0: Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù, ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con Lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la rete che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra, e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci, per dirci in qualche modo come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di Lui.
3: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
2: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria, la scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce, e svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro e poi una perla e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro. Quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo, perché l'uomo è un cercatore. Noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: ho detto eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo, perché ci dice che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro, ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto, l'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera, non lo prende. È interessante, perché i sogni da bambina io l'avrei preso questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè, è talmente importante non farselo soffiare da dare una parte anche dei suoi averi, non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia. Cioè, è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio Lapira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti, se investo tot devo avere tot. E io sono cristiano, sono credente, proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè, alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi: ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza... Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare...

Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti, tutti. È impressionante, perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa, da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande. In questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù. Questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no, e i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto, perché viene trascinata questa rete, e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietato, per esempio, questo tipo di rete oggi, perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna, perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita, e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso.

cosa che invece a volte non si è liberi di fare, perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re Luigi XIV incontra Molière e la compagnia di Molière diventa compagnia reale, e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune, ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valer. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone, e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli, per riavere indietro questo tesoro acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valer. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi da passare sopra a qualunque buon senso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere, e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata. Ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora, la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone, che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo, che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita, e la vita in abbondanza.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I giochi della Mia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Nono incontro. L'unzione.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini con me in studio.
1: Bentrovati.
0: In questo percorso di conoscenza del rito della confermazione siamo arrivati oggi all'unzione e quindi il protagonista è il simbolo dell'olio.
1: Sì, noi dobbiamo oggi affrontare quello che è proprio il materiale che viene impiegato nel sacramento. Di fatto in tutti i sacramenti più o meno esplicitamente compare una materia, come la teologia proprio di San Tommaso ci ha fatto cristallizzare, ci ha fatto vedere limpidamente, e noi abbiamo l'acqua nel battesimo, il pane e il vino nell'Eucaristia e via dicendo. Ecco, nella confermazione noi abbiamo l'olio. Innanzitutto bisogna capire che fondamentalmente uno degli aspetti essenziali dell'olio a riguardo della antropologia dell'essere uomo secondo la Bibbia è un elemento che, di cui vengono enucleati degli aspetti collegati a un fatto: che l'olio permea le cose. L'acqua non entra nel corpo, uno la può bere logicamente, ma resta comunque esterna. Invece l'olio unge, permea gli oggetti e permea il corpo dando le sue caratteristiche. Diciamo così che è un simbolo, in realtà relativamente noi sappiamo che chimicamente l'olio poi entra, se non lo ingeriamo comunque resta, però è anche vero che dice, penetra con gli unguenti, con questo tipo di realtà. Allora praticamente biblicamente, anche se sotto il punto di vista concreto forse è vero in parte ma non in maniera totale, biblicamente invece l'olio è questa realtà che entra e diventa una con la cosa che sta permeando, cioè si fonde. L'olio quindi rappresenta il simbolo di qualcosa che io ricevo e diventa me in maniera altra rispetto al cibo. Il cibo io lo ingerisco e lo assimilo, no, l'olio mi dà delle caratteristiche, tocca la mia pelle, quindi tocca il mio essere rispetto agli altri, tocca il mio essere sotto punto di vista epidermico ma non nel senso superficiale, e fa delle cose, mi dà delle caratteristiche che sono delle caratteristiche relazionali. È curioso questo fatto dell'olio. Infatti noi diciamo che attraverso il battesimo noi abbiamo l'essere cristiani, attraverso la confermazione noi abbiamo l'agire da cristiani, il mostrarci agli altri, l'entrare nel mondo e lo stare nelle cose da cristiani, perché siamo stati unti, cioè permeati, cioè uniti a qualcosa che stiamo ricevendo, che riceviamo dall'esterno. È sempre inteso come olio profumato che porta con sé odore, buon odore, buona fragranza, per cui noi qui toccheremo più che il senso del tatto, perché uno viene unto quindi viene toccato dall'olio, molto di più toccheremo il senso dell'olfatto, cioè il senso di ciò che noi emaniamo. Allora in sintesi l'olio permea e consente a chi è permeato dall'olio di emanare qualcosa, di essere qualcosa rispetto agli altri. L'unto, il Messia, è qualcuno che da Dio ha ricevuto un ministero rispetto agli altri, un modo di essere rispetto agli altri.

0: L'olio quindi permea la persona che viene unta, ma cosa dà esattamente?
1: Allora, torniamo a dei simboli essenziali. Allora, l'olio conferisce forza. Noi abbiamo questo simbolo sin dall'antichità. Ci sono unguenti che tonificano, che rendono più forti, più capaci di usare il nostro corpo. Non dobbiamo guardare al senso che è nell'olio prebattesimale o olio dei catecumeni, dello scivolare, dell'essere inafferrabili. No, qui il senso è del tonificare, il senso di dare forza, rinforza, rinvigorisce. Collegato a questo, l'olio è anche cura, è anche salute. Noi abbiamo il caso proprio della malattia, per cui avremo l'apertura all'altro olio, il terzo olio, che è l'olio dell'unzione degli infermi, dove l'olio è unguento in quanto è capace di lenire la malattia, lenire il trauma. Ma invece qui è un po' prima, è nell'ambito della salute, è concetto derivato da questa fortificazione dell'unto, è uno splendore della sua condizione, è salutare, è salubre, è alimento della propria salute. Allora c'è forza, ma c'è anche salute. Ma è interessante che nel linguaggio biblico tutto questo diventa anche un linguaggio di gioia. L'olio è un olio di esultanza, dà allegria. Perché questo? Beh, noi in questo dobbiamo considerare che c'è il senso del profumo. Ora lo approfondiremo un pochino meglio, ma è il senso della festa. L'olio consente l'atmosfera della festa portando il suo profumo. E logicamente collegato a tutto questo c'è un senso di bellezza. L'olio è un cosmetico, assolutamente fa brillare il suo volto, dice la scrittura, ma fondamentalmente di unguenti, di oli sono fatti molti dei cosmetici, molti degli strumenti per mostrare la propria peculiarità, il proprio splendore. Allora, che cosa vogliono dire tutte queste cose? Che in realtà dando quest'olio si riceve questo pacco dono, questa serie di cose. Vediamo un pochino innanzitutto questo senso della gioia. È un profumo che uno porta con sé. Avvicinarsi alla propria casa e sentirne il profumo, sentire una casa profumata, vuol dire avere una consolazione. Dobbiamo anche ricordare la funzione essenziale dell'olfatto. L'olfatto, che è molto importante anche per i sapori, perché il palato è collegato tantissimo appunto al naso, alla percezione degli odori, è fondamentalmente la nostra dotazione, perché noi riconosciamo il fragrante dal rancido, il vitale, il fresco dal putrefatto. È un senso che serve alla sopravvivenza. Noi lo abbiamo in atrofizzazione a motivo del fatto che noi sostituiamo l'olfatto con dei surrogati, con tante attrezzature, datazioni di scadenza o cose simili, per cui noi stiamo in realtà in atrofizzazione dell'olfatto. Ma un tempo, 50-100 anni fa, eravamo molto più bravi ad annusare, e gli animali per esempio ci mostrano a cosa serve l'olfatto: alla delimitazione del territorio, a riconoscere la preda, a riconoscere il predatore e via dicendo. Allora, questo fatto della gioia legata all'olfatto, che il profumo produce gioia perché è annunzio di vita, perché l'olfatto serve appunto per riconoscere la zona della vita, del vitale, del fresco, del fragrante. E allora chi è unto profuma di vita, chi profuma bene parla di gioia, parla di realtà vitale, realtà che può alimentare la nostra esistenza, di bellezza che arriva. Ecco, c'è un olio di esultanza, un olio che fa gioire. Non c'è il puzzo della morte, non c'è il cattivo odore dello stantio, di ciò che non si rinnova mai, di ciò che non conosce pulizia. Ecco, nel Salmo 23 si parla del pastore che è il Signore, che cosparge di profumo, di olio profumato il nostro capo. che ci dà un calice traboccante, ci introduce in un banchetto, ma ci profuma, ci mette addosso il suo profumo, ci dà la gioia, l'allegria della vita. Ecco, questo fatto qui è ciò che noi stiamo dando attraverso la confermazione. Stiamo dando questa gioia, questo profumo di Dio. È impressionante pensare che questo, non dobbiamo dimenticare, porta con sé l'espulsione del rancido. Infatti dobbiamo ricordare anche il valore latente dell'unguento in quanto guarigione, perché questo olio che dà questa vita bella, che dà questo profumo, che dà questa gioia, che dà questo senso di vitalità, espelle il nero, espelle il demoniaco, il satanico, ciò che è puzzolente, ciò che sa di zolfo, ciò che sa di morte, ciò che è asfissiante. Questo è collegato, per esempio, in un testo nel Vangelo di Marco, capitolo 6, c'è lo scacciare i demoni e ungere i malati come un atto parallelo. Ecco, c'è questa guarigione che è collegata al fatto di entrare nella vita e scacciare la morte. Allora abbiamo detto forza, cura, guarigione, ma soprattutto gioia, bellezza. È un cosmetico, indubitabilmente è un cosmetico, infatti serviva per attribuire certi tipi ben precisi di bellezza che sono queste emanazioni relazionali. Infatti il rito della confermazione sottolineerà questa realtà, fondamentalmente è latente l'antico fondamentale uso dell'unzione. Il più limpido e forte uso della unzione, di questa consegna di bellezza, di profumo di Dio che poi emanava dalla persona, riguardava tre classi di persone. L'unzione principale, cominciamo a vedere quella che poi resta un po' più nell'immaginario, è quella regale, anche se non è la prima unzione che compare. Viene unto il re. Il re viene inondato di questo odore, di questo unguento che rende capace di governare il proprio popolo, perché si porta la bellezza di Dio. Chi deve governare deve rispondere a Dio, e di Dio è segno, perché Dio è il vero re. Dio è colui che governa il mondo. Chi è chiamato a governare a qualsiasi livello, in qualsiasi ambito, deve portare il profumo di Dio. I re venivano unti, e anche riti post neotestamentari, riti medievali, riti anche recenti parlano di questa cosa qui, che il re e la regina vengono unti. E cosa vuol dire? Vuol dire che devono ricevere una forza dall'alto e obbedirgli a questa forza dall'alto. Il re sarà il profumato perché non fa le cose secondo la sua voglia, secondo il suo uzzo, ma in nome di Dio, obbedendo a Dio. Per questo i re decideranno della felicità di Israele. Noi vedremo la storia dell'Antico Testamento segnata dalla bellezza o dalla bruttezza dei re. Se l'unto, che è il re, che è quello che deve governare il popolo, è un mentecatto, una persona mediocre, il popolo soffrirà. E infatti la storia della tragedia del popolo ebraico, che porta fino al disastro dell'esilio, è la storia della degenerazione dei re, i quali uno dopo l'altro non si distaccano dalle colpe dei loro padri, e malgrado siano unti, ma le odorano, perché sono legati alla morte dell'idolatria, legati al rancido della menzogna. È chiaro che un re deve essere qualcuno che profuma, ed è interessante vedere che il re vero e proprio, pieno, il Messia, l'unto, sarà un uomo morente, unto re e proclamato re dall'autorità romana sulla croce. Lui che andrà nel buio, nel nulla della morte, sarà colui che profumerà tutto il mondo, tanto che l'uomo che lo uccide, il centurione, vedendolo morire in questo modo, dirà: veramente costui era figlio di Dio. Questo dirà il centurione nel Vangelo di Marco. Emana questo uomo la fragranza dell'amore di Dio, la fragranza dell'affetto, della donazione di se stessi agli altri, la fragranza di quello che è un amore autentico, adulto, vero, fino alla morte, fino al perdono incondizionato. Questo è il vero re. L'altra cosa che noi dobbiamo assolutamente menzionare è il secondo tipo di unzione, in realtà primo nell'ordine cronologico della esposizione dell'Antico Testamento, l'unzione dei sacerdoti. Nel quadro dell'unzione del luogo santo compare finalmente l'unzione del sommo sacerdote. Il sacerdote che deve toccare le cose sante viene unto con l'olio profumato. Perché? Perché lui deve saper stare in mezzo al profumo di Dio, alle cose sante che appunto vengono fondamentalmente tutte identificate anche molto simbolicamente negli oggetti di culto, negli oggetti del tempio, prima della tenda, questo santuario portatile che aveva Israele, quindi poi sarà nel tempio di Gerusalemme. È qualcuno che conosce il profumo di Dio e lo emana, è qualcuno che saprà entrare nel segreto di Dio. Questo è il sacerdote, colui che se addomestica invece queste cose a fini umani, arriverà all'assurdo di essere davanti al Figlio di Dio e dire che è un bestemmiatore, così come succederà all'unto, al sommo sacerdote che sarà di fronte a Gesù. Ecco, il sacerdote è colui che sa toccare le cose sante e ne resta permeato, sa stare nelle cose sante, conosce l'arte del segreto di Dio, conosce l'arte della preghiera, conosce l'arte della celebrazione di quello che Dio è, cioè della ricezione della bellezza di Dio. Il sacerdote è colui che in Cristo si mostra finalmente, compiutamente, secondo la lettera agli Ebrei, autenticamente incarnato. È colui che sa entrare nel santo dei santi, nel santuario, nel segreto di Dio. Da ultimo, simbolicamente, si parla dei profeti come di coloro che vengono unti. In realtà non ci sarà un profeta che viene unto, ma sarà unto in Spirito Santo, come avverrà realmente poi, come la definizione si darà di Cristo. Sarà colui che porterà, emanerà la parola di Dio, sarà portatore della parola di Dio, lo Spirito Santo scenderà su di lui. E così qui, soprattutto nella unzione profetica, colleghiamo la realtà dell'unzione con il dono dello Spirito Santo. È una qualità di Dio che può essere data all'uomo. Dio Padre resta Dio Padre, il Figlio Santissimo, il nostro Redentore, resta il Figlio, il nostro fratello, è nostro Salvatore. Lo Spirito Santo però è in noi, può essere dato in noi. L'unzione dello Spirito Santo è ciò che nella realtà profetica è avere il pensiero di Cristo e avere la verità che abita nel profondo del nostro essere. I profeti sono coloro in cui lo Spirito Santo può parlare. I profeti sono coloro che hanno il profumo di Dio nel loro agire, nel loro pensare e nel loro soprattutto annunziare. Ecco, allora, al termine di questa carrellata, forse un po', diciamo così, sovrabbondante di dati, che vediamo su che cosa è l'unzione, che porta questa bellezza, questo profumo nel governo del re, nella sacralità del sacerdote, nella comunicazione del profeta. Ecco, noi vediamo qualcosa che è donato nella confermazione. Questa attitudine, che è un'attitudine assolutamente straordinaria, di poter vivere secondo questo olio, olio del crisma, che ci fa vivere secondo verità.

0: quali sono, Don Fabio, le caratteristiche di colui che riceve questo tipo di unzione?
1: Sempre ricordando che il sigillo dello Spirito Santo è dato in dono e che quindi questa unzione è un regalo, è una grazia, e le cose che ci vengono regalate spesso non le usiamo, come i libri che ci vengono dati che spesso non leggiamo, così anche questa unzione noi potremmo averla ma non emanarla, perché non l'abbiamo veramente posseduta, non ne abbiamo preso veramente possesso. Ecco, noi possiamo vivere con il dono del sacramento della confermazione secondo uno statuto che è la nostra elezione a essere immagine di Dio e portare l'immagine di Dio che pienamente è il Signore Gesù Cristo. Noi possiamo vivere da re. Noi possiamo quindi vivere nel senso dell'unzione, cioè dell'emanazione del profumo. Noi possiamo essere persone che sanno governare la propria vita, che sanno amministrare ordinatamente, sanno dare un ordine alle proprie cose e sanno emettere il meglio di sé verso l'altro, amarlo perché governano il proprio cuore. Noi possiamo emettere questa regalità. C'è un atteggiamento principesco che è collegato alla vita cristiana. La vita cristiana è collegata a grande, alta, meravigliosa dignità, a un atteggiamento regale. È interessante che i re fanno regalie alla generosità. I regali sono atti da re, al sapersi donare, perché ci si possiede. Nessuno può donare ciò che non possiede. Un re è il possessore del regno, per questo può donare. Noi mostriamo la nostra regalità nel saperci donare, mostriamo il nostro possesso, mostriamo la nostra grandezza, mostriamo la nostra dignità nel poter servire, nel non essere schiavi del nostro ego. E questa è l'unzione che riceviamo nel battesimo prima, nella confermazione poi. Siamo anche atti alle cose sante, e questa è l'unzione sacerdotale. Siamo atti alla preghiera. La nostra preghiera può essere piena di unzione. Noi possiamo toccare le cose di Dio. Noi possiamo essere anche tramite delle cose di Dio, portarle in noi, esserne permeati, come dicevamo prima, e saper entrare nel segreto di Dio attraverso le nostre opere. Noi possiamo far presente Dio. Noi possiamo introdurre le persone nella santità, nel santo dei santi. Quante volte un atteggiamento di un cristiano può essere rivelamento, svelamento, dono di una novità inaspettata, quella per cui una persona tutta un tratto è capace di introdurre la dimensione di Dio nelle cose attraverso un atto sacerdotale di offerta a Dio, di se stessi, di legame a Dio, attraverso la nostra preghiera, attraverso l'offerta della nostra croce quotidiana a Dio, in cui noi lo possiamo incontrare, Lui che ci redime per mezzo della nostra croce. Noi possiamo far presente il santo. Quale cosa straordinaria! Il corpo dell'uomo è un tempio che è fatto per la santità, è fatto per le cose più belle. Da questo deriva una percezione di se stessi finalmente altamente nobile, bella. Siamo sacerdoti tutti quanti, siamo persone che hanno un compito: mostrare il volto di Dio, mostrare la santità di Dio. Da ultimo, la nostra unzione ci fa profeti, capaci di emanare la parola di Dio, capaci di avere sulla bocca la parola di Dio e capaci di avere il pensiero, come dicevamo prima, di Cristo. Che vuol dire questo? Che ogni nostro atto è una missione. Noi siamo profeti inviati da Dio in ogni cosa che facciamo. Noi siamo gente santa, popolo di sua conquista, un sacerdozio regale che ha la profezia come suo atteggiamento di fronte alla vita. Cioè, che cosa vuol dire? Se uno accoglie la bellezza di Dio, se uno accoglie il profumo di Dio, se ne lascia permeare, e questo viene celebrato dal sacramento della confermazione, se uno assume la propria confermazione, questa conferma da parte di Dio nei nostri confronti, ecco, noi possiamo essere luce per il mondo, profezia per il mondo, perché possiamo rinvenire e parlare di questo amore di Dio sempre, parlare della bontà di Dio sempre. C'è una luce che a chi ha fede che è luce profetica, liberante per ogni uomo che è sulla terra.

0: Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Nono incontro. L'unzione.

0: Prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piaga del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia, mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo di

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido
1: in te. Di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido.

0: ferita aperta del cuore di Gesù,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che da nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
1: compilo in te.
0: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: compilo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
2: E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quinto incontro. I sassi.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questo quinto incontro.
2: Nella puntata di oggi affrontiamo il secondo caso di fecondazione fallita da parte del buon seme che abbiamo visto è la parola di Dio. Nel testo di Matteo e di Marco, rispettivamente nei capitoli 13 e 4, come abbiamo già detto più volte, il testo è praticamente identico, ci sono pochissime differenze. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Ecco, invece Luca, capitolo 8, è più asciutto. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità, ovvero sia, nel caso, prima ancora della spiegazione, da una parte Matteo e Marco hanno la mancanza della terra, dall'altra la mancanza di umidità. Per Luca manca l'acqua necessaria per crescere. Quello che è interessante è appunto la spiegazione. Matteo dice: quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Diciamo che grosso modo Marco coincide con questo testo di Matteo, in realtà è Matteo che coincide con Marco perché Marco è più antico. E Luca anche qui è più asciutto, ma lievemente diverso. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Ecco, allora vediamo un pochino. Da una parte si parla di incostanza e che la tribolazione o la persecuzione spezzano la durata, la costanza appunto dell'accoglienza della parola, e invece qui si dice proprio credono per un certo tempo e nel tempo della prova vengono meno. Allora vediamo un pochino di capire. Essere gente che crede per un certo tempo, è interessante la definizione di incostante. Gli incostanti sono i proskairoi, cioè proskairos, cioè durano per un tempo, per un momento. È un aggettivo, un'attitudine combinata di due parole che non sarebbero aggettivali, ma sarebbero una particella e un sostantivo. Ma essere uomo di un momento, sto dentro le cose ma solo per un istante. Allora, vediamo un pochino quali sono i temi presenti in questo tipo di casistica. Vediamo la natura del terreno, che è appunto questo terreno accidentato dalla presenza dei sassi, quindi non solo terreno e sassi, e quindi non solo terra disponibile. E poi questa realtà dell'attitudine incostante, coloro che sono incostanti, hanno una posizione di fronte all'esistenza di questo genere qui, che sono proskairos, cioè durano un momento. E quindi questo tema che abbiamo visto, che è ciò che mostra la loro incostanza è la tribolazione. La nota caratteristica è quella di una gioia istantanea, perché qui c'è anche l'entusiasmo. Si crede subito. È interessantissimo pensare al parallelo in Matteo 16, come anche in Marco 8, quando Pietro professa la fede e subito dopo viene chiamato Satana perché vuole evitare la croce al Signore Gesù. Cioè questo fatto di avere un atteggiamento che non dura. Ho appena professato che tu sei il Cristo e come tu mi parli della difficoltà, della tribolazione, del problema, io questo non lo posso accettare, ti dico, non è possibile. Allora, vediamo un po' di capire. È un entusiasmo che dura un attimo. L'entusiasmo in sé non è una cosa negativa, anzi, va accolto, va valorizzato. Il problema è la sua morte precoce. Perché? Perché muore così precocemente in questo testo l'entusiasmo di chi ha accolto la parola e con una realtà che anche sotto il punto di vista, diciamo così, pratico si spiega, no? Attorno ai sassi, come i sassi sono in genere impermeabili, sotto i sassi si trova un po' di umidità e c'è sempre un po' di vita lì, qualche erbetta, qualche animaletto che sta vicino a queste cose, ma poi questa è roba appunto superficiale, perché i sassi non fanno altro che accumulare in superficie un po' d'umidità, ma poi quella dura poco. Allora, perché questo entusiasmo non dura? Perché il terreno non è profondo, o meglio, perché la parola ricevuta subito con gioia è ciò che è la prima parte del rapporto dell'uomo con le cose. Dobbiamo ricordare che noi, in primis, come porta della realtà, noi abbiamo le percezioni sensoriali. Infatti, che cosa abbiamo da trattare qui? Mentre nel caso della strada, delle intenzioni, dell'intendere, abbiamo dovuto parlare della nostra razionalità, delle nostre mire, qui dobbiamo parlare delle nostre sensazioni, cioè siamo nel campo del subito, di quello che avviene subito. Subito accolgono con gioia, subito a pelle, a epidermide. I sensi hanno la loro condizione, il loro statuto. Per natura sono selettivi, dobbiamo ricordare. Noi ricostruiamo con pochi dati un'immagine interiore. I nostri sensi sono piuttosto poveri. Se noi pensiamo solamente a confronto fra la nostra vista, la vista di tanti animali, o il nostro olfatto, a confronto con l'olfatto degli animali, nella stragrande maggioranza dei casi noi siamo proprio molto molto poco attrezzati. Però i nostri sensi hanno tutta una elaborazione che però comunque resta legata ai dati, e i dati, ripetiamo, sono sempre selettivi. Noi non vediamo mai tutta la realtà, noi vediamo qualche cosa e possiamo aver ascoltato, detto frasi del tipo: a me non mi vedi proprio, mamma mia, questa proprio non ci vuoi sentire da questo orecchio. Che cosa intende questa cosa qui? Che i sensi sono tendenzialmente appunto portati alla selettività, portati a scartare qualche cosa. Allora, l'infatuazione delle sensazioni, l'entusiasmo è sempre legata a una percezione non profonda delle cose, cioè si parte con una cosa che non è completa, non può che essere così. Noi nella realtà vediamo un po' quello che è evidente, o meglio ancora noi cerchiamo, o meglio ancora noi ci aspettiamo. Di cosa stiamo parlando? Di superficialità. Questo è il caso di chi ascolta la parola superficialmente, ne viene coinvolto, colpito, emozionato, ma perché sta in una logica di percezione incompleta, come può capitare infelicemente a un predicatore di essere oggetto di un complimento totalmente non corrispondente alle cose dette. Quando ci si sente dire, può capitare, ci è capitato, è bellissima questa cosa che lei ha detto così e cosà, e uno non l'ha proprio detta, non l'ha proprio manco lontanamente pensata, anzi non è d'accordo con quella cosa lì, e uno si rende conto che normalmente quando siamo esposti al primo impatto siamo anche degli specchi dove l'altro non vede noi, vede la proiezione delle proprie aspettative. Allora c'è un incontro fra la parola, quando si ascolta la parola di Dio, e le mie aspettative. Questi sono tutti contenti, questi ascoltatori di questo secondo caso, perché credono di aver capito tutto, credono di aver capito qualche cosa e non hanno calcolato un aspetto: la durata e la tribolazione. Ripetiamo, abbiamo a che fare con un pericolo enorme che c'è nella nostra realtà, un ascolto carnale e superficiale delle cose, dove noi siamo ingabbiati da quello che è il nostro modo di sentire, il nostro modo di percepire, e non abbiamo appunto profondità.

cosa deriva da tutto questo discorso? Che questo approccio da primo impatto è un problema molto diffuso anche nella pastorale, di vivere di sbornie spirituali, di vivere di grandi momenti evanescenti, effimeri ed incostanti, dove manca appunto la continuità. È interessante che nel nozze di Cana lo sposo si sente rimproverare dal maestro di tavola perché ha dato il suo vino buono dopo, e c'è la lamentela da parte di questo maestro di tavola che dice: ma tutti gli uomini danno prima il vino buono e poi quello meno buono, l'importante è l'aspetto, l'importante è il primo acchitto, l'importante è il primo impatto, poi cosa ti importa di quello che gli dai dopo, dopo, quando una volta uno si è fatto una fama, poi inizi, ecco, questo discorso qui non è assolutamente compatibile con la logica di Dio, il quale il vino buono lo dà sempre dopo, lo dà sempre in seconda battuta, lo dà sempre dopo la durata. Perché? Perché è profondo, è ciò che arriva, è il risultato, è ciò che conta. Come costruire qualche cosa sulle sensazioni, come costruire qualcosa di valido, di buono, di serio, sulla prima reazione. Dobbiamo sempre, sempre mettere distanza fra l'impatto con un problema e la decisione. Andare avanti così, prima reazione, molto spesso ci fa fare tante, tante cose poco sagge, poco profonde. Noi dobbiamo imparare appunto l'arte di non assolutizzare la sensazione, che per esempio è stato il dramma di un personaggio della scrittura, importantissimo, perché è il personaggio mancato. Era il fratello gemello e maggiore, secondo la gerarchia di allora, di colui che diventerà l'uomo più citato nella scrittura, e gli toccava a lui quel destino, ma lo perderà per un piatto di lenticchie. Stiamo parlando del signor Esaù, fratello gemello di un uomo che si chiama Giacobbe e che cambierà il nome in Israele, l'uomo più citato nelle scritture. Fuori dalla Santissima Trinità non c'è nessuno che è più citato di lui. Il suo nome, Israele, è il più ricorrente, e tutta la popolazione ebrea è tutta figlia di questo uomo. Allora, che cosa ne deriva? Questo uomo perse Esaù, fratello di Israele barra Giacobbe, perse il suo destino, perché aveva fame, voleva mangiare e non gli interessava più il futuro, si giocò il futuro per il presente. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti a questo approccio, che deve misurarsi con una realtà. Quando la parola di Dio arriva, io so che essa non viene solo per appagarmi, non può venire solo perché io sia contento, foraggiato, anche lo fa. Mi dà entusiasmo la parola di Dio, tante volte mette nel mio cuore qualcosa di bello, di grande, ma molto spesso questa è una fase che prelude a una fase di trasformazione, a una fase di cambiamento, di evoluzione, di maturazione, di approfondimento, che deve spaccare il terreno. Qui il problema fondamentale è la radice. La radice che cos'è? È ciò che sta dentro, ciò che è nel profondo. Le cose senza radice sono le cose che non reggono. Il disboscamento di una montagna porta alle frane. La realtà di perdere le radici è la perdita della profondità dei concetti. Avere una cultura che non sa radicarsi in ciò che è successo prima, che non sa imparare dalle epoche precedenti, vuol dire probabilmente rifare errori che erano già stati superati tempo addietro. La realtà è che quando la parola lì arriva, cerca il centro, cerca la parte più profonda di noi. Se noi reagiamo solamente con l'epidermico, non può mettere radici in noi. Allora è essenziale che la parola ci faccia soffrire, ci spacchi un po', che la parola ci contesti, che la parola ci cambi un pochino il rapporto con le cose. Spieghiamoci meglio.
Noi tutti, in questo rapporto superficiale, epidermico, abbiamo i nostri gusti. Se la parola non contesta i nostri gusti, un pochino almeno, vuol dire che ci lascerà esattamente come siamo. I nostri gusti determinano molto più di quanto noi possiamo pensare le nostre scelte. Il nostro essere è determinato dai nostri gusti, dai nostri moventi, dalle cose che veramente in realtà ci interessano, ci prendono, ci vanno, molto più da quello che pensiamo essere la verità, molto più di quello che noi pensiamo essere prioritario, così, razionalmente, astrattamente, ma quando mai? Diceva Rabbi Hillel, antecedente all'epoca del Signore Gesù Cristo, verso il luogo che io amo, là mi portano i miei piedi. La cosa che mi piace è quella che finisco per fare. Noi finiamo sempre per andare a bazzicare dalle cose che veramente ci interessano, ci pigliano, ci coinvolgono. Se noi non viviamo una contestazione dei nostri gusti, noi non viviamo nessuna trasformazione, noi restiamo esattamente quelli che siamo. Infatti, già naturalmente le epoche della vita ci portano a cambiare lentamente i gusti secondo quelle che sono le nuove condizioni in cui viviamo, ma questo è naturale e normalmente anche collegato al nostro proprio vantaggio che noi viviamo, assecondiamo, accettiamo. Ma il problema è che noi abbiamo un assioma nella nostra cultura che è completamente falso: al cuor non si comanda. Ecco, questo è totalmente falso. La pubblicità gli comanda continuamente, tutte le mode dimostrano che l'altro anno andava di moda il nero, quest'anno magari va di moda il viola e tutte le ragazze si vogliono vestire di viola, l'altro anno odiavano i vestiti di viola. Come mai? Perché qualche stilista così ha deciso, nella sua creatività estesa in vari campi, che lui imporrà questa moda. Le mode, la gente si pettina in un'altra maniera, si veste in una maniera totalmente difforme da come 5 anni fa si pettinava, si vestiva, sceglieva le cose, i ragazzi vanno con le cose rotte addosso perché va di moda, non so, un tempo non era accettabile questo, ma è così, e si vive così, no? E come succede che questi vogliono a tutti i costi, perché al cuore si comanda, e come? I veri sapienti della nostra società sono i pubblicitari, quelli che sanno tirar fuori il bisogno recondito, latente, e tirar fuori un nuovo gusto. Allora, se l'umanità sa che questa cosa qui funziona e come, che il gusto è un animale domestico, gli fai fare quello che vuoi, ecco, quanto più al nostro essere profondo noi dobbiamo accettare di essere messi in discussione nei nostri gusti. La parola arriva e magari mi piace subito, ma poi c'è qualche cosa che è il momento di far radicare in me questo aspetto, cioè mettere in discussione ciò che mi piace, ciò che mi dà entusiasmo. Forse non è tutto, forse non è la verità, forse è solamente un aspetto del reale che devo lasciare evolvere. Se una persona si sposa e resta sempre con i gusti di quando aveva 15 anni, beh, è difficile che sarà un buon padre, difficile che sarà un buon marito, perché dovrà farsi piacere qualche cosa quando starà in un'altra fase della vita che prima non gli interessa. Se uno si ritrova a portare avanti la costruzione di qualcosa di serio e di importante, è difficile che possa andare avanti se non si apre a gustare in maniera diversa qualcosa che prima gli era sgradevole.

0: E qual è lo strumento che usa la provvidenza per farci evolvere alla nostra forma adulta e non superficiale, per farci uscire dall'infanzia, per portarci i gusti a un livello più alto, a scoprire, dice il Salmo, gustate quanto è buono il Signore, la novità, la bellezza, sicché una persona magari inizia ad avere gioia nel servizio, gioia nell'oblazione di sé, gioia nel sostenere, nel prendere i problemi delle persone a cui vuole bene o le persone che Dio gli manda. Ecco, lo strumento, il grimaldello è la tribolazione. Che cos'è questa storia della tribolazione? È il tema essenziale di ciò che mi affina. Si dice il ferro si affina con il ferro, l'uomo si affina con l'uomo, e cioè c'è questo impatto duro nelle relazioni. Le tribolazioni possono essere di ordine naturale, di ordine ambientale e di ordine relazionale. Normalmente quelle relazionali sono quelle che feriscono di più, perché le altre sono nella logica dei fatti, delle cose, in non essere accolti, il trovarsi in difficoltà nel comunicare, tante cose che sono essenziali. La formazione, l'educazione di un cuore necessita dei no, necessita delle negazioni, delle opposizioni, degli ostacoli. Se togliamo la tribolazione dall'educazione, toglieremo il discernimento, perché il discernimento richiede tribolazione. È interessante che la tribolazione produce una virtù provata, diceva la traduzione di Romani 5, ovvero sia il essere passati per qualche cosa di difficile è una purificazione, il provato, l'aver provato. La speranza viene di conseguenza, perché è il conoscere l'esito delle cose attraverso questa esperienza, che è l'esperienza di sapere che fa bene trovarsi in una difficoltà. Se togliamo le difficoltà nella crescita di un bambino, noi cresceremo un bambino insipiente, senza saggezza. La Chiesa non si costruisce con le grandi pianificazioni, si costruisce con i ceffoni della storia, le difficoltà, le tribolazioni e le persecuzioni. Difatti c'è questo testo meraviglioso di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, dove si dice: ti basti la mia grazia, perché la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Perciò mi vanterò ben volentieri delle mie tribolazioni, dice San Paolo, certo, degli oltraggi, delle persecuzioni, perché è lì che io conosco la potenza di Dio. Quando vogliamo sapere se una cosa è solida, la mettiamo alla prova, gli diamo una botta, vediamo un po', la scuotiamo. Ecco, tante volte per vedere cosa sta in piedi e cosa è valido ci vuole di prendere un po' di botte. Quando arrivano le correzioni, le prove, le tribolazioni, sono sempre sgradevoli, ma producono sapienza, sempre. Allora, la parola viene e mi deve far tribolare un po'. È bella e mi dà entusiasmo, ma io so che c'è una durata, c'è un vino buono che deve arrivare dopo. Io devo entrare in una aridità perché io possa ricevere il dono che Dio mi vuole dare per questa parola. Questa parola mi deve tribolare, mi deve macinare, mi deve contestare, mi deve lavorare. Non si entra in chiesa per ascoltare la parola di Dio per sentirsi confermare nelle proprie idee, ma per sentirsi contestare nelle proprie idee, per sentire qualcosa di inaudito e per crescere.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quinto incontro. I sassi.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Il 28 luglio ricordiamo San Pietro Poveda Castroverde, sacerdote e martire. È uno dei cinque beati spagnoli che sono stati proclamati santi da Papa Giovanni Paolo II nel suo quinto viaggio in terra di Spagna, il 4 maggio 2003, davanti a una folla di circa 1 milione di fedeli radunati nella Plaza de Colón a Madrid. Pedro Poveda Castroverde nasce il 3 dicembre 1874 a Linares, cittadina dell'Andalusia, provincia di Jaén, in Spagna. La famiglia Poveda apparteneva alla classe media, istruita e sensibile alle problematiche sociali. Il padre è chimico in una società mineraria e la madre si prende cura della numerosa prole. Pedro, fin da bambino, viene a contatto con i problemi degli operai delle miniere e dei bambini che vi lavorano. Fin da piccolo manifesta attrazione per il sacerdozio. A 15 anni ottiene dal padre il permesso di lasciare il liceo per entrare nel seminario di Jaén, a patto che continuasse a studiare per il diploma di laurea ottenuto nel 1893. Durante il seminario a Jaén prende l'impegno di insegnare catechismo ai bambini poveri, ma a causa di difficoltà economiche e familiari, nel 1894 si trasferisce nel seminario della diocesi di Guadrix, a Granada, dove il vescovo gli ha assegnato una borsa di studio. Diviene insegnante presso il seminario e segretario del vescovo, che il sabato santo, 17 aprile 1897, lo ordina sacerdote. Sacerdote a Guadrix, venne ben presto in contatto con quella parte della popolazione più povera che viveva in grotte scavate nella montagna e decise di dedicarsi alla loro promozione umana e cristiana. Nel 1902 vi predicò per tutta la Quaresima, concludendo con la comunione generale. Mobilitò l'opinione pubblica e gli uomini di cultura, riuscendo con contributi pubblici e privati a costruire scuole e istituti professionali, ma dopo 3 anni di lavoro molto intenso, il vescovo gli fece divieto di occuparsi degli abitatori delle grotte di Guadrix. Nel 1905 si trasferì a Madrid. Nel 1906 fu nominato canonico della Basilica di Santa Maria di Covadonga, nella regione delle Asturie, zona montana del nord della Spagna, dove visse fino al 1913.

Attento alle esigenze dei fedeli, si preoccupò dei pellegrini che giungevano al santuario, pubblicando libri e opuscoli per la loro formazione cristiana. Comincia a interessarsi del problema educativo e della necessità che i maestri siano ben preparati professionalmente, che vivano la loro fede in modo coerente e responsabile, proprio in quegli anni in cui lo Stato stava togliendo alla Chiesa la gestione dell'educazione della gioventù. Nella preghiera ai piedi della Santa Vergine, meditando sui problemi concreti del rapporto tra fede e scienza, alla luce del mistero dell'incarnazione del Verbo e della partecipazione dei cristiani al mistero della redenzione, andava maturando il suo ideale apostolico, tutto orientato alla formazione degli educatori. L'incarnazione, ben intesa, la persona di Cristo, la sua natura e la sua vita, offrono a chi lo comprende la norma sicura per arrivare a essere santo con la santità più vera, rimanendo al tempo stesso umano dell'umanesimo vero.

giugno 1911 fondò a Gijón un'accademia per maestri. Nel dicembre a Oviedo la prima accademia per studentesse delle magistrali. Da questo e dai successivi centri pedagogici fondati dal padre Poveda nascerà l'istituzione teresiana. Nel 1914 Don Pedro Poveda aprì a Madrid la prima residenza universitaria della Spagna e la sua opera giunse ad essere il gruppo più qualificato nella formazione della donna impegnata nello studio. Desiderate la scienza, impegnatevi per acquistarla e non stancatevi mai, né dite mai, non è più scienza. La molta scienza porta a Dio, la poca ci separa da Lui. Nel 1917 l'istituzione ottiene l'approvazione ecclesiastica e civile. Nel 1924 l'approvazione pontificia come Pia Unione di Fedeli Laici, un'istituzione laicale con un unico spirito e missione, ma con diversi modi di appartenenza. San Pietro Poveda volle additare ad esempio della loro sequela a Cristo Santa Teresa di Gesù, donna di ampia cultura e maestra di preghiera. I membri dell'istituzione adottavano lo stile di vita dei primi cristiani e riconoscevano l'educazione e la cultura come l'ambito specifico della propria missione. Divenuto noto per i suoi saggi pedagogici, come pubblicista e per le sue numerose opere di assistenza, nel 1921 viene nominato cappellano reale. Si trasferisce quindi a Madrid, dove ricopre diversi incarichi di prestigio, tra cui membro della Commissione Centrale contro l'analfabetismo, e dedicandosi al consolidamento dell'istituzione teresiana, di cui la serva di Dio Maria Josefa Segovia Morón è prima direttrice generale, sarà valido aiuto nello sviluppo dell'istituzione. Offrì la sua matura esperienza pastorale a giovani sacerdoti che si rivolgevano a lui per chiedergli suggerimenti e appoggio alle loro opere. Tutti dobbiamo cooperare, diceva. Collaborò alla fondazione dell'opera del Divino Maestro che riuniva educatori. Lavorò nell'Azione Cattolica come consigliere nazionale dei padri di famiglia e come organizzatore dei gruppi dei giovani universitari cattolici. Si fece promotore al progetto di creare un'università cattolica nella Spagna. Nel frattempo, la situazione politica in Spagna precipita. Il 14 aprile 1931 è proclamata la Repubblica e un governo anticlericale porterà alla guerra civile. Prima viene fatto obbligo di togliere i crocefissi dalle scuole, poi viene vietato agli insegnanti di risiedere presso conventi o case dell'istituzione teresiana. Vennero chiuse le scuole rette da religiose ed entrò in vigore la legge contro gli appartenenti agli ordini religiosi. Il 27 luglio 1936, terminata la celebrazione mattutina della messa, fu arrestato nella sua casa di Via Alameda a Madrid. Non negò la sua identità. Sono sacerdote di Cristo. Il giorno dopo, una professoressa e una giovane dottoressa dell'istituzione teresiana trovarono il suo cadavere vicino alla cappella del cimitero dell'Almudena, con ferite di arma da fuoco. Sul suo petto si vedeva, perforato da una pallottola, lo scapolare della Madonna del Carmelo. Aveva 61 anni. Beatificato il 10 ottobre 1993, è canonizzato il 4 maggio 2003 da Giovanni Paolo II.

dovete acquisire lo spirito di fede che conferisce serenità alle azioni, serietà alla vita, esemplarità alle abitudini, un salutare timore allo spirito, saggezza e misura alle conversazioni, rettitudine e chiarezza ai pensieri, applicandovi a tutto con molta attenzione e con la maggior diligenza possibile. E proprio in ciò vi dovete distinguere. La maggior parte delle persone non pone un reale impegno nell'acquisire lo spirito di fede. Voi invece dovete confessare la stessa fede di tutti coloro che si dicono cristiani, ma in maniera ben diversa. Così la fede dà frutto e produce virtù. Noi crediamo le stesse verità che credevano gli apostoli, i martiri e i primi cristiani. Professiamo lo stesso credo, ma purtroppo la nostra fede non ha meritato ancora il premio di quella di coloro che Gesù sanò e dei quali lodò pubblicamente la fede come causa dei suoi miracoli. Aggiungendo alla vostra fede virtù, così deve essere se la fede è vera, perché il segreto della santità dei primi cristiani non sta nella differenza di epoca, nella diversità di clima, nella differenza di persecuzioni o nella miglior natura, ma nella fede viva che generava la carità e dava i suoi frutti naturali, le virtù. Virtù eccelse in mezzo ai costumi pagani, mantenute salde con l'eroismo che si spiega soltanto con la fede. E alla virtù, scienza, dovrebbe essere tale da non essere superati da nessuno nel sapere o nell'arte di rendere piacevole lo studio e di inculcare amore per la scienza, il cui autore è Dio, sapienza infinita, al quale tanto più assomigliamo quanto più verità conosciamo. Così scriveva Pietro Poveda in Fede e Scienza nel 1919.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Donami un cuore che prega. Buonasera.

Ho pensato questa sera con voi di fare un itinerario, così di lasciarvi una traccia con una piccola premessa. La premessa è questa, e cioè che tutte le volte che noi facciamo questo tipo di iniziativa, che è un po' tracciare una scuola di preghiera che possa aiutare un po' a riprendere contatto con questa bellissima esperienza della preghiera, che è un po' come il respiro per un cristiano, cioè una persona che prega è una persona che respira, una persona che non prega è come se sta costantemente in apnea, vive nella disperazione della mancanza di fiato, della mancanza di ossigeno, c'è una saturazione proprio dell'anima che viene dall'assenza della preghiera. Quando una persona prega, quando un cristiano prega, funziona, funziona fino in fondo. Quindi per noi la preghiera non è un hobby, non è qualcosa di cui possiamo fare a meno, ma fa parte di quel minimo sindacale che ci riguarda, come cristiani, prima di tutto il resto, prima di ogni cosa. Tant'è vero che la cosa che colpisce di più dei Vangeli, a nostro avviso, dovrebbero essere i grandi segni, i miracoli, ma c'è qualcosa che è come un sottofondo che accompagna un po' tutta la vicenda di Gesù, ed è la sua capacità di pregare in circostanze anche molto diverse tra di loro. Fa dei miracoli e poi si allontana, passa la notte in preghiera, prima di far risuscitare Lazzaro prega e prega così come abbiamo ascoltato anche adesso, poche ore prima di entrare nel momento clou della sua esistenza, che sono le ore della passione e della croce. La sua passione la inizia pregando nell'orto degli ulivi, cercando ancora una volta quel rapporto col Padre, quel desiderio della volontà di Dio. Quindi il Gesù che prega in fondo è forse il segreto di Gesù. E noi cristiani non possiamo fare a meno di imparare la preghiera, di dire qualcosa che abbia a che fare un po' con questo grande argomento della preghiera, però, ecco, vi dicevo all'inizio con questa premessa: non esiste una tecnica e dobbiamo rifuggire la mentalità che ci vuole vendere la preghiera come una tecnica. Qual è la differenza? Se noi diciamo che la preghiera è una tecnica, basta semplicemente applicare una sorta di indicazioni, di regole, e pensiamo che basta stare a quelle regole per ottenere un risultato. Magari fosse così, in realtà non è così, perché la preghiera non può essere ridotta a una tecnica, perché la preghiera è una relazione. E le relazioni, sono imprevedibili e soprattutto ci coinvolgono in maniera molto profonda. Non possono essere racchiuse in una formula e hanno bisogno invece di imparare a regolarci di volta in volta, capire che cosa è giusto in quel momento. Quindi una scuola di preghiera in fondo ci dice e ci insegna una cosa molto importante, che non esiste una scuola di preghiera, cioè che non esiste un modo attraverso cui noi sicuramente impareremo a pregare, ma esiste qualcosa che dovrebbe farci venire voglia di pregare. L'unico modo per imparare a pregare è pregare, non ci sono altri modi. E quindi per tentativo, per esperienza, perché ci proviamo e ci riproviamo ogni giorno, a volte sbagliando, a volte deragliando, a volte paganizzando, perché c'è questo fantasma costante di usare un atteggiamento pagano nella preghiera, che va purificato di volta in volta con molta misericordia. Ma noi non conosciamo nessun altro modo di progredire nella preghiera se non pregando. Leggere molti libri sulla preghiera non aiuta la preghiera. Fare molti corsi sulla preghiera non aiuta la preghiera, quanto invece pregare, provare a pregare, tentare di pregare. Un buon libro che vuole insegnare la preghiera deve far venire voglia di pregare, non sostituirsi. Una buona scuola di preghiera deve far venire il desiderio di cominciare questo tentativo della preghiera. Pregare è provare a pregare, come l'amore per noi cristiani è provare ad amare. Anche quando non ci riusciamo, ma noi dobbiamo provarci costantemente. Bene, il punto di partenza, io credo, per avere un cuore che prega, ed è una preghiera veramente domandare al Signore di donarci un cuore che prega, è comprendere quello che ci ha insegnato in maniera mirabile Sant'Agostino, quando ci ha detto che l'inizio vero della preghiera è il desiderio. Che cosa significa fondamentalmente? Che il primo modo di iniziare a pregare è desiderare di pregare e coltivare dentro di noi
questo desiderio. Vedete amici, non è scontato che dal desiderio si passi poi al fatto, però è importante il desiderio, cioè pregare non può essere un incidente e non può essere semplicemente qualcosa che a un certo punto la vita ci costringe a fare. Avete presente quando magari dopo tanto tempo che non abbiamo una vita cristiana dobbiamo partecipare a un funerale o a un matrimonio, a un battesimo, siamo un po' costretti a pregare in quelle circostanze, cerchiamo di ricordare delle formule, di dire delle parole. No, io credo che c'è una fase, e questa è una fase proprio della vita spirituale, e quando dico che è una fase della vita spirituale sto dicendo che è lo spirito che sta facendo questa cosa dentro il nostro cuore. Quando lo spirito vuole insegnarci a pregare, la prima cosa che fa crescere dentro di noi è il desiderio della preghiera. Solitamente però questo desiderio della preghiera poi si scontra con che cosa? Con il nostro peccato originale e con le ferite del nostro peccato originale. E la ferita più grande del nostro peccato originale, che ci portiamo tutti addosso, è la ferita del nostro io. Cioè, il nostro io solitamente riempie tutto lo spazio e impedisce l'ingresso di qualunque altra esperienza, persino l'esperienza dell'amore. Ad esempio, una persona che è molto concentrata sul proprio io, cioè ha un io che ha preso tutto lo spazio, in italiano si usa la parola egoista, però solitamente quando usiamo la parola egoista ne diamo subito un'accezione morale, moralistica. Invece vorrei dire che una persona che è centrata su di sé non trova spazio nemmeno per amare, perché per poter amare tu devi diminuire, devi fare spazio all'altro, per poter amare tu devi far rimpicciolire il tuo io. Perché se il tuo io riempie tutta la stanza del tuo cuore, non può entrare nessuno dentro quel cuore. Ecco allora perché se in quella stanza c'è tanto del nostro io che fa da impedimento, c'è tanta della nostra esperienza che fa da impedimento, ci sono le nostre ferite che impediscono la preghiera, il primo modo attraverso cui si crea una crepa dentro quel pieno del nostro cuore è esattamente il desiderio, desiderare. Desidero ma non ci riesco. Allora, se voi che mi state ascoltando avete un grande desiderio di preghiera, ma non state riuscendo ancora a pregare veramente, questa non è una brutta notizia, significa che lo Spirito sta iniziando dentro di voi un percorso, un cammino. Quanto durerà questo desiderio prima di diventare un fatto? Non lo so, ve l'ho detto prima, non è una tecnica. Magari per molti anni ci terremo semplicemente una nostalgia di preghiera, questo desiderio prima di diventare un fatto. Non lo so, ve l'ho detto prima, non è una tecnica. Magari per molti anni ci terremo semplicemente

Però non abbiamo nessuno da amare, cioè non ci accorgiamo che nella nostra vita c'è una persona in particolare da amare e chiediamo questo amore, desideriamo con tutte le nostre forze qualcuno da amare, una persona specifica con cui costruire una relazione unica, irripetibile, esclusiva. Ecco, se viene meno questo desiderio dell'amore, allora non daremo a nessuno mai l'occasione di entrare davvero dentro la nostra vita e di amarci. Ecco, nella preghiera funziona anche in questo modo. Prima però vi ho detto che in realtà il più grande impedimento alla nostra vita di preghiera è il nostro io. Padre Pio ci insegna in fondo, ma non solo lui, queste figure di santità così essenziali ci ricordano che la conditio sine qua non, cioè la condizione minima per poter dire che noi possiamo vivere davvero una vita spirituale e imparare a pregare è l'umiltà. E che cos'è l'umiltà? L'umiltà è la capacità di saper ridimensionarsi, cioè di scoprire di nuovo la nostra vera dimensione. Le persone umili sono coloro che in fondo hanno ritrovato la loro giusta dimensione, perché hanno preso contatto con la propria miseria, conoscono i propri limiti, hanno fatto esperienza di quanto valgono e non vivono questo come una frustrazione, ma spalancano l'esperienza della loro miseria all'amore di Dio. Gli umili sono le persone concrete che non sono concrete solo perché sono pratiche. Sono concrete perché concretamente conoscono se stessi, conoscono che cosa li aiuta e che cosa li ferma, conoscono le loro potenzialità e le loro mancanze. Le persone umili sono quelle che riescono a indicare in maniera molto precisa chi sono loro. E questo, vedete, non si apprende per riflessione, si apprende purtroppo per trauma, perché l'umiltà la impariamo sbagliando. Soprattutto quando facciamo l'esperienza del peccato, ci accorgiamo di toccare in maniera violenta, traumatica i nostri limiti. E siccome noi perdiamo molto tempo quando incontriamo i nostri limiti a sentirci in colpa, a giudicarci, ci dimentichiamo una cosa che sta per accadere tra poche ore. E cioè che Gesù morendo in croce ci ha liberato dalla colpa e noi non dobbiamo perdere tempo a sentirci in colpa, ma dobbiamo fare tesoro persino delle nostre esperienze di peccato affinché ciascuno di noi possa conoscere se stesso, conoscere come è fatto, conoscere ciò che lo aiuta, ciò che lo avvantaggia, ciò che lo limita. Ad esempio, una persona che ha come limite il voler affermare eccessivamente se stesso. Pensate, non lo so, alla vanagloria o pensate, non lo so, a una forma di dipendenza, eccetera. Finché tu non ne hai consapevolezza, rimani sempre incastrato in situazioni della vita dove tutto questo ti impedisce di progredire, di andare avanti. Se tu conosci te stesso, riesci anche a prendere le giuste misure, a capire come devi comportarti in questo senso. Ecco. Se l'inizio della preghiera è il desiderio di pregare, il secondo passaggio è capire che per poter pregare dobbiamo accettare di conoscere noi stessi, dobbiamo imparare l'umiltà, dobbiamo imparare a lasciarci educare anche dai nostri limiti, dalle nostre cadute. Dobbiamo liberare anche la nostra fragilità dal senso di colpa e lasciare che le nostre cadute possano darci una lezione perché ci insegnano in fondo chi siamo e chi siamo in questo momento, i nostri più e i nostri meno, le cose belle e le cose brutte, la luce e l'ombra che ci abita. Ma le persone umili sono anche quelle che comprendono che si può vivere la preghiera a patto che la preghiera sia una relazione. Sapete perché questo è importante? Perché noi viviamo in un momento storico dove c'è una grande domanda di spiritualità. Ma questa domanda di spiritualità non è cristiana, perché è un'espressione del nostro individualismo. Cerco di spiegarmi e di essere molto concreto. La gente vuole imparare a pregare perché vuole stare meglio, vuole pregare per ritrovare un benessere. Vorrebbe una vita spirituale perché vuole pacificarsi, vuole tenere sotto controllo la propria vita, vuole rasserenarsi.

In tutto ciò, e non c'è niente di male nel far questo, non c'è niente di cristiano. Perché? Perché la preghiera non è fatta per donarci il benessere. Al massimo quella è una conseguenza della preghiera, ma non è il motivo della preghiera. La preghiera è un modo di stare in relazione con qualcuno che ami. Se tu sei concentrato su te stesso, tu cerchi la preghiera per star bene tu, ma non ti interessa dell'altro. Vuoi l'altro, ad esempio vuoi l'incontro con Dio, vuoi l'incontro con Gesù, perché vuoi pregare Gesù e vuoi piegare Gesù e vuoi piegare Dio ai tuoi bisogni, al tuo desiderio di trovare benessere, di star bene, di pacificarti. Invece la rivoluzione della preghiera è che a un certo punto tu smetti di pensare a te, non sei più la cosa più interessante in quella relazione, perché quando tu ami qualcuno tu smetti di essere interessante. E che cos'è che diventa interessante? L'altro, chi c'hai di fronte, quella persona che stai amando, quella persona diventa la cosa più interessante per te. Allora, noi possiamo dire di aver sperimentato l'amore nella vita quando abbiamo sperimentato una relazione che ci ha distratti da noi stessi, e ci ha fatto concentrare fuori da noi stessi verso qualcun altro. La preghiera cristiana è focalizzare che la cosa più importante per noi non è star bene noi, ma è scoprire il volto di questa persona che diciamo di amare e che nella preghiera vogliamo cominciare a esprimere in una relazione concreta e precisa. Ecco, io mi fermo mezzo secondo su questa immagine, perché in realtà penso che tutti noi siamo un po' vittime di questo fraintendimento della preghiera. E dico che ne siamo vittime perché a un certo punto, ad esempio, pensiamo che non siamo capaci di pregare semplicemente perché magari pregando non otteniamo quello che avevamo in mente quando abbiamo iniziato a pregare. Una persona dice: io oggi questa adorazione non è servita a niente perché non ho sentito niente durante questa adorazione. Ma lo scopo dell'adorazione non era che tu sentissi qualcosa, tu sei andato lì per qualcuno, non sei andato lì per te stesso, non sei andato lì per trovare qualcosa che aiutasse te, ma sei andato lì spinto dal desiderio profondo di incontrare qualcuno che ami. A volte i nostri percorsi, anche le nostre proposte, possono diventare terribilmente un modo di essere ripiegati su noi stessi. E Gesù, Dio, la Madonna, i Santi sono semplicemente un modo per celebrare noi stessi, per essere concentrati su noi stessi. Quindi finché noi non convertiamo questa visione della preghiera, vorremmo soltanto imparare tecniche di rilassamento, di meditazione, yoga di matrice cristiana, modi per calmare l'ansia, ma questa non è la preghiera cristiana. Tant'è vero che se noi ci andiamo a prendere tutti i brani del Vangelo in cui Gesù ci spiega la preghiera, unisce sempre l'esperienza della preghiera a due cose importanti. Dice che una preghiera è efficace a patto che sia unita all'elemosina e al digiuno. Ora, anche qui non è una tecnica che ci sta indicando Gesù, ma ci sta dicendo una cosa molto importante: affinché la nostra preghiera non diventi rischiosamente un modo di essere ripiegati su noi stessi, noi dobbiamo esercitare l'elemosina. Che cos'è l'elemosina? Accorgerti del dolore dell'altro, del bisogno dell'altro, del dolore del fratello. Se tu non coltivi un profondo senso di empatia, di coinvolgimento, usiamo la parola giusta, di compassione nei confronti della vita delle persone che ti ha messo che il Signore ti ha messo accanto, tu non puoi pregare. Se tu sei cinico, freddo e indifferente rispetto alle persone che hai accanto, puoi frequentare tutte le scuole di preghiera del mondo, puoi dire tutte le formule del mondo, ma tu non stai pregando, perché l'unica cosa che ti aiuta davvero ad entrare nella preghiera è cominciare a smettere di essere indifferente al dolore e al bisogno dell'altro. L'elemosina non è semplicemente dare qualcosa da mangiare a qualcuno, ma è considerare attorno a me la sofferenza, il dolore e il bisogno dell'altro. Chi esercita l'elemosina deve poter essere attento a chi c'ha di fianco. Se tu non coltivi questo atteggiamento compassionevole intorno a te, non puoi nemmeno pregare. La seconda caratteristica che Gesù unisce per una buona preghiera è il digiuno. Anche qui
se tu passi la vita a riempire semplicemente i tuoi vuoti, e solitamente noi usiamo il cibo per riempire i nostri vuoti, è il nostro modo principale, non è l'unico, a volte abbiamo relazioni tossiche, modi sbagliati di vivere la sessualità, però sono tutti tentativi di riempire un vuoto. Finché tu non impari a digiunare, cioè ad accettare che tu hai un vuoto, una mancanza, a saper abitare quel vuoto e quella mancanza, se tu continui invece ad essere sempre dipendente da qualcosa che deve riempirti quel vuoto, non si può dare nessuna preghiera per te, perché in realtà la preghiera per te inizia quando tu accetti quel vuoto, quando accetti di essere mancante, di essere bisognoso. Il diavolo nel deserto, quando tenta Gesù, lo tenta esattamente su questo. Gesù ha fame, dice il racconto del Vangelo, che dopo 40 giorni Gesù ebbe fame, e quindi avverte un bisogno. Gesù avverte una fame. Cosa fa il demonio? Gli dice a Gesù: riempi subito quella fame, quel vuoto, e fallo in tutti i modi possibili e immaginabili. Tu che tutto puoi e che sei onnipotente, prendi delle pietre, trasformale in pane e riempi quel vuoto. E che cosa risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che è un po' come dire: se io voglio ascoltare Dio, devo ascoltare questa fame, devo ascoltare questa mancanza. E se io invece soffoco quella fame e quella mancanza, non riuscirò mai fino in fondo ad ascoltare Dio. Allora, capite allora che le due condizioni della preghiera, che sono l'elemosina e il digiuno, non sono semplicemente dare dei soldi a qualcuno e non mangiare a mezzogiorno, ma è coltivare due atteggiamenti di fondo: la compassione e la capacità di accettare i nostri vuoti, le nostre mancanze, senza riempirle con tutte le forme di dipendenza che abbiamo sviluppato all'interno della nostra vita. È un lavoro su noi stessi molto profondo questo, ma è l'unico modo che ci inserisce davvero in una preghiera efficace. E quando dico una preghiera efficace, non sto dicendo una preghiera che alla fine ci ottiene la grazia, ma che trasforma noi in una grazia. Persone come Padre Pio, che pregavano davvero in questo modo, dispensavano a volte la grazia di Dio senza nemmeno saperlo. Cioè, erano un po' come Mosè, ricordate, sì, il racconto di Mosè, no? Che scendendo dal monte Sion, dal monte dove ha ricevuto le tavole della legge, è trasfigurato in volto, significa che emana luce e lui non può farci niente. Ma tutto questo nasce da che cosa? Dalla sua capacità di essere stato davanti al Signore. Ecco, io credo che questa è una condizione molto importante, cioè quella di unire delle scelte esistenziali che permettono un po' la nostra preghiera. Se tu sei ripiegato su te stesso e se tu non lavori sulla compassione, sul tuo vuoto, non riesci ad entrare davvero in un clima di preghiera, in un cuore che prega, in un cuore che ha questa educazione, questa postura di fondo che ci mette in relazione con Dio. Vorrei qui a questo punto individuare alcune cose che possono esserci di aiuto. Tre fondamentalmente, in realtà ci sarebbero tantissime cose da dire sulla preghiera, ma purtroppo non abbiamo molto tempo e vorrei lasciare un po' di spazio anche al nostro confronto, al fatto di poter dialogare anche rispetto a quello che ci stiamo dicendo. Ho voluto scegliere però tre caratteristiche che spero possano esservi utili per poter avere un cuore che prega. La prima caratteristica è il silenzio. Che cos'è il silenzio? Il silenzio è una cosa che temiamo moltissimo, perché quando una persona comincia a fare silenzio dentro la propria vita è scaraventato nella propria interiorità. Ora, se nella nostra interiorità ci fosse pace, ci sarebbe facilissimo fare silenzio, perché uno dice: faccio silenzio e ritrovo pace, perché nella mia interiorità c'è pace. Ma solitamente la nostra interiorità, sapete che cos'è? È una cantina ripiena di un sacco di roba che a noi non piace. È il tappeto sotto cui abbiamo messo tante cose che a noi non piacciono. Allora noi non vogliamo mai stare in silenzio, perché in realtà non vogliamo mai tornare dentro noi stessi. Perché se noi andiamo dentro noi stessi, sapete cosa sperimentiamo? La folla.
non la pace. Cominciamo ad avere pensieri, preoccupazioni, frustrazioni, sofferenze, esperienze del passato che ci ritornano alla mente, sogni che abbiamo paura di dire ad alta voce. Insomma, dentro la nostra interiorità c'è il caos molto spesso. Noi non conosciamo nessun altro modo per imparare a pregare se non imparare a fare silenzio, e cioè ad entrare dentro questo nostro mondo interiore che è abitato da una folla e permettere a Gesù di fare ordine in quella folla. Che cosa succede quando noi entriamo dentro noi stessi? Succede che è come se sentiamo tantissime voci che ci urlano a destra e a sinistra e che ci confondono e che ci inquietano. Ecco, in mezzo a tutte queste voci c'è una voce che è la voce principale, è la voce dello Spirito Santo. E questa voce dello Spirito è mescolata a mille altre voci. Tu devi imparare a riconoscere quella voce tra mille voci. Gesù usa un'espressione molto bella nel Vangelo. Dice che il pastore e le pecore in fondo hanno un linguaggio tutto loro. Quando il pastore parla, noi siamo gente del sud, quindi questa roba magari la capiamo meglio, no? Perché magari ci è capitato proprio di incontrare delle persone che esercitano questo mestiere. Allora tu ti accorgi che il fischio del pastore, che la parola del pastore, il rumore che lui fa con la sua voce, diventa direttamente un segno di riconoscimento per quegli animali. Quelle pecore riconoscono subito quel segnale e si muovono di conseguenza. Hanno elaborato un alfabeto che li rende riconoscibili tra di loro. Ora, anche noi abbiamo la voce del pastore che ci abita e dobbiamo tornare ad ascoltare questa unica voce preziosa che è mescolata in mezzo al rumore che ci portiamo dentro. Sant'Ignazio usa una parola molto abusata, purtroppo da noi, e forse anche molto fraintesa, che è la parola discernimento. Il silenzio ti aiuta ad entrare dentro te stesso, e quando tu entri dentro te stesso devi imparare a fare discernimento. Sant'Ignazio dice: innanzitutto devi imparare a dividere tra le cose che vengono dall'alto e le cose che vengono dal basso, quelle cose che vengono dallo spirito buono e le cose che vengono dallo spirito cattivo. Già soltanto se dividessimo questi due gruppi ci accorgeremmo che molti pensieri, molte emozioni, molte voci non vengono da sopra ma vengono da sotto, e se tu sai che vengono da sotto devi imparare a non dare troppa importanza a queste voci, devi imparare a relativizzarle, a banalizzarle, a sorridere di queste voci, perché se invece ascolti quelle voci entri in paranoia. Non soltanto, poi quando incontri le voci che vengono dall'alto, non tutte le voci che vengono dall'alto sono voci che vengono da Dio, perché tu puoi avere dentro di te tante esperienze di bene, ma non tutto il bene che ti porti dentro è volontà di Dio. Volete un esempio? Io oggi devo decidere se aiutare una persona in una difficoltà, andare a fare il servizio alla mensa dei poveri, mettermi a confessare delle persone che me l'hanno domandato, preparare un incontro per domani. Vi ho fatto un esempio di cose che potrei fare. Sono tutte cose buone. E come faccio a capire qual è la cosa giusta? Mi devo domandare, tra tutte queste cose buone, qual è la volontà di Dio, che è solo una tra tutte queste cose. E quindi finché tu devi capire la differenza tra il bene e il male può essere relativamente facile, e vi posso assicurare che non lo è. Ma una volta che hai escluso il male, non è detto che tutto il bene è comprensibile. Poi devi capire qual è il bene che è la volontà di Dio. Perché quando il male ha perso la sua partita, si traveste di bene. E tu non riesci più a riconoscerlo perché è travestito di bene. È angelo della luce, amici. Quindi quando smette di essere macabro si traveste da una cosa buona, e tu devi poter dire: tu sei una cosa buona ma non vieni da Dio, non sei volontà di Dio. Ecco, come ci si fa ad educare a questo silenzio? Facendo silenzio. Scusate se posso sembrare un po' buffo nel dire queste cose di una semplicità estrema, ma in fondo la vita spirituale è diventare semplici.
Cioè, se noi all'interno della nostra giornata non abbiamo spazi di silenzio, non ci prendiamo mai 10 minuti in cui stacchiamo i cellulari, abbassiamo il volume delle nostre radio, televisioni, cuffie, ci allontaniamo un attimo dagli altri, rientriamo dentro noi stessi, invochiamo lo Spirito Santo e impariamo a stare in silenzio, solo in silenzio, senza pensare a nulla, senza dire nulla, senza domandare niente, standoci, ci accorgeremo che dopo i primi secondi veniamo bombardati da migliaia di pensieri e di emozioni contrastanti, ma noi dobbiamo stare lì fermi, in silenzio. Man mano quel caos comincia a calmarsi e in mezzo a quella calma tu cominci a discernere, a capire il bene dal male e il bene che è volontà di Dio. Quindi un grande aiuto è il silenzio. Un grande maestro di vita spirituale, poco conosciuto purtroppo, Papa Francesco lo ha canonizzato pochi mesi dopo che è stato eletto Papa, forse perché era anche un suo confratello gesuita. Mi sto riferendo a questo santo che è San Pietro Favre, che è uno dei primi compagni di Sant'Ignazio di Loyola, un uomo, un mistico, un uomo di un'immensa contemplazione. Ecco, nel suo memoriale, che è il suo diario personale, a un certo punto lui dice che non iniziava mai la preghiera, ad esempio la preghiera dei salmi, quella del breviario, o la celebrazione eucaristica, senza farla anticipare dal silenzio. Perché il silenzio dispone il cuore. Se tu passi dall'esteriorità all'interiorità, senza nessuna mediazione, senza nessuna anticamera, che dovrebbe essere l'anticamera del silenzio, tu sprechi quel momento, perché non sei presente e perché anche se il Signore ti sta parlando, quello che tu ascolti è solo il fruscio di un rumore che non ti dice nulla. E io non lo so se noi siamo abituati al silenzio. Solitamente il silenzio ci imbarazza, il silenzio ci sembra sempre qualcosa di accessorio di cui possiamo fare a meno. Invece un cuore che prega è un cuore che misura le parole e che solitamente sa far diminuire le parole. Anche qui i grandi maestri di vita spirituale dicono che per poter coltivare il silenzio bisogna imparare a smettere di parlare male degli altri. Bisogna imparare a mordersi la lingua. Il primo modo di esercitare il silenzio è smettere di parlare male, di giudicare gli altri, di usare la lingua in un modo sbagliato. È interessante, no? Ma così come il digiuno e l'elemosina aiutano a predisporre la preghiera, smettere di essere malelingue ci dispone al silenzio autentico. Quando tu controlli la tua parola e non la usi contro l'altro, tu cominci a entrare nel clima vero del silenzio. Ecco, parlar male, giudicare, parlare a sproposito, tutto questo rovina il silenzio, perché non è semplicemente l'assenza di un suono, è una disposizione interiore il silenzio. Seconda caratteristica che vorrei darvi è l'ascolto. Non basta che tu faccia silenzio, devi sapere che in quel silenzio Dio parla. Ora, come facciamo a non perderci? Cioè, che cosa può dirci in maniera oggettiva che Dio ci sta parlando? Vedete amici, noi abbiamo uno strumento che purtroppo non usiamo moltissimo, ma che in realtà è uno strumento potentissimo che educa il nostro ascolto. Sapete che cos'è? È la parola di Dio. Se tu vuoi ascoltare Dio, devi imparare ad ascoltare la sua parola. La parola di Dio non può essere usata in maniera casuale, banale, episodica, presa a pezzettini. La parola di Dio non può essere ridotta semplicemente a qualche passo all'interno delle nostre liturgie. La parola di Dio deve diventare una compagnia per ciascuno di noi, perché soprattutto i Vangeli devono diventare per noi una compagnia costante, perché frequentare quella parola significa predisporre dentro di noi l'ascolto vero. Ma anche qui c'è una cosa che dobbiamo stare molto attenti: anche il demonio può usare la parola di Dio. Vi ricordate quando tenta Gesù? Come fa a tentare Gesù? Cita i salmi, cita la Bibbia. Quindi non è detto che siccome ci troviamo davanti alla parola di Dio, allora automaticamente noi ci troviamo davanti a, oggettivamente a Dio che ci sta parlando. Dobbiamo fare questa differenza dentro di noi. Tu devi imparare ad ascoltare la parola, permettendo alla parola di entrare dentro la tua vita, facendo verità,
ma facendo verità nella misericordia. Il male invece usa la parola di Dio per fare un altro tipo di verità. Vuole fare verità, ma per accusarti, per giudicarti, per far crescere dentro di te i sensi di colpa. Allora, quando un passo della parola di Dio vi punta il dito e vi condanna, significa che ve lo sta porgendo il demonio, non lo Spirito Santo. Quando un passo della parola di Dio vi fa anche soffrire perché vi mette a nudo, ma vi sentite profondamente amati in quella nudità, sentite che c'è pace in quella verità, allora lì c'è lo Spirito Santo. Ecco, noi dobbiamo imparare a frequentare la parola di Dio e a permettere alla parola di Dio di fare verità dentro la nostra vita, ma fare verità nella carità e non verità nel giudizio. Verità come misericordia e non verità come accusa. Quindi non basta semplicemente reintrodurre i Vangeli dentro la nostra vita, ma dobbiamo introdurre i Vangeli in una modalità unica, che è quella che ci ha insegnato Gesù Cristo. Io non sono venuto per condannare, ma per salvare. Quindi, certamente voi questo non lo farete, ma qualcuno può avere la tentazione di poter leggere molta parola di Dio e poi gli viene di giudicare gli altri usando quella parola di Dio o di giudicare se stesso usando quella parola di Dio. E ti citano passi dei brani della Bibbia per condannare la gente o per condannare se stessi. Questo è un modo diabolico di usare la parola di Dio, perché tu puoi usare la parola di Dio solo e soltanto quando quella parola è misericordia. Il che non significa vogliamoci bene, va bene tutto. No, la misericordia ha la stessa rudezza di Padre Pio, che diceva la verità alle persone, ma la diceva per salvarle. La diceva nella carità, con lo scopo di guarigione, non con lo scopo di distruggere chi abbiamo di fronte. Il male invece accusa per distruggere, accusa per giudicare. Quindi io spero che di avervi dato una chiave di lettura anche in questo senso, cioè educare l'ascolto significa far tornare centrale dentro la nostra vita la parola di Dio, ma la parola di Dio usata con misericordia e non con giudizio. Terza e ultima caratteristica che vorrei condividere con voi è l'affezione. Allora, io so che è una parola un po' desueta, un po' quasi ottocentesca. Che cos'è l'affezione? L'affezione significa che la preghiera deve diventare una partecipazione affettiva alla vita di Dio, cioè deve coinvolgermi nei miei affetti e non soltanto a livello intellettuale, perché altrimenti sarebbe un atteggiamento gnostico la nostra preghiera. La preghiera è vera quando ci coinvolge in maniera affettiva. E sentite come ci aiutano i santi. Che cosa facevano i santi? Cosa faceva Padre Pio per coltivare questa dimensione affettiva nei confronti di Cristo? Si inventava modi per voler bene a lui. Pensate alla giaculatoria. Che cos'è la giaculatoria? È una frase breve. A volte è una frase che non ha grandi significati, eccetera, ma è carica di amore. È carica di una potenza affettiva, e la persona che la pronuncia per esprimere l'amore, per rafforzarsi nell'amore. Se una persona che non ama sente parlare due innamorati, comincia a dire: oddio, ma questi che si dicono ste frasette, mamma mia, bastano, insopportabili, perché non amando non riesce a comprendere che chi ama ha bisogno di esprimere in maniera affettiva il suo amore. Io mi domando se la nostra preghiera è una preghiera affettiva, oppure è semplicemente una preghiera emozionale, che non è la stessa cosa degli affetti. Emozionale significa che noi andiamo a cercare le emozioni, le cerchiamo per noi stessi. La preghiera affettiva invece è esprimere l'amore per indirizzarlo a qualcuno. Allora capite che la visita al Santissimo Sacramento non è una pia devozione, è un modo di dire: quei due minuti che vado davanti al tabernacolo lo faccio esattamente per rafforzare il mio legame affettivo con Lui. Signore, sai perché sono venuto qui? Perché non voglio niente, voglio amarti e voglio farti compagnia un po', perché mi manchi. Fermarsi durante il lavoro e dire al Signore: ti amo, Signore, mia forza. Significa
non cercare grandi cose se non quello di esprimere l'amore e rafforzarsi nell'amore. Insomma, noi dovremmo imparare che l'autentica preghiera è tale quando è semplice e quando è affettiva, quando ci coinvolge anche nei nostri affetti. E sapete, penso che tutti noi almeno una volta abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita, e cioè che amare non è mai facile. Pensate a una madre che a volte è stanca e nonostante questo deve accudire i figli, però lo fa. Nonostante questo deve cucinare, però cucina. Nonostante questo deve essere l'ultima che spegne la luce, e lo fa. Emotivamente non sta provando niente se non stanchezza, a volte confusione, a volte frustrazione, però lo fa. E lo sapete perché lo fa? Perché ama. Questo è il suo modo di esprimere la sua affezione nei confronti dei figli. Fare delle cose anche quando non gliene tiene, perché li ama. Ecco, nella preghiera funziona nello stesso modo. Se tu fai le cose soltanto quando te le senti di fare, siamo freschi. Se dovessimo amare così una persona, ci abbandonerebbe dopo 2 giorni. Voler bene a qualcuno significa coltivare, decidere di amare affettivamente qualcuno, a volte mettendosi anche un po' contro noi stessi, contro quello che noi possiamo provare in quel momento. Ecco, mi avvio alla conclusione, così da lasciare spazio a ciascuno di voi avere qualche minuto per questo. Da dove nasce la preghiera allora? La preghiera non è un'iniziativa nostra, è un'iniziativa dello Spirito, e lo Spirito solitamente suscita la preghiera dentro di noi facendoci desiderare di pregare, anche quando non ci riusciamo. Ma questo desiderio non può semplicemente rimanere un desiderio, ha bisogno di diventare un fatto. Per aiutare questo seme a germogliare, noi possiamo fare 2 cose, l'elemosina e il digiuno, cioè coltivare in maniera orizzontale compassione nei confronti della vita delle persone che ci sono accanto a noi, amici, non di quelle che ci scegliamo, di quelle che ci stanno, perché anch'io vorrei stare con delle persone che purtroppo però non ci vivo con queste persone e vivo con altre persone, ma io nei confronti di chi c'è dentro la mia vita devo esercitare compassione, non di quelle che io mi scelgo. Gesù dice nel Vangelo: ma se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Fanno così tutti, sono tutti bravi a fare così, dice Gesù. Amate quelli che non vi stanno proprio simpatici, però ce l'avete di fianco. Amate i vostri nemici a volte, e i nemici ti vivono in casa a volte, sono accanto a te, sono i tuoi colleghi di lavoro, sono il tuo vicino di casa. Coltivare la compassione, l'elemosina, accorgersi del dolore e del bisogno dell'altro, questo fa germogliare il desiderio della preghiera infatto. E la seconda cosa, digiunare. Cominciare a disintossicarci da tutte le nostre dipendenze, perché sono dipendenze che riempiono il vuoto. Dobbiamo imparare ad essere nudi e crudi per poter pregare. Dobbiamo imparare ad abitare il nostro vuoto. Poi dobbiamo smettere di essere concentrati su noi stessi e dobbiamo capire che non preghiamo perché stiamo cercando qualcosa per noi, ma perché stiamo cercando un altro. Stiamo cercando chi amiamo. E non stiamo cercando semplicemente noi stessi. E comprendere così che la preghiera è una relazione con Dio, non una relazione con il nostro io più profondo. Che cosa potrebbe aiutarci? Il silenzio, l'ascolto e l'affezione. Il silenzio come la capacità di saper entrare in maniera giusta dentro la nostra interiorità, per riscoprire all'interno della nostra interiorità che quel caos è abitato anche da una voce di cui noi abbiamo bisogno. Il silenzio che ci predispone, il silenzio che ci fa fare discernimento, e per poter avere questo silenzio che ci fa entrare dentro la nostra interiorità, smettere di parlare male degli altri. Questo ci dispone al silenzio. L'ascolto, che cos'è l'ascolto? Un'idea geniale che ci balena nella mente quando riflettiamo molto? No, l'ascolto è l'ascolto soprattutto della parola di Dio. Ma la parola di Dio può essere ambigua, può essere posta a noi dal male o dallo Spirito Santo. Noi siamo autorizzati ad ascoltare la parola quando quella parola è misericordia, quando ci dice la verità nell'amore e non quando ci dice una verità per farci sentire in colpa. È una verità per la vita, non per la morte. Terza cosa, coltivare un'affezione nei confronti di Dio, elaborare, cioè
dei modi di amarlo che sono tutti nostri, tutti personali, ma in cui riempiamo il tempo delle nostre giornate, il tempo di questa nostra relazione di piccole attenzioni, di piccole caratteristiche che altro non sono che un modo di esprimere l'amore per rafforzare l'amore. Pregare come partecipazione affettiva alla vita di Dio. Mi piacerebbe dirvi che io tutte queste cose le faccio e mi riescono benissimo, sono molto bravo e sono molto felice. Invece sono ancora un principiante e sto imparando tutto questo. E se sono molto chiaro a spiegarlo agli altri è perché in realtà sono molto affaticato nel cercare di renderlo vivo dentro la mia vita. Quindi non sono qui come testimone, ma come un povero disgraziato che si trova sulla stessa barca e che ha il medesimo desiderio di pregare, ma che sa che quello che vi ho appena detto non è frutto mio, ma è frutto della tradizione che la Chiesa ci ha consegnato in tanti anni e di cui io, insieme con voi, vorrei farne tesoro. Grazie mille.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi, e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi, e ringraziatelo con tutta la voce, benedite il Signore della giustizia, ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo, ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
3: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
3: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
3: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
3: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
3: L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
1: Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
3: Cancella, Signore, il mio peccato
1: nella tua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
3: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli.
2: Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
3: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
2: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
2: Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la Tua parola
1: per portare frutto nella perseveranza.
2: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della Tua Chiesa.
2: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella Tua misericordia senza limiti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Il 28 luglio ricordiamo San Pietro Poveda Castroverde, sacerdote e martire. È uno dei cinque beati spagnoli.

nastro verde, nasce il 3 dicembre 1874 a Linares, cittadina dell'Andalusia, provincia di Jaén, in Spagna. La famiglia Poveda apparteneva alla classe media, istruita e sensibile alle problematiche sociali. Il padre è chimico in una società mineraria e la madre si prende cura della numerosa prole. Pedro, fin da bambino, viene a contatto con i problemi degli operai delle miniere e dei bambini che vi lavorano. Fin da piccolo manifesta attrazione per il sacerdozio. A 15 anni ottiene dal padre il permesso di lasciare il liceo per entrare nel seminario di Jaén, a patto che continuasse a studiare per il diploma di laurea ottenuto nel 1893. Durante il seminario a Jaén prende l'impegno di insegnare catechismo ai bambini poveri, ma a causa di difficoltà economiche e familiari, nel 1894 si trasferisce nel seminario della diocesi di Guadrix, a Granada, dove il vescovo gli ha assegnato una borsa di studio. Diviene insegnante presso il seminario e segretario del vescovo, che il sabato santo, 17 aprile 1897, lo ordina sacerdote. Sacerdote a Guadrix, venne ben presto in contatto con quella parte della popolazione più povera che viveva in grotte scavate nella montagna e decise di dedicarsi alla loro promozione umana e cristiana. Nel 1902 vi predicò per tutta la Quaresima, concludendo con la comunione generale. Mobilitò l'opinione pubblica e gli uomini di cultura, riuscendo con contributi pubblici e privati a costruire scuole e istituti professionali, ma dopo 3 anni di lavoro molto intenso, il vescovo gli fece divieto di occuparsi degli abitatori delle grotte di Guadrix. Nel 1905 si trasferì a Madrid. Nel 1906 fu nominato canonico della Basilica di Santa Maria di Covadonga, nella regione delle Asturie, zona montana del nord della Spagna, dove visse fino al 1913.

attento alle esigenze dei fedeli, si preoccupò dei pellegrini che giungevano al santuario, pubblicando libri e opuscoli per la loro formazione cristiana. Comincia a interessarsi del problema educativo e della necessità che i maestri siano ben preparati professionalmente, che vivano la loro fede in modo coerente e responsabile, proprio in quegli anni in cui lo Stato stava togliendo alla Chiesa la gestione dell'educazione della gioventù. Nella preghiera ai piedi della Santa Vergine, meditando sui problemi concreti del rapporto tra fede e scienza, alla luce del mistero dell'incarnazione del Verbo e della partecipazione dei cristiani al mistero della redenzione, andava maturando il suo ideale apostolico, tutto orientato alla formazione degli educatori. L'incarnazione, ben intesa, la persona di Cristo, la sua natura e la sua vita, offrono a chi lo comprende la norma sicura per arrivare a essere santo con la santità più vera, rimanendo al tempo stesso umano dell'umanesimo vero.

nel giugno 1911 fondò a Gijón un'accademia per maestri, nel dicembre a Oviedo la prima accademia per studentesse delle magistrali. Da questo e dai successivi centri pedagogici fondati dal padre Poveda nascerà l'istituzione teresiana. Nel 1914 Don Pedro Poveda aprì a Madrid la prima residenza universitaria della Spagna e la sua opera giunse ad essere il gruppo più qualificato nella formazione della donna impegnata nello studio. Desiderate la scienza, impegnatevi per acquistarla e non stancatevi.

stancatevi mai, né dite mai, non è più scienza. La molta scienza porta a Dio, la poca ci separa da Lui. Nel 1917 l'istituzione ottiene l'approvazione ecclesiastica e civile, nel 1924 l'approvazione pontificia come Pia Unione di Fedeli Laici, un'istituzione laicale con un unico spirito e missione, ma con diversi modi di appartenenza. San Pietro Poveda volle additare ad esempio della loro sequela a Cristo Santa Teresa di Gesù, donna di ampia cultura e maestra di preghiera. I membri dell'istituzione adottavano lo stile di vita dei primi cristiani e riconoscevano l'educazione e la cultura come l'ambito specifico della propria missione. Divenuto noto per i suoi saggi pedagogici, come pubblicista e per le sue numerose opere di assistenza, nel 1921 viene nominato cappellano reale. Si trasferisce quindi a Madrid, dove ricopre diversi incarichi di prestigio, tra cui membro della Commissione Centrale contro l'analfabetismo, e dedicandosi al consolidamento dell'istituzione teresiana, di cui la serva di Dio Maria Josefa Segovia Morón è prima direttrice generale, sarà valido aiuto nello sviluppo dell'istituzione. Offrì la sua matura esperienza pastorale a giovani sacerdoti che si rivolgevano a lui per chiedergli suggerimenti e appoggio alle loro opere. Tutti dobbiamo cooperare, diceva. Collaborò alla fondazione dell'Opera del Divino Maestro che riuniva educatori. Lavorò nell'Azione Cattolica come consigliere nazionale dei padri di famiglia e come organizzatore dei gruppi dei giovani universitari cattolici. Si fece promotore al progetto di creare un'università cattolica nella Spagna. Nel frattempo, la situazione politica in Spagna precipita. Il 14 aprile 1931 è proclamata la Repubblica e un governo anticlericale porterà alla guerra civile. Prima viene fatto obbligo di togliere i crocefissi dalle scuole, poi viene vietato agli insegnanti di risiedere presso conventi o case dell'istituzione teresiana. Vennero chiuse le scuole rette da religiose ed entrò in vigore la legge contro gli appartenenti agli ordini religiosi. Il 27 luglio 1936, terminata la celebrazione mattutina della messa, fu arrestato nella sua casa di Via Alameda a Madrid. Non negò la sua identità. Sono sacerdote di Cristo. Il giorno dopo, una professoressa e una giovane dottoressa dell'istituzione teresiana trovarono il suo cadavere vicino alla cappella del cimitero dell'Almudena, con ferite di arma da fuoco. Sul suo petto si vedeva, perforato da una pallottola, lo scapolare della Madonna del Carmelo. Aveva 61 anni. Beatificato il 10 ottobre 1993 e canonizzato il 4 maggio 2003 da Giovanni Paolo II. Dovete acquisire lo spirito di fede che conferisce serenità alle azioni, serietà alla vita, esemplarità alle abitudini, un salutare timore allo spirito, saggezza e misura alle conversazioni, rettitudine e chiarezza ai pensieri, applicandovi a tutto con molta attenzione e con la maggior diligenza possibile. E proprio in ciò vi dovete distinguere. La maggior parte delle persone non pone un reale impegno nell'acquisire lo spirito di fede. Voi, invece, dovete confessare la stessa fede di tutti coloro che si dicono cristiani, ma in maniera ben diversa. Così, la fede dà frutto e produce virtù. Noi crediamo le stesse verità che credevano gli apostoli, i martiri e i primi cristiani. Professiamo lo stesso credo, ma purtroppo
La nostra fede non ha meritato ancora il premio di quella di coloro che Gesù sanò e dei quali lodò pubblicamente la fede come causa dei suoi miracoli, aggiungendo alla vostra fede virtù. Così deve essere se la fede è vera, perché il segreto della santità dei primi cristiani non sta nella differenza di epoca, nella diversità di clima, nella differenza di persecuzioni o nella miglior natura, ma nella fede viva che generava la carità e dava i suoi frutti naturali, le virtù. Virtù eccelse in mezzo ai costumi pagani, mantenute salde con l'eroismo che si spiega soltanto con la fede. E alla virtù, scienza, dovrebbe essere tale da non essere superati da nessuno nel sapere o nell'arte di rendere piacevole lo studio e di inculcare amore per la scienza, il cui autore è Dio, sapienza infinita, al quale tanto più assomigliamo quanto più verità conosciamo. Così scriveva Pietro Poveda in Fede e Scienza nel 1919.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio, volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale? Io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni, ok. Nel mio caso non è esattamente così. Cioè, io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare una fede un po' più a mia misura, giovane ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto questo problema di ritrovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva a me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero com'è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, così, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi...
0: Certo! Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. Con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Era, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto. Passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare, e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia, ok. Io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato. Qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: E senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta, Veronica, Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo. Cosa stai urlando? Lucio Dalla, chi è Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto, ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria, alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: Bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza, è tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia, che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: vita male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fammi orami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Il 28 luglio ricordiamo San Pietro Poveda Castroverde, sacerdote e martire. Dei cinque beati spagnoli che sono stati proclamati santi da Papa Giovanni Paolo II nel suo quinto viaggio in terra di Spagna il 4 maggio 2003 davanti a una folla di circa 1 milione di fedeli radunati nella Plaza de Colón a Madrid. Pedro Poveda Castroverde nasce il 3 dicembre 1874 a Linares, cittadina dell'Andalusia, provincia di Jaén, in Spagna. La famiglia Poveda apparteneva alla classe media, istruita e sensibile alle problematiche sociali. Il padre è chimico in una società mineraria e la madre si prende cura della numerosa prole. Pedro, fin da bambino, viene a contatto con i problemi degli operai delle miniere e dei bambini che vi lavorano. Fin da piccolo manifesta attrazione per il sacerdozio. A 15 anni ottiene dal padre il permesso di lasciare il liceo per entrare nel seminario di Jaén, a patto che continuasse a studiare per il diploma di laurea ottenuto nel 1893. Durante il seminario a Jaén prende l'impegno di insegnare catechismo ai bambini poveri, ma a causa di difficoltà economiche e familiari nel 1894 si trasferisce nel seminario della diocesi di Guadrix a Granada, dove il vescovo gli ha assegnato una borsa di studio. Diviene insegnante presso il seminario e segretario del vescovo che il sabato santo 17 aprile 1897 lo ordina sacerdote. Sacerdote a Guadrix venne ben presto in contatto con quella parte della popolazione più povera che viveva in grotte scavate nella montagna e decise di dedicarsi alla loro promozione umana e cristiana. Nel 1902 vi predicò per tutta la Quaresima, concludendo con la comunione generale. Mobilitò l'opinione pubblica e gli uomini di cultura, riuscendo con contributi pubblici e privati a costruire scuole e istituti professionali, ma dopo 3 anni di lavoro molto intenso, il vescovo gli fece divieto di occuparsi degli abitatori delle grotte di Guadrix. Nel 1905 si trasferì a Madrid. Nel 1906 fu nominato canonico della Basilica di Santa Maria di Covadonga, nella regione delle Asturie, zona montana del nord della Spagna, dove visse fino al 1913.

attento alle esigenze dei fedeli, si preoccupò dei pellegrini che giungevano al santuario, pubblicando libri e opuscoli per la loro formazione cristiana. Comincia a interessarsi del problema educativo e della necessità che i maestri siano ben preparati professionalmente, che vivano la loro fede in modo coerente e responsabile, proprio in quegli anni in cui lo Stato stava togliendo alla Chiesa la gestione dell'educazione della gioventù. Nella preghiera ai piedi della Santa Vergine, meditando sui problemi concreti del rapporto tra fede e scienza, alla luce del mistero dell'incarnazione del Verbo e della partecipazione dei cristiani al mistero della redenzione, andava maturando il suo ideale apostolico, tutto orientato alla formazione degli educatori. L'incarnazione, ben intesa, la persona di Cristo, la sua natura e la sua vita, offrono a chi lo comprende la norma sicura per arrivare a essere santo con la santità più vera, rimanendo al tempo stesso umano dell'umanesimo vero.

giugno 1911 fondò a Gijón un'accademia per maestri, nel dicembre a Oviedo la prima accademia per studentesse delle magistrali. Da questo e dai successivi centri pedagogici fondati dal padre Poveda nascerà l'istituzione teresiana. Nel 1914 Don Pedro Poveda aprì a Madrid la prima residenza universitaria della Spagna e la sua opera giunse ad essere il gruppo più qualificato nella formazione della donna impegnata nello studio. Desiderate la scienza, impegnatevi per acquistarla e non stancatevi mai, né dite mai, non è più scienza. La molta scienza porta a Dio, la poca ci separa da Lui. Nel 1917 l'istituzione ottiene l'approvazione ecclesiastica e civile, nel 1924 l'approvazione pontificia come Pia Unione di Fedeli Laici, un'istituzione laicale con un unico spirito e missione ma con diversi modi di appartenenza. San Pietro Poveda volle additare ad esempio della loro sequela a Cristo Santa Teresa di Gesù, donna di ampia cultura e maestra di preghiera. I membri dell'istituzione adottavano lo stile di vita dei primi cristiani e riconoscevano l'educazione e la cultura come l'ambito specifico della propria missione. Divenuto noto per i suoi saggi pedagogici, come pubblicista e per le sue numerose opere di assistenza, nel 1921 viene nominato cappellano reale. Si trasferisce quindi a Madrid, dove ricopre diversi incarichi di prestigio, tra cui membro della Commissione Centrale contro l'analfabetismo, e dedicandosi al consolidamento dell'istituzione teresiana, di cui la serva di Dio Maria Josefa Segovia Morón è prima direttrice generale, sarà valido aiuto nello sviluppo dell'istituzione. Offrì la sua matura esperienza pastorale a giovani sacerdoti che si rivolgevano a lui per chiedergli suggerimenti e appoggio alle loro opere. Tutti dobbiamo cooperare, diceva. Collaborò alla fondazione dell'opera del Divino Maestro che riuniva educatori. Lavorò nell'Azione Cattolica come consigliere nazionale dei padri di famiglia e come organizzatore dei gruppi dei giovani universitari cattolici. Si fece promotore al progetto di creare un'università cattolica nella Spagna. Nel frattempo, la situazione politica in Spagna precipita. Il 14 aprile 1931 è proclamata la Repubblica e un governo anticlericale porterà alla guerra civile. Prima viene fatto obbligo di togliere i crocefissi dalle scuole, poi viene vietato agli insegnanti di risiedere presso conventi o case dell'istituzione teresiana. Vennero chiuse le scuole rette da religiose ed entrò in vigore la legge contro gli appartenenti agli ordini religiosi. Il 27 luglio 1936, terminata la celebrazione mattutina della messa, fu arrestato nella sua casa di Via Alameda a Madrid. Non negò la sua identità. Sono sacerdote di Cristo. Il giorno dopo, una professoressa e una giovane dottoressa dell'istituzione teresiana trovarono il suo cadavere vicino alla cappella del cimitero dell'Almudena, con ferite di arma da fuoco. Sul suo petto si vedeva, perforato da una pallottola, lo scapolare della Madonna del Carmelo. Aveva 61 anni. Beatificato il 10 ottobre 1993 e canonizzato il 4 maggio 2003 da Giovanni Paolo II. Dovete acquisire lo spirito di fede che conferisce serenità alle azioni, serietà alla vita, esemplarità alle abitudini, un salutare timore allo spirito, saggezza e misura alle conversazioni, rettitudine e chiarezza ai pensieri,
applicandovi a tutto con molta attenzione e con la maggior diligenza possibile. E proprio in ciò vi dovete distinguere. La maggior parte delle persone non pone un reale impegno nell'acquisire lo spirito di fede. Voi invece dovete confessare la stessa fede di tutti coloro che si dicono cristiani, ma in maniera ben diversa. Così la fede dà frutto e produce virtù. Noi crediamo le stesse verità che credevano gli apostoli, i martiri e i primi cristiani. Professiamo lo stesso credo, ma purtroppo la nostra fede non ha meritato ancora il premio di quella di coloro che Gesù sanò e dei quali lodò pubblicamente la fede come causa dei suoi miracoli. Aggiungendo alla vostra fede virtù, così deve essere se la fede è vera, perché il segreto della santità dei primi cristiani non sta nella differenza di epoca, nella diversità di clima, nella differenza di persecuzioni o nella miglior natura, ma nella fede viva che generava la carità e dava i suoi frutti naturali, le virtù. Virtù eccelse in mezzo ai costumi pagani, mantenute salde con l'eroismo che si spiega soltanto con la fede. E alla virtù, scienza, dovrebbe essere tale da non essere superati da nessuno nel sapere o nell'arte di rendere piacevole lo studio e di inculcare amore per la scienza, il cui autore è Dio, sapienza infinita, al quale tanto più assomigliamo quanto più verità conosciamo. Così scriveva Pietro Poveda in Fede e Scienza nel 1919.

giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronuncia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
2: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
3: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
3: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
3: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
3: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
3: Tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme,

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia.
0: Cancella, Signore, il mio peccato,
1: nella tua misericordia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benediciamo il Cristo, che si è donato a noi come pane disceso dal cielo, e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
2: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
0: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico,
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
0: Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la tua parola,
1: per portare frutto nella perseveranza.
0: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della tua Chiesa.
0: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi

0: occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: subito vedere nell'immagine dello scriba un ritratto dell'evangelista Matteo. Lui è uno scriba divenuto discepolo, una persona che conosceva, che era stato educato nella conoscenza delle sacre scritture, ed è chiamato a seguire Gesù. Dal suo tesoro, meglio dal tesoro che Dio ha già dato all'umanità, rivelandosi, facendosi conoscere, e che è costituito dai libri sacri, estrae cose nuove e cose antiche, e la sapienza di Dio è quell'acqua abbondante che è scesa dal cielo e quella rugiada di cui l'umanità ha bisogno. E l'evangelista è proprio uno che ci offre continuamente, per dissetare la nostra sete di verità e di vita, l'acqua della parola. Siamo ancora nel messaggio portato da Gesù con le parabole. E le prime due parabole oggi sono gemelle. Parlano di un contadino, forse un bracciante agricolo, che ritrova nel campo un tesoro. Parla di un mercante, una persona ricca, probabilmente un commerciante che possedeva anche dei negozi, dei bazar, che scopre una perla di grande valore. Sembrano loro due i protagonisti del racconto di Gesù. In effetti, protagonisti sono il tesoro e quella perla. È lì che Gesù vuole attirare la nostra attenzione, come quella di chi lo stava ascoltando. Il valore di quel tesoro per noi è la persona di Cristo. San Paolo riusciva a dire: ho considerato spazzatura tutte le mie preoccupazioni, tutte le ansie che avevo prima, rispetto alla conoscenza di Gesù. Quella perla preziosa è il Vangelo, la sapienza di vita che ci viene data. Allora, sembra dire l'evangelista, è ovvio, è una conseguenza naturale che il contadino e il mercante vendano tutto, proprio tutto, pur di acquistare il tesoro nascosto in quel campo, la perla preziosa. E la sottolineatura di questo vendere tutto ci richiama alla scelta fatta da quanti seguivano Gesù. Gli apostoli del lago che lasciano la barca, il loro padre, per stare con lui. Ma ci richiama anche quel giovane ricco che non riesce a dire di sì, a lasciare i suoi beni per i poveri. Ci richiama cioè la necessità di una scelta. Ed è importante che oggi verifichiamo la nostra personale scelta cristiana. Ci sono dei cristiani troppo tristi, lamentosi, che continuamente dicono il male della famiglia a cui appartengono. Siamo portati tutti a criticare, a giudicare gli altri. Se la nostra attenzione, fratelli, fosse su quel tesoro, allora faremmo anche noi il nostro gesto nella gioia, perché di tutti e due si dice che pieni di gioia vanno, vendono quello che hanno pur di diventare padroni di quella perla e di quel tesoro. Ed è questa gioia che dice la grazia che abbiamo ricevuto dal dono della fede è questa gioia che esprime tutta la ricchezza che riceviamo ogni giorno dal nostro incontro con il Signore, che si dovrebbe vedere nel volto di noi cristiani. È questa gioia che oggi domandiamo, perché a volte ci lamentiamo dicendo: ma bisogna rinunciare a troppe cose per essere del Signore, per poter vivere nella sua Chiesa. No, fratelli, è così grande la gioia che ci è comunicata, la sapienza della vita, che davvero ne vale la pena. È quello che oggi molti non trovano, bussando ad altre porte. Si vendono nei nostri mercati tanti oggetti che sembrano luccicanti di valore, ma in verità sono di latta, non hanno alcun valore. Bisogna intendersi come quel mercato per fare l'affare vero della vita. Ecco allora l'atteggiamento in cui ci mettiamo, quello stesso del giovane Salomone, che chiamato a governare il popolo di Israele come re, formula una preghiera al Dio lì in quel sogno, in quel dormiveglia che vive a Gabaon, un luogo sacro dove si era ritirato appunto per stare alla presenza del Signore. E come avete sentito, non domanda grazie per sé, benedizioni, successo, trionfo sui nemici, ma chiede soltanto la sapienza di chi governa, l'arte di chi sa distinguere il bene dal male, di chi sa mettersi al fianco di ogni persona con tanta sincerità, delicatezza e rispetto. Più tardi sappiamo dalla storia che anche Salomone tradirà questi principi che pur da giovane, davanti a quella grande responsabilità, aveva chiesto al Signore. Anche noi ci troviamo a scegliere. Domandiamo a Dio di valorizzare sempre di più il dono che ci è fatto e di vedere come la fortuna più grande della nostra vita appartenere a Lui. Allora venire alla messa, rinunciare a certi divertimenti o spettacoli, essere capaci di rispettare tutti senza permetterci di giudicare alcuno, diventare persone che hanno a cuore la salvezza degli altri. Tutto questo è il tesoro al quale noi puntiamo con gioia, con senso di responsabilità. È questa testimonianza che attende il mondo. In fin dei conti, che cosa trovate voi che andate a pregare, voi che vi inchinate davanti al Santissimo Sacramento? Che bello vedere anche in quell'impegnativa iniziativa che c'è nella nostra comunità, la preghiera notturna nel terzo venerdì di ogni mese, vedere delle persone fedelissime che nel cuore della notte sono qui ad adorare il tesoro della loro vita, l'unico bene, colui che davvero riempie il loro cuore. E ci vengono con gioia, anche se qualcuno può considerarle un po' leggere, affrontare la notte, il buio, il freddo nei mesi invernali. È questa scelta che noi vogliamo manifestare con tanta serenità nello spirito. Il nostro tesoro è il Signore Gesù, il bene prezioso, la perla per la quale siamo disposti a rinunciare a tutto, è Lui, il Signore. L'ultima brevissima parabola ci ricorda ancora quella di domenica scorsa della zizzania, perché in quella rete ci stanno tutti, buoni e cattivi, un po' come nel campo, cresce grano buono ed erba cattiva, ma c'è un avvertimento, ricordatevi anche dell'ultimo giorno. Forse noi pensiamo poco che dovremmo vedere Dio faccia a faccia, e lì davanti a Lui passerà davanti ai nostri occhi tutta la nostra vita, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue pieghe. E quanto è importante che la nostra sia una vita, una canzone di benedizione a Dio e ai fratelli. In quel momento saremmo separati, buoni e cattivi, e il giudizio di Dio, non il giudizio degli uomini. Ma pensiamoci, per poter impegnare bene le nostre forze in questa ricerca della perla, e soprattutto nel riconoscere in ogni momento che il fondamento della nostra gioia è solo Lui, il Signore, il tesoro del nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo a Ventotene, porta d'Europa e isola della pace. Il comune si trova a 18 metri sul livello del mare e conta 769 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Gerardo Santomauro.
2: Benvenuti a Ventotene, siamo in un'isola e si trova al centro del Tirreno, a poca distanza da Formia e da Ischia, raggiungibile da Formia con navi, con aliscafi durante tutto l'anno e durante il periodo estivo anche da Napoli via Ischia. È un'isola che fa parte dell'arcipelago ponziano ed ha una lunga storia. Una storia di più di 2000 anni, iniziata qui con una costruzione meravigliosa, la villa di Giulia, in cui soggiornò per lungo tempo la figlia dell'imperatore Augusto. Poi, per sventure politiche, quella villa si trasformò da luogo di ozio in luogo di relegazione. Ed è stato un po' questo il destino che ha segnato l'isola nel corso dei secoli. Tant'è che oggi a Ventotene si ricorda il periodo ultimo recente legato al confino sull'isola dei confinati politici, cioè i coloro che erano contrari al regime fascista. E quel periodo forzato di inattività sull'isola li portò, alcuni di loro, in particolare Spinelli, Colorni, Rossi, a immaginare qualcosa di straordinario che oggi porta il nome di Manifesto di Ventotene, universalmente conosciuto come il documento fondativo dell'attuale Unione Europea. Spinelli ha dedicato tutta la sua vita all'affermazione di questa idea che ha consentito di poter vivere in pace per così lungo tempo. Sicuramente appena si arriva si ha l'impressione delle tracce che sono state lasciate dalle diverse colonizzazioni. La traccia più indelebile è il porto romano, un capolavoro di architettura. Sono 2000 anni che esiste ed è ancora funzionante. La cosa che noi desideriamo e auspichiamo è che il porto romano, insieme al Manifesto di Ventotene, inteso come bene immateriale, quest'ultimo, possano diventare patrimonio dell'umanità, e quindi ci stiamo prodigando affinché questi nostri gioielli vengano conosciuti da tutti. Si è dato anche spazio alla ipotesi di recupero del carcere di Santo Stefano, che è stato in funzione per quasi 200 anni, e si è ipotizzata la realizzazione di una struttura residenziale per persone di diversa estrazione, diversa nazionalità, per svolgere attività di studio sull'isola di Santo Stefano, sempre legato alle tematiche europeiste. L'accoglienza è stata sempre una delle caratteristiche peculiari dell'isola. Cerchiamo sempre di mantenere vivo questo aspetto. Abbiamo con la Regione Lazio avviato un progetto importante denominato l'anno memorabile, per consentire ai bambini residenti e a quelli che potranno venire da fuori di svolgere tutte le attività che sono previste nelle altre scuole, quindi attività curricolari, extracurricolari, per dare ai bambini le pari opportunità dei loro coetanei coetanei che stanno sulla terraferma. Ventotene poi da ultimo quest'anno insieme a San Felice Circeo e insieme a Ponza è diventata capitale del Lazio, permettetemi questo momento di orgoglio, perché per noi aver vinto questo premio messo in palio dalla Regione Lazio è una cosa che ci riempie di soddisfazione. È una storia lunga, una storia millenaria che inizia con i Greci, quindi è verosimile la leggenda che vuole Ventotene come isola delle sirene, perché vicino alla terra di Circe, e quindi ecco, legato a questo mito abbiamo sviluppato, grazie a San Felice Circeo e grazie a Ponza, insieme uniti, un progetto che ha trovato il consenso, l'approvazione da parte della Regione Lazio, e la giuria ha ritenuto che questo progetto di valorizzazione del territorio avesse le carte in regola per poter rappresentare davanti all'intera nazione, al mondo, la Regione Lazio.
1: Nella bella parrocchiale di Santa Candida andiamo a conoscere Don Vincenzo, parroco di Ventotene.
3: Benvenuti in questa isola di Ventotene, dove c'è una comunità che con i suoi cose belle, ma con qualche problema, vive, e poi a momenti di piccola comunità l'inverno, grande comunità l'estate, non solo dei turisti ma anche dei ventotenesi che ritornano qui a gustare quelli che hanno sperimentato nel loro cammino di fede cristiana e di educazione. Il fulcro della devozione, quello che attira molto tutti i ventotenesi, è Santa Candida, a cui sono legati in una maniera unica, e soprattutto quello che è caratteristico in questa festa grande, no? Ammirata da tutta l'Italia, vengono da molte parti quando si fa il 20 settembre, con una predicazione che fa capire la ricchezza di questa fede che ha portato questa martire del terzo secolo a morire per Cristo, e quindi questa devozione che è nata quando sono venuti i primi abitanti qui nell'ultimo periodo 1700, hanno portato da Ischia e sono venuti qui e è cominciato così la devozione, che sempre più sono stati alimentati tutta la cura di coloro che sono stati parroci in questa isola tante volte. I Borboni soprattutto poi hanno voluto costruire anche un modo per poter essere presenti, anche se poi c'è una storia vecchia di Ventotene quando c'è il periodo romano, ma di questo non sono tenuti a parlare. Tengo a sottolineare come, nonostante il disagio di poche persone, anche l'inverno rimane ancora questa piccola fiamma in cui sempre alimentato quel poco che c'è, quel minimo, però porta sempre di più ad alimentare questa vita di fede che c'è in molte persone, nelle persone anche lontane. A me preme soprattutto far capire il modo con cui io, quando sono venuto nel 98 parroco di questa isola e poi sono ritornato di nuovo, c'è stata soprattutto un'attenzione grande a restaurare queste opere, e la chiesa soprattutto, che è una chiesa fatta nel 1772, iniziata e terminata nel 1674 quando è stata consacrata. Hanno fatto un'iniziativa che mi ha sorpreso anche per me, perché hanno detto adottiamo una statua, e ognuno ha voluto mettere di proprio, questo modo per poter rendere questa chiesa sempre più splendente.
1: Adesso con Antonio Romano andiamo a presentare le bellezze naturalistiche di Ventotene.
4: Ventotene e Santo Stefano sono due isole molto importanti, e per questo sono state riconosciute dal punto di vista naturalistico e della tutela. Dal 1997 sono diventate area marina protetta e dal 1999 successivamente sono state riconosciute anche come riserva naturale statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano. Le due aree protette vengono gestite dal comune di Ventotene su indicazione del Ministero dell'Ambiente, per perseguire le finalità istitutive, che sono quelle di tutela, valorizzazione, recupero e divulgazione ed educazione nel campo ambientale e naturalistico. In particolare, uno degli aspetti che l'area marina tutela maggiormente è la prateria di Posidonia oceanica, che ricopre tutti i fondali dell'area marina protetta. È una pianta, innanzitutto, non è un'alga come spesso comunemente viene confusa. Questa pianta rilascia ossigeno, quindi ha un ruolo fondamentale vitale per la produzione di ossigeno in mare e funge anche da nursery, da zona di ricovero per i pesci e per tutte le specie presenti, oltre ad avere un rilevante aspetto per quanto riguarda la protezione delle coste. Una caratteristica particolare delle nostre aree protette è rappresentata dal Museo Ornitologico e Centro della Migrazione, un museo unico nel suo genere in Italia perché coniuga sia l'aspetto legato alla ricerca che svolgiamo ogni anno da circa 30 anni in collaborazione con l'ISPRA per il progetto Piccole Isole per il monitoraggio dell'avifauna, con l'aspetto educativo, quindi rendersi conto materialmente, non avere solo l'aspetto informativo museale, ma avere anche un ulteriore input didattico e di ricerca scientifica svolta sul territorio.
1: Alcuni ristoratori andiamo a scoprire i piatti della genuina cucina locale. La parola allo chef Aniello Silvestri. Benvenuti da Ventotene, siamo alcuni ristoratori dell'isola dove abbiamo portato alcuni dei nostri piatti della tradizione. Zuppa di pesce dallo scorfano alla tracina, alla musdea, al sarago, il barracuda, oltre ai crostacei. Tra i piatti abbiamo la cianfotta, che è il piatto tipico di Ventotene, dove ci sono tutti gli ortaggi, dalle patate ai carciofi, asparagi, piselli e fave. Poi abbiamo ancora avanti la murena in carpione fatta con la cipolla di Ventotene, che si chiama piccipeccia, la chiamiamo così perché è una cipolla fresca che viene di questo periodo e la usiamo spesso in diversi piatti. Anche alla frittata di asparagi aggiungiamo un po' di questa cipolletta. Poi abbiamo il coniglio fatto alla cacciatora, che viene allevato qui sull'isola, dove usiamo erbe mediterranee, rosmarino, foglie di alloro, e ancora la seppia ripiena con patate, con contorno di patate, ripiena della stessa seppia, con profumi sempre dell'orto mediterraneo. Ventotene ha questa possibilità di avere i prodotti a chilometro zero, anzi direi a millimetro zero, dove il sapore rimane integro e quindi è un bello aiuto in più a noi che cuciniamo qui sull'isola. Poi abbiamo la zuppa di lenticchie, che è la regina di Ventotene, ha una condizione particolare qui sull'isola, poca acqua, terra vulcanica, mare e cielo una cosa, quindi voglio dire ha questo sapore particolare, molto piccole e molto richieste dai grandi chef anche fuori dall'isola. Un piatto classico della tradizione che è lo scorfano, un pesce da zuppa che cuciniamo macchiato col pomodorino con mezzi paccheri, che si amalgama molto bene, molto richiesto durante le stagioni qui a Ventotene. Qui abbiamo il piatto con il fritto di murene, abbiamo addobbato con degli spaghetti fritti, ma è classica, è semplice, fritta nell'olio extravergine, sale e pepe e limone a piacere. È un piatto classico del piatti autoctoni dell'isola. Qui a Ventotene abbiamo dei giovani che hanno aperto delle aziende dove si danno veramente molto da fare, fra cui i Cinque Tomoli, che prepara delle creme di zucche che vanno bene vicino ai formaggi o altro, dal miele alle marmellate, un mare di sapore dove coltiva le nostre lenticchie, che è l'eccellenza qui a Ventotene. Abbiamo qui il nostro forno che ci prepara taralli, biscotti salati, crisini con il finocchietto nostro selvatico che cresce spontaneo qui sull'isola, dove usiamo in diverse pietanze. E poi anche i dolci della tradizione, fra cui la crostata di mandorlo, il ciambellone, classici dolci dove all'interno ci sono dei profumi intensi, perché il limone di Ventotene ha un profumo veramente eccellente. Giù in fondo abbiamo una vetrina con delle ceramiche di un'associazione non profit qui a Ventotene, Le Crete, che mi fa piacere nominare perché fanno delle cose eccezionali, dai piatti ai souvenir, tutto fatto a mano con dei colori splendidi. E allora cosa aggiungere ancora? Vi aspettiamo qui a Ventotene, qui con tutti i nostri amici ristoratori, dove quello che vi ho già accennato è la realtà della nostra isola, quindi vi aspettiamo a braccia aperte.
5: Vi aspettiamo!
1: continua il nostro itinerario a Ventotene, la parola a Sara Riello.
5: Sull'isola di Ventotene, un'isola importantissima per quella che è la migrazione degli uccelli, perché durante il loro viaggio di migrazione, soprattutto in primavera, loro possono sfruttare Ventotene come isola di riposo, di sosta durante il lungo viaggio, e arrivano qui dopo aver fatto almeno 500 km di mare, quindi di volo ininterrotto. Quindi per loro è fondamentale potersi fermare e riposare sull'isola. Oggi lo capiamo molto di più perché è brutto tempo, quindi per loro ovviamente il viaggio è ancora più faticoso, quindi questo vento è chiaro che rende ancora più difficile il viaggio. Noi per questo motivo qui sull'isola facciamo attività di ricerca e di inanellamento già da, questo è il 32esimo anno, quindi già da parecchio tempo. Tutta l'attività di inanellamento è coordinata dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e riusciamo a svolgere questa attività grazie al supporto sia logistico che economico della riserva di Ventotene, che soprattutto negli ultimi anni ci ha aiutato tantissimo. Quindi abbiamo la casetta dove possiamo inanellare, abbiamo il posto dove possiamo dormire, possiamo mangiare, quindi insomma riusciamo a vivere le nostre giornate, che sono pienissime, perché noi facciamo queste attività dall'alba fino alla notte per prendere gli uccelli con delle reti fatte apposta in modo tale che loro non si fanno del male quando cascano nelle reti. L'importante è saperli togliere, quindi ovviamente persone che hanno imparato questa attività e quindi che possono svolgerla, e poi una volta presi li portiamo, diciamo, alla stazione di inanellamento all'interno dei sacchettini dove loro stanno quindi più tranquilli, e lì prendiamo tutti i dati che servono per poterli studiare. E già in serata, loro normalmente viaggiano di notte e non di giorno, quindi si fermano una giornata sull'isola per riposarsi, e già la sera stessa ripartono per riprendere il loro viaggio, perché hanno fretta di arrivare nei luoghi riproduttivi per cominciare la loro stagione riproduttiva. Facciamo la stessa attività anche in autunno, dove però ovviamente comunque la migrazione è, diciamo, ridotta nei tempi e nei numeri degli uccelli che passano. Qui addirittura in primavera riusciamo a prendere anche, diciamo, una media di 200-300 uccelli al giorno, ma vi dico una media perché abbiamo giornate in cui abbiamo anche dei record di 1000 e più uccelli in un giorno. La cosa bellissima, fra l'altro, è che su quest'isola si è vissuto per tanti anni di caccia, e adesso invece sono gli stessi locali, gli stessi ventotenesi, che considerano gli uccelli ancora una risorsa, ma una risorsa che deve essere protetta, perché è diventata una risorsa turistica, e perché si sono resi conto di quanto è importante, appunto, proteggere la loro isola anche per aiutare questi animali durante il loro viaggio di migrazione.
1: E siamo già qui con Elena Schiano di Colella, andiamo a visitare il museo archeologico di Ventotene.
6: Ventotene abbiamo conservati tantissimi reperti, per lo più provenienti dal mare, è sempre stata importante a livello nautico, è stata utilizzata fin dai tempi più antichi come tappa per abbreviare i viaggi. Questo lo dimostrano le ancore che troviamo nelle prime stanze, in pietra addirittura del protostorico, fino a poi aggiungere quelle più moderne di epoca romana. Si passa a vedere quelle che sono poi le tracce lasciateci dalla villa imperiale, infatti Augusto scelse Ventotene come luogo dove esiliare la propria figlia, inizialmente lo scelse come luogo di vacanza, poi diventa un luogo di esilio, una gabbia dorata per la figlia Giulia. All'interno del museo ci sono tanti reperti relativi poi ai rinvenimenti di Villa Giulia, tra cui intonaci, stucchi e marmi. I marmi purtroppo sono stati depredati o dati in dono in epoca borbonica, quindi successivamente, quindi ne abbiamo esigue tracce, però già solo da quelle tracce possiamo notare quella che poteva essere la maestosità e la ricchezza di questa villa. Oltre agli intonaci abbiamo degli stucchi, tra i quali un pugile che è molto simpatico, con le braccia tese. Nella prima stanza a dominare ed essere protagonista di questo primo ambiente abbiamo il dolio. Il dolio, che è un recipiente della capienza di 2000 litri, è stato ritrovato a largo di Punta dell'Arco, un ritrovamento sporadico e fortuito. Nelle stanze a seguire abbiamo altre anfore, ognuna di loro ha una storia particolare, da quella che conteneva il garum, che era una salsa a base di pesce messa a macerare, che noi oggi forse insomma, nel vedercela presentare al ristorante storceremmo molto facilmente il naso, fino a giungere ad una stanza totalmente dedicata a due anfore ed alcuni mortaria. Questi sono i ritrovamenti avvenuti grazie ad uno studio fatto delle grandi profondità, ed è stato uno studio che è durato per circa 2 anni, dove sono stati scoperti 5 relitti nelle acque tra Ventotene e Santo Stefano.
1: Con Andrea Biondo andiamo a conoscere una delle eccellenze culinarie del luogo, la speciale lenticchia di Ventotene.
7: Siamo nei nostri campi di lenticchia, che è per noi sua maestà la lenticchia, il prodotto tipico per eccellenza dell'isola. È un prodotto che risale all'epoca dei Romani, quasi certamente se ne ha traccia storica certificata sin dalla colonizzazione dei Borboni, quando hanno cominciato a portare sull'isola i vari prodotti da impiantare, tra cui c'erano anche le lenticchie. Da prima hanno fatto vari tentativi anche con gli altri legumi, un po' tutti quanti, le fave, la cicerchia, il fagiolo, il cecio, eccetera. Poi hanno sperimentato nel tempo che la lenticchia era quello che reggeva meglio alle condizioni meteoclimatiche ed ambientali dell'isola, perché il legume meno sofferente proprio all'esposizione del vento, che sull'isola, un territorio molto piccolo, un'estensione di poco più di 1 km², presenta chiaramente un problema grosso all'esposizione ventosa, perché quando ci stanno venti molto forti abbiamo il problema della salsedine che spesso si sparge per tutta l'isola. Chiaramente è un legume molto ricco in ferro, molto saporito il nostro prodotto, e le caratteristiche principali sono date dalla buccia molto tenera del prodotto e dal fatto che la buccia stessa non si separa dall'interno della lenticchia. Poi per il sapore chiaramente dovete fidarvi e dovete venirci a trovare per assaggiarle di persona.

0: Martedì 28 luglio, nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Oggi Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca. In Iran sospesi i bombardamenti. Cisgiordania, continuano gli attacchi contro i palestinesi. Il segretario generale dell'ONU Guterres, flagrante violazione del diritto internazionale. Incendi in Europa, in Spagna i peggiori di sempre. La testimonianza dalla diocesi di Getafe. Bentrovati da Andrea De Angelis. È entrato nel sesto mese il conflitto armato tra Stati Uniti e Iran e ancora non si vede una soluzione. Spirali di luce vengono dalla sospensione dei bombardamenti americani per tutto il fine settimana, anche se il presidente Trump lascia aperta l'opzione militare qualora i nuovi negoziati dovessero fallire. Atteso oggi alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu con nuove informazioni di intelligence. Ascoltiamo Roberta Barbi.
1: Una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran c'è, lo ha dichiarato il presidente americano Trump, che da giorni non lasciava intravedere speranze sulla ripresa dei negoziati con Teheran. Invece gli USA hanno interrotto i bombardamenti sul territorio per tutto il fine settimana, anche se Trump fa sapere che sono pronti a riprendere qualora le trattative mediate da Pakistan e Qatar dovessero fallire, smentendo le voci sulla carenza di munizioni. Uno dei nodi cruciali resta lo stretto di Hormuz, che ha fatto naufragare il precedente accordo di giugno, dopo il quale nel paese si sono registrati oltre 60 morti e quasi 700 feriti. I Pasdaran hanno fatto sapere in merito che parleranno solo con l'Oman. Intanto oggi è atteso alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu, favorevole alla prosecuzione delle operazioni, che dovrebbe condividere informazioni di intelligence sul programma nucleare iraniano. Alla vigilia della sua visita, Trump ha dichiarato che Israele è uno dei paesi che a suo dire non sopravvivrebbero senza gli Stati Uniti. Netanyahu ha anche il fronte aperto con il Libano. La prossima sezione di colloqui sull'ampliamento delle zone pilota affidate a Beirut è previsto il 4 agosto a Roma.
0: Ed ora in Cisgiordania, perché il segretario generale dell'ONU Guterres ha ribadito che tutti gli insediamenti dei coloni sono illegali e ostacolano una pace giusta e globale. Alessandro Guarasci ha raccolto la testimonianza di Elisa Brunelli, cooperante della ONG ACS, attiva proprio in Cisgiordania.
2: Nelle ultime ore più di 20 città e villaggi sono stati attaccate dalle forze israeliane. Gli attacchi si concentrano soprattutto nell'area settentrionale della Cisgiordania, sebbene anche le altre aree a sud sono comunque colpite dalla violenza dei coloni e dei militari. L'Abrus di fatto è sigillata, centinaia di checkpoint sono stati chiusi con gravissime conseguenze sui movimenti. Nel caso appunto del villaggio in cui stiamo lavorando, Beit Furik, c'è un'unica strada, perché Beit Furik di fatto è un territorio, un villaggio che è stato circondato.
3: Tutto questo avrà dei pesanti effetti economici sui palestinesi.
2: Le singole aziende hanno subito uno stop, sia anche per la limitazione degli spostamenti, i continui attacci, i coloni si mettevano appunto lungo la strada e attaccavano qualsiasi macchina palestinese arrivasse lungo il percorso.
0: Ore decisive per il contenimento degli incendi in Spagna, come annunciato dal ministro dell'Interno, decine di migliaia gli sfollati nel paese. Álvaro de Juana, portavoce della diocesi di Getafe, al microfono di Silvia Giovarrosa.
4: Ancora il fuoco non è controllato, sono 12 comuni che sono vuoti, la gente non può restare a casa, sono gli incendi più gravi della Spagna, della storia. Sono diversi fuochi, sono diventati quasi uno solo.
5: La chiesa si è messa in campo per aiutare.
4: Sono 3.000 persone accolte nei centri di accoglienza, no? Che non possono andare a nessun posto, nessuna parte, no? Ma in questi centri sportivi, 12 centri sportivi, hanno l'aiuto della popolazione, anche di Caritas, anche con i preti della diocesi. Ieri domenica hanno celebrato messa, perché loro, la gente ha chiesto anche, chiedono di pregare per loro, anche di pregare per il fine di questo inferno.
0: Centinaia di droni di Kiev hanno attaccato il territorio russo nella notte. Nella guerra in Ucraina si combatte ancora nei territori occupati. Mosca ha smentito l'ipotesi di una tregua dei cieli e due eserciti continuano a fronteggiarsi con lanci appunto di missili e droni. Il presidente ucraino intanto è volato ieri a Londra e oggi inizia la sua missione negli Stati Uniti. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Liddo, le ragioni di questi viaggi.
6: Il viaggio a Londra serve a stringere raggiungere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
3: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi come sostiene Zelensky, i Patriot?
6: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni invece servono altri sistemi.
0: Voltiamo pagina. Il Papa ha lasciato ieri sera il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, ha fatto rientro in Vaticano, si è dunque concluso il periodo di riposo iniziato il 5 luglio. Durante la sua permanenza nel borgo laziale ha pranzato con 200 persone in condizioni di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma e ha preso parte ad un concerto, tre gli Angelus, nelle altrettante domeniche trascorse a Castel Gandolfo. Adesso in Africa, perché il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto quota 3.200, con un bilancio delle vittime salito a 1.405, secondo l'ultimo rapporto diffuso alle autorità sanitarie del paese africano. Gli ospedali sono sempre più sotto pressione. Insediamento oggi in Perù della presidente eletta Keiko Fujimori. Alla cerimonia, prevista alle 20, ora di Roma, saranno presenti tra gli altri anche il re di Spagna Felipe e il presidente argentino Milei. Un'ultima ora appena battuta dalle agenzie: terremoto in Messico di magnitudo 5.8 vicino alla costa di Puerto Madero. Fortunatamente la profondità è alta, 35 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. 75 anni fa a Ginevra 144 paesi firmavano la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, che definisce i diritti e i requisiti per definire l'asilo e le responsabilità delle nazioni che lo garantiscono. Un sistema sempre più messo in discussione, come spiega al microfono di Stefano Lecinski Federico Fossi dell'ufficio comunicazione UNHCR Italia.
7: Una promessa che fu fatta 75 anni fa, all'indomani delle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo proprio di proteggere le persone che erano state costrette a fuggire dal conflitto. La nostra responsabilità ora è quella di mantenere viva questa promessa per tutte le generazioni a venire.
8: L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati tuttavia non nasconde le proprie preoccupazioni per un indebolimento del sistema.
7: I sistemi di asilo sono messi sotto pressione. La Convenzione di Ginevra è tuttora un quadro importantissimo che permette tutt'oggi di distinguere chi necessita di protezione internazionale, garantendo che nessuno sia rimpatriato verso persecuzione, tortura o altri gravi pericoli.
0: Chiudiamo con la pagina della cultura. Per la prima volta, dopo quasi 7 secoli, tornano assieme ad Aquileia i 3 frammenti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco. Dal 12 di settembre una mostra internazionale racconterà la storia del manoscritto, frutto di un articolato lavoro di diplomazia culturale tra Italia e Repubblica Ceca. Sentiamo Paolo Ondarza.
9: Dopo quasi 7 secoli, Aquileia ricompone una pagina della propria storia. La mostra, il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, riunirà infatti i 3 frammenti superstiti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco, custoditi tra Venezia, Cividale del Friuli e Praga. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni civili, ecclesiastiche e museali di Italia e Repubblica Ceca, in un lavoro di sinergia e diplomazia culturale che conferma la vocazione di Aquileia a crocevia di popoli e culture. Più che un'esposizione, un percorso che restituisce unità a un manoscritto simbolo della memoria e delle radici cristiane dell'Europa.

scrutine mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

all'inizio della salvezza, il sentore del Dio presente, il contraccolpo dello Spirito in noi, è per primissima cosa il senso della nostra debolezza e povertà. Rendere scandalo in noi i peccati e i limiti o il dolore è la grande irrazionalità di noi uomini, perché attraverso di essi possiamo percepire che noi non siamo niente. Il peccato e il dolore sono la strada normale a tale verità. Teoricamente, essa si presenta come una strada rimediata, perché la strada maestra, la strada più diretta, dovrebbe essere la trasparenza con cui la coscienza razionale percepisce la contingenza delle cose, semplicemente. Che le cose, cioè, non si fanno da sé, che Dio è tutto. Non c'è evidenza dal punto di vista razionale più perfetta di questa. E difatti il culmine o l'anima della ragione è una contemplazione. Ma di fatto, storicamente e esistenzialmente, questa trasparenza è impossibile o provvisoria. San Tommaso, nel suo Contra Gentes all'inizio, dice che la ragione umana potrebbe percepire l'esistenza di Dio, ma soltanto in qualche caso, dopo molto lavoro e non senza mescolanza di gravi errori. Di fatto il Signore, per far capire all'uomo che ha bisogno d'un altro, ha usato come strumento normale il peccato e il dolore. L'uomo è povero, e la suprema espressione di questo è la morte. E l'uso di un tale strumento è uno spettacoloso paradosso. È perciò segno di meschinità quello che noi normalmente alberghiamo, quello cioè di rendere scandalo a noi stessi lo strumento pedagogico alla verità. Una forma di tale scandalo è dire che il peccato non è peccato. Non si vuole essere sconfitti. Ma proprio questo è parte del mondo di cui parla il Vangelo. Da un lato ci butta nello scandalo, ci fa deprimere, disperare una volta compiuto il male che ci attirava. Dall'altro ci spinge a cancellarlo come male. La nostra epoca è piena di teorie e di ideologie che spiegano tutto. Non ci sono misteri, tutto è bene, tutto è spiegabile. Ma resta, o dovrebbe restare, piena di teorie e di ideologie che spiegano tutto. Non ci sono misteri, tutto è bene, tutto è spiegabile.

Il senso dell'insufficienza è mobilitato dal fenomeno del peccato e del dolore. La Bibbia ci consiglia: avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. La giustizia è il disegno reale che porta a compimento le cose, che concluderà quello che ha incominciato. E ancora, metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore, Gerusalemme, ad ogni creatura sotto il cielo. Nella nostra esistenza, come nell'esistenza storica totale, la resurrezione di Cristo vince, la liberazione avviene. C'è solo un modo per bloccarla, per non farla realizzare pienamente. È la distrazione vile in cui viviamo, la grande obliterazione o la ribellione cattiva che ci permettiamo. La Bibbia si rivolge alla nostra realtà umana. Sarai chiamata Gerusalemme. Gerusalemme è proprio la grande realtà umana che, riconoscendo Cristo risorto, ne vive. È la Chiesa vissuta, perché la nostra liberazione personale è dentro questa unità. È tale unità che si realizza dentro la nostra personalità. Viene in mente il profeta Baruch: sarai chiamata da Dio per sempre, pace nella giustizia, gloria della pietà. La giustizia è la verità del disegno di Dio sulle cose. La pace è in questo disegno vissuto. Ma siccome l'esistenza è una storia, la pace è il tendere a questo disegno. Tendere, anche se il peccato e il dolore non per questo vengono eliminati. La consapevolezza della dipendenza da ciò che ci costituisce, la coscienza di questo essere costituiti da un altro, rende la nostra vita gloriosa. Nel linguaggio biblico la gloria è la pienezza, la felicità resa già avvenimento sperimentabile, cioè primizia dello spirito. Così si avvera la promessa fatta da Cristo morto e risorto, la vera promessa d'Abramo. Il paradiso è già incominciato dentro di noi e tra di noi. Vivere la pietà è portare a galla questo: un'umanità trasformata dalla coscienza della verità, dal riconoscimento di ciò che la costituisce, da una povertà, perciò, che sarebbe solo disperazione senza l'esperienza di ciò che ci riempie e ci arricchisce. La vita è un compito. Se nella nostra esistenza tenessimo presente questa affermazione, un'infinità di problematiche sarebbero sciolte e semplificate. Tale compito consiste ultimamente nella realizzazione compiuta, totale, del disegno che Dio ha su di noi, il cui riflesso sul nostro esistere è la felicità, la perfezione, la soddisfazione. È però un problema di metodo da non eludere. Noi siamo fatti per la verità, ma per giungervi la questione fondamentale è porsi sulla strada giusta. L'arrivarci poi è una questione di tempo. E l'impazienza è la più grande stupidità, perché rischia di farci abbandonare la strada giusta per sperimentare altri tentativi. E questo, quantomeno, fa perdere tempo. Nel nostro sforzo per camminare nella verità e perciò per metterci nel modo esatto di fronte al compito della vita, il metodo è questo. Se si affermano i principi in modo serio, esistenzialmente vivo e partecipato, la vita pratica cambierà. La tentazione sarebbe di dire l'inverso, perché sembra che l'affermazione dei principi sia qualcosa di astratto. In realtà, i principi, i valori di base, sono la strada, e non si può rischiare di perderla in nome di un cosiddetto concreto. Non è possibile, infatti, ridire seriamente certe cose, affermare dunque con tutto il proprio essere certi principi, senza che la vita, in qualche modo, cambi. Il principio è la percezione e il riconoscimento del divino. E se questo procede,
finirà con

cambiare quello che siamo, nonostante quello che siamo. Il problema è di tempo. Le scritture dicono: nella vostra pazienza possiederete la vita. È quindi una questione di pazienza. In prospettiva si può dire che è impossibile non cambiare in qualche modo se con serietà si continuano a riaffermare i principi nel loro valore. L'atteggiamento del mondo invece mente proprio su questo punto, che il risultato del proprio sforzo etico si debba poter misurare. La vita non si cambia dicendo adesso cambio la vita. Questo può esasperare, far disperare. La perfezione non è normalmente l'automatismo di certi esiti. Il benessere umano, la felicità, non sono frutti meccanici di certi esiti. Invece, percepire i criteri della verità è la cosa più semplice del mondo. È come riconoscere la madre per il figlio. E a meno che non si sia totalmente, volontariamente alterati dalla menzogna, non c'è nulla che impedisca il consolante penetrare della verità nella nostra esistenza, anche attraverso le ombre, se si è tutti spalancati a cercarla. Occorre, certo, che sia vero l'atto di ripetere i principi. Occorre che esso stesso non diventi menzogna, cioè che non diventi formalismo. Allora si può essere certi che il tempo salva, perché è lo strumento di Dio, non è una cosa nostra, come la salvezza che non è una bravura nostra, ma un'oggettività di grazia. Non c'è niente di più realistico dell'affermazione del principio giusto con accanimento e fedeltà. E il tempo produrrà il cambiamento. E il cambiamento avverato sarà sufficiente per testimoniare il miracolo di Dio in noi. Ancora una volta l'esito non è l'affermazione d'una nostra misura, ma l'affermazione del significato vero. Questa è la drammaticità e la pateticità del vivere umano. La verità della vita è la misura di Dio. Bisogna espungere dal profondo la nostra misura. Il cambiamento che si avvera nel tempo, nella fedeltà dell'affermazione dei valori, cioè nella fedeltà di un seguire, non è tale da soddisfare la nostra misura, ma è quel tanto atto a confermare il miracolo che sta avvenendo. Il compimento è una grazia che si scopre ogni volta alla fine. La menzogna può abitare anche in chi, giudicandosi cambiato, dicesse: ah, finalmente. E questo accanimento nel ripetere, chi l'ha anche solo un poco provato, sa che mortificazione è. Ma il paradossale è che questo riconoscimento della verità, nonostante quel che si è, produce un'unità nell'io, nella persona. Il cammino del Signore è semplice, come quello di Giovanni e Andrea, di Simone e Filippo, che hanno cominciato ad andare dietro a Cristo per curiosità e desiderio. Non c'è altra strada, al fondo, oltre questa curiosità desiderosa, destata dal presentimento del vero.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

mistero dato a Gesù Cristo, buona giornata. Ringraziamo insieme il Signore perché ci ha dato questo risveglio dopo la notte di riposo e guardiamo alla nuova giornata con molta fiducia, con molta speranza. Il Signore è sempre con noi e noi lo invochiamo e desideriamo di trascorrere questo tempo di salvezza che Lui ci regala ancora una volta nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Tendi l'orecchio, signore, ascoltami. Sono povero. Proteggi la mia vita. Io ti sono fedele. Oh Dio, salva il tuo servo. Confido in te. Tutto il giorno io ti chiamo. Verso di te io sospiro. Signore, donami gioia. Tu sei buono, Signore. Sei sempre pronto al perdono e pieno di amore per chi ti invoca. Ascolta la mia preghiera all'inizio di questa giornata, che io voglio vivere secondo la tua volontà. Del tuo spirito, Signore, è piena la terra. Tu, Signore, dai vita ad ogni creatura che hai tratto dal nulla. E noi contempliamo le tue meraviglie nel mondo. Grandi sono le tue opere, o Signore. Tu sei il Dio dell'universo. Accogli la mia preghiera. Ascoltami. O Dio grande, o Dio santo. Tu sei nostro difensore. Proteggimi, Signore. Meglio per me un giorno nella tua casa che mille altrove. Meglio restare sulla soglia del tuo tempio che abitare con chi non ti ama. Signore, mio Dio, tu concedi misericordia, onore e gioia a chi cammina nella tua volontà. Beato l'uomo che ha fiducia in te, Signore, Dio dell'universo. Ti rendo gloria, Signore. Tu sei il santo. Tu sei degno di ogni lode. Desidero in questa giornata manifestare la tua bontà, la tua misericordia a chiunque incontro, con chiunque ho motivo di poter comunicare la mia gioia. Signore, tu sei il Dio dell'amore e della misericordia. Tu non solo perdoni i nostri peccati, ma dimentichi anche le nostre colpe. Manda a noi ancora il tuo spirito, Signore, e riempi questa giornata della tua presenza. Fa che oggi possiamo adorarti in spirito e verità, perché ogni nostro atto sia una lode, una liturgia a te. Ogni nostra azione sia un omaggio che noi innalziamo a te nel compimento della tua volontà. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria, nostra Madre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, ti raccomandiamo questa nostra giornata con le difficoltà anche che incontreremo. Non c'è dubbio che avremo qualche ostacolo da affrontare, qualche contrarietà da risolvere, qualche contrattempo che creerà qualche disagio. Cioè, è certo che oggi non ci mancherà la croce. Perciò, Signore, dona a noi lo spirito della fortezza, perché possiamo conservarci sereni, fiduciosi, invocando il tuo nome, benedicendoti. Fa, Signore, che oggi non abbiamo da peccare, che non abbiamo mai da peccare contro di te. Nei momenti di prova, Signore, fa che noi sempre abbiamo da rivolgerci a te come un figlio si rivolge al padre. Signore, fa che oggi capisca sempre che tu sei il Signore, che tu sei l'Altissimo su tutta la terra, che tu sei il Padre di tutti, che tu fai concorrere tutto al bene, che sai trarre bene anche dal male. Tu il male non lo vuoi, Signore, però tu vuoi attraverso le prove, le difficoltà, metterci alla prova. Ecco, Signore, oggi accompagnaci, perché non abbiamo mai da peccare, né in pensieri, né in parole, né in opere, né in omissioni.
1: Ascoltiamo la catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 27 luglio 1989.
0: Questa seconda palestra della preghiera del cuore non è che dobbiamo intenderla separata dalla prima o dalla terza. Non ci sono regole fisse. Lo Spirito Santo è libero, non ha regole. Chi volesse fare delle regole carismatiche è nell'errore, perché colui che è ricolmo dei doni dello Spirito Santo, che è nato dallo Spirito Santo, dice Gesù, diventa come il vento che soffia dove vuole, che lo senti ma non sai né dove va né dove viene. Quindi c'è la necessità, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, di non bloccarci, di non lasciarci condizionare da programmi, da progetti, da regole. Questo non vuol dire vivere allo sbando, perché la vita deve essere anche ordinata, ma ciò significa che dobbiamo sempre restare in ascolto, secondo quanto abbiamo detto anche precedentemente, perché non sappiamo quando il Signore parla, dove il Signore vuole condurci, non sappiamo quando Lui passa, e quindi c'è bisogno di una disponibilità, di un'attenzione, di una libertà continua, una libertà interiore. Ecco, noi abbiamo visto nella prima palestra il cammino che dovremmo fare per trasformare la nostra preghiera in amore. Quindi ci siamo resi conto che pregare non vuol dire pronunciare parole, pregare vuol dire amare. E perciò è qui che il Signore ci aspetta, perché possiamo pregare sempre senza mai stancarci. E noi subito, molto ingenuamente, diciamo: come facciamo a stare lì a dire rosario sempre, 24 ore su 24? Il Signore non poteva chiederci questo, anzi potrebbe dirci: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi ci sono dei momenti in cui dovremmo dire il rosario, in cui dovremmo dire le lodi, dire i vesperi, fare la preghiera insieme, eccetera. Però dovremmo continuare a vivere nell'amore, nell'amore di fratelli, nell'amore di Dio. E questa è preghiera, che si va sempre più via perfezionando, man mano che riusciamo a scendere nel profondo del nostro cuore, distaccandoci da noi stessi e buttando ai piedi del Signore tutti i nostri bagagli. E allora è evidente anche questo, che più si ama, più si sente il bisogno di concentrare la propria attenzione sull'amore di Dio che ha per noi, e quindi anche di lasciarsi amare. Anzi, a un certo momento, una volta che noi siamo riusciti a sbarazzarci da tutti gli intrighi, da tutte le distrazioni, da tutte le dispersioni, e puntiamo la nostra attenzione unicamente in Dio e ci rendiamo conto che Lui ci sta amando, incominciamo a cadere sotto questa potenza di amore e quindi lasciarci riscaldare, lasciarsi illuminare, lasciarsi coinvolgere, lasciarsi prendere, potremmo dire anche lasciarci trastullare dal Signore. Perché in fondo lasciarsi amare vuol dire lasciarsi proprio cullare dal Signore, che fa di noi quello che vuole. Qualche volta ci culla sulla gomma piuma e qualche volta ci culla sulla croce, secondo i suoi gusti. E non possiamo dire: Signore, perché oggi ci trovavo gusto e dopo non ci trovo più gusto? Perché il Signore ci trastulla dove vuole Lui, è Lui che sa
2: non siamo noi che dettiamo leggi, per cui non è che dobbiamo valutare le situazioni dai nostri gusti o dalla nostra reazione più o meno sensibile. Ecco allora che io capisco che l'amore è fare la volontà di Dio, e allora lasciarmi amare vuol dire lasciarmi condurre nello spirito che vi ho anche detto prima, della docilità, della sottomissione, della disponibilità, irrazionale secondo l'uomo, ma mai irrazionale secondo Dio. Perché Dio vuole un amore che non deve avere confronti umani, che nel mondo si ama per calcolo, per gratificazione. Ti amo perché ricevo qualcosa. Dio non ama così, Dio ti ama perché ti ama, basta, chiuso. E allora, Signore, io mi lascio amare. Tanto più che Gesù, e lo dice, chi mi ama, a chi mi ama io mi rivelerò. Ecco, il Signore si manifesta a chiunque si lascia coinvolgere dall'amore di Dio. Ecco, io penso che tutto questo discorso, più che essere fatto di ragionamenti, potrebbe essere espresso attraverso anche una semplice immagine. Lasciarsi amare vuol dire quando tu hai freddo ti lasci riscaldare, vai vicino alla stufa e non devi fare nessun discorso, nessun ragionamento con la stufa, e se ti metti a discutere fai la parte del pazzo, perché non è che la stufa ti scaldi perché tu ragioni o fai discorsi a lei, ti scalda perché ti scalda, basta. Qui davanti al Signore, ecco perché il Signore dice: perché fai tanti discorsi? Perché tu credi di essere ascoltato perché dici tante parole? Sono i pagani che pensano così. Io sono qua che ti do il mio amore, il mio calore. Lasciati scaldare. E sto lì. Ecco perché sto ai piedi del Signore come Maria, in ascolto. E se sono nel buio e so che c'è una sorgente luminosa, mi avvicino alla sorgente luminosa e mi lascio illuminare. In questo momento noi non ancora che facciamo una grande discussione a queste lampadine che sono accese o la luce che ci entra dalle finestre da parte del sole. La luce fa il suo compito, mi lascio illuminare. Ecco, per dire un'immagine, l'importante è credere che Dio mi ama, quello è importante, perché vedere che la luce c'è e vedere che, o sentire che il calore mi scalda è facile. Talvolta non riesco a rendermi conto che Dio mi ama, perché? Perché mi capita la disgrazia, perché nonostante tante preghiere che ho fatto e richieste sono sempre con lo stesso caratteraccio, non salto mai fuori dalle mie situazioni, le grazie che chiedo non le ottengo, e anziché di andare avanti tranquillo, sempre peggio e sempre con maggiori prove. Ed è qui che io faccio fatica a capire che Dio mi ama, ma è qui che il Signore mi aspetta. Tutto quello che ti capita di male è apparentemente male, perché in fondo il Signore ti mette alla prova e vuole ricavare il bene dal male, ma non perché vuole il male, ma perché vuole la tua fiducia. Vuole che tu ti fidi di Lui, che tu creda che Lui è buono e che Lui ti conduce a una meta piena di felicità e di pace e di gioia e di libertà soprattutto. Questa è tutta la strada dell'Esodo, che ce lo dimostra chiaramente, e tutta la via dolorosa che Gesù ha percorso nei suoi 33 anni di vita con i suoi discepoli. E allora ecco che più la preghiera diventa amore, in questo senso più si aprono gli orizzonti dell'amore di Dio verso di me, e più quindi diventa urgente per me lasciarmi invadere da questo amore. Più credo all'amore di Dio e più lo vedo dappertutto, fino a apparire anche un pazzo davanti al mondo, no? Chiaro. Ma come fai a vedere il bene in quella cosa? Ma come puoi pensare che Dio ti ami in quella situazione? E noi crediamo, perché la fede va d'accordo con l'amore va d'accordo con la fede. Siamo ben convinti di questo, Qualcuno dice, piuttosto che la fede è meglio avere l'amore. Guardate che non c'è amore se non c'è fede, C'è ben chiaro questo. Potresti avere un sentimentalismo di amore, va bene, ma non è l'amore vero. Tu ami quando hai fede, cioè quando credi fermamente che Dio è buono e che Dio conduce la tua vita alla salvezza, e credi perché ti fidi, e allora quello diventa poi amore vissuto. Perché se io non credo che nel mio fratello c'è Gesù Cristo, come faccio a perdonarlo se mi offende? Ecco perché c'è un amore puramente umano, per cui chi ragiona così non ha la visione di Dio. Perché tu puoi amare l'amico che ti vuol bene, ma non puoi amare il tuo nemico se non hai fede. Se hai fede, sì, perché allora cominci a dire: Signore, io li perdono a quel mio fratello, perché non perdono a lui, perdono a Gesù che è nascosto, che è presente in lui. Quindi la fede viene prima dell'amore. E allora, in fondo, se tu ti accorgi nella tua vita che non sai amare, allora diventa più facile per te lasciarti amare. In qualche maniera la prima tappa è tutta una tappa di conversione per sbarazzare il cammino verso il Signore, per liberarti dai nostri progetti, dalle nostre vedute, e da tutte le nostre ansie, preoccupazioni, angosce, ricordi passati, rancori, tutti questi malanimi, questi disturbi che abbiamo dentro. Questa palestra è proprio di, ci aiuta la prima a sbarazzare il terreno, in modo che io mi trovo, per dire, nudo davanti all'amore di Dio, senza difese, e comincio a capire, a rendermi conto che Dio mi ama perché mi ama, basta, e mi ama così come sono. E non faccio neanche, non batto neanche il ciglio per dire: Signore, come fai ad amarmi? No, mi ami perché tu sei amore, non sei altro che amare. Allora, Signore, è facile, no? Allora la mia preoccupazione non deve essere quella di rendermi conto che io sono capace di amare, perché lì c'è l'orgoglio, lì c'è la ricerca di te stesso, perché tu non vuoi ricevere gratuitamente l'amore di Dio, non ti rassegni, vuoi essere capace di fare anche tu qualche cosa. Signore, perché devi fare tutto tu? Che io devo fare qualche cosa? E il Signore dice: ma tu che cosa vuoi fare senza di me? Stai buono, contentati di renderti conto che io ti amo, basta, e ti amo gratuitamente, con i tuoi peccati, con i tuoi sbagli, con la tua vita passata. Quindi lasciati amare, basta, renditi conto che io ti amo per primo. Questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ci ha amati per primo. Può succedere dunque, nel cammino della preghiera del cuore, che debba sorgere in un certo momento potente il bisogno di concentrare tutta la nostra attenzione su Dio e sul suo amore. E questa è una grazia che ci può essere regalata, e noi nella preghiera vorremmo poterla avere, questa grazia. E a un certo momento il Signore mi illumina talmente, mi riscalda in maniera tale, mi aiuta a sbarazzarmi da tutti gli ostacoli, che sento una fortissima attenzione verso Dio, che sparisce tutto il resto e resta Lui. E vedo solo il suo amore. Allora cosa devo fare a questo punto? E devo lasciarmi travolgere. Perché questo può essere il momento in cui tu incominci a passare a una certa maturazione nella tua preghiera del cuore. Incominci a fissarti sull'amore di Dio. Vedete la differenza? Pensate alla meschinità di uno che si fissa sulle proprie idee e sulle proprie ostinazioni. Pensate l'idea di chi si fissa nell'amore di Dio. Fissarsi vuol dire in qualche maniera inchiodarsi, legarsi, incatenarsi. E noi sappiamo che tante volte ci siamo legati, incatenati, inchiodati sulle nostre idee fisse, sulle nostre caparbietà. E sappiamo che disastro che ne è derivato, no? E non abbiamo sicurezze noi. Invece fissarsi nell'amore di Dio, inchiodarmi nell'amore di Dio, incatenarmi all'amore di Dio, in modo che abbia da vedere solo che questa realtà. Quindi ecco che se io mi oriento verso questa attenzione massima all'amore di Dio, pian piano, io sento che dentro di me si sta realizzando una libertà profonda, una liberazione completa. E quindi ecco che cominci a sentire dentro di te questo bisogno vivo, sotto il lavoro della grazia evidentemente, di diventare molto concreto nell'amore. Cioè si accentua sempre di più la tua responsabilità di conversione, che ripetiamo, conversione non vuol dire non far peccati, vedersi più buoni, più bravi, più riusciti, più capaci, ma vuol dire essere sempre più convinti di essere peccatori ed essere sempre più convinti che Dio mi ama e che Dio mi salva e che Dio si dona totalmente a me con l'unico desiderio da parte sua e l'unica attesa che io lo accetti, che io mi accorga, che io mi lasci travolgere. Allora è qui che comincio a crescere nella preghiera del cuore, perché allora le preghiere, le parole muoiono dentro di me e mi lascio prendere da questo amore di Dio, da questa essenzialità. È una fatica questa, è la difficoltà più grande, perché purtroppo noi siamo sempre legati a noi stessi. Allora io tante volte dico, ma guarda che stupidità, stai perdendo tempo dietro a te stesso, perdi tempo dietro a Dio, che hai tutto da guadagnare, dimenticati di quello che ti dà disturbo, pensa a Lui, lasciati prendere da Lui, concentra la tua attenzione in Lui, è Lui che vale, è Lui che ti ama. È Lui che è contento solo di vederti, che tu gli dici, ah Signore, sei Tu. Che bello. Quindi, un pochino alla volta, la tua attenzione può arrivare ad essere totalmente focalizzata sull'amore di Dio. Però devi renderti conto che l'unica cosa importante è il Suo amore per te. L'unica cosa importante. Che tutto il resto sparisce, difficoltà, sofferenze, dolori, contrasti, gelosie, antipatie, discussioni, polemiche, tutto spazzatura, tutta spazzatura. Un'altra immagine che mi viene, sarebbe come che tu avessi qua una grandissima, meravigliosa tavola imbandita con gli alimenti più squisiti e tu vada a mangiare la sporcizia sotto la tavola. Ma è una cosa incredibile. Sulla tavola c'è l'amore di Dio, sotto sono le tue miserie, e vai là. Lasciati amare. Quindi se ti è difficile amare, vedi che ti diventa facilissimo e diventi capace di lasciarti amare. Ecco perché allora la preghiera del cuore è preghiera silenziosa. Perché devi lasciarti scaldare, devi lasciarti illuminare. Devi lasciarti prendere, devi lasciarti guidare. Quindi star lì a ricevere non è fatica. È fatica solo se tu sei pieno di te stesso, allora sì. Se non trova la strada per entrare dentro e lui spinge e tu tieni duro e tieni chiuso. E il Signore ti dice, tirati su, siediti a tavola. No, no, Signore, sto giù, lecco il pavimento. Quindi è molto importante all'inizio della preghiera che ci abbandoniamo in una umile e fervorosa implorazione allo Spirito Santo, perché ci insegni ad amare, ma più di tutto perché ci aiuti a lasciarci amare, perché ci insegni a cambiare la nostra preghiera in amore, perché ci aiuti a capire l'amore di Dio e ad accoglierlo, e così ci lasciamo amare, impariamo a lasciarci amare. Quindi entrando nella preghiera è molto importante dare molto spazio alla invocazione dello Spirito Santo. Quando mi sento arido, distratto, tante cose dentro di me che mi disturbano, ecco, allora dedicati a invocare lo Spirito Santo senza tante parole, in modo che questo Spirito Santo venga a compiere questa azione, perché in realtà Noi senza l'azione dello Spirito Santo non possiamo dire neanche che Gesù è il Signore. Quindi è lo Spirito Santo che mi deve insegnare ad amare, che mi deve insegnare a cambiare la preghiera in amore. È lo Spirito Santo che mi aiuta a capire l'amore di Dio, che mi aiuta a lasciarmi amare, ad accogliere l'amore di Dio. Quindi è tutto un lavoro proprio di docilità, di obbedienza, di disponibilità.

Gesù ha rivelato che Dio è Padre in un senso inaudito, inimmaginabile. Non lo è soltanto in quanto creatore. Dio è eternamente Padre in relazione al Figlio suo unigenito, il quale a sua volta non è Figlio che in relazione al Padre. E questo Dio noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo incontrato. È Gesù. È vivo e presente in mezzo a noi. È presente e vivo nella sua parola. È presente e vivo nell'Eucaristia, nei sacramenti. È presente e vivo e operante nella Chiesa. Ecco come dobbiamo vivere con fedeltà la nostra appartenenza alla Chiesa, perché è nella Chiesa che noi possiamo conoscere Dio per mezzo di Gesù Cristo, ricevere la pienezza dello Spirito Santo e realizzare il progetto di salvezza collaborando con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, per completare quello che manca alla sua passione, con la nostra sofferenza, e per essere gli annunciatori del Regno e per essere i ministri della grazia che il Signore ha dato e consegnato alla Chiesa per tutti gli uomini. Sentiamo un desiderio profondo del cuore in questo momento di ringraziare Dio per aver avuto la fede, e chiediamo anche di poter corrispondere sempre di più a questa nostra vocazione. Chiediamo alla Vergine Maria che interceda per noi, lei la vera figlia di Dio, la madre della Chiesa, la discepola fedele di Gesù Cristo. Nessuno più di lei ha conosciuto il Padre, nessuno più di lei ha avuto Gesù vicino a sé, nessuno più di lei ha ricevuto l'efficacia della potenza dello Spirito Santo, nessuno più di lei può intercedere per noi nella Chiesa presso suo Figlio. E allora chiediamo la sua intercessione, l'intercessione anche di San Giuseppe, dei santi e degli angeli, perché il Signore ci benedica. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Il Dio della pace, dell'amore, della gioia, il Dio che è nostro Padre, vi conservi nella salute e vi faccia trascorrere una giornata serena a gloria di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 28 luglio 2026, sono le 9 e un minuto, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 saremo in diretta con la Caritas Diocesana. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12.30 vari temi della serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16.35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. A seguire poi il panisesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali, per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È verissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare, forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Colonia, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: Ecco, io aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E sì, vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù prima di predicare 3 anni ha aspettato 30 anni, pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole, ecco, secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
0: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
1: Esatto, esatto, come vedi i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio in questo caso illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce il cuore il silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità, che purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: possiamo concludere allora dicendo: alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: un programma di Monica Mondo.
1: Tonelli, fisico molto molto noto, scienziato, dovremmo dire di più, docente all'Università di Pisa, collaboratore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi al CERN di Ginevra, e qui già il nome CERN ci fa ricordare vagamente questo grande orgoglio italiano che è stata la tutta una serie di esperimenti effettuati da voi scienziati del CERN che hanno portato alla scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Dico cosiddetto perché non so bene cosa voglia dire bosone e perché qualcuno l'ha chiamato particella di Dio, il che complica ancora di più le cose, vero?
2: Sì, ma è corretto, diciamo, il bosone di Higgs è il nome tecnico, certo. No? I bosoni sono particelle che semplici, alcune fra le particelle più semplici che uno possa immaginare, anche se sono in generale molto massicce, però diciamo una delle caratteristiche che hanno è che hanno una maniera di ruotare su se stesse, diciamo, molto particolare, hanno caratterizzate da questa rotazione su di sé che è un po' specifica, e nel caso del bosone di Higgs addirittura non c'è questa rotazione su se stessi, quindi è uno dei bosoni, delle particelle più semplici ma anche delle più importanti, di quelle che giocano un ruolo più decisivo nella costruzione del mondo
1: e
2: materiale.
1: Forse è stata, se non la prima, quella subito dopo la prima?
2: No, non è questione di tempo, okay. No? In realtà il bosone di Higgs ha giocato un ruolo, sappiamo, quando si è installato nell'universo, nel senso che in uno stato precedente era già in questa specie di poltiglia di particelle che si muovevano alla velocità della luce, che vagavano per l'universo caldissimo, primordiale, nei primissimi istanti. Sappiamo che quando è scattato un centesimo di miliardesimo, quindi una frazione di tempo infinitesima, e si è congelato, no? E da quel momento occupa l'universo intero. Quindi ancora qui il campo di Higgs è cristallizzato e ha un ruolo decisivo. La cosa veramente che ancora ci stupisce, no? Noi che l'abbiamo inseguito per 25 anni,
1: 25 e poi l'abbiamo, anni, sì, 3.500 scienziati,
2: sì,
1: che lei guidava,
2: migliaia di persone, quindi noi stessi che in qualche misura per noi è familiare, no? Perché appunto sì, l'hai cercato di catturare in tutti i modi, ancora ci stupisce oggi a distanza di più di 13 anni, 14 anni dalla scoperta, il ruolo decisivo che svolge, cioè le particelle elementari che sta svolgendo ancora oggi, cioè il mondo materiale nostro, noi esseri umani, questo studio, Roma, il pianeta Terra, la galassia, le infinite galassie che occupano l'universo, sono tutti oggetti materiali, no? Oggetti materiali che sono fatti da quark, gluoni, protoni, neutroni messi insieme, tenuti assieme da queste forze subnucleari. Ma la cosa decisiva è il fatto che i quark, i componenti elementari della materia, hanno una massa molto piccola che gli viene data da questa interazione col bosone di Higgs. Se il bosone di Higgs impazzisse e la massa dei quark up and down che fanno tutta la materia o quasi tutta la materia non potrebbero stare insieme. Se il bosone di Higgs avesse una piccola perturbazione, gli elettroni che orbitano intorno ai nostri nuclei, fanno gli atomi, cadrebbero, spiralizzerebbero o sfuggirebbero.
1: È un aggregatore, di fatto.
2: È un qualcosa che permette alla materia di aggregarsi.
1: È per quello che hanno chiamato la particella di Dio.
2: E forse lì si merita un po' questo nomignolo che noi non amiamo come scienziati, ma insomma un pochino ricorda un ruolo importante.
1: Di Dio ci arriviamo. Io intanto volevo ricordare, non soltanto, tutte le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, tantissimi testi di saggistica, ovviamente specialistica, ma anche tanti testi divulgativi, e qui ci dobbiamo fermare alla parola divulgazione, che qualche volta per gli scienziati è considerata un po' con disprezzo, invece no.
2: Ma non è questione di, cioè la considero impropria, non, certo, non che la disprezzo, al contrario, è un'azione fondamentale, è un ruolo importante, ma è inadeguata a descrivere quello che perlomeno io vorrei fare, no? Non si tratta di mettersi su un piedistallo e spiegare, semplificando le cose che sappiamo, a un pubblico in maniera unidirezionale, no? Cioè io sono lo scienziato e ora vi racconto le cose come stanno. Io cerco, cioè penso che i concetti scientifici siano talmente belli e talmente importanti che non li posso tenere per me. Ecco, li voglio condividere con, un tempo si diceva, la mia polis, no? Cioè i miei concittadini, che sono gli studenti, ma che sono anche il pubblico in generale, l'opinione pubblica. Allora, scrivo libri per far superare questa difficoltà che è tecnica. Se io parlassi in termini tecnici nessuno capirebbe, nessuno si avvicinerebbe a questi concetti. Allora cerco di usare un linguaggio che permette a chiunque di avvicinarsi a questi concetti e di farli propri.
1: Di più, perché lei ha una grande stima anche del suo possibile pubblico e quindi ritiene che non sia incapace di capirla.
2: Non solo.
1: Spesso gli scienziati invece sono molto supponenti.
2: Proprio il contrario. Io, per esempio, quando io come scienziato mi trovo a leggere alcuni libri di divulgazione scientifica, mi irrito, perché è come se li trattassero come un bambino dell'asilo. Usano esempi banali. Mentre invece la gente che legge libri oggi è gente che ha un bagaglio culturale, perché non legge solo libri di divulgazione scientifica, legge romanzi, legge racconti, legge altri saggi. Chi legge libri oggi ha cultura, non è una minoranza della popolazione, quella minoranza è una minoranza colta, consapevole, critica, no? E bisogna rispettarla, e rispettarla vuol dire usare le cose che conoscono come strumenti per farli avvicinare alla scienza. Quindi
1: quest'ultimo suo saggio, credo sia l'ultimo, non so, perché lei ne starà sicuramente scrivendo altri due o tre, Quando si accesero le stelle, in teoria è un libro che è dedicato ai ragazzini dai 12 anni in su, e più o meno insomma è servito anche a me. Lei racconta le origini del mondo, è un suo particolare genesi, cui ripercorre tra l'altro tutta la storia della filosofia prima ancora che la storia della scienza, perché la filosofia è una sua grande amica. Sarà per la moglie filosofa?
2: Anche vero, Luciana è laureata in filosofia e mi apre un mondo, perché io sono curioso, ma avevo passione per la filosofia già al liceo. Ero al liceo classico, io ero amante della filosofia, della storia del greco, e odiavo la fisica, no? E mi è rimasta, poi ho cambiato un po' atteggiamento, ma mi è rimasta questa passione per
1: ha
2: la filosofia.
1: Ha una mente filosofica perché sa che pensare aiuta anche la scienza. Ovviamente.
2: Non solo, ma c'è un qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna, no? Cioè i filosofi, per certi versi anche gli artisti, sono come noi scienziati, esploratori dell'immaginario, esploratori che si muovono in un terreno irto, difficile, pericoloso, perché va al di fuori del senso comune. Si pongono questioni che le persone normali, abituali, noi scienziati e anche filosofi e anche gli artisti, ci poniamo questioni che non si pone la gente comune. Questo ci accomuna. E cosa cerchiamo? Noi cerchiamo nuove leggi della natura. Filosofi e artisti cercano nuovi strumenti con cui tenere insieme la collettività umana, no? Costruiscono
1: risposte anche alla complessità della realtà, no?
2: Esattamente, e soprattutto loro che hanno questa consapevolezza della lunga storia e dei tanti errori che le comunità umane hanno fatto, sono decisivi per orientarci anche verso il futuro, no?
1: Usiamo il condizionale, perché non parrebbe, guardando il mondo oggi, che la storia sia magistra vitae, tutt'altro. Ma è vero che lei voleva fare il calciatore o il pilota?
2: Sì, da bambino.
1: Da piccolo piccolo.
2: Da bambino, come tutti i bambini, non avevo la più pallida. Cioè, ci sono alcuni colleghi che mi dicono: io da bambino sognavo di fare lo scienziato oppure l'astronauta. Non, il mio no, io intanto vivevo in una famiglia di lavoratori in cui anche solo studiare era considerato qualcosa di strano, no? Nessuno nella mia famiglia aveva superato le scuole medie, diciamo. Si facevano le scuole medie e poi si andava a lavorare. Questo era il destino di molte persone. Stiamo parlando degli anni 60, quindi di un'Italia complicata, che è uscita dalla guerra, povera, insomma, che cercava di risollevarsi. E quindi non immaginavo, se me l'avessero detto, non avrei
1: creduto. Dalla Lunigiana sarebbe arrivato a Ginevra.
2: No, assolutamente no.
1: Riprendendo il nesso con la filosofia e con l'arte, perché c'è tutto questo nei suoi libri, lei dice che c'è bisogno di esperti dell'umano, non solo di scienziati. Perché gli scienziati non sono esperti dell'umano?
2: No, noi siamo, io e come me tutti i miei colleghi siamo esperti nel meccanismo di interrogare la natura e i processi naturali, okay. No? Ma se mi chiedi cosa si agita nell'animo umano, le emozioni, le paure, o a livello sociale quali sono i metodi migliori per sanare le ferite di una comunità, o per organizzare il diritto in maniera che non ci sia un'ingiustizia troppo grave, no? Tutte queste questioni a noi scienziati, o anche le questioni estetiche, no? Le questioni etiche, queste, la scienza non può dire nulla, non può decidere cosa è bello, cosa è brutto.
1: Beh,
2: cosa è giusto e cosa è sbagliato.
1: Dove fermarsi o no.
2: Ecco, può, diciamo, investigando la natura, fare attenzione a non farsi travolgere dal narcisismo e dal senso di onnipotenza. Questo è
1: e
2: già.
1: Può anche decidere. Mettere a servizio la propria scienza di chi?
2: Assolutamente, il punto è che noi abbiamo uno strumento estremamente potente nelle nostre mani, il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare la natura, nell'investigare i fenomeni naturali. La questione è che qualunque scoperta poi tu fai, qualunque nuova visione del mondo, la devi inserire in una comunità, no? E specialmente oggi, nel XXI secolo, questo nostro secolo sarà segnato dalla conoscenza, diciamo, la gerarchia che si stabilirà nel mondo sarà ridefinita fra paesi che avranno un ruolo di avanguardia nello sviluppo di nuove conoscenze, no? Per farne cosa, quella è una questione fondamentale, per cui non possono essere gli scienziati da soli a decidere l'uso o il contesto in cui vengono usate le scoperte. Bisogna costruire una nuova unità fra scienziati, filosofi, artisti, uomini di chiesa.
1: Ecco, uomini di chiesa che sono, in teoria, dovrebbero essere esperti dell'umano anche loro. Ecco, si può essere ottimi scienziati e credenti, perché lei mi spiega che era un sacerdote, uno degli autori della più sconvolgente scoperta scientifica per il suo tempo, no? Era un prete,
2: ma diciamo, ci sono tanti casi anche ora, dice, io colleghi e colleghe, per citarne una, Fabiola, che siamo amici,
1: a Giannotti,
2: che è credente, come so Amaldi, lo stesso, un'altra persona che io stimo enormemente, anche lui con una forte fede. Io sono, l'ho detto in altre occasioni, sono uno scienziato ateo, non credente, ma questo fatto che ci sia una diversa opzione rispetto a immaginare un ente sovrannaturale al di fuori della natura non è così rilevante, non è così fondamentale come poteva essere di qualche secolo fa, diciamo.
1: Ma l'armonia delle leggi della natura, le simmetrie nella realtà non l'hanno mai fatto pensare che ci sia un autore?
2: No, è esattamente questo il punto, cioè fino a qualche decennio fa era abbastanza naturale seguire la stessa linea di pensiero che gli umani hanno seguito, perlomeno in Occidente, da 2500 anni, no? Cioè, che poi si riassume in un detto famoso, il meccanismo del cosmo è così ben congegnato, assomiglia a un perfetto orologio, se c'è un perfetto orologio ci deve essere un orologiaio, no? Ora, abbiamo scoperto in realtà negli ultimi 30-40 anni che le zone di equilibrio nel cosmo, infatti cosmo, ordine, noi abbiamo anche associato questa idea di ordine a, in realtà sono zone particolari, molto particolari, sono zone dell'universo che sono tutt'altro che cosmo, sono caotiche, turbolente, terribili. Cioè noi se avessimo abitato in una zona vicina a queste zone in cui un buco nero devasta intere gruppi di stelle, famiglie di pianeti, distrugge, scombina, fa oscillare lo spazio-tempo, cioè non avremmo mai potuto sviluppare una nostra visione del mondo che assomiglia alla regolarità, no? Perché le orbite dovevano essere caotiche, quindi il Sole stesso nostro, visto da vicino, da lontano è una stella placida e tranquilla, se uno si avvicina al Sole, come si fa con i satelliti, si vede una cosa spaventosa.
1: Come ha fatto Galileo, vedi intanto le macchie.
2: Si vedono cose spaventose, quindi è come se ci fosse insieme, sì, alcuni elementi di simmetria che sono quelli che poi gli scienziati ricercano, e insieme elementi caotici, no? E c'è il caso che gioca un ruolo decisivo, quindi non c'è bisogno di immaginare un meccanismo esterno. Se uno considera le leggi della fisica e il caso, può spiegare l'evoluzione dell'universo senza troppa fatica, senza immaginare.
1: Diciamo che lo scienziato cerca la verità, esattamente come.
2: No, la verità non
1: è conoscibile.
2: No, è proprio sbagliata questa cosa.
1: Non è conoscibile la verità.
2: Diciamo, Galilei per primo ci ha insegnato che lo scopo della ricerca scientifica non è la verità, ma è il sottoporre a test una congettura, un'idea, una teoria, no? E tu fai la congettura, l'idea che hai, diciamo, produce una certa conseguenza. Tu verifichi questa conseguenza, si verifica la conseguenza, la congettura rimane valida. Attenzione, non è la verità, rimane valida temporaneamente. È una teoria scientifica che per un certo periodo di tempo rimarrà valida.
1: Ma alcune non verità potrai, incontrovertibili ci sono.
2: No, non potrà mai dimostrare. Perché? Tu devi dire sempre, per il momento, per esempio, il modello standard, che è la nostra visione delle particelle elementari, noi diciamo per il momento è valido, ma in questo momento ci sono migliaia di scienziati che si danno da fare per farlo crollare. È questa la bellezza della scienza. Lo sforzo non è di dimostrare la verità, ma è di farla cadere. Quindi e costruire una nuova visione.
1: Lei, bellissimo il titolo, peraltro, l'eleganza del vuoto, perché il vuoto è qualcosa, anche qui 2500 anni di pensiero ce lo insegnano, qualcosa che mette angoscia, che mette paura, identifichiamo il vuoto col nulla. Lei invece ci dice che il vuoto è elegante, è bello e in realtà non è vuoto per niente, ma è anche pieno. È una verità al momento.
2: Sì, è quello che attualmente, cioè mi piace moltissimo, diciamo, quando uno scienziato, un collega, dice sempre queste, per il momento, sulla base di quello che fino a questo momento abbiamo testato, questa è la nostra visione. È chiaro che oggi c'è un'unanimità intorno a queste cose, ma il giorno in cui fra una settimana o fra 50 anni un giovane ricercatore, una giovane ricercatrice trovasse qualcosa in contrasto con questa, e noi saremo felici di che questo succedesse. Siamo costretti a costruire una nuova teoria che ingloba, cioè attenzione, non è che cancella la teoria precedente, la ingloba in una visione più ampia e la vecchia teoria rimane un caso particolare.
1: Ma spiegarci, raccontarci, e lei lo fa in maniera molto chiara, che il vuoto appunto è tutt'altro che vuoto, ma anzi è pieno, a cosa serve a noi per vivere oggi o domani, ma soprattutto oltre al fatto che ci serva o meno, è la conoscenza per la conoscenza che la muove o è la conoscenza per un fine?
2: Allora, non serve a niente, no? Però attenzione.
1: E quindi è la prima.
2: Attenzione, perché le cose che veramente segnano la storia dell'umanità sono le scoperte inutili. No, questa è una mia tesi che ho argomentato in vari
1: elementi. Ai bambini, diciamo.
2: Sì. In che senso? Cioè, oggi noi sappiamo che l'universo che ci circonda nasce dal vuoto ed è tuttora uno stato di vuoto. È un vuoto che ha subito una trasformazione. Si è vestito dalla fede. È come un vuoto vestito di carnevale. Guarda che bello il vuoto. Cioè, noi stessi siamo un pezzo di vuoto, le stelle, i pianeti, le galassie. L'universo materiale.
1: Ma non
2: che
1: c'è il vuoto qui.
2: Sembra tutto pieno di oggetti, ma in realtà se lo guardi nell'insieme come sistema fisico, è un sistema fisico che ha tutte le caratteristiche del vuoto, però l'aspetto è assolutamente sorprendente, le stelle, le galassie, i pianeti, la Terra, gli esseri umani, tutte cose bellissime, no? Questa cosa che è recente, non stiamo parlando degli ultimi 20 o 30 anni, cosa cambia? Niente, no? Non è che uno scienziato che vede questa cosa o un lettore che legge queste cose di colpo cambia la sua vita. Però attenzione, non cambiò niente neanche quando Galileo Galilei vide i satelliti Medice, vide un piccolo sistema solare e scrisse, attenzione, diciamo qui forse ha ragione, insomma lasciò intuire, ha ragione Keplero, che diciamo.
1: Beh, insomma è cambiata la storia del mondo.
2: Ecco, però esattamente, quando cambia la visione del mondo, lì per lì non cambia niente. Ma se lasci passare qualche decennio, quella nuova visione del mondo ti costringe a cambiare tutto. Cambiano le tue relazioni, cambiano le società, cambiano i rapporti, cambia il rapporto con noi stessi, con la nostra identità, con noi. Ci vediamo nell'universo in un ruolo diverso e questo ha delle conseguenze enormi che io non so prevedere. Devo anche dire che spesso succede che le scoperte scientifiche, che a noi sembrano pura speculazione, per esempio il bosone di Higgs, no? In realtà a distanza di qualche decennio diventano tecnologie, no? Come è diventata tecnologia, che ne so, l'antimateria, no? Dirac non poteva immaginare che quella sua equazione che dava due soluzioni con segno diverso avrebbe portato ad avere negli ospedali la tomografia a emissione di positroni, cioè si usa l'antimateria per fare degli esami diagnostici, no? Oppure Einstein con la sua teoria della relatività generale avrebbe immaginato che le variazioni di tempo fra la Terra e i satelliti che orbitano ci avrebbero permesso, tenendone conto, di calcolare la posizione di un ristorante in cui vogliamo andare. Cioè le teorie,
1: Einstein.
2: Sì, le speculazioni operazioni più astratte spesso a distanza di decenni diventano tecnologie su cui qualcuno guadagna miliardi di dollari.
1: E comunque ci servono, e come?
2: E sono utilissime.
1: Certo. Senta, lei ha lavorato e lavora con moltissimi scienziati che vengono da paesi anche lontani, culture anche lontane, diverse, pakistani, ovviamente russi, arabi, americani. Oggi è più difficile.
2: Sì, oggi è un po' più difficile, però io rimango ottimista, no? Noi abbiamo nel nostro esperimento abbiamo russi e ucraini, no? Abbiamo iraniani e americani, no? Io sono stato in Iran parecchi anni fa a fare la prima conferenza scientifica internazionale, no? Proprio spinta dal nostro esperimento, no? E quindi ho visto i ragazzi, le ragazze, tutte le complessità di questa società che è molto più articolata di come viene descritta, di come ci si immagina. C'è una società civile, ci sono per esempio l'Università di Teheran, la maggioranza sono ragazze, no? C'è una società che spinge.
1: Ahimè,
2: che vuole diventare insomma come noi.
1: Ma non è minoritaria, perché poi in realtà
2: è minoritaria, perché le campagne sono ancora importanti, ma sta diventando sempre più insomma io mi auguro che prima o poi succeda qualcosa. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, io penso che noi come scienziati dobbiamo insistere,
1: okay.
2: Cioè non dobbiamo lasciarci scoraggiare, no? Perché le guerre prima o poi finiscono, no? I conflitti prima o poi si esauriscono, no? Allora, se durante il periodo della guerra, del conflitto più feroce, si rompono tutti i legami, sarà più difficile dopo ritrovare delle relazioni. Noi scienziati, come i musicisti, come gli artisti, penso noi abbiamo il dovere, anche se ci guardano male, anche se l'opinione pubblica magari non è d'accordo, anche se i governi ci spingono a metterci l'elmetto, noi dobbiamo resistere a questa tentazione e continuare a dire: attenzione, manteniamo le relazioni, discutiamo ancora fra noi, non coinvolgiamo scienziati o artisti o musicisti, diciamo, in questo conflitto, perché quando la guerra finirà, e prima o poi finirà, le relazioni che noi manterremo in questo momento saranno fondamentali per ricostruire qualcosa di più solido e duraturo nel tempo.
1: Ma gli scienziati sono ottimisti per natura o no?
2: È un mio elemento un po' è vero, però, che diciamo lo scienziato, che come nel caso mio un fisico sperimentale, che se non sei ottimista non puoi
1: ti fermi,
2: diciamo, perché sai già che è molto difficile, no? La ricerca scientifica, se fosse semplice, l'avrebbero già portata avanti altri. Quindi quando tu affronti una nuova sfida, sai già che tu potrai fallire, devi accettare di fallire e devi sapere che il tuo fallimento servirà a qualcun altro per trovare la strada giusta. Devi accettare questa regola del gioco, e però è chiaro che l'accetti solo se sei ottimista, cioè se pensi che ci puoi provare, no? Che forse l'idea che hai avuto e che gli altri non hanno ancora sviluppato è quella buona. Poi magari non sarà così, ma se parti già con l'idea che è inutile provarci, non è meglio che tu eviti questo tipo di mestiere.
1: Qual è la musica dell'universo? Ce l'ascoltiamo, su.
2: No, l'universo non ha una, diciamo,
1: siamo
2: è
1: sicuri?
2: Vuoto, è vuoto.
1: Ma quando lei lavora immagina il vuoto, con che musica ci metterebbe sotto?
2: Ecco, si può fare un esercizio, sì, di immaginazione. Specialmente se immagino i primi istanti dell'universo, quindi questa formazione di minuscole bollicine che poi si espandono.
1: Lo dice, che musica è?
2: Sì, no, lì una musica che penso abbastanza adatta è Satie. Mi piace la Gnossien, quelle cellule musicali che si alternano e che si costruiscono. Mi ricorda un po' quei meccanismi primordiali di formazione dell'universo, ma insomma ce ne sono anche altre che si possono usare.
1: Vediamo se chi ci ascolta riesce ad avere la stessa sensazione. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, l'ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia, il rogo che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda è stabilizzato, sono stati domati diversi focolai, ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. E un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

O ti sente 100 anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siamo insieme nuovamente all'associazione Caritas qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi insieme a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, e il volontario Giorgio Asquini, che presta proprio servizio lì. Ci parleranno di 10 anni di attività del dormitorio La Locanda. E quindi diamo subito spazio a Nicole e a Giorgio. Buongiorno, bentrovati a voi nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutte e tutti, io sono Nicole Rigo, sono la responsabile del dormitorio La Locanda a Pordenone per la Caritas e la Fondazione Buon Samaritano, e oggi sono qui insieme a un volontario del dormitorio che adesso si presenta.
2: Sono Giorgio Asquini, uno dei volontari del gruppo, anzi dei volontari della Locanda.
1: Noi siamo qui oggi un po' per presentare il servizio e anche per comunicare insomma la data di festeggiamento dei 10 anni del dormitorio a Pordenone. Il dormitorio si trova in centro Pordenone ed è una struttura su 2 piani che apre la sera alle 18:30 e accoglie principalmente uomini residenti sul territorio o che comunque si trovano sul territorio in una condizione di 30 e accoglie principalmente uomini residenti sul territorio o che comunque si

0: da grandi stanzoni e bagni in comune, ma è quasi come se fosse una casa, quindi al piano sotto troviamo la sala da pranzo e la cucina, al piano di sopra ci sono delle camere da 2, da 3 o da 4 persone al massimo, con il bagno in stanza e ognuno ha il suo comodino e il proprio armadio. Ogni sera si turnano operatrici e operatori insieme anche a volontari e il gruppo volontari, e anche se ci sono tirocinanti oppure i servizi civili. Quindi le persone che accogliamo sono uomini, maggiorenni, il principale bisogno è quello abitativo, ma oltre a quello ci sono poi tutta una serie di problematiche di tipo sanitario, ma anche di tipo relazionale. Quindi per questo che crediamo molto nella presenza dei volontari all'interno del dormitorio, perché sono quella relazione che possiamo dare in più alle persone con cui noi lavoriamo. E adesso passerei la parola a Giorgio, che lui è un volontario appunto da 10 anni, quindi dall'apertura dell'8 agosto, che ci spiega un po' come è andata effettivamente l'apertura.
1: Sì, allora effettivamente io sono tuttora un volontario della locanda e sono stato tra i primi e molti che ancora continuano a fare i volontari, a essere parte di un gruppo che ha fatto la sua parte nell'accompagnare la nascita di questo luogo, di questo servizio. Una cosa che credo possa essere interessante da ricordare è che è un servizio che è nato sulla base delle esigenze del territorio, quello che potevano valutare i servizi, le associazioni, le realtà che seguono i problemi sociali, eccetera, ma anche appunto con la volontà di avere un gruppo di volontari che portasse il suo sapere, non solo il suo fare, ma anche il suo fare in relazione, come dire. Una cosa interessante credo che si possa dire del momento in cui nacque la locanda, agosto 2016, è che c'è stato un lungo percorso di avvicinamento alla nascita, di pensare assieme come farla nascere, che ruolo avrebbero avuto sì i volontari, ma anche come poteva essere lo spazio, che orari ci potevano essere, in che modo, come dire, dare il servizio, ma anche come essere lì presenti, aiutare senza poter risolvere tutti i problemi delle persone, senza credersi chissà chi, ma fare un servizio vero e insieme e in gruppo, in comunità, diciamo. E quindi in questo senso, in una serie di incontri, di formazione, si era creato assieme, noi abbiamo come volontari dato una nostra mano costruire il regolamento, per esempio, per gli ospiti che della locanda, a pensare a quello che si poteva immaginare prima dei servizi, delle iniziative, delle attività, e quindi è stato un percorso costruito assieme. Dopo, nel momento della nascita del servizio, è stato anche lì sempre importante l'elemento del gruppo dei volontari. E quindi riunioni periodiche ogni mese, quasi ogni settimana, per pensare assieme: ma stiamo facendo così, quali sono i problemi, cos'è che possiamo fare, cos'è che non possiamo fare, cos'è che possiamo effettivamente risolvere e in che cosa possiamo solo, come dire, esserci. E quindi questo insieme di, non so se sono stato, come dire, se sono riuscito a spiegarlo, ma questo percorso di questo tipo credo che abbia, come dire, contribuito alla ricchezza, come dire, di quel luogo, anche per la parte dal nostro punto di vista, o comunque è servito, anche se devo pensare a me come individuo, a cominciare ad avvicinarmi man mano a questo servizio, una cosa che non avevo mai fatto, e in un modo senza semplificare, come dire, i problemi, le realtà, le vite di queste persone, con i loro che saranno state, che sono poi state ospitate, con i loro problemi, con i loro vissuti. Questo mi viene da dire. E aggiungerei un'altra cosa, che in generale sull'essere volontari, che il volontario, mi piace di questo volontariato il fatto che siamo un gruppo in primis, come ho detto, perché il volontario in sé fa un pezzetto, ma esiste fino a un certo punto senza il suo gruppo, perché sennò il volontario singolo, come dire, non si mette veramente in discussione, si rischia anche di sopravvalutarsi, di pensare di essere chissà chi che fa chissà cosa. Invece il volontariato è una piccola sfida ognuno.

0: massimo, e quello è il suo bello, e anche il suo difficile magari a volte, insomma, è fare più relazione, perché solo fare serve, ma fino a un certo punto. La locanda è un luogo che è vivo anche per un luogo di relazioni, gli ospiti non sono anonimi, sono delle persone, così come siamo persone noi, sono persone, i custodi e le operatrici, gli operatori, insomma. Quindi questo mi sento di dire.
1: Per aggiungere un attimo altre informazioni su come è strutturato il servizio, questo servizio è aperto 365 giorni l'anno, quindi tutti i giorni, estate, inverno, festività, noi insieme appunto, come diceva Giorgio, operatori, operatrici, volontari, volontarie, anche volontari notturni, custodi, siamo in servizio. E in questo momento ci sono più o meno una decina, anche 12 volontari che si turnano insieme agli operatori e alle operatrici. I posti letto sono 20 in totale, l'anno scorso abbiamo fatto più o meno una cinquantina di accoglienze, e in questi 10 anni, un po' come numero totale, abbiamo accolto all'incirca sulle 700 persone. Queste persone qui vengono sia dalla residenza sul territorio di Pordenone, sia anche fuori ambito, quindi accogliamo persone da tutta la provincia e collaboriamo in maniera molto stretta e sinergica con i servizi sociali del territorio, che si prendono in carico le persone, ma anche assieme ai servizi specialistici e sanitari, nel caso appunto ci fossero anche questo tipo di necessità. È un po' difficile riassumere questi 10 anni insieme, e anche tenendo conto di tutti gli attori, insomma, che ne hanno fatto parte, però appunto le altre cose, diciamo, un po' innovative che abbiamo fatto negli ultimi anni sono stata quella di aprire uno spazio diurno sempre all'interno del dormitorio, dove accogliamo sia uomini che donne con la possibilità di fare pranzo, e quindi Caritas sta offrendo questi servizi definiti a bassa soglia, ovvero che per farvi accesso non servono nessun tipo di requisito, quindi all'interno dello spazio diurno per esempio può entrare qualsiasi persona, basta che dica nome e cognome, piuttosto che anche in dormitorio per fare l'ingresso noi non chiediamo che la persona sia astinente dall'alcol, piuttosto che non chiediamo che rispetti tutta una serie di canoni dove magari in altri servizi è necessario. E per riagganciarmi un po' a Giorgio, che appunto diceva che è uno spazio di relazione, puntiamo molto su quella e cerchiamo di fare degli eventi che permettano e stimolino la relazione, ovvero oltre al fare delle attività interne come guardare un film o fare dei lavoretti con le volontarie che si prestano, facciamo anche degli eventi aperti alla comunità, quindi una volta al mese più o meno facciamo un'anguriata o qualcuno ci viene a suonare la chitarra, eccetera, e proviamo a invitare anche il palazzo dove noi abbiamo la struttura del dormitorio, e invitiamo anche quegli ospiti che hanno piacere di ritornare lì, che in questo momento magari stanno vivendo nella loro autonomia, ma hanno piacere di essere invitati, di essere informati ai nostri eventi, e quindi proviamo a cercare di creare un po' questi momenti conviviali per creare appunto relazione. E quindi appunto quest'anno la locanda compie 10 anni. Adesso io ripasso un po' anche la parola a Giorgio per rispiegarvi un po'.
0: Sì, aggiungerei una valutazione, come dire, il mio bilancio, non so come dire, anche se non è il termine giusto, per rispetto a che cos'è la locanda. per poi cercare di far capire a chi non, è, chi non, ha, non la conosce, non l'ha mai vista, che appunto mi sento di dire due cose, due concetti, che secondo me è quello che mi piace anche sulla locanda, che è un luogo positivo, è un luogo che non, come accennavo prima, non è un luogo in cui ci sono individui di passaggio, non è la locanda nel senso come luogo in cui ci sono delle persone che dormono lì, degli sconosciuti, una notte, cinque notti e poi chissà. È qualcosa di più, l'ambizione è anche un po' quello che si realizza, è che vuole essere un po' casa per le persone. In qualche modo, un po' insolito, è una forma di famiglia, anche se provvisoria. E come tutte le famiglie non si scelgono, e quindi le famiglie sono anche un po' complesse, le convivenze non sono sempre lineari e semplici, però hanno anche dei momenti di ricchezza, dei momenti di vicinanza e di crescita, e pur nelle difficoltà e nelle complessità. Quindi questo secondo me è un tema importante che mi sento di dire dopo 10 anni che vado regolarmente ogni mese qualche sera lì alla locanda. E un'altra cosa che secondo me è importante è sottolineare che intanto le persone che sono lì sono persone molto diverse, hanno vissuti molto diversi, alcuni sono stranieri che vengono da altri continenti, alcuni sono italiani, alcuni sono persone che vengono da altri paesi d'Europa, sono diciottenni, sono sessantenni, c'è chi ha un percorso di dipendenza, c'è chi ha, non lo so, è stato in carcere, c'è chi ha solo perso il lavoro e dopo non si è più ripreso, c'è chi ha altre storie di altro tipo ancora, c'è chi ha un lavoro ma non riesce a trovare assolutamente un posto dove abitare, in convivenza, allora magari sta lì 2 o 3 mesi. E quindi la varietà è veramente grande, questo è anche è una complessità ma anche una ricchezza. E un'ultima cosa che mi viene da dire sulla locanda, per quanto riguarda i volontari, comunque spero anche in generale si possa dire, che non è un luogo in cui le persone vengono giudicate, non è come al bar che uno dice qualcosa e gli altri gli dicono ma no, cosa dici, come dire, c'è un po' di libertà di raccontarsi, c'è un po' di possibilità anche di sfogarsi se uno ha voglia, ma soprattutto non è un luogo di bilanci per le persone, non è che siamo lì il volontario o gli altri a rinfacciare tu hai fatto questo, tu non hai ancora smesso di bere, ma è un'occasione di rilanci. È un luogo in cui si può mettere tra parentesi una serie di problemi che poi sì, ovviamente nella giornata e il giorno dopo per strada ritornano fuori ovviamente, ma intanto uno spazio un po' di riposo rispetto a quello. E comunque un'occasione di rilanci vuol dire magari riuscire ad accompagnare senza poter fare chissà cosa, ma un piccolo percorso assieme, anche solo nel parlare, per conversare verso un dopo che per ognuno sarà diverso, c'è chi potrà tornare a lavorare, c'è chi potrà trovare una convivenza in un appartamento con altre persone, magari in una realtà del sociale che permette quello, ma anche in una convivenza più stabile, in un luogo più stabile della locanda, però insomma rilanci più che bilanci secondo me è quello che si può dire a 10 anni. Si fa un bilancio di 10 anni della locanda, ma è un andare avanti, un andare oltre, sia come gruppo, sia come comunità, sia come città, come luogo che ospita questo, e sempre verso un dopo, verso anche una forma insomma, relativa di ottimismo, perché qualcosa insomma, si può sperare, si può fare sempre per ognuno.
1: Grazie, quindi andando un po' in conclusione. Appunto noi l'8 agosto festeggeremo il compleanno del dormitorio, che l'8 agosto è proprio la giornata che per la prima volta ha aperto le sue porte nel 2016. Successivamente a questo evento ne faremo altri due, un convegno istituzionale il 15 di ottobre in occasione della Notte dei Senza Dimora, che è una giornata internazionale, e un altro convegno il 14 novembre, più aperto alla comunità, in occasione invece della giornata del povero. Un po' l'intenzione in questo caso non è quella di autocelebrarci ed essere autoreferenziali, ma di poter provare a rileggere un po' le accoglienze che abbiamo fatto, i percorsi che abbiamo messo in atto, come sono andati questi 10 anni, e restituirli sia alle istituzioni sia anche alla comunità, e dare risalto soprattutto alle persone che incontriamo, con cui lavoriamo e che ospitiamo. Un po' anche per scardinare quell'idea che magari una persona ha del dormitorio come stanzone, ma anche delle stesse persone come, cioè, non sono per forza dei barboni, non sono per forza delle persone che non si prendono cura di loro o che sono cattive, ecco. Quindi quello che ci piacerebbe è appunto fare un bilancio, come diceva Giorgio, ma anche rilanciare l'immagine, l'immaginario che la comunità può avere, con un immaginario invece più reale, più aderente alla realtà. E quindi, per rimanere aggiornati un po' su tutti gli eventi, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, dove saremo un po' più precisi su date, orari e quant'altro. Io vi saluto e vi ringrazio.
0: Grazie di averci ascoltato e di avere, come dire, l'auspicio di cominciare a conoscere questa realtà, e magari se qualcuno ha voglia anche di farsi avanti come possibile volontario, perché no?
1: Assolutamente, noi siamo sempre disponibili.
2: Ecco, allora noi ringraziamo qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone la Caritas, insieme quest'oggi a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, e il volontario Giorgio Asquini. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

0: nel lontano 1° maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco leggiamo: questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Lo Spirito di Dio ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo. Lo Spirito di Dio, la potenza creatrice, l'energia che pulsa nel cuore del cosmo e lo fa fiorire, è come il lievito nella pasta. Non agisce dall'esterno, non spinge con forza, non comanda, lavora dentro, silenziosamente, come un calore discreto che fa maturare ciò che già esiste. Il lievito non crea la farina, non costruisce l'impasto, fa emergere ciò che la pasta è chiamata a diventare. Così lo Spirito non impone, non costringe, non orienta la realtà in modo arbitrario, la feconda, la dilata, la fa crescere, la porta verso la sua forma più piena. La sua azione è quella di una presenza che soffia dall'interno, non modifica i fatti, ma la qualità della vita che abita quei fatti. Non cambia il numero dei giorni, ma la sostanza dei giorni. Non altera la quantità dell'esistenza, ma la sua qualità. La rende più viva, più profonda, più vera. Questo principio che alcuni chiamano Dio, lo suggerisce tutta la scrittura e lo conferma ogni autentica esperienza spirituale, non si occupa della quantità dell'esistenza, quanto viviamo, quanto possediamo, quanto riusciamo a fare. Ciò che gli interessa è un'altra dimensione: come viviamo, con quale grado di presenza, di amore, di consapevolezza, quanta luce lasciamo filtrare, a quanta interiorità permettiamo di germogliare. Lo Spirito non ci evita il dolore, ma può renderlo fecondo, e non ci impedisce neppure la fatica, ma può donarle un senso. È la differenza tra un'esistenza che rimane in pasto crudo, chiuso, compatto, non trasformato, e un'esistenza che, toccata dallo Spirito lievito, si apre, respira, si lascia espandere, diventa pane fragrante, capace di nutrire. Questo principio vivificante, insomma, non aggiunge qualcosa alla vita, fa fiorire ciò che in noi è già seme. Trascorsi 2 giorni dalla notizia della malattia di Lazzaro, dunque, Gesù decide e dice ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. L'equivoco sulle condizioni di Lazzaro nasce da un dettaglio linguistico decisivo. Nel testo greco, il verbo che significa essere addormentato è lo stesso che può significare essere morto. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, siamo attorno all'anno 100, i cristiani hanno già sviluppato un nuovo modo di parlare della morte. La denominano sonno. Da qui nasce un termine nuovo per indicare i luoghi di sepoltura. Non più necropoli, la città dei morti, ma coimeterion, il luogo del riposo, dove ci si reca per dormire. Un dormitorio. È da questo termine greco che deriva la nostra parola, cimitero. Anche Paolo usa questo linguaggio, anche se le traduzioni non sempre lo restituiscono con precisione. Per la prima comunità cristiana, dunque, il morire è un dormire, non un annientamento, ma un attraversamento. Quando Gesù arriva a Betania, Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni, non un giorno in meno. Marta gli corre incontro e, sconvolta, gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà. Marta, ancorata alla dottrina del suo tempo, replica: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù la conduce oltre, spalanca un orizzonte nuovo. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? E Marta pronuncia una delle confessioni di fede più alte di tutto il Secondo Testamento. Sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. 4 giorni, nota fondamentale, erano troppi. Secondo la credenza giudaica, lo spirito del defunto aleggiava sul corpo per 3 giorni, sperando di rientrare in esso. Al 4° giorno, però, il morto scendeva definitivamente nello Sheol, il regno delle ombre, senza più la speranza dell'assistenza di Dio. Perché se una cosa è certa per il pio ebreo, è che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. A Marta rimane, come magra consolazione, la fede nella risurrezione dell'ultimo giorno, un'idea sviluppatasi solo in epoca relativamente tarda, attorno al secondo secolo avanti Cristo, al tempo dei Maccabei. Una speranza remota, futura, non concreta. Ma il Gesù del 4° Vangelo vuole condurci più avanti. Già nel capitolo 5 aveva affermato: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La chiave sta nei tempi verbali. Sono tutti al presente. Non dice avrà, ma ha. Non dice passerà, ma è passato. La risurrezione, nella teologia di Giovanni, non è un evento futuro, ma uno stato esistenziale attuale. Se ascoltiamo e viviamo la parola, cioè se assumiamo il modo di vivere di Gesù, siamo già risorti, viviamo da risorti ora, gustiamo la qualità della vita eterna nel presente. La stessa eco ricorre nella prima lettera di Giovanni. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco il punto. Nella teologia della comunità giovannea, Gesù non restituisce la vita biologica ai morti, quella comunque finirà di nuovo, ma dona una qualità di vita che oltrepassa persino la morte.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE, il fondo europeo per l'acquisto delle armi, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 di agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili. Non sono esclusi nuovi interventi, fissata una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. I colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. E c'è attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Minalese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dell'impianto, e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre. Una persona risulta intossicata, il custode di 55 anni, che però non è in gravi condizioni. Si indaga sulle cause. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo. Così ieri la premier Meloni, dopo il sopralluogo al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Una violenza mai vista dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione.
2: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
1: Forte scossa di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, diramato e poi revocato un'allerta tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.

Il 28 luglio ricordiamo San Pietro Poveda Castroverde, sacerdote e martire. Dei cinque beati spagnoli che sono stati proclamati santi da Papa Giovanni Paolo II nel suo quinto viaggio in terra di Spagna il 4 maggio 2003 davanti a una folla di circa 1 milione di fedeli radunati nella Plaza de Colón a Madrid. Pedro Poveda Castroverde nasce il 3 dicembre 1874 a Linares, cittadina dell'Andalusia, provincia di Jaén, in Spagna. La famiglia Poveda apparteneva alla classe media, istruita e sensibile alle problematiche sociali. Il padre è chimico in una società mineraria e la madre si prende cura della numerosa prole. Pedro, fin da bambino, viene a contatto con i problemi degli operai delle miniere e dei bambini che vi lavorano. Fin da piccolo manifesta attrazione per il sacerdozio. A 15 anni ottiene dal padre il permesso di lasciare il liceo per entrare nel seminario di Jaén, a patto che continuasse a studiare per il diploma di laurea ottenuto nel 1893. Durante il seminario a Jaén prende l'impegno di insegnare catechismo ai bambini poveri, ma a causa di difficoltà economiche e familiari nel 1894 si trasferisce nel seminario della diocesi di Guadrix a Granada, dove il vescovo gli ha assegnato una borsa di studio. Diviene insegnante presso il seminario e segretario del vescovo che il sabato santo 17 aprile 1897 lo ordina sacerdote. Sacerdote a Guadrix venne ben presto in contatto con quella parte della popolazione più povera che viveva in grotte scavate nella montagna e decise di dedicarsi alla loro promozione umana e cristiana. Nel 1902 vi predicò per tutta la Quaresima, concludendo con la comunione generale. Mobilitò l'opinione pubblica e gli uomini di cultura, riuscendo con contributi pubblici e privati a costruire scuole e istituti professionali, ma dopo 3 anni di lavoro molto intenso, il vescovo gli fece divieto di occuparsi degli abitatori delle grotte di Guadrix. Nel 1905 si trasferì a Madrid. Nel 1906 fu nominato canonico della Basilica di Santa Maria di Covadonga, nella regione delle Asturie, zona montana del nord della Spagna, dove visse fino al 1913.

Attento alle esigenze dei fedeli, si preoccupò dei pellegrini che giungevano al santuario, pubblicando libri e opuscoli per la loro formazione cristiana. Comincia a interessarsi del problema educativo e della necessità che i maestri siano ben preparati professionalmente, che vivano la loro fede in modo coerente e responsabile, proprio in quegli anni in cui lo Stato stava togliendo alla Chiesa la gestione dell'educazione della gioventù. Nella preghiera ai piedi della Santa Vergine, meditando sui problemi concreti del rapporto tra fede e scienza, alla luce del mistero dell'incarnazione del Verbo e della partecipazione dei cristiani al mistero della redenzione, andava maturando il suo ideale apostolico, tutto orientato alla formazione degli educatori. L'incarnazione, ben intesa, la persona di Cristo, la sua natura e la sua vita, offrono a chi lo comprende la norma sicura per arrivare a essere santo con la santità più vera, rimanendo al tempo stesso umano dell'umanesimo vero.

giugno 1911 fondò a Gijón un'accademia per maestri, nel dicembre a Oviedo la prima accademia per studentesse delle magistrali. Da questo e dai successivi centri pedagogici fondati dal padre Poveda nascerà l'istituzione teresiana. Nel 1914 Don Pedro Poveda aprì a Madrid la prima residenza universitaria della Spagna e la sua opera giunse ad essere il gruppo più qualificato nella formazione della donna impegnata nello studio. Desiderate la scienza, impegnatevi per acquistarla e non stancatevi mai, né dite mai, non è più scienza. La molta scienza porta a Dio, la poca ci separa da Lui. Nel 1917 l'istituzione ottiene l'approvazione ecclesiastica e civile, nel 1924 l'approvazione pontificia come Pia Unione di Fedeli Laici, un'istituzione laicale con un unico spirito e missione ma con diversi modi di appartenenza. San Pietro Poveda volle additare ad esempio della loro sequela a Cristo Santa Teresa di Gesù, donna di ampia cultura e maestra di preghiera. I membri dell'istituzione adottavano lo stile di vita dei primi cristiani e riconoscevano l'educazione e la cultura come l'ambito specifico della propria missione. Divenuto noto per i suoi saggi pedagogici, come pubblicista e per le sue numerose opere di assistenza, nel 1921 viene nominato cappellano reale. Si trasferisce quindi a Madrid, dove ricopre diversi incarichi di prestigio, tra cui membro della Commissione Centrale contro l'analfabetismo, e dedicandosi al consolidamento dell'istituzione teresiana, di cui la serva di Dio Maria Josefa Segovia Morón è prima direttrice generale, sarà valido aiuto nello sviluppo dell'istituzione. Offrì la sua matura esperienza pastorale a giovani sacerdoti che si rivolgevano a lui per chiedergli suggerimenti e appoggio alle loro opere. Tutti dobbiamo cooperare, diceva. Collaborò alla fondazione dell'opera del Divino Maestro che riuniva educatori. Lavorò nell'Azione Cattolica come consigliere nazionale dei padri di famiglia e come organizzatore dei gruppi dei giovani universitari cattolici. Si fece promotore al progetto di creare un'università cattolica nella Spagna. Nel frattempo, la situazione politica in Spagna precipita. Il 14 aprile 1931 è proclamata la Repubblica e un governo anticlericale porterà alla guerra civile. Prima viene fatto obbligo di togliere i crocefissi dalle scuole, poi viene vietato agli insegnanti di risiedere presso conventi o case dell'istituzione teresiana. Vennero chiuse le scuole rette da religiose ed entrò in vigore la legge contro gli appartenenti agli ordini religiosi. Il 27 luglio 1936, terminata la celebrazione mattutina della messa, fu arrestato nella sua casa di Via Alameda a Madrid. Non negò la sua identità. Sono sacerdote di Cristo. Il giorno dopo, una professoressa e una giovane dottoressa dell'istituzione teresiana trovarono il suo cadavere vicino alla cappella del cimitero dell'Almudena, con ferite di arma da fuoco. Sul suo petto si vedeva, perforato da una pallottola, lo scapolare della Madonna del Carmelo. Aveva 61 anni. Beatificato il 10 ottobre 1993 e canonizzato il 4 maggio 2003 da Giovanni Paolo II. Dovete acquisire lo spirito di fede che conferisce serenità alle azioni, serietà alla vita, esemplarità alle abitudini, un salutare timore allo spirito, saggezza e misura alle conversazioni, rettitudine e chiarezza ai pensieri,
applicandovi a tutto con molta attenzione e con la maggior diligenza possibile. E proprio in ciò vi dovete distinguere. La maggior parte delle persone non pone un reale impegno nell'acquisire lo spirito di fede. Voi invece dovete confessare la stessa fede di tutti coloro che si dicono cristiani, ma in maniera ben diversa. Così la fede dà frutto e produce virtù. Noi crediamo le stesse verità che credevano gli apostoli, i martiri e i primi cristiani. Professiamo lo stesso credo, ma purtroppo la nostra fede non ha meritato ancora il premio di quella di coloro che Gesù sanò e dei quali lodò pubblicamente la fede come causa dei suoi miracoli. Aggiungendo alla vostra fede virtù, così deve essere se la fede è vera, perché il segreto della santità dei primi cristiani non sta nella differenza di epoca, nella diversità di clima, nella differenza di persecuzioni o nella miglior natura, ma nella fede viva che generava la carità e dava i suoi frutti naturali, le virtù. Virtù eccelse in mezzo ai costumi pagani, mantenute salde con l'eroismo che si spiega soltanto con la fede. E alla virtù, scienza, dovrebbe essere tale da non essere superati da nessuno nel sapere o nell'arte di rendere piacevole lo studio e di inculcare amore per la scienza, il cui autore è Dio. Sapienza infinita, al quale tanto più assomigliamo quanto più verità conosciamo. Così scriveva Pietro Poveda in Fede e Scienza nel 1919.

mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Se c'è una cosa che vorrei lasciare in eredità nel vostro cuore alla fine di queste riflessioni, è quella che fece da premessa. Non ho scritto questo libro né da psicologo né da teologo, essendo un semplice giornalista, un normale osservatore. L'ho scritto come uno di voi, in mezzo a voi, in cammino quanto voi verso la meta. Non c'è nessun pulpito da cui predicare, ma soltanto la piazza virtuale dei lettori ai quali comunicare le mie riflessioni. Sono un peccatore che cerca di spiegare a se stesso e agli altri in che modo ci si può realizzare quotidianamente da cristiani. Ogni riflessione è come una scorciatoia verso Dio. Ora, una volta assimilata la verità della vita come minuscola molecola della felicità eterna, c'è una regola che mi sento di suggerire alla fine della mia analisi. Credo di poter indicare, sulla base delle mie esperienze, un atteggiamento da coltivare. Ritengo di sì, ed è giusto trasmetterlo. Se noi immaginiamo in ogni momento di non essere da soli, ma di dare un tetto e un letto a Gesù nella nostra coscienza, perché stia con noi, l'esistenza può cambiare. Domandandoci in ogni momento se ciò che pensiamo e facciamo piacerebbe al nostro ospite, tutto può veramente mutare. Questo non per sentirci giudicati e quindi in qualche modo schiavizzati dalla sua presenza. Al contrario, per sentirci aiutati a prendere la decisione opportuna. Ricordiamolo sempre: Gesù è venuto non per punirci, ma per salvarci. Una differenza gigantesca, meravigliosa, sostanziale. Sono il primo a dividere con voi il disagio di chi sa che non è un'operazione semplice. Ci sono istanti o periodi in cui quella piccola casa, la nostra coscienza, non è abitata da nessuno, perché ci siamo dimenticati di far entrare il Signore che bussa. Lui non obbliga, siamo noi a doverci ricordare di Lui. Le vicende terrene spesso prendono il sopravvento e gli interessi personali sono in grado di mostrarci il mondo solo in chiave orizzontale, senza slanci verso il cielo. Possiamo decidere ciò che ci fa comodo, senza porci nessuna domanda che nasce dall'anima, unicamente corpo e mente, carne e istinto. Ma se alleniamo noi stessi, attivando una specie di riflesso condizionato all'ascolto di Dio, certe espressioni, certe decisioni della quotidianità possono essere rivoluzionate. Basta volerlo. Basta cominciare, basta insistere. È lo sforzo di tutti i giorni che diventa un modo di essere. Gesù come psicologo, per accorgerci progressivamente che sono proprio queste nuove azioni a farci stare meglio, più consapevoli, più sereni. Perché? Semplice. Perché saremo sempre capaci di ricondurle al filo logico della parola di Dio, della nostra fede, con un senso finalmente nitido, trasparente, chiaro. Gesù come psicologo
nella misura in cui la qualità della nostra vita

è soprattutto questione di pensieri. Se abbiamo quelli giusti, costruttivi, positivi in testa, vincendo la partita su quelli sbagliati, distruttivi, negativi, possiamo andare in capo al mondo, anche con una zavorra di problemi a carico. Gesù, come psicologo, per entrare dentro la noia, l'ansia, la paura, il dolore, e indicarci i motivi per i quali non dobbiamo lasciarci andare, e per entrare dentro la letizia, l'allegria, la gioia, l'euforia, e dare a questi sentimenti la dimensione corretta. A volte basta poco per spostare l'ago della bilancia. Sali, Gesù, e prendi tu il volante nell'abitacolo della mia coscienza. So che abbiamo un appuntamento laggiù, in fondo alla strada, con coloro che ci sono stati e ci saranno. È un traguardo da cui niente al mondo mi deve dividere o ci deve dividere. Forza, mettimi in moto verso la felicità eterna.

scritto Oswald Chambers, la coscienza è la percezione interna della legge morale di Dio.

Il mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone quest'oggi, martedì 28 luglio 2026. Cominciamo come di consueto con le notizie dalla Chiesa. Leone XIV in Vaticano, si è concluso il periodo di riposo estivo a Castel Gandolfo. Il Papa ha lasciato ieri sera il Palazzo Apostolico nella cittadina dei Castelli Romani per fare rientro in Vaticano. Uscito a bordo di un'automobile alle 20:34, ha benedetto alcuni bambini che insieme ai loro genitori aspettavano di salutare. Il pontefice era arrivato il 5 luglio. Durante la sua permanenza ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma e ha preso parte a un concerto. Sinodo, ecco il sussidio Fare Memoria per le assemblee 2027 delle chiese locali. La segreteria generale del Sinodo, col documento inviato ieri, offre ai vescovi ed equip sinodali criteri e indicazioni pratiche per la preparazione e la celebrazione della propria assemblea di valutazione prevista nel primo semestre del 2027, con cui si conclude questa tappa del Sinodo sulla sinodalità. Il cardinale Greca ha affermato: fare memoria e riconoscere ciò che Dio ha fatto maturare nel cammino delle nostre comunità per essere capaci di conversione. A Castel Gandolfo con il Papa le voci per la pace di giovani coristi e di Boccelli. La sera del 29 luglio nel Borgo Laudato Si, il centro di alta formazione e la fondazione creata dal grande tenore italiano promuovono Cantico di Pace, un concerto e una preghiera guidata da Leone XIV nel segno di San Francesco e della pace tra i popoli. Protagonista il coro ABF Voices, composto da 164 bambini e ragazzi provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, Rione Sanità e Camerino. Il pontefice tornerà nelle ville pontificie dopo il rientro in Vaticano di ieri. I vescovi dell'Africa orientale chiedono istruzione e lavoro dignitoso per i giovani. Al termine degli 8 giorni di lavori a Nairobi, i 140 presuli dell'Assemblea plenaria dell'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Africa orientale richiamano all'esigenza di attenzione verso le nuove generazioni. I giovani africani, ammoniscono, sono preoccupati per essere strumentalizzati durante le campagne elettorali e poi dimenticati dopo il conteggio dei voti. I vescovi in Asia per una chiesa sinodale che sia costruttrice di ponti. Nel messaggio finale dell'assemblea plenaria tenutasi a Giacarta in Indonesia, la Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche esorta ad abbattere muri e divisioni per abbracciare la ricca diversità delle nostre culture, dicono, e dei nostri popoli. Serve una continua conversione sinodale. Incendi in Europa, oltre 325.000 sfollati, la risposta della Chiesa in Spagna. Nelle zone più colpite della Comunità di Madrid, sacerdoti e parrocchi hanno accompagnato le operazioni di evacuazione, aiutando in particolare gli anziani soli e offrendo assistenza umana e spirituale nei centri di accoglienza. Nella diocesi di Getafe, il vescovo Beltrán segue costantemente l'evoluzione della situazione. Notizie dal mondo. In Europa sta arrivando la quarta ondata di calore dell'estate che riporterà le temperature verso i 40 gradi. Comincerà nei prossimi giorni e gli esperti non sanno dire quando finirà. L'estate 2026 è già nettamente sopra la media per le ondate di calore. Con la quarta ondata di caldo in arrivo in Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già fuori media. Secondo il fisico dell'atmosfera Lorenzo Giovannini, a rendere i fenomeni più gravi è la rapidità con cui si stanno susseguendo, con pause brevissime tra una e l'altra. La quarta ondata è causata da un nuovo anticiclone subtropicale di origine nordafricana che sta già investendo Spagna e Francia e ora colpirà l'Italia. Questa massa d'aria calda agisce come una cappa che comprime l'aria verso il basso e impedisce l'arrivo di perturbazioni fresche, mentre il surriscaldamento del Mar Mediterraneo alimenta l'afa. Secondo un'analisi del consorzio internazionale Climameter, le ondate di calore oggi sono molto più frequenti e generano temperature da 2 a 4 gradi centigradi più alte rispetto alla seconda metà del secolo scorso. Le dinamiche atmosferiche che scatenano queste ondate non sono totalmente inedite, ma il riscaldamento globale sta agendo come un amplificatore, rendendo l'atmosfera più calda. Il 30 luglio sarà l'Earth Overshoot Day 2026, il giorno in cui tutte le risorse che la Terra può generare in un anno saranno esaurite. Secondo il WWF, l'umanità consuma risorse a un ritmo tale per cui servirebbero 1,73 pianeti Terra per soddisfare il nostro fabbisogno annuale. Inoltre, abbiamo accumulato un debito ecologico pari a 20,6 anni di capacità rigenerativa della Terra. In Italia, nello specifico, l'Earth Overshoot Day è già caduto il 3 maggio. Da un'analisi di Save the Children è emerso che nel 2024 in Europa sono state identificate 9.500 vittime di tratta e che i minori coinvolti sono aumentati rispetto all'anno precedente. In Italia nel 2024 sono stati identificati 65 minori vittime di tratta. Nel 54% dei casi si tratta di bambine e adolescenti. Nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha ricevuto circa 600 segnalazioni in più rispetto al 2024 e nella maggior parte dei casi si trattava di ragazzi provenienti dal Bangladesh e dall'Egitto. Secondo il report, negli ultimi anni il fenomeno ha assunto una dimensione sempre più complessa, alimentata da conflitti armati, emergenze ambientali, disuguaglianze economico-sociali. L'organizzazione evidenzia inoltre come la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale stiano modificando profondamente le modalità di adescamento, reclutamento, sfruttamento e controllo, rendendo questi fenomeni ancora più invisibili e pervasivi. L'Ucraina ha sferrato un attacco contro la capitale russa. I droni ucraini hanno colpito anche nella regione circostante, tra cui il centro logistico Wildberries. Il sindaco di Mosca ha riferito che 12 droni diretti verso la capitale erano stati inizialmente abbattuti dal sistema di difesa aerea russo, ma l'attacco si è poi intensificato col passare delle ore, fino a quando i droni si sono avvicinati alla capitale da più direzioni. Il CIAD ha detto che lascerà la Corte Penale Internazionale, CPI, perché la considera uno strumento usato dagli stati occidentali. Lo Stato, guidato da una giunta militare, è il quarto paese africano, dopo Niger, Mali e Burkina Faso, a lasciare la Corte Penale Internazionale. Questi paesi sono convinti che la CPI sia un'istituzione usata dall'Occidente per ledere gli stati africani, dato che i primi casi esaminati dalla Corte hanno riguardato solo paesi dell'Africa. La CPI ha negato le accuse, spiegando, tra l'altro, di aver condotto le prime indagini su richiesta di altri stati africani e non invece di quelli occidentali. La multinazionale statunitense Johnson & Johnson, produttrice di farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale, ha accettato di pagare 5,5 miliardi di dollari, circa 4,84 miliardi di euro, per chiudere migliaia di cause legali in cui era accusata di aver prodotto e commercializzato prodotti contenenti talco che causavano tumori alle ovaie. L'azienda ha detto che l'accordo raggiunto con gli studi legali delle parti in causa sarà valido se deciderà di aderire almeno al 95% delle persone coinvolte nelle cause. L'accordo metterebbe fine a una serie di contenziosi durati quasi un decennio. Johnson & Johnson è coinvolta da anni in migliaia di cause legali con l'accusa di aver utilizzato nei suoi prodotti talco contenente amianto, che è notoriamente una sostanza cancerogena.
4: Notizie dall'Italia. È scattato dalla mezzanotte di quest'oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Il taglio dell'accisa quindi riguarda solamente il diesel con complessivi 17 centesimi, coprendo l'intervento con 20,5 milioni di euro di extragettito IVA del mese di giugno. Il taglio scatta quindi quest'oggi fino a domani, 29 luglio. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, prolunga il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. È così che ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. In fiamme rifiuti di tutti i tipi contenuti in un solo capannone. Il custode di 55 anni è stato ricoverato all'ospedale di Niguarda per un'intossicazione e leggere ustioni. L'incendio avrebbe interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Non solo caldo record in Italia, comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati da crisi climatiche ed eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. Negli ultimi 16 anni, dal 2010 al 2026, sono salite 308 su un totale di 643 le località costiere colpite da ben 1073 eventi meteo estremi, dati peraltro in costante crescita. E la conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente. A livello regionale, in questi 16 anni il sud d'Italia è stata l'area più colpita, con Sicilia, Puglia e Calabria nelle prime tre posizioni della classifica, seguite da Liguria, Lazio e Campania. Tra le città il primato spetta Genova, seguita da Bari, Palermo, Agrigento e Napoli. All'undicesimo posto il litorale romano con Ostia, segnata da 12 eventi meteo estremi, e al quattordicesimo posto da Cesenatico sulla costa dell'Emilia-Romagna. Due le priorità che Legambiente indirizza al governo insieme ad altre quattro proposte, ossia l'urgenza di una legge contro il consumo di suolo, interventi di rinaturalizzazione delle coste, ad esempio ricostituendo le fasce dunali e zone umide e paludose, oltre che garantire il diritto alla libera e gratuita fruizione delle spiagge, ristabilire la legalità e fermare il cemento sulle spiagge. Poche donne con retribuzioni mediamente più basse di oltre il 13% rispetto agli uomini. Il settore metalmeccanico resta netta prevalenza maschile. Si conferma il gap retributivo. Nel settore metalmeccanico la retribuzione media annua lorda di un lavoratore dipendente è pari a 44.260 euro. Quella di una lavoratrice dipendente è pari a 38.313 euro, marcando quindi una differenza salariale media annua lorda di genere pari a meno 13,44%. La casa di Lola è la casa che l'artista Maria Lai, chiamata in famiglia Lola, ha frequentato fin dall'infanzia e dove ha vissuto per oltre 20 anni a rientro in Sardegna. In questa abitazione incantata ha lavorato alle tele cucite, libri scritti con ago e filo, alle ceramiche, ai telai policromi, e qui ha inventato i giochi e scritto filastrocche per i nipoti. In queste stanze ha incontrato e ospitato gli artisti suoi amici. Una mostra fotografica racconta la vita che pervade questa casa, nelle cui stanze è possibile sentire la presenza della persona che li ha vissuto per tanti anni. Così si presenta al museo con 36 stampe in bianco e nero proprio su Maria Lai. La mostra fotografica A casa di Lola a Tortolì rimarrà disponibile fino al 9 settembre. Da Bach a Beethoven a Paolo Fresu e Riaz, più di 3 secoli di musica compongono i 22 concerti della nuova stagione concertistica dell'Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli. L'ultracentenaria istituzione, presieduta da Oreste De Devitis e diretta dal maestro Tommaso Rossi, rende noti i prossimi appuntamenti e annuncia la sinergia che vede unite le tre più antiche realtà musicali partenopee. Notizie locali. Il consigliere regionale Nicola Conficconi del PD è intervenuto a seguito della sospensione del servizio di continuità assistenza alla Piancavallo. Da 2 settimane la località turistica vianese risulta essere senza guardia medica a causa della carenza del personale. L'unica possibilità di accedere al servizio è recarsi presso l'ambulatorio della casa di comunità di Sacile, il che comporta la necessità di scendere a valle per usufruire dell'assistenza medica. E purtroppo questa situazione, denuncia Conficconi, non è una novità. L'esponente del Partito Democratico afferma: non si può continuare a governare la sanità rincorrendo le emergenze. Piancavallo è una località turistica montana che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, deve poter contare su servizi sanitari adeguati. Risse e abuso di alcol tra i giovani pordenonesi è allarme ufficiale. Il 77% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha bevuto in 12 mesi. Questo favorirebbe comportamenti violenti. In particolare Meneguzzi dell'ASFO sottolinea che l'alcol favorisce comportamenti imprevedibili e pericolosi. Tra i dati più eclatanti troviamo il fatto che il 34% dei giovani friulani tra i 15 e i 19 anni ha dichiarato di essersi ubriacato almeno una volta nell'ultimo anno, contro il 29% della media nazionale. Quindi, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, abbiamo ben 5 punti di stacco. Le ragazze friulane raggiungono il 34,9%, leggermente meno i maschi, che raggiungono il 33,3%. Anche per quanto riguarda la semplice assunzione di alcol, le ragazze sono in percentuale più alta, con il 78,4%, i ragazzi sono il 76,5%. Nel caso delle ubriacature frequenti, fino a 20 in un mese, anche qua il dato friulano è il più alto d'Italia. Ed emergono anche altri primati per quanto riguarda riguarda la nostra regione. Il 22,6% dei giovani friulani ha consumato cannabis nell'ultimo anno, contro il 21% nazionale, e il 15% psicofarmaci contro l'11,8% del dato complessivo. A questo punto, anche a fronte dell'aumento delle violenze nella nostra regione, nel pordenonese, ci si chiede quale sia il legame tra alcol e violenza, sottolineando anche il fatto che la violenza però è aumentata più o meno in tutta Italia. Viene comunque ribadito che tutto l'alcol, ma anche altre sostanze stupefacenti, assunti fino ai 25 anni, interferiscono con lo sviluppo normale del cervello e nella sua capacità di regolare le emozioni. Perciò il ragazzo crescendo non ha la possibilità di far crescere la parte razionale del cervello e resterà un adolescente a vita, in termini cognitivi, con un problema di discontrollo degli impulsi. Questo chiaramente predisporrebbe ad un atteggiamento più aggressivo, più impulsivo, anche da adulto. Asilo nido. Una famiglia su due non riesce a trovare posto nel pordenonese e c'è chi prenota mesi prima del parto. Le giovani famiglie friulane scontano piuttosto i limiti di un servizio che ancora non ha una diffusione omogenea sul territorio. Dalla regione 240.000 euro per riqualificare le piccole stazioni. L'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha confermato i contributi previsti per i comuni di Budoia e Fontanafredda. Castello di Aviano, via al recupero del muro storico, lavori conclusi entro marzo 2027. Di nuovo l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin. Tre notti di chiusura complete e successivamente diversi mesi di circolazione a senso unico alternato. Cambia la viabilità sul ponte di Madrisio a Morsano al Tagliamento, lungo la stradale regionale ferrata SRPN 40, per consentire l'esecuzione di lavori collegati alla dismissione del metanodotto Mestre Trieste. Il provvedimento interessa il tratto della regionale denominata del ponte di Madrisio. L'intervento comporterà una prima fase particolarmente impattante per gli automobilisti. La circolazione sarà infatti, come detto, completamente sospesa durante le ore notturne, con deviazione obbligatoria su un itinerario alternativo. E tornando nel pordenonese, ex cinema UCI a Fiume Veneto, lo staff del Gran Fiume svela le prime immagini del nuovo multisala. I lavori propedeutici alla riapertura del multisala del centro commerciale Gran Fiume, l'unico esistente in provincia di Pordenone, sono così finalmente iniziati. Il cartellone grande che compare fuori dal cinema sottolinea l'apertura per ottobre. E a Pordenone Centro chiude anche il Summer Vine, il wine bar di Corso Garibaldi, uno dei locali più riconoscibili della zona, diventato negli anni un punto di riferimento per concerti e DJ set, anche grazie al giardino interno che lo caratterizza, si avvicina alla chiusura. L'osteria creativa nel tempo ha saputo ritagliarsi un pubblico fedele, un riconoscimento arrivato anche dal web, tant'è che tra i primi 100 pub e bar di Pordenone per restaurant guru, con decine di recensioni positive pure su TripAdvisor e Google. Ora il locale deve fare i conti con la palazzina che lo ospita, sono necessari lavori di recupero sull'edificio e almeno per il momento non è ancora chiaro se e dove l'attività potrà ripartire. Notizie dal bellunese. Belluno torna tra le 10 province più sportive d'Italia. A dirlo è il Sole 24 Ore con la 20ª edizione dell'Indice di Sportività delle Province Italiane. La classifica nazionale vede trionfare Milano davanti a Trento e Bolzano. Belluno si piazza al 7° posto. Prima in Veneto. Unica altra realtà regionale nella top 10 è Vicenza al 10° posto. Rispetto alla scorsa edizione dell'indagine, Belluno guadagna ben 27 posizioni, passando dal 34° posto al 7° appunto di quest'anno. Piazza ex mercato di Cortina, Simico pubblica la procedura di gara, lavori per quasi 7 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 10 settembre. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione dell'area dell'ex mercato mediante la realizzazione di un parcheggio interrato, di una nuova piazza pedonale e di un edificio multifunzionale destinato ad accogliere attività commerciali, con l'obiettivo di restituire alla collettività uno spazio urbano rinnovato, accessibile e pienamente integrato nel contesto cittadino. Il comune di Longarone ha avviato una ricognizione preliminare dei danni provocati dalla violenta grandinata che lo scorso 21 luglio ha colpito il territorio del bellunese. L'iniziativa rappresenta il primo passo per chiedere alla Regione Veneto il riconoscimento dello stato di emergenza regionale. Nel caso questo venisse riconosciuto, Palazzo Balbi potrà avviare un censimento ufficiale dei danni e valutare l'eventuale stanziamento di risorse economiche a favore dei soggetti colpiti. Nasce ufficialmente Terre dell'Occhiale, ecomuseo dell'occhialeria bellunese. Sabato 25 luglio è stato presentato al Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore il progetto che trasforma l'immenso patrimonio industriale, economico e sociale dell'occhialeria bellunese in un percorso culturale turistico unico nel suo genere. Ricordiamo che il distretto bellunese dell'Occhiale conta su oltre 300 aziende e 13.000 addetti e con Terre dell'Occhiale questa ricchezza fatta di storia e tradizione diventa un ecomuseo vivo e diffuso, capace di unire il passato della tradizione produzione artigianale alle sfide digitali del futuro. Notizie dal mondo dello sport, tennis, ranking ATP, Sinner sempre saldamente al comando, quasi 5.000 punti di vantaggio dell'azzurro sul numero 2 Zverev. Tra le donne vediamo Paulini stabile al 15° posto, Sabalenka regina del podio, seguita da Rybakina e Pegula. Nazionale, la sconfitta di Pirlo, non sarò io a guidare gli azzurri, la lunga notte tormentata, la confessione dell'amarezza e poi l'annuncio, dopo aver appreso ufficialmente di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. E dalla scherma ai mondiali trionfano le fiorettiste azzurre, Favaretto ed Enrico, oro e argento. Per la padovana primo titolo e lacrime, per la veterana medaglia. Italia guida il medagliere dopo le prove individuali. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 28 luglio avremo cielo in prevalenza sereno. Prevarrà prima borino, poi venti deboli a regime di brezza. Domani, mercoledì 29 luglio, ancora cielo sereno e caldo in pianura con venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 30 luglio, cielo sereno con venti di brezza. Farà molto caldo, specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. La temperatura in questi tre giorni infatti toccherà una minima di 18 gradi e una massima di 37. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo così un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto, cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concevit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,
0: ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che non ci tradisce mai. L'amore di Dio, fratelli, dall'eternità ha su di noi progetti di pace e non di afflizione, per concederci pace e serenità, ma per farci raggiungere quello stato di vita beata che Lui ha preparato per tutti noi, per l'eternità. E Dio a noi figli Suoi non ci rinuncia mai, anche se l'uomo pecca, anche se l'uomo lo tradisce, anche se i popoli interi abbiurano contro di Lui, Dio non desiste mai di amarci, però provvede alla correzione dei Suoi figli, come ai nostri giorni. Voi vedete che l'umanità ha bisogno di una profonda correzione. Ci sono persone non necessariamente molto colte dal punto di vista religioso, ma assennate di cuore, che dicono: Dio deve fare qualcosa per cambiare, non si può vivere così, Lui si stravolge ogni cosa. Queste cose sono state già vissute in passato dal popolo eletto. Si era passata una fedeltà a Dio, a una totale rivolta contro di Lui, a sovvertimento dei Suoi comandamenti. Ecco che al tempo del profeta Geremia, Gerusalemme si trovava nella condizione di fare una scelta importante: camminare con Dio per essere salvata, oppure darsi la libertà sfrenata, ma per andare incontro alla correzione che comprende a volte anche la morte. E infatti Gerusalemme fu distrutta. Il popolo si ribellava, il profeta chiamava, richiamava, ma più richiamava più veniva minacciato di morte. Più volte si cercò di ucciderlo, ma lui non desistette. E nella lettura di oggi noi leggiamo una considerazione di questo grandissimo profeta Geremia. Sentite: il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine. Qui si parla di Gerusalemme, figlia di Sion, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, e questo è lo spettacolo che si presenta al profeta, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse, qui il profeta si rivolge al Signore in preghiera, hai forse rigettato completamente Giuda, Dio fedele alle sue promesse? Ma allora perché questo? Perché Dio vuol salvare il popolo, lo vuole cambiare, e se per cambiarlo ha bisogno di essere potato, Dio lo fa, ma sempre per far sopravvivere questo popolo, perché vuole portare a compimento le sue promesse. E molte delle cose che noi leggiamo in questo periodo, fratelli, si possono applicare alla nostra società odierna, che non sta operando per la vita, sta operando per l'autodistruzione, come se questo mondo non avesse più diritto a vivere. Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. E sentite adesso la confessione che fa il profeta: riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non respingerci. non disonerare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni, c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Il profeta si rivolge al Signore e manifesta la sua fiducia in Lui. E il Signore promette, ci sarà un resto, come ai nostri giorni. Sembra che l'umanità voglia scomparire, ma il Signore mantiene un resto per far rivivere il popolo, per rigenerarlo da capo, per dare nuova vita, nuova salvezza al popolo che gli appartiene. E nel Vangelo ascoltiamo la spiegazione che Gesù dà della parabola della zizzania, dove dice che il seminatore è Cristo, il seme della parola, i figli della luce sono i figli di Dio, gli uomini retti, i figli delle tenebre, la zizzania sono i figli delle tenebre, il campo e il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La mietitura è la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. La volontà di Dio, fratelli, è che nessuno vada perduto. La volontà di Dio è che tutti siano salvati, che nessuno si perda. Questa è la volontà di Dio. Ecco perché ai nostri giorni più che mai c'è bisogno di un ravvedimento, un ritorno al sincero, al Signore. Come diceva questi giorni, Signore, io vorrei che voi aderiste a me come la cintura aderisce ai miei fianchi. Dio ci vuole vicino a sé, ci vuole in comunione con Lui e noi cerchiamo questa comunione. Ma questo non soltanto per noi personalmente, ma per tutto il popolo santo di Dio, perché tanti non sanno neanche di cosa stiamo parlando o di che cosa stia avvenendo. L'umanità si sta rivoltando contro Dio, si sta allontanando da Lui, quasi quasi un reato parlare di Lui, e in molte parti di questo mondo infatti viene ritenuto reato parlare di Dio. Ma il Signore vuole purificare questa terra, farla rivivere, farla risplendere della sua gloria. A Lui sia anche la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli. Signore Gesù, il Padre ha mandato te ad operare questo rinnovamento e per questo tu hai donato la tua vita sulla croce. Ci hai amato con un fuoco ardente di amore e questo fuoco ardente tu vuoi espandere su tutta la terra. Tu le hai detto, sono venuto a portare il fuoco e come vorrei che fosse già acceso. Sono venuto a portare non la pace, ma la guerra contro il male, la guerra contro la perdizione, la guerra contro qualunque cosa che neghi la realtà amorosa di Dio. Signore Gesù, addestraci a questa battaglia dell'amore e donaci la grazia di andare incontro a tutti i nostri fratelli che ti cercano con sincerità, perché nessuno di loro vada perduto. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre d'Amore, tu chiedi continuamente di porre in te la nostra fiducia e di lasciarci guidare. Vergine Santissima, Madre d'Amore, tu che comandi l'ordine della nostra dovresti ci

0: secoli dei secoli. Amen. E questo invito, fratelli, a convertirci, a tornare a Dio con sincerità, ascoltiamolo, e se facciamo fatica preghiamo ancora di più, perché il Signore vuole renderci vittorioso in questa santa battaglia. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amici ascoltatori, buongiorno, bentrovati a voi tutti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo martedì 28 luglio 2026 e mezzogiorno e 25 minuti. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di ascoltare insieme Storie, Vedere per Credere, arte di ogni tempo, a cui seguirà alle 13 la messa in onda del notiziario e alle 13.12 Vite di Beati e Santi. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno curato dalla redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri, alle 16.30

5 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia e alle 18.20 il Santo del Giorno di Radio Voce nel Deserto. Alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 Santa Messa, alle 19.35 Servizi di Informazione, alle 20.05 Il Pensiero della Sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 In Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Interviste e Argomenti di Attualità, alle 22 Vite e Avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 Compieta e Argomenti di Attualità per concludere la giornata. Poi la programmazione, come sempre, continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata e un buon ascolto a voi tutti, sempre da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

0: Vedere per credere.
1: Vedere per credere.
0: Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
1: Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo. Vedere per credere.
2: L'infinito nel finito.

0: E buongiorno a chi è in ascolto da Stefano Cavallo, iniziamo una nuova puntata di Vedere per Credere. Siamo oggi con Antonio Paolucci, che è il direttore dei Musei Vaticani, e poi vedremo nel corso di questa puntata anche ben altro, ma comunque con questo iniziamo. Allora intanto buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
0: Dunque professor Paolucci, lei appunto nel corso della sua esperienza, della sua vita è stato sovrintendente, laureato naturalmente, studente certo, universitario sì. E poi anche ministro e finalmente direttore dei Musei Vaticani, insomma.
1: Certo, sovrintendente a Venezia, a Mantova, a Verona, per più di 20 anni sovrintendente ai musei di Firenze, quindi Uffizi, Palazzo Pitti, eccetera. E ora a Roma, a conclusione della mia carriera professionale, mi trovo nella città che in assoluto amo più di ogni altra, dove ho passato lunghi periodi della mia vita, sono stato anche ministro per un periodo, e ora sono al servizio del Papa, nei musei che possono essere considerati l'archetipo di tutti i musei, il modello di tutti i musei. Questa è la percezione che il mondo della cultura ha dei Musei Vaticani, non solo per i capolavori che ospita Michelangelo, la Sistina, Raffaello, le stanze, ma perché i Musei Vaticani sono sintesi di tutto quello che il genio umano, l'umana civiltà ha prodotto nel corso dei secoli, perché si nominano al plurale. Si nominano al plurale perché c'è Michelangelo la Sistina, Raffaello nelle stanze, Pinturicchio nell'appartamento Borgia, Caravaggio e Poussin e Domenichino e Carracci e Pietro da Cortona nella Pinacoteca, insieme a Giotto, a Pietro Lorenzetti, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche gli Etruschi nel Gregoriano Etrusco, ci sono anche gli Egizi nel Gregoriano Egizio. C'è per esempio il Museo Etnografico Missionario, che raccoglie le culture, le civiltà extraeuropee. Veramente i Musei Vaticani nel loro insieme sono il museo identitario della Chiesa Romano-Cattolica.
0: Ecco, benissimo, fermiamoci per un momento, abbiamo parlato di uomo artista, di Dio creatore, torneremo anche un po' su questo, adesso andiamo un po' più nel dettaglio. Oggi, diciamo, ci troviamo idealmente in un luogo che a sua volta ci ospita, ed è un luogo, come dire, dei più difficili forse da spiegare a parole. È un luogo che è stato un po' una casa non solo della divinità, ma di tutte le divinità, a Roma, appunto il Pantheon.
1: Il Pantheon. Si chiama così dal greco Pantheoi, tutti gli dèi. L'Olimpo degli antichi, dei greci e dei romani, brulicava di dèi. Era il mondo animista, plurale, iridescente della sensibilità religiosa antica. E allora ecco che nel primo secolo della nostra era, 2000 anni fa, nasce questo monumento dedicato a tutti gli dèi e che poi è stato cristianizzato, perché questo è l'aspetto meraviglioso. Per i pellegrini del Medioevo, per chi veniva a Roma dalla Scozia, dalla Croazia, dalla Lombardia, dalla Catalogna, dopo un lungo viaggio sapevano che a Roma c'erano le basiliche degli Apostoli, San Pietro, San Paolo, c'era la colonna tortile di Traiano, c'era la piramide di Caio Cestio e poi c'era la chiesa più antica di tutte le chiese, il prototipo in qualche modo delle chiese. La rotonda, come ancora si dice a Roma, perché il Pantheon, come ognuno sa, è a pianta circolare. Una chiesa antica, una chiesa che faceva pensare a Traiano, ad Cesare Augusto, eccetera, e che tuttavia era cristiana, e che era intitolata ai martiri. Tanti quanti sono gli dèi dell'Olimpo, altrettanto numerosi sono quelli che il cui sangue è stato seme, così spiegavano i preti che li accompagnavano quando durante il viaggio per Roma, e dicevano ai pellegrini: ecco, vedrete una chiesa che non ha cambiato aspetto dal tempo degli dèi pagani e che adesso è stata cristianizzata nel nome della Vergine Maria e di tutti i martiri. La gente arrivava a Roma dopo il lungo viaggio e effettivamente la vedeva, e l'emozione che ancora oggi chi ha occhi per guardare, un cuore per emozionarsi, una mente per capire, può provare. Pensare che un monumento insigne dell'antichità romana è arrivato praticamente intatto fino a noi e sta lì, sta in questa piccola piazza del cuore di Roma, oggi è una delle zone turistiche più frequentate, più chiassose purtroppo, più folcloristiche, tuttavia la chiesa è lì e tutti ci sono passati davanti. Francesco d'Assisi, Petrarca, Carlo Magno quando è venuto a Roma per essere incoronato sacro romano imperatore, al Natale dell'anno di Cristo 800, e poi Chateaubriand, e poi Stendhal, e poi tutti quelli che vengono a Roma sanno che il cuore di Roma è il monumento in un certo senso identitario, che ne significa la storia, è proprio il Pantheon, perché il Pantheon ci fa capire quello che è accaduto quando la Chiesa ha fatto di Roma la sua capitale.
0: Ecco, allora il Pantheon è un po' un punto nevralgico e nello stesso tempo un cervello, una memoria di tante, forse non di tutte, ma di tante, tantissime religiosità dell'uomo. Ed è anche un po' un diario, perché racconta, diciamo, lo stratificarsi, diciamo così, delle varie religioni a Roma, da un punto di vista più o meno materiale. Vogliamo cercare adesso allora di entrare idealmente nel Pantheon e cercare di descriverlo. Certo, sarebbe molto più facile con una fotografia, però noi per radio ne mandiamo...
1: E poi io credo nella capacità evocativa e descrittiva della parola, così mi hanno insegnato i miei maestri, Roberto Longhi, Cesare Brandi, eccetera. La parola può essere mimetica dell'opera d'arte, a questo può utilmente servire, ma prima di entrare nel Pantheon, attraversare questo immenso portone di bronzo che ci porta dentro il Pantheon, dobbiamo pensare, fare sempre operazione di storico, cioè entrare indietro nei secoli, a flashback attraverso i secoli e le epoche della storia, e capire cosa deve essere accaduto, diciamo, fra il secondo, il terzo, il quarto secolo della nostra era. Abbiamo detto, il Pantheon è dedicato a tutti gli dei, Roma brulica di culti, di filosofie, di tendenze intellettuali, tutto il mondo intellettuale si raccoglie in qualche modo a Roma. C'è il nascente cristianesimo, ma ci sono anche i culti esoterici dell'antico Egitto. Accanto al Pantheon c'era, non c'è più adesso naturalmente, ma ce ne sono le memorie, il tempio isiaco dedicato ai culti misterici dell'Egitto. C'era il culto di Mitra, il sole invitto, una religione che per lungo tempo contese il primato al cristianesimo, l'idea del sole immortale che rinasce ogni giorno e che feconda il mondo in qualche modo. Se non ci fosse il sole saremmo tutti morti, quindi figura dell'eternità e della immortalità, del divino. E in questo contesto entra il cristianesimo, questa eresia, chiamiamola così per comodità didattica, dell'ebraismo, la più ferocemente aniconica fra le civiltà del Mediterraneo. Per gli ebrei rappresentare una immagine umana era sacrilegio, era blasfemia. E i cristiani, che pure vengono da quella cultura, compiono l'azzardo meraviglioso che ha le origini della cultura figurativa moderna. Decidono che no, che la famosa lettera di San Paolo, mi pare la seconda ai Colossesi, quando lui dice che Cristo è eikon, icona, immagine del Dio vivente. Quanto gli deve essere costato, povero Paolo, lui, giudeo di legge e di sinagoga, affermare una cosa così enorme, così sacrilega, come Cristo, un uomo, è immagine di Dio. Eppure lo ha fatto. E allora il cristianesimo nascente, che si innerva, mette le sue radici a Roma, capisce, e con grande coraggio fa proprio questo, dice, ma il mondo visibile, le nuvole, il cielo, gli animali, le persone, la bellezza delle donne, lo splendore dell'estate, tutto quello che vediamo, potrebbe essere un'illusione demoniaca, no? Perché no? C'era chi lo pensava, c'era chi lo credeva, ma forse no, forse è semplicemente l'ombra di Dio sulla terra, il suo riflesso in questo mondo. E allora dicono i primi cristiani, ed è la grande eroica scelta che fanno e che è così ricca di futuro, decidono che l'immagine, la figura può essere accettata, può dare immagine ai valori, ai messaggi del cristianesimo. E allora vediamo nei sarcofagi del IV secolo che Cristo ha l'immagine di Mitra, oppure di Orfeo, oppure di Febo Apollo. Vediamo che Daniele nella fossa dei leoni, Daniele è un giovane atleta nudo che è la citazione esatta da Ercole. Vediamo nei sarcofagi che le Nicai volanti, le vittorie volanti, iscrivono, stringono fra le loro mani, l'una a destra, l'altra a sinistra, il clipeo, l'immagine con il monogramma di Cristo. C'è proprio un'accettazione, naturalmente nell'accettazione c'è anche la mutazione, la trasfigurazione dei valori, delle immagini, degli stili, della civiltà antica, greco-romana, ellenistica, e nasce l'arte che poi i manuali di storia chiameranno l'arte cristiana. E il Pantheon è lì, in questo periodo di formidabile, feconda trasformazione, trasformazione delle teste, trasformazione delle culture. Uno vede il Pantheon, ora lo guardiamo, mettiamoci di fronte al Pantheon, vediamo il timpano triangolare, come nel Partenone, come nei grandi monumenti dell'antichità classica, come nei templi di Pestum o di Agrigento, vediamo la sfilata delle immense colonne in granito africano, venivano dai confini del mondo. Entriamo dentro, attraversiamo il portico, oltre il grande portone di bronzo, e poi entriamo in un'aula rotonda, perfettamente rotonda, che al centro del soffitto ha un'apertura dal quale possiamo, mettendoci a testa in su con gli occhi, vedere sfilare le nuvole di Roma. Siamo sotto il cielo di Roma, siamo nel prototipo perfetto della civiltà classica, siamo in una chiesa cristiana.
2: Ecco, questo allora, è quello fermiamoci, che... fermiamoci un momento, siamo al centro di questo spazio del Pantheon, sopra di noi le nuvole di Roma.
1: Roma che sfilano sulla nostra testa.
2: Perfetto, ci
1: purtroppo fermiamo. C'è il brusio, il clamore degli innumerevoli visitatori che vanno sempre lì, l'ideale sarebbe che non ci fosse nessuno, e se non ci fosse nessuno... Può capitare in certe mattine d'inverno.
2: Di essere fortunati magari è...
1: Allora uno sente quello che io chiamo il rombo della storia, cioè questo vasto rumore che fa la storia. E pensa a Giacomo Leopardi quando parla delle morte stagioni, del suon di esse, eccetera, eccetera. Questa è l'impressione che fa il Pan. 2000 anni che ci circondano e ne sentiamo il respiro. Questo è quello che...
2: Fermiamoci un momento qui, ritorniamo tra pochissimo.

0: Allora, eccoci tornati con il professor Antonio Paolucci. Professore, eravamo sotto le nuvole di Roma,
1: ma siamo anche vicino a quello che io considero il più grande artista che mai sia apparso sotto il cielo. Siamo anche vicini a Raffaello Sanzio D'Urbino, perché se noi entriamo nel Pantheon dobbiamo sapere che sulla sinistra c'è la tomba di Raffaello, morto il 21 aprile dell'anno 1520. Aveva appena 37 anni e aveva fatto le cose più belle del mondo, le stanze per esempio di Giulio II della Rovere nei Musei Vaticani, le logge nel Palazzo Apostolico per Leone X Medici, gli arazzi, la serie degli arazzi, che ora una selezione di questi andranno in Inghilterra al Victoria and Albert Museum per accompagnare e commentare la visita che il Papa farà nel Regno Unito. Questo è stato Raffaello. E nella sua tomba io trovo bellissimo questo, c'è un piccolo sarcofago di marmo antico scolpito e c'è una iscrizione che fu scritta da un grande poeta coetaneo, contemporaneo di Raffaello, che si chiamava Francesco Bembo, e il distico è in latino e dice che la natura, magna parens frugum, cioè la grande madre delle frutta, cioè di tutto quello che nasce sulla terra, timuit quos hospite vinci, ha avuto paura quando lui era vivo di essere vinta, et morienti mori, e quando lui è morto si è sentita morire. Ed è perfettamente bello questo distico latino, perché ci fa capire quella che è stata l'emozione del mondo quando questo giovane uomo di appena 37 anni non c'è più. Perché la grandezza di Raffaello? In cosa consiste la grandezza di Raffaello? Consiste, io dico, nella facilità. La facilità è il supremo raggiungimento dello stile. Lo diceva Ingres questo, e poi lo ha ripetuto Picasso, che era un ammiratore, sembra strano dirlo, ma è così, di Raffaello. Quando sentite parlare di artisti problematici che si tormentano, per carità, ci sono anche quelli, Michelangelo lo dimostra, ma secondo me il vertice supremo dello stile è appunto la facilità. Quando un artista riflette come in uno specchio la bellezza del mondo, le opere di Raffaello sono facili, diceva Ingres, come le cose che escono dalle mani di Dio. Cosa c'è di più facile di una nuvola, o di un albero, o di un profilo di montagna, o di un gatto, no? Le cose, la facilità di Dio e anche la facilità di Raffaello. Per questo è giusto chiamarlo divino, e così lo hanno chiamato i suoi contemporanei, poi dopo i posteri.
0: Ecco, professor Paolucci, io a questo proposito, allora, le vorrei leggere tre righe che ho scelto proprio per la nostra puntata dedicata al Pantheon, dal discorso che il Santo Padre Benedetto XVI ha fatto quando ha incontrato gli artisti. E così lui diceva: se accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, che ci ferisca, che ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, della capacità di cogliere il senso profondo del nostro esistere.
1: Sì, questa è una grande intuizione filosofica, e la cosa non sorprende, di Papa Ratzinger, quella che lui chiama la via pulcritudinis, la via della bellezza. La bellezza ci obbliga a un percorso che io chiamo metalogico, cioè supera la logica, no? Noi possiamo capire le cose attraverso un processo mentale, di deduzione, eccetera, eccetera. La bellezza no, la bellezza ci prende subito, ci fa scavalcare i passaggi logici,
0: spiega tante
1: appunto,
0: cose anche,
1: e ci tocca il cuore. Ecco cos'è la via pulcritudinis. In fondo, gli artisti hanno, come dire, è stato scritto, è stato detto, questo secondo me è vero, un terzo occhio che riesce ad antivedere, a vedere oltre, va al di là, magari personalmente l'artista può essere anche uno stupido, fra virgolette, diciamo, un incolto. Pensiamo a Mozart, per esempio. Eppure ha questa facoltà che Dio concede a pochissimi di capire al di là della logica, al di là dei processi intellettuali, filosofici, conosciuti. Questa è la via della bellezza, e i grandi mistici la conoscevano bene questa.
0: Allora, ripensando proprio alla bellezza, questa presenza che spiega senza tante parole, senza tante cose difficili, io ripenso proprio a questo cerchio, questo tondo che si apre sopra di noi, nell'apice, diciamo così, della volta del Pantheon, e ripenso all'architetto, diciamo così, a chi ha disegnato il Pantheon. Che cosa possiamo pensare di chi ha saputo far sorgere dalla carta, dall'idea, la pietra?
1: Era un uomo, non ne conosciamo il nome, perché, ma era un uomo che certamente aveva capito il senso del modello, perché il Pantheon è stato un modello. Se noi giriamo il mondo vediamo che il prototipo del Pantheon è stato riprodotto, modificato, ampliato, corretto, ma è ancora il Pantheon. Da San Pietroburgo a Washington, da Londra, pensate al San Paolo di Londra, fino a Johannesburg, noi vediamo che il fantasma del Pantheon ritorna, perché il Pantheon è perfetto, è totale, è assoluto, e quel cerchio che noi vediamo alzando gli occhi alla cupola, e attraverso il quale vediamo sfilare le nuvole di Roma, è così perché è figura dell'eternità. Dio è un cerchio che ha il suo centro in ogni luogo, insegnavano i filosofi e i mistici dell'antichità. Il cerchio è la perfezione. Oltre il cerchio c'è il mondo, c'è il cielo. Uno entra dentro il Pantheon e capisce tutto se ha occhi per guardare, e appunto, come dice il Papa, una capacità di capire quello che va al di là della logica deduzione.
0: Quindi in qualche modo bisogna sapersi far portare dalla bellezza, dalla propria sensibilità, senza però saper anche non perdere la testa. Prima abbiamo parlato.
1: Sì, io dico sempre ai miei studenti, l'ho sempre detto, guardate ragazzi, voi avete due cose gratuite e meravigliose. Avete due macchine fotografiche a colori che sono in assoluto le più perfette del mondo, l'occhio destro e l'occhio sinistro. Usatele, la gente ormai non guarda più, fotografano ma non guardano. Questo lo dico per tutti, per i nostri concittadini, per gli stranieri, per i turisti che affollano i nostri musei. Guardare. E sappiate che queste due meravigliose macchine fotografiche che avete gratis sono collegate a un computer perfettamente economico che funziona sempre, che è il vostro cervello, e sono anche collegate a un luogo che vi dà emozione, che vi commuove, che vi fa sentire vivi e grati al destino di esistere, che è il vostro cuore. Tutte queste cose le avete gratis, ma vi rendete conto dell'immenso privilegio che avete? Questo io cerco di insegnare ai ragazzi, e qualche volta vedo che mi ascoltano.
0: Siamo in un luogo in cui si ha quasi l'impressione, naturalmente mi corregga se sbaglio, in cui due dimensioni non si fondono ma scorrono insieme, cioè quella spirituale del sacro, della religione, anche del tempo, e quella proprio materiale della pietra,
1: sì.
0: Così come il timpano triangolare perfettamente spigoloso e la volta appunto di tutt'altra forma.
1: Sì. Beh, la pietra, ma quali pietre? Chi entra nel Pantheon si accorge di entrare in un cerchio magico di splendore, perché sono marmi preziosi, marmi verdi, marmi rossi, marmi rosati, marmi grigi, marmi che vengono dalle cave dell'Anatolia, dell'Africa, portati qui attraverso quel meraviglioso sistema fluviale romano. Noi stupiamo di fronte al Colosseo, ma bisognerebbe andare a vedere il porto di Traiano a Ostia per capire cosa ha fatto la grandezza di Roma, non il Colosseo, ma il sistema portuale. Come facevano ad arrivare le colonne, i marmi fino a Roma? Ci arrivavano perché c'era un porto grandissimo e bellissimo, c'erano dei canali che immettevano le chiatte nel Tevere, e queste cose risalivano fino al cuore della città. Quindi uno vede lo splendore del marmo. E questo affascinava e ancora affascina chi entra dentro il Pantheon. Quindi la bellezza immortale affidata allo splendore dei marmi policromi, il senso dell'eternità che è significato e moltiplicato dal cerchio, lo spazio rotondo che poi è, sublimato dal tondo aperto sul cielo di Roma, e dentro questo c'è la storia, ci sono i culti, c'è la domanda al Dio silenzioso che tutti i popoli e tutte le culture si sono posti.
0: Ultima domanda, ultima osservazione. Pantheon anche sacro non soltanto da un punto di vista religioso, ma anche della storia d'Italia.
1: Come no, ci sono le tombe dei re
0: d'Italia. Sacro da tutti i punti di vista.
1: Sì, sì, certo, perché hanno capito nelle varie fasi della storia che se c'è un luogo identitario della civiltà romana e quindi per legittima eredità della civiltà italiana, quello è il Pantheon. Non a caso c'è la tomba di Raffaello, non a caso c'è la tomba di Vittorio Emanuele II, quello che ha fatto l'unità del nostro paese. Quindi la sacralità del luogo è significata da più punti di vista, quello della storia, quello della religione, quello della storia politica e civile. Per cui se un italiano va al Pantheon, magari per andare a cena in qualcuna delle famose trattorie che stanno in quella zona, deve sapere che lì si trova nell'ombelico d'Italia ed Europa, quello è il cuore della nostra Europa.
0: Benissimo, allora con queste bellissime parole io ringrazio il professor Antonio Paolucci per essere stato con noi.
1: Bene, alla prossima allora.
0: Grazie ancora da Stefano Cavallo, appuntamento alla prossima puntata di Vedere per Credere.
2: Avete ascoltato?
0: Vedere per Credere.
2: Vedere per Credere.
0: Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo.
2: Grandi capolavori dell'arte di ogni tempo. Vedere per credere. L'infinito nel finito.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caro carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto, altri 100 milioni in favore dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva e oggi l'adesione al SAFE, il piano di riarmo europeo. Colloqui in corso sull'Iran, ma pronti a un'azione forte, lo dice Trump che oggi incontra Netanyahu alla Casa Bianca e poi il presidente ucraino Zelensky. A Novate Milanese incendio all'isola ecologica, una persona intossicata, 5 ore per domare le fiamme. Profanazione a Medjugorje, grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni mariane, madonne imbrattate e altare incendiato. Buongiorno da Antonella Mitola. La politica in apertura, in vigore da oggi lo sconto sul gasolio e questa mattina anche l'annuncio che l'Italia accede al fondo per il riarmo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Così, a sorpresa e con qualche precisazione, il ministro degli esteri italiani annuncia la decisione del governo di prenotare l'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Il tutto dunque rientra nel quadro economico che va a delinearsi con le crisi in corso e le conseguenze per i cittadini, a cominciare dal caro carburante. Dal Consiglio dei Ministri il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, nessun intervento invece per la benzina, critiche le opposizioni che parlano di un intervento insufficiente, occhi puntati anche sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati che chiedono l'intervento dello Stato per salvare lo stabilimento tarantino. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ci spostiamo nel conflitto in Medio Oriente. Prove di dialogo. Trump attende a Washington Netanyahu. Il premier israeliano si opporrà al ritiro da Libano e Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita tre giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. E sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi sei mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky, atteso anche lui oggi da Trump alla Casa Bianca, dopo quello con il neo premier britannico Burnham, per Zelensky un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia, mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, è lanciato e poi revocato un allarme tsunami, diverse persone sono rimaste ferite, ha annunciato il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati, sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente, ci sarebbero persone intrappolate dopo l'esplosione in un centro commerciale, non sono segnalati danni alle centrali nucleari. E nel Milanese, a Novate Milanese, è stato domato l'incendio scoppiato all'alba in un deposito di rifiuti. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi che hanno messo in ginocchio Spagna e Francia. Nella Gironda in Francia, messi in sicurezza 4.000 turisti. E sul delta del Po allerta siccità. Sentiamo Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica del delta del Po.
5: La risalita del cuneo salino, e quindi acqua salata all'interno del fiume, determina la immediata chiusura delle nostre derivazioni di tipo irriguo, creando quindi una deficit, una mancanza di acqua alle colture in agricoltura. Ma non solo. Acqua salata che permane nel fiume per settimane, se non mesi, durante il periodo estivo, ecco che va a contaminare, va a influenzare tutto l'ambiente circostante, che dovrebbe essere di acqua dolce, un ambiente fluviale, si ritrova ad avere acqua salata al suo interno, ed ecco che la filtrazione di acqua dal fiume attraverso le arginature in campagna determina una salinizzazione dei suoli, dei terreni e delle falde che abbiamo qua nel delta del Po, andando quindi a cambiare tutto quello che è anche l'ecosistema. Quindi non parliamo più solo di agricoltura, ma parliamo di ecosistema, di ambiente, di natura.
1: E proseguono le indagini sulla devastazione del cantiere Alta Velocità in Val di Susa. Durante la manifestazione dei Notav sabato pomeriggio, per le violenze fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Il peggior attacco dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione. Sentiamo.
6: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta, e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo, e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione, e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
1: Orrore in Francia, 5 corpi di neonati sono morti, sono stati rinvenuti in un'abitazione di una coppia orange nel sud del paese, secondo quanto appreso da fonti locali. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di questa coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Al momento non sono fornite ulteriori informazioni. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Mediugori, danni alle statue della Madonna sul Colle delle Apparizioni. Sentiamo David Murgia.
7: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono truffatori». Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini, Davide Murgia, Lina allo studio.
1: E c'è una notizia proprio dell'ultima ora: Roberto Mancini è il commissario tecnico della nazionale, lo ha appena annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale che è in corso. A breve è previsto che venga annunciato anche Ranieri, direttore tecnico. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona giornata. We'll be right back.

0: vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
1: Ritrovati amici in ascolto all'appuntamento che dedichiamo ogni mese alla conoscenza di missionari particolarmente interessanti. È con me in studio padre Gidio Picucci, cappuccino, ed è pronto per farci conoscere una nuova figura. Buongiorno padre Gidio, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Conosceremo un santo particolare che è passato alla storia delle missioni, la storia di oggi, perché è morto nel 1993, quindi il nostro contemporaneo, è passato con questo nome, il santo col martello. Innanzitutto dobbiamo dire che parliamo di fratello Felice Tantardini, un fratello non sacerdote del Pontificio Istituto Missioni Estere, meglio conosciuto con l'acronimo PIME. Felice Tantardini, che è stato missionario per 70 anni in Birmania e che lui stesso, nell'autobiografia scritta per ordine del proprio vescovo, si definì il fabbro di Dio. Lui si definì il fabbro di Dio, ma gli altri l'hanno definito il santo col martello. Ha scritto una prima autobiografia per ordine del vescovo e lui aspettava che da un momento all'altro, me l'hanno fatta scrivere, qualcuno me la chiederà. Visto che nessuno gliela chiedeva, un giorno che era lì nell'officina a fare i suoi lavori in ferro battuto, dice: ma questo manoscritto che fa? Qui nessuno lo chiede, vuol dire che è inutile. L'ha preso e l'ha buttato nella forgia insieme ai carboni accesi, quindi si è bruciato tutto. Quando il vescovo la venne a sapere, dice: ma no, ma tu dovevi lasciarla per la storia, quindi ne dovrai scrivere un'altra. E lui pazientemente, perché era veramente un santo questo fratello, ha riscritto una seconda biografia molto più ricca, molto più dettagliata e molto più ricca di aneddoti che la prima. Quindi è questo santo che si è definito lui il fabbro di Dio e gli altri hanno definito il santo col martello.
1: Ci sono delle notizie biografiche quindi riguardanti fratel Felice?
2: Certamente, e la prima notizia che ci viene su di lui la dobbiamo a uno scrittore che tutti quanti conoscono, Tiziano Terzani, il quale, come tutti sanno, è vissuto molto tempo nell'Asia e ha percorso anche la Birmania, e un giorno, facendo visita alle missioni tenute da questi religiosi, ha incontrato anche fratello Tantardini nella sua officina ed ecco come parla.
3: Incontrai a Calav padre Angelo Di Meo, che aveva giusto celebrato i suoi 60 anni di missione. Era sanissimo e sveglio, ma non voleva tornare in Italia neppure per una breve visita. Sapeva che se avesse lasciato la Birmania, le autorità di Rangoon non gli avrebbero mai più dato un visto per tornare. È ancora lì. A Taungji incontrai fratel Felice Tantardini, conosciuto da tutti come il fabbro di Dio. Era arrivato in Birmania nel 1922 da un villaggio vicino a Como e aveva fabbricato tutte le finestre, le lanterne, le vetrate, i candelabri di tutte le chiese degli stati Shan. Bei personaggi, gente con una tenacia che pochi oggi sembrano avere, distratti come si è da mille impegni e in fondo non impegnati più in nulla. Questi erano personaggi con una sola idea, ma ferma e sicura. Era anche gente con poche scelte, per questo la scelta che facevano era più dura e in fondo più felice.
1: Continuiamo, padre Gidio, a conoscere questa straordinaria figura che lei ha scelto tra tante di proporre ai nostri amici in ascolto. Qualche altra informazione sulla missione? Una missione, abbiamo detto, lunga 70 anni in Birmania.
2: In Birmania, sì, una zona molto molto difficile. E ai suoi tempi era difficile per l'ambiente, poi è diventata difficile anche per le vicende politiche in cui è stata coinvolta.
1: Abbiamo detto che è nostro contemporaneo, quindi è vissuto più o meno
2: dal 1898 esattamente fino al 1993. Quindi è morto 17 anni fa, non è molto, no?
1: Questo per inquadrare un po' cronologicamente il periodo del quale stiamo parlando.
2: Certamente. E come tutti ormai gli ascoltatori sanno, i missionari, o perché li conoscono o perché hanno sentito parlare, sono dei tipi un po' originali. E questo Felice Tantardini era originalissimo, perché era piccolo innanzitutto, di statura molto piccola, soffriva, leggo qui perché sono le cose che lui ha scritto, di un'ernia inguinale, e la teneva apposta con un cinto di cuoio e fermaglio di legno fatto da lui stessa. Si lavava i denti con la cenere e con un vecchio spazzolino. Nonostante questo, a 85 anni aveva ancora tutti i suoi denti. Dormiva per terra accanto al letto su una stuoia, una coperta e una stuoia di paglia, senza lenzuola e senza cuscino. Quando sentiva in arrivo qualche raffreddore o disturbo intestinale, le uniche malattie che conosceva, per due giorni mangiava solo tozzi di pane secco bagnati nell'acqua salata e guariva. Vissuto in luoghi malarici, ma non ha mai preso la malaria, perché diceva, sorridendo, se le zanzare mi pungono, muoiono loro.
1: Quindi una tempra davvero incredibile. Ma le origini di questa persona?
2: Felice Tantardini è nato a Introbio, ai suoi tempi in provincia di Como, oggi in provincia di Lecco, in seguito alla ristrutturazione che è stata fatta delle province. Abbiamo detto, è nato nel 1898 ed è morto in Birmania nel 1993. Sesto di otto figli, Introbio è un paese, era un paese di 1500 abitanti, e Felice ebbe questo nome messo dall'ostetrica. La mamma dice che non devo mettere questo bambino, bisogna che mettiamo il nome di Felice, e lui fu grato di questa scelta che fu fatta del suo nome. Frequentò la scuola elementare fino alla terza elementare, perché non c'erano altre classi. Tuttavia la mamma, che teneva molto all'istruzione perché era un ragazzo molto intelligente, gli fece ripetere la terza elementare, così diventerà un po' più istruito, diceva lei. Rimase orfano di padre a 13 anni durante un'alluvione. Il babbo morì, che travolse la sua officina, e lavorò con il fratello Fabbro. La mamma era molto severa. Quando aveva 11 anni lo trovò in mano con una pannocchia di gran turco. Dove l'hai presa? L'ho colta qui nel campo vicino. Vieni, vieni con me. L'ha portato nella casa del padrone del campo e ha detto: Felice ha compiuto un piccolo furto, però deve imparare che non si deve rubare. Quindi riprendete questa pannocchia, perché io non voglio che entri in casa mia roba presa di nascosto.
1: Quindi ha imparato l'onestà fin da piccolo, in un ambiente come quello, appunto, abbiamo visto, familiare. Anche il lavoro, perché lavorava già da piccolo come fabbro.
2: Piccolo, sì, sì. Nel 1915, durante la guerra mondiale, lui lavorava a Genova San Pier d'Arena nella torneria Anzaldo. Fu richiamato alle armi perché la guerra mobilitava un po' tutti, e fu esonerato perché lavorava in un'officina a servizio delle forze armate. Tuttavia, dopo la disfatta di Caporetto, 24 ottobre 1917, fu richiamato, ci fu una mobilitazione generale, fu chiamato anche lui. Fu fatto prigioniero e rimase prigioniero un anno e mezzo. Campi di prigionia, con fame, freddo, il lavoro pesante. Tuttavia, nonostante le difficoltà, diceva lui stesso che non dimenticò mai l'insegnamento della mamma, e mai di sera tralasciò le sue preghiere. Fu condotto a Vittorio Veneto e fu assegnato al lavoro delle ferrovie. Dimenticò mai l'insegnamento della mamma e mai di sera tralasciò le sue preghiere. Fu condotto a Vittorio Veneto e fu assegnato

0: La fabbrica di Botti, poi a Budapest nella fabbrica di mattoni, e di fronte a queste prospettive non buone del suo avvenire decise di fuggire. Di fatto una notte fuggì, lui con altri. Da Budapest arrivò fino a Belgrado, sempre a piedi naturalmente, poi ebbe la fortuna di salire su una carrozza ferroviaria insieme a un branco di pecore, quindi si scaldò al caldo della lana delle pecore e poi arrivò in Grecia e da lì fu rimpatriato e tornò a casa facendo 16 chilometri da Lecco a casa sua a piedi. La mamma appena se lo vide tornare in casa, la prima cosa che gli disse non fu come stai, come è andata, no, ma subito a confessarti. Finita la licenza fu richiamato e andò a Rodi, nel Dodecaneso, insieme ad altri italiani perché era sotto amministrazione italiana. Fu rimpatriato dopo 3 mesi e tutti aspettavano da un momento all'altro che anche lui, come avevano fatto i fratelli e le sorelle, si sposasse, ma lui aveva ben altre intenzioni.
1: Ascoltiamo come lui stesso lo racconta.
2: A quel tempo non avevo ancora formato alcun disegno per il mio avvenire. Ma il buon Dio ordiva la sua trama d'amore per me. Leggere mi è sempre piaciuto tanto, ma fino ad allora avevo letto quasi solo libri di avventure. Esauriti questi, mi posi a leggere i vecchi numeri di Le Missioni Cattoliche che la mia sorellina aveva accumulato in un cassetto del comò nella mia stanza. Bastò la lettura di alcuni episodi di vita missionaria per innamorarmi di questo ideale e accendermi in cuore un vivo desiderio di farmi fratello missionario. In poco tempo lessi tutti i numeri della rivista che trovai nel cassetto. Leggevo con entusiasmo sempre crescente e mi infervoravo sempre più nella brama di volare in terra di missione. Non facevo che sognare le missioni. L'asprezza della vita in missione e le lingue strane di quelle genti, niente mi faceva paura. Avevo già subito tante privazioni e visto tanti popoli di svariate nazioni e colori, quindi ero già allenato al duro.

0: molto bella questa espressione di Fra Felice: il buon Dio ordiva la sua trama d'amore per me. E questa volta ha scelto la lettura. È molto bello questo modo di comprendere la propria vocazione missionaria attraverso la lettura, che non è nemmeno insolita per i missionari.
1: No, è un fatto che si ripete nelle vocazioni missionarie. Noi abbiamo avuto un missionario di cui abbiamo parlato, il primo di questa serie, padre Gabriele da Casotto, il quale scriveva sulla nostra rivista delle missioni, e io penso che almeno il 60% dei nostri missionari cappuccini tra gli anni 50 e gli anni 80 del secolo scorso siano stati spinti alla missione, oltre che dalle chiamate di Dio naturalmente, dai racconti di questo missionario. E lui, questo fratello Felice, ebbe questa idea della missione leggendo le missioni cattoliche. Entrò nell'istituto del PIME nel 1921 e nel 1992 fu mandato in Birmania a Tungo tra i cariani, una tribù. Fece di tutto: il fabbro, il falegname, l'ortolano. Un giorno uno dei suoi confratelli vide davanti all'officina in cui fratello Felice lavorava uno di questi cariani, uno di questa tribù, che stava guardando questo fratello che lavorava con tanta insistenza. Sembrava che volesse carpirgli qualche cosa, e gli chiese: ma tu che stai facendo qui? Sto guardando quell'uomo che lavora. In tutta la Birmania non c'è un uomo che lavori quanto lavora lui. E più tardi un turista austriaco che andò a trovare i missionari, guardando come fratello Felice lavorava il ferro, dice: questo è l'ultimo lavoratore del ferro che conosce veramente il suo mestiere. Nonostante fosse piccolo, dei muscoli d'acciaio, riusciva a piegare senza scaldare sbarre di ferro che poi lavorava.
0: Davvero bella questa figura del fabbro di Dio, che ha continuato a lavorare il ferro in missione. Quindi si è reso molto utile, sicuramente avrà anche magari insegnato questo mestiere a qualcuno del posto.
1: Sì, a qualcuno del luogo ha insegnato, ma soprattutto, siccome lo chiamavano i suoi confratelli sacerdoti da una missione all'altra, che lui raggiungeva sempre a piedi.

0: Quest'uomo ha fatto migliaia e migliaia di chilometri per sentieri impervi, attraversando fiumi, però la cosa più importante che fece è imparare la lingua, perché capì che senza imparare la lingua non poteva vivere insieme alla gente. E una volta imparato la lingua, la prima cosa che fece, insegnava il catechismo. Aveva una facilità estrema per imparare le lingue, arrivò a impararne 5. Imparò anche l'hindi, imparò anche il giapponese, quindi una facilità molto rara. Durante un anno ci fu una lunga carestia, perché ci fu una grande invasione di topi, e questo soprattutto quando fioriscono i bambù e si riempiono di semi molto piccoli, di cui i topi sono ghiottissimi, allora si moltiplicano, e ci fu una moria di bambini straordinaria. E lui diceva: in ogni mese ho dovuto costruire più di 35 piccole bare, perché non volevo assolutamente che i bambini venissero sepolti avvolti in un lenzuolo. E un giorno si sentì male lui, aveva dei dolori atroci, tanto che prepararono una lettiga di bambù per portarlo in ospedale. Prima di salire sulla lettiga di bambù, si aspettate, fatemi fare una visita in chiesa. Devotissima della Madonna, si raccomandò alla Madonna: Madonna mia, io voglio guarire perché devo lavorare. Uscì dalla chiesa perfettamente guarito.
1: Una figura davvero straordinaria, quella che le sta delineando, padre Egidio. Una figura che si è saputo anche conquistare la stima della popolazione locale attraverso questo lavoro incessante, non solo del ferro, abbiamo visto anche costruire delle bare per dei bambini perché avessero una degna sepoltura, quindi anche il legno tra le arti che lui conosceva.
0: Faceva tutti i mestieri, ha costruito seminari, ha costruito case per il clero, ha costruito chiese in legno e in muratura, ha costruito perfino una croce che ha messo sul monte Cotomò, che è alto 2000 metri, una croce che si vede tuttora da decine di chilometri, ed è l'unica croce rimasta in Birmania di quelle che lui ha costruito, fabbricato. Ne ha fatte tante, ma questa è l'unica che è rimasta. Tutte le altre sono state distrutte dalla guerriglia, soprattutto dopo l'avvento dei comunisti. E quando portavano la croce, dei portatori che portavano a spalla per 7 ore di cammino questa croce divisa in pezzi, racconta come durante il cammino incontrarono una tigre. Sentiamo.
2: Andavo accompagnato da due ragazzetti che conoscevano la strada per un minuscolo sentiero attraverso la foresta. Ero davanti, a una ventina di passi da loro, e sgranando la mia corona come di solito nei miei viaggi, quando ecco, sento un fruscio di foglie e uno scuotere di canne di bambù a pochi passi sopra il sentiero. Vento non ce n'era affatto. Che cosa poteva essere? Mi fermai e scrutai da quella parte. Niente. Allora sussurrai ai ragazzi che intanto mi avevano raggiunto di andar loro più avanti, un po' vicino, a guardare. Dopo alcuni momenti tornarono da me allibiti e mi dissero sottovoce: «La tigre è grossa!» Era davvero una grossa tigre che si stirava, come fanno le belve verso sera nel destarsi. Feci cenno ai ragazzi che si affrettassero. Io sarei venuto dietro. Mandai avanti i ragazzi perché loro, essendo a piedi nudi, non facevano rumore. E poi perché quando una tigre vede più persone in fila, non assale mai la prima, ma quella in coda, per sua precauzione. Quando dunque i ragazzi scomparvero alla prima svolta, anch'io ripresi il cammino. Stringevo forte il mio rosario e il cuore sembrava mi fosse salito in gola. Veramente, di carne addosso ne avevo ben poca, e la tigre assaltandomi avrebbe fatto un pranzetto piuttosto magro. Ma queste sono battute che si fanno solo quando il pericolo è passato. Arrivato ad Oia, parlai alla gente di questo incontro. Mi dissero che quella tigre faceva frequenti incursioni nel loro abitato, e proprio la notte precedente aveva in due riprese sfondato il porcile delle suore e asportato due maiali.

0: continuiamo con padre Egidio Picucci a conoscere la figura di fratel Felice Tantardini, missionario in Birmania, missionario per ben 70 anni. Padre Egidio, però durante questo lungo periodo, una vita intera vissuta in Birmania, fratel Felice è anche tornato in Italia. Ci racconti questa parentesi?
1: È vero, davvero una parentesi, perché è tornato soltanto una volta per ubbidienza. Il vescovo gli disse: vai in Italia a riprendere un po' di carne, nel senso che era talmente dimagrito in questa vita faticosa e di lavoro che faceva. Tornò in Italia nel 1956, naturalmente non riconosceva più nessuno, e i parenti avrebbero voluto trattenerlo in Italia. Gli fu pagato un viaggio a Lourdes, e andò tanto volentieri a Lourdes perché, ripeto per l'ennesima volta, era devotissimo della Madonna. Primo il rosario, a cui ha affezionato poi, ripeto, la sua pippa. Tornò poi in Birmania e continuò questo suo lavoro nelle missioni sparse sui monti. Tutti lo chiamavano per fare un inferriato, per fare una cancellata, per fare degli impianti idrici, cioè per portare l'acqua da un luogo all'altro, e sapeva disporre non soltanto grondaie di metallo, ma faceva anche degli acquedotti servendosi di bambù, canne di bambù, che sono molto numerose là in Birmania. E in Italia ebbe un riconoscimento ufficiale, gli fu data l'onorificenza di maestro del lavoro ai tempi del presidente Leone. L'accettò non per sé, ma perché voleva che questo onore fosse condiviso con tutti quanti i missionari. Nel 1967 terminò la sua seconda stesura della autobiografia, raccontando un episodio gustosissimo.
2: Una volta, mentre viaggiavo sui monti, un cariano, molto più alto di me, si abbassò a scrutarmi bene in viso e mi chiese: «Sei proprio tu il frate Felice?» «Sì, sono io. Perché?» «Ecco, io ti vidi tanti anni fa, quando ero un ragazzino, e ti ricordo bene. Tu non sei cambiato per niente, né più vecchio né più giovane. Sei ancora tale e quale.» Sul momento non seppi che cosa rispondere. Ma ora, ripensando a quella originale uscita, vorrei applicarla a me in un altro senso. Bramo tanto e prego sempre il buon Dio e la cara Madonna che mi conservino una perenne giovinezza di spirito e mi concedano la perseveranza nella mia bella vocazione missionaria, bella che non c'è l'eguale, credo. E anche dopo morte, una volta in paradiso, io spero di andarci, intendo continuare da lassù a fare il missionario. Non più certamente picchiando l'incudine, ma martellando senza posa il cuore del buon Dio per strapparne tante grazie per questa povera gente. Dico soprattutto dei pagani che ora vedo attorno a me, ma che sono impotente ad aiutare e a salvare.

0: E siamo arrivati alla fine di questa bellissima storia, la storia di Fratel Felice Tantardini, missionario in Birmania, una figura veramente completa, una grande manualità, una grande praticità, ma anche sensibilità. Addirittura ha imparato la lingua locale per poter insegnare il catechismo, quindi è vero, grande lavoratore, ma anche una persona molto spirituale.
1: Missionario non può limitarci soltanto ai lavori manuali, deve naturalmente ricordarsi delle motive per cui è partito, ed è anche quello, soprattutto, anzi, quello delle evangelizzazioni. Peccato che il tempo non ci permette di parlare più a lungo di questo grande, umile, piccolo missionario, e anche lui naturalmente pagò il suo, anche sulle giornate più chiare di sole scende poi il tramonto, no? Quindi si è avvicinato anche lui alla morte, e morì il 23 marzo del 1991 a 93 anni. Il suo cadavere rimase intatto per 48 ore nonostante esposto al sole birmano. Fu sepolto accanto alla grotta della Madonna che lui aveva costruito, e predisse che lì sarebbe sorta una chiesa più grande, come in realtà è avvenuto. Prima di dare le parole a suo confratello Clemente Vismara, che dà un giudizio complessivo della sua attività, dobbiamo dire che è in atto il suo processo di beatificazione, cominciato dal vescovo birmano della diocesi in cui lui ha lavorato per quasi 70 anni.
0: Bene, allora noi ci salutiamo, grazie Padre Egidio per essere stato con noi e per averci parlato di questa straordinaria figura di missionario.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, speriamo di poter continuare il nostro lavoro raccontando biografie altrettanto belle.
0: L'appuntamento è per il terzo venerdì del prossimo mese, ci lasciamo ascoltando l'elogio che Clemente Vismara, che è venerabile, fa di Fratel Felice Tantardini.
2: Felice, il nome è appropriato. In qualunque tempo, in qualsiasi luogo o circostanza voi incontrate Fratel Felice, vedrete sempre affiorare sul suo labbro un sorriso sereno, pacato, spontaneo, come di chi è amico di Dio, amico degli uomini e nemico di nessuno. È nato fra i monti della Valsassina. Esteticamente non è un bell'uomo. Forse il pesante, continuo lavoro di fabbro ferraio e più di tutto i 70 soli passati sul suo capo arruffato lo hanno un po' incurvato, ma a tutto questo supplisce il suo franco sorriso di galantuomo. La sua felicità è il lavoro. Non lo troverete mai con le mani in mano. Nessun lavoro gli è estraneo. Chiede anzi che, terminata un'opera, subito gliene indichiate un'altra. Dove lo chiamano va, senza volgersi indietro né chiedere spiegazioni. Lavora in silenzio, lavora con passione, lavora forte, lavora sempre. La simpatia verso quest'umile fabbro è dovuta al fatto che noi viviamo fra gente povera, gente che non sa se domani potrà sfamarsi. E questa povertà non è dovuta a natura ingrata, che non rende, ma a mancanza di educazione e di formazione al lavoro. Per la Birmania occorrono fratelli come Felice, buono, obbediente, umile e laborioso. Tutte le stazioni missionarie della diocesi di Taungji e di Tongo, nessuna esclusa, furono bagnate dal sudore di Fratel Felice, e il suo zampino arrivò anche in molte altre diocesi. I sacerdoti hanno dimora fissa, un campo di lavoro determinato. Fratel Felice invece abita dove c'è lavoro. Non ha un focolare proprio, cambia casa, letto, cucina, ma non cambia l'incudine e il martello. E di questo laborioso vagabondaggio, quale la ricompensa? Di danaro non parliamone neanche. Fratel Felice è un signore, non ne sente il bisogno. Che ne devo fare? Non ho bisogno di nulla, dice. Gli serve solo il lavoro che protrae fino al tramonto. Se avesse danaro, lo dimenticherebbe sul posto di lavoro. Il debole di Fratel Felice è la pipa. Tranne il tempo della preghiera e del pranzo, la pipa è sempre in bocca. Tutti i missionari gli regalano tabacco e lui non fa in tempo a consumarlo tutto. La corona e la pipa sono sempre state le mie indivisibili compagne, confessa candidamente. Caro Fratel Felice, voglia il buon Dio mandarci tanti fratelli come te, che non meritino altro rimprovero se non quello di essere attaccati ad una pipa. A Fratel Felice tutti vogliono bene. Nella vigna di Dio è nobile anche un fabbro ferraio.
3: vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.

Il 28 luglio ricordiamo San Pietro Poveda Castroverde, sacerdote e martire. È uno dei cinque beati spagnoli che sono stati proclamati santi da Papa Giovanni Paolo II nel suo quinto viaggio in terra di Spagna il 4 maggio 2003, davanti a una folla di circa 1 milione di fedeli radunati nella Plaza de Colón a Madrid. Pedro Poveda Castroverde nasce il 3 dicembre 1874 a Linares, cittadina dell'Andalusia, provincia di Jaén, in Spagna. La famiglia Poveda apparteneva alla classe media, istruita e sensibile alle problematiche sociali. Il padre è chimico in una società mineraria e la madre si prende cura della numerosa prole. Pedro, fin da bambino, viene a contatto con i problemi degli operai delle miniere e dei bambini che vi lavorano. Fin da piccolo manifesta attrazione per il sacerdozio. A 15 anni ottiene dal padre il permesso di lasciare il liceo per entrare nel seminario di Jaén, a patto che continuasse a studiare per il diploma di laurea ottenuto nel 1893. Durante il seminario a Jaén prende l'impegno di insegnare catechismo ai bambini poveri, ma a causa di difficoltà economiche e familiari, nel 1894 si trasferisce nel seminario della diocesi di Guadrix, a Granada, dove il vescovo gli ha assegnato una borsa di studio. Diviene insegnante presso il seminario e segretario del vescovo, che il sabato santo, 17 aprile 1897, lo ordina sacerdote. Sacerdote a Guadrix, venne ben presto in contatto con quella parte della popolazione più povera che viveva in grotte scavate nella montagna e decise di dedicarsi alla loro promozione umana e cristiana. Nel 1902 vi predicò per tutta la Quaresima, concludendo con la comunione generale. Mobilitò l'opinione pubblica e gli uomini di cultura, riuscendo con contributi pubblici e privati a costruire scuole e istituti professionali, ma dopo 3 anni di lavoro molto intenso, il vescovo gli fece divieto di occuparsi degli abitatori delle grotte di Guadrix. Nel 1905 si trasferì a Madrid. Nel 1906 fu nominato canonico della Basilica di Santa Maria di Covadonga, nella regione delle Asturie, zona montana del nord della Spagna, dove visse fino al 1913.

attento alle esigenze dei fedeli, si preoccupò dei pellegrini che giungevano al santuario, pubblicando libri e opuscoli per la loro formazione cristiana. Comincia a interessarsi del problema educativo e della necessità che i maestri siano ben preparati professionalmente, che vivano la loro fede in modo coerente e responsabile, proprio in quegli anni in cui lo Stato stava togliendo alla Chiesa la gestione dell'educazione della gioventù. Nella preghiera ai piedi della Santa Vergine, meditando sui problemi concreti del rapporto tra fede e scienza, alla luce del mistero dell'incarnazione del Verbo e della partecipazione dei cristiani al mistero della redenzione, andava maturando il suo ideale apostolico, tutto orientato alla formazione degli educatori. L'incarnazione, ben intesa, la persona di Cristo, la sua natura e la sua vita, offrono a chi lo comprende la norma sicura per arrivare a essere santo con la santità più vera, rimanendo al tempo stesso umano dell'umanesimo vero.

nel giugno 1911 fondò a Gijón un'accademia per maestri. Nel dicembre a Oviedo la prima accademia per studentesse delle magistrali. Da questo e dai successivi centri pedagogici fondati dal padre Poveda nascerà l'istituzione teresiana. Nel 1914 Don Pedro Poveda aprì a Madrid la prima residenza universitaria della Spagna e la sua opera giunse ad essere il gruppo più qualificato nella formazione della donna impegnata nello studio. Desiderate la scienza, impegnatevi per acquistarla e non stancatevi mai, né dite mai, non è più scienza. La molta scienza porta a Dio, la poca ci separa da Lui. Nel 1917 l'istituzione ottiene l'approvazione ecclesiastica e civile. Nel 1924 l'approvazione pontificia come Pia Unione di Fedeli Laici, un'istituzione laicale con un unico spirito e missione, ma con diversi modi di appartenenza. San Pietro Poveda volle additare ad esempio della loro sequela a Cristo Santa Teresa di Gesù, donna di ampia cultura e maestra di preghiera. I membri dell'istituzione adottavano lo stile di vita dei primi cristiani e riconoscevano l'educazione e la cultura come l'ambito specifico della propria missione. Divenuto noto per i suoi saggi pedagogici, come pubblicista e per le sue numerose opere di assistenza, nel 1921 viene nominato cappellano reale. Si trasferisce quindi a Madrid, dove ricopre diversi incarichi di prestigio, tra cui membro della Commissione Centrale contro l'analfabetismo, e dedicandosi al consolidamento dell'istituzione teresiana, di cui la serva di Dio Maria Josefa Segovia Morón è prima direttrice generale, sarà valido aiuto nello sviluppo dell'istituzione. Offrì la sua matura esperienza pastorale a giovani sacerdoti che si rivolgevano a lui per chiedergli suggerimenti e appoggio alle loro opere. Tutti dobbiamo cooperare, diceva. Collaborò alla fondazione dell'opera del Divino Maestro che riuniva educatori. Lavorò nell'Azione Cattolica come consigliere nazionale dei padri di famiglia e come organizzatore dei gruppi dei giovani universitari cattolici. Si fece promotore al progetto di creare un'università cattolica nella Spagna. Nel frattempo, la situazione politica in Spagna precipita. Il 14 aprile 1931 è proclamata la Repubblica e un governo anticlericale porterà alla guerra civile. Prima viene fatto obbligo di togliere i crocefissi dalle scuole, poi viene vietato agli insegnanti di risiedere presso conventi o case dell'istituzione teresiana. Vennero chiuse le scuole rette da religiose ed entrò in vigore la legge contro gli appartenenti agli ordini religiosi. Il 27 luglio 1936, terminata la celebrazione mattutina della messa, fu arrestato nella sua casa di Via Alameda a Madrid. Non negò la sua identità. Sono sacerdote di Cristo. Il giorno dopo, una professoressa e una giovane dottoressa dell'istituzione teresiana trovarono il suo cadavere vicino alla cappella del cimitero dell'Almudena, con ferite di arma da fuoco. Sul suo petto si vedeva, perforato da una pallottola, lo scapolare della Madonna del Carmelo. Aveva 61 anni. Beatificato il 10 ottobre 1993 e canonizzato il 4 maggio 2003 da Giovanni Paolo II. Dovete acquisire lo spirito di fede che conferisce serenità alle azioni, serietà alla vita, esemplarità alle abitudini, un salutare timore allo spirito, saggezza e misura alle conversazioni, rettitudine e chiarezza ai pensieri,
applicandovi a tutto con molta attenzione e con la maggior diligenza possibile. E proprio in ciò vi dovete distinguere. La maggior parte delle persone non pone un reale impegno nell'acquisire lo spirito di fede. Voi invece dovete confessare la stessa fede di tutti coloro che si dicono cristiani, ma in maniera ben diversa. Così la fede dà frutto e produce virtù. Noi crediamo le stesse verità che credevano gli apostoli, i martiri e i primi cristiani. Professiamo lo stesso credo, ma purtroppo la nostra fede non ha meritato ancora il premio di quella di coloro che Gesù sanò e dei quali lodò pubblicamente la fede come causa dei suoi miracoli, aggiungendo alla vostra fede virtù. Così deve essere se la fede è vera, perché il segreto della santità dei primi cristiani non sta nella differenza di epoca, nella diversità di clima, nella differenza di persecuzioni o nella miglior natura, ma nella fede viva che generava la carità e dava i suoi frutti naturali, le virtù. Virtù eccelse in mezzo ai costumi pagani, mantenute salde con l'eroismo che si spiega soltanto con la fede. E alla virtù, scienza, dovrebbe essere tale da non essere superati da nessuno nel sapere o nell'arte di rendere piacevole lo studio e di inculcare amore per la scienza, il cui autore è Dio, sapienza infinita, al quale tanto più assomigliamo quanto più verità conosciamo. Così scriveva Pietro Poveda in Fede e Scienza nel 1919.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone quest'oggi, martedì 28 luglio 2026. Cominciamo come di consueto con le notizie dalla Chiesa. Leone XIV in Vaticano, si è concluso il periodo di riposo estivo a Castel Gandolfo. Il Papa ha lasciato ieri sera il Palazzo Apostolico nella cittadina dei Castelli Romani per fare rientro in Vaticano. Uscito a bordo di un'automobile alle 20:34, ha benedetto alcuni bambini che insieme ai loro genitori aspettavano di salutare. Il pontefice era arrivato il 5 luglio. Durante la sua permanenza ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma e ha preso parte a un concerto. Sinodo, ecco il sussidio Fare Memoria per le assemblee 2027 delle chiese locali. La segreteria generale del Sinodo, col documento inviato ieri, offre ai vescovi ed equip sinodali criteri e indicazioni pratiche per la preparazione e la celebrazione della propria assemblea di valutazione prevista nel primo semestre del 2027, con cui si conclude questa tappa del Sinodo sulla sinodalità. Il cardinale Greca ha affermato: fare memoria e riconoscere ciò che Dio ha fatto maturare nel cammino delle nostre comunità per essere capaci di conversione. A Castel Gandolfo con il Papa le voci per la pace di giovani coristi e di Boccelli. La sera del 29 luglio nel Borgo Laudato Si, il centro di alta formazione e la fondazione creata dal grande tenore italiano promuovono Cantico di Pace, un concerto e una preghiera guidata da Leone XIV nel segno di San Francesco e della pace tra i popoli. Protagonista il coro ABF Voices, composto da 164 bambini e ragazzi provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, Rione Sanità e Camerino. Il pontefice tornerà nelle ville pontificie dopo il rientro in Vaticano di ieri. I vescovi dell'Africa orientale chiedono istruzione e lavoro dignitoso per i giovani. Al termine degli 8 giorni di lavori a Nairobi, i 140 presuli dell'Assemblea plenaria dell'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Africa orientale richiamano all'esigenza di attenzione verso le nuove generazioni. I giovani africani, ammoniscono, sono preoccupati per essere strumentalizzati durante le campagne elettorali e poi dimenticati dopo il conteggio dei voti. I vescovi in Asia per una chiesa sinodale che sia costruttrice di ponti. Nel messaggio finale dell'assemblea plenaria tenutasi a Giacarta in Indonesia, la Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche esorta ad abbattere muri e divisioni per abbracciare la ricca diversità delle nostre culture, dicono, e dei nostri popoli. Serve una continua conversione sinodale. Incendi in Europa, oltre 325.000 sfollati, la risposta della Chiesa in Spagna. Nelle zone più colpite della Comunità di Madrid, sacerdoti e parrocchi hanno accompagnato le operazioni di evacuazione, aiutando in particolare gli anziani soli e offrendo assistenza umana e spirituale nei centri di accoglienza. Nella diocesi di Getafe, il vescovo Beltrán segue costantemente l'evoluzione della situazione. Notizie dal mondo. In Europa sta arrivando la quarta ondata di calore dell'estate che riporterà le temperature verso i 40 gradi. Comincerà nei prossimi giorni e gli esperti non sanno dire quando finirà. L'estate 2026 è già nettamente sopra la media per le ondate di calore. Con la quarta ondata di caldo in arrivo in Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già fuori media. Secondo il fisico dell'atmosfera Lorenzo Giovannini, a rendere i fenomeni più gravi è la rapidità con cui si stanno susseguendo, con pause brevissime tra una e l'altra. La quarta ondata è causata da un nuovo anticiclone subtropicale di origine nordafricana che sta già investendo Spagna e Francia e ora colpirà l'Italia. Questa massa d'aria calda agisce come una cappa che comprime l'aria verso il basso e impedisce l'arrivo di perturbazioni fresche, mentre il surriscaldamento del Mar Mediterraneo alimenta l'afa. Secondo un'analisi del consorzio internazionale Climameter, le ondate di calore oggi sono molto più frequenti e generano temperature da 2 a 4 gradi centigradi più alte rispetto alla seconda metà del secolo scorso. Le dinamiche atmosferiche che scatenano queste ondate non sono totalmente inedite, ma il riscaldamento globale sta agendo come un amplificatore, rendendo l'atmosfera più calda. Il 30 luglio sarà l'Earth Overshoot Day 2026, il giorno in cui tutte le risorse che la Terra può generare in un anno saranno esaurite. Secondo il WWF, l'umanità consuma risorse a un ritmo tale per cui servirebbero 1,73 pianeti Terra per soddisfare il nostro fabbisogno annuale. Inoltre, abbiamo accumulato un debito ecologico pari a 20,6 anni di capacità rigenerativa della Terra. In Italia, nello specifico, l'Earth Overshoot Day è già caduto il 3 maggio. Da un'analisi di Save the Children è emerso che nel 2024 in Europa sono state identificate 9.500 vittime di tratta e che i minori coinvolti sono aumentati rispetto all'anno precedente. In Italia nel 2024 sono stati identificati 65 minori vittime di tratta. Nel 54% dei casi si tratta di bambine e adolescenti. Nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha ricevuto circa 600 segnalazioni in più rispetto al 2024 e nella maggior parte dei casi si trattava di ragazzi provenienti dal Bangladesh e dall'Egitto. Secondo il report, negli ultimi anni il fenomeno ha assunto una dimensione sempre più complessa, alimentata da conflitti armati, emergenze ambientali, disuguaglianze economico-sociali. L'organizzazione evidenzia inoltre come la tecnologia digitale e l'intelligenza artificiale stiano modificando profondamente le modalità di adescamento, reclutamento, sfruttamento e controllo, rendendo questi fenomeni ancora più invisibili e pervasivi. L'Ucraina ha sferrato un attacco contro la capitale russa. I droni ucraini hanno colpito anche nella regione circostante, tra cui il centro logistico Wild Berries. Il sindaco di Mosca ha riferito che 12 droni diretti verso la capitale erano stati inizialmente abbattuti dal sistema di difesa aerea russo, ma l'attacco si è poi intensificato col passare delle ore, fino a quando i droni si sono avvicinati alla capitale da più direzioni. Il CIAD ha detto che lascerà la Corte Penale Internazionale, CPI, perché la considera uno strumento usato dagli stati occidentali. Lo Stato, guidato da una giunta militare, è il quarto paese africano, dopo Niger, Mali e Burkina Faso, a lasciare la Corte Penale Internazionale. Questi paesi sono convinti che la CPI sia un'istituzione usata dall'Occidente per ledere gli stati africani, dato che i primi casi esaminati dalla Corte hanno riguardato solo paesi dell'Africa. La CPI ha negato le accuse, spiegando, tra l'altro, di aver condotto le prime indagini su richiesta di altri stati africani e non invece di quelli occidentali. La multinazionale statunitense Johnson & Johnson, produttrice di farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale, ha accettato di pagare 5,5 miliardi di dollari, circa 4,84 miliardi di euro, per chiudere migliaia di cause legali in cui era accusata di aver prodotto e commercializzato prodotti contenenti talco che causavano tumori alle ovaie. L'azienda ha detto che l'accordo raggiunto con gli studi legali delle parti in causa sarà valido se deciderà di aderire almeno al 95% delle persone coinvolte nelle cause. L'accordo metterebbe fine a una serie di contenziosi durati quasi un decennio. Johnson & Johnson è coinvolta da anni in migliaia di cause legali con l'accusa di aver utilizzato nei suoi prodotti talco contenente amianto, che è notoriamente una sostanza cancerogena.
4: Notizie dall'Italia. È scattato dalla mezzanotte di quest'oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Il taglio dell'accisa quindi riguarda solamente il diesel con complessivi 17 centesimi, coprendo l'intervento con 20,5 milioni di euro di extragettito IVA del mese di giugno. Il taglio scatta quindi quest'oggi fino a domani, 29 luglio. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, prolunga il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. È così che ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. In fiamme rifiuti di tutti i tipi contenuti in un solo capannone. Il custode di 55 anni è stato ricoverato all'ospedale di Niguarda per un'intossicazione e leggere ustioni. L'incendio avrebbe interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Non solo caldo record in Italia, comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati da crisi climatiche ed eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. Negli ultimi 16 anni, dal 2010 al 2026, sono salite 308 su un totale di 643 le località costiere colpite da ben 1073 eventi meteo estremi, dati peraltro in costante crescita. E la conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente. A livello regionale, in questi 16 anni il sud d'Italia è stata l'area più colpita, con Sicilia, Puglia e Calabria nelle prime tre posizioni della classifica, seguite da Liguria, Lazio e Campania. Tra le città il primato spetta Genova, seguita da Bari, Palermo, Agrigento e Napoli. All'undicesimo posto il litorale romano con Ostia, segnata da 12 eventi meteo estremi, e al quattordicesimo posto da Cesenatico sulla costa dell'Emilia-Romagna. Due le priorità che Legambiente indirizza al governo insieme ad altre quattro proposte, ossia l'urgenza di una legge contro il consumo di suolo, interventi di rinaturalizzazione delle coste, ad esempio costituendo le fasce dunali e zone umide e paludose, oltre che garantire il diritto alla libera e gratuita fruizione delle spiagge, ristabilire la legalità e fermare il cemento sulle spiagge. Poche donne con retribuzioni mediamente più basse di oltre il 13% rispetto agli uomini. Il settore metalmeccanico resta netta prevalenza maschile. Si conferma il gap retributivo. Nel settore metalmeccanico la retribuzione media annua lorda di un lavoratore dipendente è pari a 44.260 euro, quella di una lavoratrice dipendente è pari a 38.313 euro, marcando quindi una differenza salariale media annua lorda di genere pari a meno 13,44%. La casa di Lola è la casa che l'artista Maria Lai, chiamata in famiglia Lola, ha frequentato fin dall'infanzia e dove ha vissuto per oltre 20 anni a rientro in Sardegna. In questa abitazione incantata ha lavorato alle tele cucite, libri scritti con ago e filo, alle ceramiche, ai telai policromi, e qui ha inventato i giochi e scritto filastrocche per i nipoti. In queste stanze ha incontrato e ospitato gli artisti e i suoi amici. Una mostra fotografica racconta la vita che pervade questa casa, nelle cui stanze è possibile sentire la presenza della persona che gli ha vissuto per tanti anni. Così si presenta al museo con 36 stampe in bianco e nero proprio su Maria Lai. La mostra fotografica A casa di Lola a Tortolì rimarrà disponibile fino al 9 settembre. Da Bach a Beethoven a Paolo Fresu e Riaz, più di tre secoli di musica compongono i 22 concerti della nuova stagione concertistica dell'Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, l'ultracentenaria istituzione presieduta da Oreste De Devitis e diretta dal maestro Tommaso Rossi, rende noti i prossimi appuntamenti e annuncia la sinergia che vede unite le tre più antiche realtà musicali partenopee. Notizie locali. Il consigliere regionale Nicola Conficconi del PD è intervenuto a seguito della sospensione del servizio di continuità assistenziale a Piancavallo. Da due settimane la località turistica vianese risulta essere senza guardia medica a causa della carenza del personale. L'unica possibilità di accedere al servizio è recarsi presso l'ambulatorio della casa di comunità di Sacile, il che comporta la necessità di scendere a valle per usufruire dell'assistenza medica. E purtroppo questa situazione, denuncia Conficconi, non è una novità. L'esponente del Partito Democratico afferma: non si può continuare a governare la sanità rincorrendo le emergenze. Piancavallo è una località turistica e montana che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, deve poter contare su servizi sanitari adeguati. Risse e abuso di alcol tra i giovani pordenonesi è allarme ufficiale. Il 77% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha bevuto in 12 mesi. Questo favorirebbe comportamenti violenti. In particolare Meneguzzi dell'ASFO sottolinea che l'alcol favorisce comportamenti imprevedibili e pericolosi. Tra i dati più eclatanti troviamo il fatto che il 34% dei giovani friulani tra i 15 e i 19 anni ha dichiarato di essersi ubriacato almeno una volta nell'ultimo anno, contro il 29% della media nazionale. Quindi, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, abbiamo ben 5 punti di stacco. Le ragazze friulane raggiungono il 34,9%, leggermente meno i maschi, che raggiungono il 33,3%. Anche per quanto riguarda la semplice assunzione di alcol, le ragazze sono in percentuale più alta, con il 78,4%, i ragazzi sono il 76,5%. Nel caso delle ubriacature frequenti, fino a 20 in un mese, anche qua il dato friulano è il più alto d'Italia. Ed emergono anche altri primati per quanto riguarda riguarda la nostra regione. Il 22,6% dei giovani friulani ha consumato cannabis nell'ultimo anno, contro il 21% nazionale, e il 15% psicofarmaci contro l'11,8% del dato complessivo. A questo punto, anche a fronte dell'aumento delle violenze nella nostra regione, nel pordenonese, ci si chiede quale sia il legame tra alcol e violenza, sottolineando anche il fatto che la violenza però è aumentata più o meno in tutta Italia. Viene comunque ribadito che tutto l'alcol, ma anche altre sostanze stupefacenti, assunti fino ai 25 anni, interferiscono con lo sviluppo normale del cervello e nella sua capacità di regolare le emozioni. Perciò il ragazzo crescendo non ha la possibilità di far crescere la parte razionale del cervello e resterà un adolescente a vita, in termini cognitivi, con un problema di discontrollo degli impulsi. Questo chiaramente predisporrebbe ad un atteggiamento più aggressivo, più impulsivo, anche da adulto. Asilo nido. Una famiglia su due non riesce a trovare posto nel pordenonese e c'è chi prenota mesi prima del parto. Le giovani famiglie friulane scontano piuttosto i limiti di un servizio che ancora non ha una diffusione omogenea sul territorio. Dalla regione 240.000 euro per riqualificare le piccole stazioni. L'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha confermato i contributi previsti per i comuni di Budoia e Fontanafredda. Castello di Aviano, via al recupero del muro storico, lavori conclusi entro marzo 2027. Di nuovo l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin. Tre notti di chiusura complete e successivamente diversi mesi di circolazione a senso unico alternato. Cambia la viabilità sul ponte di Madrisio a Morsano al Tagliamento, lungo la stradale regionale ferrata SRPN40, per consentire l'esecuzione di lavori collegati alla dismissione del metanodotto Mestre Trieste. Il provvedimento interessa il tratto della regionale denominata del ponte di Madrisio. L'intervento comporterà una prima fase particolarmente impattante per gli automobilisti. La circolazione sarà infatti, come detto, completamente sospesa durante le ore notturne, con deviazione obbligatoria su un itinerario alternativo. E tornando nel pordenonese, ex cinema UCI a Fiume Veneto, lo staff del Gran Fiume svela le prime immagini del nuovo multisala. I lavori propedeutici alla riapertura del multisala del centro commerciale Gran Fiume, l'unico esistente in provincia di Pordenone, sono così finalmente iniziati. Il cartellone grande che compare fuori dal cinema sottolinea l'apertura per ottobre. E a Pordenone Centro chiude anche il Summer Vine, il wine bar di Corso Garibaldi, uno dei locali più riconoscibili della zona, diventato negli anni un punto di riferimento per concerti e DJ set, anche grazie al giardino interno che lo caratterizza, si avvicina alla chiusura. L'osteria creativa nel tempo ha saputo ritagliarsi un pubblico fedele, un riconoscimento arrivato anche dal web, tant'è che tra i primi 100 pub e bar di Pordenone per Restaurant Guru, con decine di recensioni positive pure su TripAdvisor e Google. Ora il locale deve fare i conti con la palazzina che lo ospita, sono necessari lavori di recupero sull'edificio e almeno per il momento non è ancora chiaro se e dove l'attività potrà ripartire. Notizie dal bellunese. Belluno torna tra le 10 province più sportive d'Italia. A dirlo è il Sole 24 Ore con la 20ª edizione dell'Indice di Sportività delle Province Italiane. La classifica nazionale vede trionfare Milano davanti a Trento e Bolzano. Belluno si piazza al 7° posto. Prima in Veneto, unica altra realtà regionale nella top 10, e Vicenza al 10° posto. Rispetto alla scorsa edizione dell'indagine, Belluno guadagna ben 27 posizioni, passando dal 34° posto al 7° appunto di quest'anno. Piazza ex mercato di Cortina, Simico pubblica la procedura di gara, lavori per quasi 7 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 10 settembre. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione dell'area dell'ex mercato mediante la realizzazione di un parcheggio interrato, di una nuova piazza pedonale e di un edificio multifunzionale destinato ad accogliere attività commerciali, con l'obiettivo di restituire alla collettività uno spazio urbano rinnovato, accessibile e pienamente integrato nel contesto cittadino. Il comune di Longarone ha avviato una ricognizione preliminare dei danni provocati dalla violenta grandinata che lo scorso 21 luglio ha colpito il territorio del bellunese. L'iniziativa rappresenta il primo passo per chiedere alla Regione Veneto il riconoscimento dello stato di emergenza regionale. Nel caso questo venisse riconosciuto, Palazzo Balbi potrà avviare un censimento ufficiale dei danni e valutare l'eventuale stanziamento di risorse economiche a favore dei soggetti colpiti. Nasce ufficialmente Terre dell'Occhiale, ecomuseo dell'occhialeria bellunese. Sabato 25 luglio è stato presentato al Museo dell'Occhiale di Pievi di Cadore il progetto che trasforma l'immenso patrimonio industriale, economico e sociale dell'occhialeria bellunese in un percorso culturale turistico unico nel suo genere. Ricordiamo che il distretto bellunese dell'Occhiale conta su oltre 300 aziende e 13.000 addetti e con Terre dell'Occhiale questa ricchezza fatta di storia e tradizione diventa un ecomuseo vivo e diffuso, capace di unire il passato della tradizione produzione artigianale alle sfide digitali del futuro. Notizie dal mondo dello sport, tennis, ranking ATP, Sinner sempre saldamente al comando. Quasi 5.000 punti di vantaggio dell'azzurro sul numero 2 Zverev. Tra le donne vediamo Paolini stabile al 15° posto, Sabalenka regina del podio, seguita da Rybakina e Pegula. Nazionale, la sconfitta di Pirlo, non sarò io a guidare gli azzurri, la lunga notte tormentata, la confessione dell'amarezza e poi l'annuncio, dopo aver appreso ufficialmente di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. E dalla scherma ai mondiali trionfano le fiorettiste azzurre, Favaretto ed Enrico, oro e argento, per la padovana primo titolo e lacrime, per la veterana medaglia. Italia guida il medagliere dopo le prove individuali. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 28 luglio avremo cielo in prevalenza sereno. Prevarrà prima borino, poi venti deboli a regime di brezza. Domani, mercoledì 29 luglio, ancora cielo sereno e caldo in pianura con venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 30 luglio, cielo sereno con venti di brezza. Farà molto caldo, specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. La temperatura in questi tre giorni infatti toccherà una minima di 18 gradi e una massima di 37. Bene, amici ascoltatori, allora concludiamo così un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata

Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, se paralizzi la mia destra, se mi attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: Prima di far diventare questo Salmo 137 una nostra preghiera nel giorno della sofferenza, sono necessarie alcune note di spiegazione. Come si può facilmente capire, è il canto degli ebrei deportati in esilio dall'imperatore babilonese Nabucodonosor, dopo che costui nel 586 avanti Cristo aveva distrutto Gerusalemme e il suo tempio. Potremmo quasi immaginare di ascoltare questa lamentazione avendo in sottofondo il coro del Nabucco di Verdi, mentre gli ebrei sono raccolti nei campi di concentramento lungo i fiumi di Babilonia, sotto i comandi urlati dei loro carcerieri che vogliono divertirsi infierendo sulle loro vittime. È quasi un'anticipazione delle ben peggiori infamie compiute sugli ebrei dai nazisti nei lager.
2: Il Salmo è pervaso di asciutta malinconia. Il ricordo della città santa perduta coinvolge la mano, la lingua, il palato, la voce, l'allegria, la mente, le lacrime. Piuttosto che dimenticare Sion, è meglio che la mia destra mi dimentichi, cioè si paralizzi, e la mano è fondamentale soprattutto per il suonatore di cetra. La lingua è decisiva per il cantore. Ebbene, esclama il salmista, la mia lingua resti per sempre bloccata al palato, se non mi ricorderò di Sion, fonte unica di vita e di gioia. Invano gli aguzzini babilonesi tentano di spezzare questo silenzio. I canti di Israele non sono folklore da usare come spettacolo, ma sono preghiera, ed è solo nella libertà e nella liturgia del Tempio di Sion che possono levarsi al cielo.
1: A questo punto possiamo far diventare nostro questo lamento di un popolo. La malattia strappa dalle proprie case, ci allontana dalle consuetudini, ci stacca dalle piccole gioie quotidiane e ci manda in esilio. Può essere anche un esilio dorato, come lo sono certe cliniche lussuose, eppure non cessano di essere come una prigione, un luogo estraneo a chi vi risiede. In quel luogo cade il desiderio di cantare. La mano si paralizza talora anche fisicamente e non solo simbolicamente. La lingua si attacca al palato, divenendo simile a un coccio arido, per usare un'altra immagine biblica.
2: Ebbene, in quella situazione il nostro Salmo ci invita a non dimenticare che Dio può farci ritornare alla gioia del passato. Non dobbiamo permettere allo scoraggiamento di trionfare, al silenzio a cui siamo costretti di prevalere, alla sfiducia di abbatterci.
1: Certo, ora non possiamo muoverci liberamente, imprigionati come siamo in un letto. Non possiamo sorridere e sentirci a nostro agio. Ma possiamo conservare intatta la forza della speranza.
2: Concludiamo la nostra riflessione sul Salmo 137 allargando lo sguardo oltre il nostro piccolo orizzonte, estendendolo a tutta la Chiesa, e lo facciamo con una preghiera liturgica tratta dal breviario mozarabico, cioè dal libro di orazione dell'antica Chiesa spagnola.
3: Ricordati, Signore, della tua Chiesa pellegrina quaggiù. Mentre noi siamo seduti in lacrime sulle rive dei corsi d'acqua di Babilonia, fa che non siamo trascinati via dai flutti impetuosi del secolo che passa, ma liberati dal contagio della vita presente, eleviamo la nostra intenzione verso Gerusalemme di lassù e non ne perdiamo mai il ricordo.

0: Tutti sappiamo che non esiste solo il dolore fisico. Ci sono infatti malattie dell'anima che si chiamano infelicità, insoddisfazione, solitudine, tradimento, incomprensione. E spesso non si sa dire quale dei due tipi di sofferenza, quella fisica e quella interiore, sia la più grave.
1: Questa volta, nella nostra antologia di Canti del Malato, vogliamo proporre una supplica lanciata al cielo da parte di una persona che si sente come soffocare dalla cattiveria che la circonda. È il tema del Salmo 140.
2: Salvami, Signore, dal malvagio. Proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre. Aguzzano la lingua come serpenti, veleno d'aspide è sotto le loro labbra. Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi. Salvami dall'uomo violento. Essi tramano per farmi cadere. I superbi mi tendono lacci, estendono funi come una rete. Pongono agguati sul mio cammino. Io dico al Signore, tu sei il mio Dio. Ascolta, Signore, la voce della mia preghiera. Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
1: È la preghiera delle vittime dell'ingiustizia, della violenza, della maldicenza. Possiamo dirla un po' tutti, anche se con gradazioni differenti. Ci sono i martiri della violenza militare, ma ci sono anche coloro che hanno parenti simili a serpenti, per usare un'immagine del nostro Salmo. Ci sono le persone colpite dalle trame oscure e infami della mafia o della camorra, e ci sono coloro che vengono umiliati nella loro dignità dalle calunnie, dall'acrimonia, dall'arroganza degli altri, forse anche da chi sta loro vicino.
0: Ci sono i poveri che nei tribunali non possono permettersi avvocati famosi e giudici compiacenti. Ci sono i carcerati innocenti o i condannati a pene severe per atti illeciti minimi. Ci sono tutti i dimenticati della terra, le persone a cui nessuno pensa, a cui nessuno telefona, a cui nessuno dà mai una carezza. Ecco, questa è la loro preghiera, una preghiera che sboccia alla fine nella fiducia. La speranza ultima delle vittime non è nella politica, non è nelle strutture sociali, non è neppure nei fratelli.
1: Riascoltiamo le parole finali del Salmo. Tu sei il mio Dio. Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
0: Alla fine dell'intero Salmo, l'orante attesta la sua fede nel Signore liberatore ed esclama: «So che il Signore difende la causa dei miseri e il diritto dei poveri». Affidiamoci anche noi a questa certezza quando siamo nella bufera, quando ci perseguitano, quando il veleno della calunnia rende amari i nostri giorni, e continuiamo a pregare così con la bellissima e celebre invocazione di Santa Teresa d'Avila.
3: Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non muta, la pazienza tutto ottiene, chi possiede Dio non manca di nulla, solo Dio gli basta.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Simona De Santis, Cristina Del Sordo, Alessandro Rossi, Aldo Russo. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile. Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata a tal punto che devo stare sempre a letto e Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima ripetevo: sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

0: Grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra,
1: e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
0: il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto,
1: discese agli inferi,
0: il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: benedetta del tuo Diletissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.

0: noie del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e

La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Il clima culturale imperante oggi impone la dittatura del relativismo culturale, che inficia del tutto ogni possibilità di educazione. Come bene ha evidenziato Papa Benedetto XVI nella lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione, educare non è mai stato facile e oggi sembra diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative. Si parla perciò di una grande emergenza educativa, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano nel passato. Dopo aver gettato le basi per un'analisi di questa emergenza educativa, il Santo Padre sprona noi tutti, il popolo di Dio, a non temere, ad avere fiducia. È solo dalla fiducia che può rinascere la civiltà, che può risorgere l'umano. Così avviene, infatti, anche durante le invasioni barbariche in cui un popolo di monaci, in nome di una presenza che si è mostrata, rimane nei luoghi dove ha costruito i monasteri, senza scattare di fronte al barbaro invasore che devasta qualsiasi cosa incontri. Ciò che ha permesso che la civiltà occidentale risorgesse non è quindi una fiducia immotivata, ma la fede in colui che tutto può, che ha portato la luce nelle tenebre e che si è svelato nella storia. Le difficoltà educative di oggi sono l'altra faccia della medaglia in cui è impresso il nome libertà. L'educazione necessita sempre che sia messa in azione la libertà. Questa poi si realizza pienamente non già quando la persona sceglie in base a quanto più gli aggrada o in base all'istinto, bensì quando sceglie nell'istante per il proprio destino eterno, ovvero vive l'istante in relazione all'ideale, all'infinito, al proprio bene. Che differenza rispetto all'idea di vivere l'istante in nome dell'istante fino a se stesso, cioè all'immagine del carpe diem tanto diffuso tra i giovani e tra gli adulti di oggi. Sorgendo dall'incontro di due libertà umane, quella dell'educatore e dell'educato, l'educazione comporta sempre un rischio. Sia esso genitore, insegnante o altra figura, l'educatore non può che trasmettere all'altro ciò che lui stesso possiede, o meglio, non può che comunicare attraverso quello che è. Così infatti insegna Sant'Ignazio di Antiochia. Si educa con quel che si dice, si educa meglio con quel che si fa, si educa ancor meglio con quel che si è. L'esempio che verrà ora riportato potrà efficacemente spiegare la natura dell'azione educativa. Quando offriamo a un bimbo o a un ragazzo i pezzi di un puzzle, se desideriamo che lui possa utilmente sfruttarli, dobbiamo anche offrirgli l'immagine da ricostruire. Solo allora, probabilmente, il bambino sarà messo in azione nella speranza di poter ricomporre il puzzle. Spesso, invece, gli insegnanti si pongono come informatori che forniscono delle nozioni, ma si disinteressano totalmente del compito educativo, che richiede il legame tra il particolare presentato e il tutto, ovvero il suo significato. Fornire ai ragazzi più pezzi del puzzle non servirà loro a capire maggiormente la realtà, nel caso in cui manchi l'immagine da ricostruire. Ebbene, nell'intemperie culturale che viviamo in questi tempi, la moda del multiculturalismo vuole che fin da piccoli i bambini e i ragazzi siano educati a tante culture, o a nessuna cultura in particolare. L'affermazione, che nei discorsi astratti qualcuno potrebbe cogliere come ragionevole, è nei fatti un'aberrazione culturale e pedagogica. È come se ad un bambino si presentassero tante mamme tra cui scegliere. Qualcuno potrebbe pensare che il bimbo sarebbe contento di questa libertà. La realtà dei fatti ci mostrerebbe invece il bambino piangere e scalpitare alla ricerca della sola figura, la vera mamma, che possa consolarlo. Si può crescere e svilupparsi solo in un rapporto preciso, solo nella dipendenza da un legame. Fuori dall'immagine metaforica potremmo anche dire che il ragazzo deve essere introdotto alla realtà totale,
con un'ipotesi esplicativa della stessa, e deve essere educato dal maestro a verificare nell'esperienza tale ipotesi. Il giovane sarà chiamato a giudicare, cioè a confrontare la realtà in cui si imbatte, con il proprio cuore, ovvero con la propria esigenza di felicità, di amore, di giustizia. Il criterio della corrispondenza tra quanto capita e il proprio cuore sarà la cartina di tornasole per verificare la verità dell'esperienza. Il ragazzo dovrà anche essere educato ad amare la verità più che se stesso. Se il metodo impostato sarà questo, allora il giovane non sarà spaventato dalla verifica di quanto capiti o si incontri. Qualora commetta degli errori, potrà sempre ripartire. Senza un'ipotesi positiva, il giovane non potrà accedere al reale. È come se due genitori portassero un figlio in un... Senza un'ipotesi positiva, il giovane non potrà accedere al reale. È come se due genitori portassero in una sala...

abbandonerà a pianto e strilla. L'educatore, come scrive Papa Benedetto XVI, è quindi testimone della verità, non di tante verità. La verità, se esiste, è per definizione una sola. Questa constatazione evidentemente stride con quanto accade spesso nelle scuole di oggi. In nome di un millantato multiculturalismo, che nasconde spesso un disprezzo per la tradizione occidentale cristiana, e di una ostentata e presunta libertà di scelta del giovane, i ragazzi vengono talvolta cresciuti nella convinzione che si possa da subito e in maniera cosciente scegliere un iter formativo ed educativo senza prima aver attraversato la tradizione in modo consapevole. E la conseguenza, purtroppo, è il trionfo dello scetticismo. Senz'altro la libertà di scelta appartiene a noi tutti. Perché essa sia però reale, effettiva, produttiva, è necessario che il giovane se ne avvalga solo dopo aver effettivamente incontrato la propria tradizione. Accadrà più tardi che il ragazzo, giunto ad un certo punto del proprio percorso di crescita, prenda il proprio zainetto che fino a quel momento ha portato sulle spalle e se lo ponga davanti agli occhi. Non aprire lo zainetto e accettare tutto quanto è contenuto acriticamente, senza verifica, sarebbe un errore. Nel contempo, rifiutare in maniera altrettanto acritica tutto, scartando a prioristicamente tutto quanto ci è stato consegnato da genitori, insegnanti, adulti, società, sarebbe altrettanto controproducente, perché genererebbe una sterile ribellione. L'unica posizione davvero ragionevole è quella di quel ragazzo che svuoti lo zaino, sottoponendo quanto contenuto ad una verifica attraverso l'esperienza. Così, per esempio, in un percorso di educazione alla carità, non sarà sufficiente introdurre a parole il ragazzo al significato della carità come profondità stessa del reale. Non basterà dire che essa è della stessa natura dell'uomo. Si dovrà accompagnare il giovane a fare personalmente questa esperienza. Fino a quando questi non arriverà a confrontare l'esperienza fatta con il desiderio del proprio cuore, non potrà dire di avere iniziato a comprendere il valore del gesto. È evidente che per fidarsi così, in maniera genuina, tanto da utilizzare il proprio tempo per una verifica autentica, occorre avere un cuore come quello del bambino, che nonostante tutti gli errori e i capricci, conserva naturalmente la tendenza a fidarsi, a seguire e ad obbedire.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonizzato.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
2: preserva dal fuoco dell'inferno,
1: porta in
2: cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie. Signore,

Angolo ogni sventura, e noi la risollecita verso tutti i dolori.

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: Dire agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

e ora una speciale benedizione per tutte quelle persone, specialmente anziani e ammalati, che hanno seguito la Santa Messa mediante Radio Voce del Deserto. Questo per ricordarci l'impegno di noi cattolici di mantenere l'unica radio cattolica del nostro territorio. Pensate che disastro sarebbe non avere la nostra radio cattolica, dove la voce del Signore e della Madonna non arriverebbe più nelle case di tante persone che guardano con tanta fiducia a questa sacra immagine. Quindi sosteniamo con la preghiera, ma anche economicamente sosteniamo la nostra radio cattolica, e quindi ora una benedizione speciale a tutti i nostri radioascoltatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Scenda su tutti i nostri radioascoltatori la benedizione di Dio Padre per le preghiere di Maria Santissima delle Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che non ci tradisce mai. L'amore di Dio, fratelli, dall'eternità ha su di noi progetti di pace e non di afflizione, per concederci pace e serenità, ma per farci raggiungere quello stato di vita beata che Lui ha preparato per tutti noi, per l'eternità. E Dio a noi figli Suoi non ci rinuncia mai, anche se l'uomo pecca, anche se l'uomo lo tradisce, anche se i popoli interi abbiurano contro di Lui, Dio non desiste mai di amarci, però provvede alla correzione dei Suoi figli, come ai nostri giorni. Voi vedete che l'umanità ha bisogno di una profonda correzione. Ci sono persone non necessariamente molto colte dal punto di vista religioso, ma assennate di cuore, che dicono: Dio deve fare qualcosa per cambiare, non si può vivere così, Lui si stravolge ogni cosa. Queste cose sono state già vissute in passato dal popolo eletto. Si era passata una fedeltà a Dio, a una totale rivolta contro di Lui, a sovvertimento dei Suoi comandamenti. Ecco che al tempo del profeta Geremia, Gerusalemme si trovava nella condizione di fare una scelta importante: camminare con Dio per essere salvata, oppure darsi la libertà sfrenata, ma per andare incontro alla correzione che comprende a volte anche la morte. E infatti Gerusalemme fu distrutta. Il popolo si ribellava, il profeta chiamava, richiamava, ma più richiamava più veniva minacciato di morte. Più volte si cercò di ucciderlo, ma lui non desistette. E nella lettura di oggi noi leggiamo una considerazione di questo grandissimo profeta Geremia. Sentite: il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine. Qui si parla di Gerusalemme, figlia di Sion, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, e questo è lo spettacolo che si presenta al profeta, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse, qui il profeta si rivolge al Signore in preghiera, hai forse rigettato completamente Giuda? Dio è fedele alle sue promesse. Ma allora perché questo? Perché Dio vuol salvare il popolo, lo vuole cambiare, e se per cambiare ha bisogno di essere potato, Dio lo fa, ma sempre per far sopravvivere questo popolo, perché vuole portare a compimento le sue promesse. E molte delle cose che noi leggiamo in questo periodo, fratelli, si possono applicare alla nostra società odierna, che non sta operando per la vita, sta operando per l'autodistruzione, come se questo mondo non avesse più diritto a vivere. Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. E sentite adesso la confessione che fa il profeta: riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non respingerci. non disonerare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni, c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Il profeta si rivolge al Signore e manifesta la sua fiducia in Lui. E il Signore promette, ci sarà un resto. Ci sarà un resto, come ai nostri giorni. Sembra che l'umanità voglia scomparire, ma il Signore mantiene un resto per far rivivere il popolo, per rigenerarlo da capo, per dare nuova vita, nuova salvezza al popolo che gli appartiene. E nel Vangelo ascoltiamo la spiegazione che Gesù dà della parabola della zizzania, dove dice che il seminatore è Cristo, il seme è la parola, i figli della luce sono i figli di Dio, gli uomini retti, i figli delle tenebre, la zizzania sono i figli delle tenebre, il campo e il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La mietitura è la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. La volontà di Dio, fratelli, è che nessuno vada perduto. La volontà di Dio è che tutti siano salvati, che nessuno si perda. Questa è la volontà di Dio. Ecco perché ai nostri giorni più che mai c'è bisogno di un ravvedimento, un ritorno al sincero, al Signore. Come diceva in questi giorni, Signore, io vorrei che voi aderiste a me come la cintura aderisce ai miei fianchi. Dio ci vuole vicino a sé, ci vuole in comunione con Lui. E noi cerchiamo questa comunione, ma questo non soltanto per noi personalmente, ma per tutto il popolo santo di Dio, perché tanti non sanno neanche di cosa stiamo parlando o di che cosa stia avvenendo. L'umanità si sta rivoltando contro Dio, si sta allontanando da Lui, quasi quasi un reato parlare di Lui, e in molte parti di questo mondo infatti viene ritenuto reato parlare di Dio. Ma il Signore vuole purificare questa terra, farla rivivere, farla risplendere della sua gloria. A Lui sia anche la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli. Signore Gesù, il Padre ha mandato te ad operare questo rinnovamento e per questo tu hai donato la tua vita sulla croce. Ci hai amato con un fuoco ardente di amore e questo fuoco ardente tu vuoi espandere su tutta la terra. Tu le hai detto, sono venuto a portare il fuoco e come vorrei che fosse già acceso. Sono venuto a portare non la pace, ma la guerra contro il male, la guerra contro la perdizione, la guerra contro qualunque cosa che neghi la realtà amorosa di Dio. Signore Gesù, addestraci a questa battaglia dell'amore e donaci la grazia di andare incontro a tutti i nostri fratelli che ti cercano con sincerità, perché nessuno di loro vada perduto. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre d'amore, tu chiedi continuamente di porre in te la nostra fiducia e di lasciarci guidare dal tuo modo e di madre verso il pieno compimento del piano del Signore. Insegnaci a pregare, insegnaci ad amare come hai amato tu, insegnaci ad abbandonarci al dono della grazia del Padre che in Gesù tuo Figlio ci ha rivelato il suo vero volto. A Gesù salga la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo invito, fratelli, a convertirci, a tornare a Dio con sincerità. Ascoltiamolo. E se facciamo fatica, preghiamo ancora di più, perché il Signore voglia renderci vittorioso in questa santa battaglia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Martedì, Vespri.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Luglio, Edoardo Vianello.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Hula Hoop, Plastic Bertrand, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: What is Love? Hathaway, 1993. What is love?

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro featuring Orietta Berti. 2021.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La camisa negra, Juanes, 2004.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Il nostro obiettivo oggi è quello di esplorare questo testo. Filippesi, capitolo 2, versetto del 5 all'11. Questo testo è un antichissimo inno della Chiesa primitiva, precedente ovviamente Paolo, infatti è un testo che si può in qualche modo anche datare e collocare geograficamente, sicuramente con una certa prudenza. Paolo se ne avvale perché vuol presentare ai suoi destinatari una specie di modello. Questo modello è sempre la persona di Gesù. Prima però di citare l'inno, che noi poi esploreremo, Paolo invita i cristiani di Filippi ad avere un certo atteggiamento interiore che noi troviamo descritto proprio nel contesto precedente immediato. Siamo alla linea 11. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Questo è il contesto precedente all'inno. La cosa che va evidenziata subito, io ve l'ho ovviamente evidenziata in greco, sottolineando le parole tradotte, notiamo che fondamentalmente Paolo non si rifà a idee, a concetti, ma si rifà a atteggiamenti interiori, al mondo del sentire, a quello che noi chiameremo i sentimenti. La prima parola che adopera è paraclesis, che nella Bibbia italiana viene tradotto con consolazione. Paraclesis di per sé significherebbe incoraggiamento, conforto, esortazione. Si tratta di quella vicinanza che una persona ha nei confronti di un'altra persona per sostenerla, per dare la possibilità di gestire una situazione difficile, ma che ha una speranza, un futuro, un'alba più bella, e quindi lo stare vicino per dare la possibilità alla persona destinataria della paraclesis di superare il momento difficile. Paramizion, tradotto con conforto, indica qualche cosa di simile a paraclesis. Paramizion significa mettersi al lato di qualcuno per dare buoni consigli, stimolare, convincere, consolare, e l'atteggiamento dell'amico nei confronti dell'amico. Non si tratta di mettersi davanti alle persone e di emettere sentenze o di fornire concetti, ma fondamentalmente paramizion significa mettersi accanto e sostenere, capire.
Questa paraclesis e questo paramizion sarebbero frutto dell'agape, cioè di quella capacità di voler bene senza aspettarsi niente in contraccambio. Poi Paolo prosegue dicendo: se c'è qualche coinonia di spirito, la coinonia dello spirito non pensiamo ad amorosi sensi. La comunione dello spirito significa avere piena consapevolezza dei propri carismi e rispetto, ma contemporaneamente avere consapevolezza e rispetto dei carismi degli altri, riconoscendo nei propri carismi e nei carismi degli altri la ricchezza del gruppo, quindi senza esaltare se stessi, senza esaltare gli altri, ma ponendo a servizio degli altri ciò che sono le nostre qualità. Questo è il concetto di coinonia di spirito. Poi Paolo prosegue e dice: se ci sono splankna kai oigtirmoi, tradotto in italiano molto bene, con sentimenti di amore e di compassione. Splachna di per sé è la traduzione dell'ebraico rachamim, che tradotto in termini brutali sarebbero uteri. Splachna viene normalmente tradotto con viscere. Queste viscere di compassione, di comprensione, di perdono, li ha anche Dio. Nell'Antico Testamento, Rachamim è una caratteristica di Dio quando si china nei confronti del popolo bisognoso di cure, di attenzione, di forza, per riprendersi o da un'invasione straniera o da una situazione alimentare penosa, quindi carestia, siccità, oppure da una piaga che ha colpito la salute, quindi pestilenze o cose del genere. Loitirmos è sinonimo di splachna, quindi qui Paolo in qualche maniera fa il poeta. Se ci sono sentimenti di amore e di compassione, ripete dunque il concetto, ma l'abbiamo anche ben capito. Bene, dice Paolo, se c'è tutto questo, e notate che tutto questo non è un'idea, ma è un atteggiamento interiore. È un modo di sentire se stessi, è un modo di sentire l'altro. Naturalmente Paolo parla della comunità cristiana, dove certamente non tutti sono legati da amicizia, ma sono legati dalla stessa fede. Quindi tu sei chiamato ad avere questi atteggiamenti di chiunque condivida la fede con te, anche se questa persona non la conosci, non ti è amica e quant'altro. Paolo dice: voi in questo modo rendete piena la mia gioia. Perché? Perché manifestate con questi atteggiamenti un medesimo sentire. E se notate, anche qui ci troviamo di fronte al mondo completo, intelligenza e cuore, non solo intelligenza. Prendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, to autufronete, e con la stessa carità
rimanendo sin psicoi. La psiche di per sé nel mondo neotestamentario sarebbe il nostro mondo spirituale. E quindi rimanendo unanimi è una buona traduzione. Sarebbe più preciso dire armonici, con lo stesso modo di vedere le cose. Per cui, quando ci si incontra e magari si discute, si parte sempre dagli stessi valori, dai valori condivisi. E questo fa sì che, pur rimanendo ognuno libero delle proprie opinioni, ha però una specie di piattaforma uguale al suo interlocutore, per cui riescono a capirsi molto bene. Da qui nasce l'unanimità, quel simpsichoi. Psiche, nel greco biblico, indica più o meno tutto quel mondo di sentimenti, intendendo per sentimenti non quello che i tedeschi chiamano Gefühl, ma Gesinnung, cioè quei sentimenti che permangono e che, se vengono coltivati, crescono, diventano ancora più esigenti. Il Gefühl invece è un sentimento che, una volta accontentato, sparisce. E poi aggiunge concordi, però il testo greco è più interessante. Quel concordi, to en fronuntes. Questa radice, fron, l'avete trovata al versetto 2, b, cioè alla linea 16, che in italiano traducono giustamente con un medesimo sentire. Quindi questa concordia nasce da un sentire en, da un uno, dal sentire in modo univoco le cose, perché si hanno i valori condivisi. Versetto 3. Non fate nulla per erythaeion. L'erythaeion è una brutta cosa. In italiano è stato tradotto rivalità ed è una traduzione buona, ma di per sé erythaeia sarebbe la volgarità, la bassezza nel competere con gli altri, lo spirito di imbroglio, quello che noi chiameremo fregare l'altro a tutti i costi pur di avere noi il primato. E Paolo dice: non fate nulla con questo sentimento. E non fate nulla per vanagloria. La traduzione italiana direi che è quasi perfetta, perché in greco kenos vuol dire vuoto, doxa o doxian, in questo caso kenodoxian, vuol dire appunto esaltazione di sé, che è una cosa vuota, dice Paolo. Non fate dunque nulla, né di volgare né di basso, quando competete con gli altri, e non fatelo per autoesaltazione che non ha nessun contenuto. Ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Qui noi forse non ci troviamo pienamente d'accordo, perché ricordiamo che Gesù ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma perché Paolo dice: ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso? Perché questo è un concetto che va completato con il versetto 4. Quando noi operiamo, certamente noi operiamo per il nostro interesse. Ma Paolo dice: ricordati che esistono anche gli altri. E quindi quando operi, opera pure per il tuo interesse, ma non dimenticarti dell'interesse degli altri.
ciascuno non cerchi l'interesse proprio, sottinteso soltanto. All'acai, ma anche quello degli altri. Questo è un versetto che bisognerebbe ricordare a coloro che, pensando solo a se stessi, non sono interessati a certi gesti di prudenza per la salute, perché ci sono i più fragili da proteggere. Allora, sì, è vero, può darsi che a te nessun virus si attacchi, però tu potresti attaccarlo agli altri, e allora devi essere attento a te, ma anche agli altri. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, sottinteso soltanto, ma anche l'interesse degli altri. E quindi, quando io faccio entrare dentro di me l'interesse degli altri, è chiaro che ho una grossa considerazione nei confronti degli altri. Ed è il pensiero che Paolo esprime, forse con un po' di esagerazione, alla linea 21-22. Ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stessi. E quindi prendo in considerazione me, ma anche l'altro. È un modo molto equilibrato di instaurare nel tessuto sociale un rapporto che rispecchi quanto Paolo aveva detto fino adesso nei versetti 1 e 2. Ecco, questo è il contesto. Però in questo contesto, se voi notate, io alla linea 21 non ho evidenziato il concetto di umiltà, attraverso il quale ogni singolo credente fa entrare dentro al proprio mondo interiore le necessità degli altri, le necessità essenziali degli altri. Per illustrare questa dimensione, Paolo cita quell'inno che noi adesso, con un pizzico di pazienza, esploreremo. Questo testo, che noi troviamo nella seconda pagina, dice così: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Anche qui, come notate, non si parla di concetti, si parla di atteggiamenti interiori. E Paolo prosegue citando l'inno. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò, gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Kyrios, è Signore, a gloria di Dio Padre. Questo è il testo che noi oggi cercheremo di approfondire. Tuttavia, prima di approfondire il testo, è giusto mettere in evidenza due o tre cosucce. Il versetto 5, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, è un versetto che fa da cerniera tra il contesto che abbiamo appena esaminato e l'inno che adesso esamineremo. Perché fa da cerniera? Perché richiama i nostri amici filippesi all'idea di sentire, non all'idea di sapere.
Infatti Paolo, in maniera molto intelligente, sa che una persona non agisce perché sa, agisce perché sente. Noi sappiamo che non dobbiamo prendere paura di un topolino, e questa è una conoscenza. Però, di fatto, quando ne vediamo uno, c'è dentro di noi l'atteggiamento del bambino che a un certo momento si ritrae, poi aggiustiamo gli equilibri mentali e diamo la caccia grossa a questa povera creatura. Però l'istinto iniziale è quello di ritrarsi. Perché? Perché noi agiamo perché sentiamo, non tanto perché sappiamo. Il sapere viene dopo, ma la prima reazione è quella del sentire. Per questo Paolo dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, perché quel tipo di atteggiamento è l'atteggiamento che permette a ogni credente di avere quei sentimenti che sono stati illustrati nel contesto: consolazione, conforto, comunione di spirito, sentimenti di amore, di compassione, unanimi, concordi, senza rivalità, senza vanagloria. Detto questo, adesso passiamo al testo. Questo testo: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Beh, non è proprio esattissimo. Questa è una possibilità di traduzione, perché se notate, qui c'è un en e qui non c'è, perché i sentimenti di Cristo Gesù potrebbe sottintendere un genitivo, mentre qui abbiamo un e qui non c'è, perché i sentimenti di Cristo Gesù potrebbe sottintendere un genitivo.

Paolina, questo En Cristo Gesù richiama sempre il battesimo, è un'espressione tecnica con cui Paolo richiama il battesimo. Però, ripeto, la traduzione italiana è ineccepibile perché è una delle due possibilità. E perciò molti biblisti discutono, ma l'inno incomincia al versetto 5 o al versetto 6? Certamente in italiano la cosa corre, perché se notate hanno messo il pronome personale, mentre in greco c'è il pronome relativo, e quindi bisognerebbe tradurre: beati in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio, eccetera, eccetera. Ora, questo modo di incominciare un inno con un pronome relativo, noi lo troviamo in altri testi. Per esempio, nella prima lettera a Timoteo, al versetto 16, Paolo, chi per lui, scrive: non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Totes eusebeias mysterion. Il quale però mysterion in greco è neutro. E qui troviamo os, che sarebbe il quale maschile. C'è uno stridio grammaticale piuttosto pesante, perché qui non avremmo dovuto trovare os, ma avremmo dovuto trovare un neutro, se questo pronome relativo si rifà a mysterion. Invece no, trovando il maschile noi riusciamo a dire: qui Paolo, chi per lui, sta citando un brano liturgico che incominciava con il pronome relativo. In italiano hanno ovviamente eliminato il problema mettendo un bellissimo pronome personale. Egli fu manifestato in carne umana, riconosciuto giusto nello spirito. Qui ci sarebbe da criticare la linea 5, ofse angelois, fu visto dagli angeli, traduzione letterale ineccepibile, ma che a noi lettori di oggi non dice un bel niente. Perché? Perché il verbo ofse è il verbo della manifestazione del risorto. Quando Gesù da risorto appare, viene sempre adoperato questo verbo. Fu visto, e può essere tradotto apparve. Quindi, ofse angelois, apparve agli angeli oppure fu visto dagli angeli. Però il problema è che angelois, angelos in greco biblico, non dice soltanto la creatura celeste, ma dice tutti coloro che sono messaggeri di qualcun altro. E quindi fu visto da coloro che lo avrebbero annunciato. Questo è il significato di ofse angelois. Tradotto, fu visto dagli angeli? No. Fu visto da coloro che lo avrebbero annunciato. E fu annunciato en ethnes infra le genti. Fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. Questo è kerixe, fu annunciato, kerigma, en ethnes, ci dice che questo testo innico della Chiesa nascente è stato fatto dopo il primo viaggio di Paolo, quando per la prima volta la Chiesa si apre alla predicazione dei popoli pagani, en ethnes fra le genti. L'inno comincia con il pronome relativo os. Anche nella lettera ai Colossesi c'è la stessa cosa. Nella lettera ai Colossesi si dice os, ma in questo caso è il padre, e lui
che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio.

del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Os, eccolo qua, è l'inizio del vero inno cristologico, il quale figlio è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, eccetera, eccetera. Quello che a me premeva farvi notare è come l'inizio di questi brani innici incomincino sempre con un relativo, puntualmente tradotto in italiano con un pronome personale, che fa perdere ovviamente il significato originale. Questo ci sta a dire che nella liturgia della Chiesa nascente non si iniziava il canto se non c'era da parte del colui che presiedeva la celebrazione un invito, e questo invito era fatto sempre attraverso il nome di Gesù. Il presidente dell'assemblea diceva: rendiamo grazie a quello che Cristo ha fatto, per quello che Cristo ha fatto. E incominciava l'inno, il quale è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, e via di questo passo. La stessa cosa, se voi notate, si trova anche qui nel nostro inno. Versetto 5 fa da introduzione, pone alla fine il nome di Cristo Gesù, e l'inno incominciava con un relativo, il quale. Spiegato questo pronome relativo, che è importante per identificare questi inni prepaolini, adesso vediamo alcune piccole considerazioni che giustamente devono essere evidenziate.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
1: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
3: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
3: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
1: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
3: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, perché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, viene fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
1: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
3: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
1: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
3: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto della Via della Luce, vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare, e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. Un ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Benvenuti, il consueto appuntamento di Borghi d'Italia oggi diventa capoluoghi perché vi portiamo alla scoperta di Cesena, città malatestiana, mariana e del libro antico. Il comune si trova a 44 metri sul livello del mare e conta circa 97.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Enzo Lattuca. Roma.

0: Benvenuti a Cesena, benvenuti nella nostra splendida città. Siamo orgogliosi di vivere in questa città perché è una città in cui si vive bene e pensiamo che tutti i visitatori possano godere delle stesse bellezze, degli stessi comfort che noi cittadini di Cesena viviamo ogni giorno. Penso al nostro centro storico, alle bellezze del nostro centro storico, alla Piazza del Popolo, alla Rocca Malatestiana, alla Basilica di Santa Maria del Monte e ancora alla Biblioteca Malatestiana, che è memoria del mondo dell'UNESCO, che è il nostro orgoglio, la nostra perla, quella che vorremmo far visitare a tutti i nostri amici, a tutti i nostri conoscenti e tutti coloro che ci vengono a trovare. Cesena è il suo centro storico, è la bellezza e il dono che Malatesta Novello lasciò alla città, ma è anche molto di più. È una terra fatta di un ambiente salubre, di un ambiente sano che si può visitare. Il fiume Savio che attraversa la nostra città è un'infrastruttura verde e allo stesso tempo azzurra, fatta di acqua, che ci ricorda quello che è l'armonia della nostra città con l'ambiente. Abbiamo alle nostre spalle un Appennino bellissimo, delle colline che possono essere visitate, possono essere il luogo per lo svago, per lo sport, per mangiare bene, per mangiare sano e per bere anche qualche buon bicchiere di vino. E poi abbiamo vicinissimo il mare, quindi Cesena ha le spalle all'Appennino, ma gli occhi rivolti verso il mare Adriatico, e quindi nella strada che ci porta verso la riviera romagnola, verso Cervia, verso Cesenatico, c'è una parte della vocazione della nostra città, dello sguardo verso il futuro. Penso anche alle attività culturali come il Teatro Bonci, che è un teatro bellissimo, con una programmazione molto ricca che può offrire grandi occasioni a chi visita la nostra città. Cesena è anche la città dei papi, che in particolar modo nel nostro centro storico vengono richiamati, sia per i nomi delle vie, sia per i nomi delle famiglie di quei papi che, diciamo, hanno ancora oggi il nome di palazzi importanti della nostra città, sia per le statue che accompagnano il palazzo del Capitano e che hanno visto negli ultimi anni sia Papa Wojtyla sia Papa Francesco venirci a trovare, a visitare la nostra città con un'emozione grandissima per tutta la comunità. Cesena è anche una salita importante verso l'Abbazia del Monte, che è nel cuore di tutti i cesenati, che nel giorno del 15 d'agosto celebrano l'Assunzione di Maria, e allo stesso tempo è anche un luogo che ha fatto innamorare tanti visitatori. Anche Papa Giovanni Paolo II, quando è stato in visita a Cesena, è rimasto colpito da questa abbazia. Cesena è una città ricca di servizi alle persone, soprattutto rivolti a chi ha più bisogno, a chi rischia di rimanere indietro, agli ultimi e ai penultimi. E c'è uno spirito che ci contraddistingue, che è quello di non limitarci a lamentare ciò che non va, ma di essere operosi. Proprio quando ero in visita a Cesena, Papa Francesco rivolse un appello a tutti i cittadini: non balconatevi, quindi non rimanete fermi al balcone a criticare ciò che c'è, ma attivatevi, mettete in campo tutte le vostre energie, il vostro spirito di servizio, il vostro senso civico e impegnatevi per risolvere il problema. Queste frasi che ha detto qualche tempo fa Papa Francesco qui a Cesena sono davvero il messaggio più giusto, più calzante per quello che è lo spirito e il DNA della nostra città. Vogliamo che Cesena sia sempre di più una città vivibile, e quindi anche in tema di mobilità, di come ci spostiamo, di come si spostano le persone nella nostra città, stiamo investendo molto a livello di progetti, anche di risorse, per incentivare i percorsi da casa al lavoro, da casa a scuola, a piedi, in bicicletta o anche attraverso dei mezzi di trasporto innovativi come i monopattini elettrici, che a breve riempiranno le strade del centro della nostra città. Cesena vuole anche essere la città del libro. A partire dalla Biblioteca Malatestiana sono tantissime le iniziative che favoriscono la riscoperta del libro antico, ma anche la lettura del libro moderno a partire dai bambini più piccoli. È un elemento identitario della nostra città. Vi invito a visitare la nostra bellissima città, a venire a Cesena, a rendervi conto anche per qualche ora, per qualche giorno, di come si può vivere bene qui in Romagna, di come si può passare del tempo utile, del tempo bello, del tempo insieme nella nostra città, e quindi di far parte anche solo per qualche ora, per qualche giorno, della nostra comunità, che vuole essere una comunità in cui si vive bene.
1: Con Monsignor Douglas Regattieri, vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, andiamo a scoprire la bellezza della chiesa di Cesena.
2: La diocesi Cesena-Sarsina a poco più di 30 anni, 35 anni. Ma Cesena risale al VI secolo, abbiamo il grande San Mauro, che è stato un vescovo dell'anno 1000 che ha dato impulso notevole, sono le sue spoglie che prima erano su al monte, poi è stato portato giù in cattedrale.
1: C'è questa forte devozione a Cesena per la Madonna.
2: Sono due Madonne, una sola, ma è la Madonna del Popolo. In cattedrale c'è una bellissima cappella dedicata a lei, questo quadro che raffigura Maria con in braccio Gesù che gli scappa via, il bambino che si protende verso il popolo che magari lo guarda e lei cerca di trattenerlo, mentre su al monte è una statua molto antica che raccoglie molta devozione.
1: Alla cappella della Madonna del Popolo avete pregato con Papa Francesco.
2: Quando è entrato in cattedrale, subito la prima sosta l'ha fatta lì, dove abbiamo collocato i malati, in modo che sono stati i primi che ha salutato personalmente.
1: Anche Giovanni Paolo II poi ha pregato lì.
2: Giovanni Paolo II, poi noi abbiamo i nostri due grandi papi che hanno incoronato la Vergine, il quadro, Pio VII e Pio VI. Papa Braschi e Papa Chiaromonti.
1: Cesena ha dato tanto alla Chiesa, perché due papi, ma poi due vescovi diventati papi.
2: Esatto, quindi sono quattro papi.
1: Cesena si contraddistingue anche per l'accoglienza.
2: Sì, popolo molto vivace, molto attivo e anche molto accogliente. Qui uno quando viene si sente subito a casa sua.
1: Parlando di accoglienza, basta spostarsi di qualche metro qui proprio all'interno dell'episcopio.
2: Sì, c'è proprio qui una porta che dà accesso. Una volta erano uffici di curia e abbiamo costituito una piccola casa famiglia gestita dalla Papa Giovanni. Collegamento col vescovado, abbiamo momenti insieme di preghiera, di confronto. È stato un gesto, è nato proprio quando Papa Francesco fece quell'appello in un Angelus: ogni parrocchia accolga un fratello migrante. Allora io ho detto, io so che faccio qualcosa anch'io, e l'idea è stata di accogliere una casa famiglia. L'anno dopo è nata l'idea del dormitorio, sotto c'è uno spazio che accoglie una quindicina di ragazzi che non sanno dove dormire, un'accoglienza notturna permanente. Abbiamo alcuni appuntamenti che raccolgono tante persone, c'è una devozione mariana molto radicata, ma non solo qui in città, in tutto il territorio, ogni parrocchia, anche abbiamo santuari mariani. Io la prima volta sono rimasto sbalordito quando ho visto tanta gente. Il 31 maggio, l'ultimo giorno di maggio, si sale a piedi dal centro e si va alla Madonna del Monte. La città è ricchissima di monumenti, ma anche molte chiese, Santa Cristina, Sant'Agostino, San Zenone, che danno alla città lustro. Il messaggio è quello di, sembra persino banale, quasi ripetitivo, ma di lavorare insieme, di camminare insieme. Veniamo proprio da una piccola esperienza di sinodalità, abbiamo fatto un esercizio di sinodalità che mi pare sia riuscito abbastanza, ci abbiamo lavorato 2 anni, dove abbiamo un po' diffuso in diocesi un questionario per raccogliere pareri, impressioni, osservazioni sulla vita della diocesi, e abbiamo pubblicato un piccolo report. Ecco, lavorare insieme, perché credo che sia questa un po' la sfida futura.
1: Toni, andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del territorio.
3: Dare il benvenuto a Cesena è sicuramente un piacere, anche perché abbiamo l'opportunità di raccontare tantissimi prodotti, tantissime eccellenze di un territorio che varia e cambia a seconda di quelli che sono le tipicità e i momenti delle diverse stagioni. I piatti della tradizione cesenate sono sicuramente quelli che raccontano primi piatti fatti con pasta all'uovo. Abbiamo il cappelletto, che ha un ripieno di ricotta, raviggiolo, che ha un presidio slow food o squacquerone, parmigiano, noce moscata e una grattatina di scorza di limone. Cappelletto che normalmente viene utilizzato all'interno del brodo, all'uso di Romagna, come diceva il buon Artusi, quindi con un piatto caldo. Dall'altra parte, nell'ultimo periodo abbiamo visto che il cappelletto è iniziato a diventare anche abbastanza comune nella versione più asciutta. Troviamo oggi qua anche il passatello in brodo, un passatello Castello in Brodo straordinario, buonissimo, che per un romagnolo racconta la casa, racconta la domenica, racconta la festa. La Spagna Lorda ha la particolarità anche in questo caso di raccontare e avvicinarsi al mondo popolare, al mondo delle azzore che a casa andavano a sporcare in qualche modo la sfoglia tirata a mano rigorosamente con mattarello sul tagliere. Una Spagna Lorda che ha al suo interno una sporcata appunto di ricotta e pepe con un pizzico di noce moscata, tutti piatti molto molto ricchi. Anche per quanto riguarda i secondi, che oggi sono rappresentati con un'eccellenza, abbiamo una guancia di mora romagnola. La mora romagnola anche in questo caso è un presidio slow food, erbe spontanee che sono poi accompagnate anche con un cremoso di patate e il tartufo in questo momento di stagione, tartufo nero. Abbiamo la tagliatella sicuramente, che ricorda un po' anche la tradizione emiliana, nel nostro caso asciutta con il classico ragù di maiale o macinato bovino e anche misto, per poi raggiungere il mondo della piadina che è il cibo probabilmente eccellente e straordinario per raccontare la vicinanza del territorio, la vicinanza anche a quelle che sono le tradizioni di uno street food che negli anni ha colorato non solo gli ambienti domestici ma anche le vie della città e dei dintorni. La piadina è un impasto di farina, lievito, strutto, acqua e sale. Ovviamente, come la buona tradizione popolare racconta, chiunque può fare la piadina più buona di qualcun altro, no? Non si gioca quasi mai su quelle che sono le farciture. Quindi abbiamo il formaggio squacquerone DOP di Romagna, che è un formaggio cremoso spalmabile, bene spesso affiancato a rucola con la piadina, oppure abbiamo anche la versione con i salumi, e anche in questo caso abbiamo un salame di mora romagnola straordinario, e perché no anche i ciccioli per chi è amante proprio della logica appunto che racconta anche qua da noi che del maiale non si butta via niente. Il mondo della piadina incrocia poi anche farciture leggermente diverse con ingresso di verdure o altri alimenti nelle varianti dette crescioni o guscioni a seconda di quella che è poi il racconto delle diverse zone. Naturalmente il pasto a Cesena non si può concludere senza un dolce, e quindi abbiamo la classica ciambella romagnola, in questo caso vedete la versione così a filetto, buonissima, asciutta, ma nella tradizione popolare si vuole andare a bagnare nel vino che abbiamo rappresentato con due eccellenze del territorio collinari che abbiamo qui intorno, il classico sangiovese, e nella variante bianca abbiamo in questo caso l'albana secco. Vini che sono anche motivo per iniziare poi a far festa. Festa che durante l'anno a Cesena abbiamo in tantissimi momenti, in tantissime occasioni. La piadina viene raccontata con la manifestazione Lo Sposalizio della Piadina, ma assolutamente di grandissima importanza il primo weekend di ottobre con il Festival Internazionale del Cibo di Strada, che porta a Cesena le eccellenze di tutto il mondo per quanto riguarda lo street food. Street food che nasce con un gemellaggio immaginario attraverso la piadina insieme a tutti quelli che sono un po' i paesi ospitati. Quindi Cesena capitale dello street food, Cesena capitale della piadina, del buon vivere, del buon mangiare, vi aspettiamo.
1: Continua il nostro itinerario alla scoperta di Cesena con Elisabetta Bovero. Andiamo a visitare la meravigliosa biblioteca malatestiana.
4: Ci troviamo nella biblioteca malatestiana di Cesena. La biblioteca fu donata alla città da Malatesta Novello e aprì nel 1454. Si tratta di un vero tuffo nel passato, perché la biblioteca è perfettamente conservata da quel tempo e l'UNESCO l'ha decretata memoria del mondo nel 2005, in quanto perfettamente conservata nell'architettura, negli arredi e nel patrimonio. Quello che vediamo intorno a noi è esattamente ciò che lasciò Malatesta Novello alla città, edificando questa biblioteca per i frati del convento francescano, ma decidendo di utilizzare un doppio tipo di custodia e di destinarla quindi non solo ai frati, ma di destinarla anche alla città, decidendo di lasciare le due chiavi, una in consegna al convento e una in consegna al comune. I codici sono perfettamente conservati, in tutto sono 343, la collezione si è arricchita anche della donazione del medico di Malatesta Novello. Pertanto abbiamo una collezione umanistica unica che si compone di testi religiosi, dei testi di natura scientifica, quelli del medico, e di testi commissionati da Malatesta Novello che riguardano soprattutto il periodo antico e quindi la riproposizione dei classici del periodo umanistico. Sono tutti ancora incatenati nei plutei, ovvero nei banchi. Tutti i codici sono stati digitalizzati e quindi possiamo sfogliarli in internet sul catalogo dei manoscritti malatestiani. La biblioteca malatestiana conserva conserva anche una stupenda biblioteca del Papa Pio VII ed è conservata nella Biblioteca Piana. È di proprietà dello Stato, ma è conservata presso la biblioteca. Nella Biblioteca Piana poi vengono ospitate due raccolte straordinarie, che sono quelle dei corali. Abbiamo in deposito i corali del Duomo di Cesena e abbiamo anche i corali del Bessarione, una raccolta di spartiti musicali, anche se è molto riduttivo definirli così, di grandissimo formato e di epoca quattrocentesca, che rappresentano un unicum in quanto si tratta di una testimonianza della musica del tempo, quindi prima del pentagramma, e sono splendidamente miniati dello stesso periodo dei codici di Malatesta.
1: Dalla passione di Franco Severi nella splendida villa Silvia Carducci è nato il Museo Musicalia. La parola al signor Franco.

Villa Silvia Carducci è una villa del Settecento, una villa molto famosa perché qui Giosuè Carducci ha soggiornato 11 estati, ospite della contessa Silvia Baroni Pasolini, una donna di enorme cultura, era anche amica dei reali. Nella villa c'è una camera, la camera del Carducci, è esattamente come lui la lasciò il 23 ottobre del 1906, anno in cui diventa primo premio Nobel italiano. All'interno della villa oggi è ubicato il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali Meccanici. Il museo è composto di 7 stanze, è un viaggio nel tempo di 500 anni e nella prima sala si entra in una tenda da guerra del 1500. Perché Leonardo da Vinci alla fine del 400, tra il 90 e il 95, disegna un tamburo meccanico. La seconda sala è un salotto ottocentesco di una famiglia nobile dove tutto quanto suonava. La sala numero 3 è una ambientazione della città di Cesena nel 1890 e qui ci sono gli strumenti di scuola italiana, che consiste in strumenti con dei cilindri all'interno che hanno migliaia di chiodi. Si gira una manovella o si carica una molla e gli strumenti fanno azionare dei martelli. C'è uno spallone o portativo, pesa 50 kg e per tutta la vita andavano con questo in giro per le strade, suonavano la manovella, la gente correva perché sentiva la musica. Oppure ci sono dei piani a cilindro molto grandi che venivano utilizzate nelle balere e nelle osterie. La sala della regina è stupenda, con le porte segrete perché la servitù potesse accudire gli ospiti. Al centro di questa sala c'è lo strumento personale che la regina aveva a corte. C'è anche un altro strumento veramente interessante, un push-up, è una macchina che ha le dita e i piedi e suona in maniera automatica un pianoforte ed è la esatta riproduzione di registrazioni che furono fatte i primi del Novecento da grandi pianisti o compositori. Un'altra sala ancora molto bella è la hall di un grande albergo di fine Ottocento, dove ci sono degli strumenti incredibili. Tra questi uno veramente molto interessante è un violano virtuoso costruito a Chicago nel 1912. Nell'ultima sala si entra in un teatrino e all'interno di questa sala c'è l'attore più importante che abbiamo a Villa Silvia. È un gavioli, uno strumento di importanza enorme a livello mondiale, uno strumento che si chiama organo da fiera, veniva trasportato nei vari mercati con dei carri. A Villa Silvia abbiamo anche una parte del museo dedicata ad Alessandro Bonci. Insomma, qui c'è il patrimonio più importante di registrazioni di questo grande cesenate.

Il 28 luglio ricordiamo San Pietro Poveda Castroverde, sacerdote e martire. È uno dei 5 beati spagnoli che sono stati proclamati santi da Papa Giovanni Paolo II nel suo quinto viaggio in terra di Spagna il 4 maggio 2003, davanti a una folla di circa 1 milione di fedeli radunati nella Plaza de Colón a Madrid. Pedro Poveda Castroverde nasce il 3 dicembre 1874 a Linares, cittadina dell'Andalusia, provincia di Jaén, in Spagna. La famiglia Poveda apparteneva alla classe media, istruita e sensibile alle problematiche sociali. Il padre è chimico in una società mineraria e la madre si prende cura della numerosa prole. Pedro, fin da bambino, viene a contatto con i problemi degli operai delle miniere e dei bambini che vi lavorano. Fin da piccolo manifesta attrazione per il sacerdozio. A 15 anni ottiene dal padre il permesso di lasciare il liceo per entrare nel seminario di Jaén, a patto che continuasse a studiare per il diploma di laurea ottenuto nel 1893. Durante il seminario a Jaén prende l'impegno di insegnare catechismo ai bambini poveri, ma a causa di difficoltà economiche e familiari nel 1894 si trasferisce nel seminario della diocesi di Guadrix a Granada, dove il vescovo gli ha assegnato una borsa di studio. Diviene insegnante presso il seminario e segretario del vescovo, che il sabato santo 17 aprile 1897 lo ordina sacerdote. Sacerdote a Guadrix, venne ben presto in contatto con quella parte della popolazione più povera che viveva in grotte scavate nella montagna e decise di dedicarsi alla loro promozione umana e cristiana.

di Guadrix. Nel 1905 si trasferì a Madrid. Nel 1906 fu nominato canonico della Basilica di Santa Maria di Covadonga, nella regione delle Asturie, zona montana del nord della Spagna, dove visse fino al 1913.

Attento alle esigenze dei fedeli, si preoccupò dei pellegrini che giungevano al santuario, pubblicando libri e opuscoli per la loro formazione cristiana. Comincia a interessarsi del problema educativo e della necessità che i maestri siano ben preparati professionalmente, che vivano la loro fede in modo coerente e responsabile, proprio in quegli anni in cui lo Stato stava togliendo alla Chiesa la gestione dell'educazione della gioventù. Nella preghiera ai piedi della Santa Vergine, meditando sui problemi concreti del rapporto tra fede e scienza, alla luce del mistero dell'incarnazione del Verbo e della partecipazione dei cristiani al mistero della redenzione, andava maturando il suo ideale apostolico, tutto orientato alla formazione degli educatori. L'incarnazione, ben intesa, la persona di Cristo, la sua natura e la sua vita, offrono a chi lo comprende la norma sicura per arrivare a essere santo con la santità più vera, rimanendo al tempo stesso umano dell'umanesimo vero.

giugno 1911 fondò a Gijón un'accademia per maestri. Nel dicembre a Oviedo la prima accademia per studentesse delle magistrali. Da questo e dai successivi centri pedagogici fondati dal padre Poveda nascerà l'istituzione teresiana. Nel 1914 Don Pedro Poveda aprì a Madrid la prima residenza universitaria della Spagna e la sua opera giunse ad essere il gruppo più qualificato nella formazione della donna impegnata nello studio. Desiderate la scienza, impegnatevi per acquistarla e non stancatevi mai. Né dite mai, non è più scienza. La molta scienza porta a Dio, la poca ci separa da Lui. Nel 1917 l'istituzione ottiene l'approvazione ecclesiastica e civile. Nel 1924 l'approvazione pontificia come Pia Unione di Fedeli Laici, un'istituzione laicale con un unico spirito e missione, ma con diversi modi di appartenenza. San Pietro Poveda volle additare ad esempio della loro sequela a Cristo Santa Teresa di Gesù, donna di ampia cultura e maestra di preghiera. I membri dell'istituzione adottavano lo stile di vita dei primi cristiani e riconoscevano l'educazione e la cultura come l'ambito specifico della propria missione. Divenuto noto per i suoi saggi pedagogici, come pubblicista e per le sue numerose opere di assistenza, nel 1921 viene nominato cappellano reale. Si trasferisce quindi a Madrid, dove ricopre diversi incarichi di prestigio, tra cui membro della Commissione Centrale contro l'analfabetismo, e dedicandosi al consolidamento dell'istituzione teresiana, di cui la serva di Dio Maria Josefa Segovia Morón è prima direttrice generale, sarà valido aiuto nello sviluppo dell'istituzione. Offrì la sua matura esperienza pastorale a giovani sacerdoti che si rivolgevano a lui per chiedergli suggerimenti e appoggio alle loro opere. Tutti dobbiamo cooperare, diceva. Collaborò alla fondazione dell'opera del Divino Maestro che riuniva educatori. Lavorò nell'Azione Cattolica come consigliere nazionale dei padri di famiglia e come organizzatore dei gruppi dei giovani universitari cattolici. Si fece promotore al progetto di creare un'università cattolica nella Spagna. Nel frattempo, la situazione politica in Spagna precipita. Il 14 aprile 1919

1931 è proclamata la Repubblica e un governo anticlericale porterà alla guerra civile. Prima viene fatto obbligo di togliere i crocefissi dalle scuole, poi viene vietato agli insegnanti di risiedere presso conventi o case dell'istituzione teresiana. Vennero chiuse le scuole rette da religiose ed entrò in vigore la legge contro gli appartenenti agli ordini religiosi. Il 27 luglio 1936, terminata la celebrazione mattutina della messa, fu arrestato nella sua casa di Via Alameda a Madrid. Non negò la sua identità. Sono sacerdote di Cristo. Il giorno dopo, una professoressa e una giovane dottoressa dell'istituzione teresiana trovarono il suo cadavere vicino alla cappella del cimitero dell'Almudena, con ferite di arma da fuoco. Sul suo petto si vedeva, perforato da una pallottola, lo scapolare della Madonna del Carmelo. Aveva 61 anni. Beatificato il 10 ottobre 1993 e canonizzato il 4 maggio 2003 da Giovanni Paolo II. Dovete acquisire lo spirito di fede che conferisce serenità alle azioni, serietà alla vita, esemplarità alle abitudini, un salutare timore allo spirito, saggezza e misura alle conversazioni, rettitudine e chiarezza ai pensieri, applicandovi a tutto con molta attenzione e con la maggior diligenza possibile. E proprio in ciò vi dovete distinguere. La maggior parte delle persone non pone un reale impegno nell'acquisire lo spirito di fede. Voi, invece, dovete confessare la stessa fede di tutti coloro che si dicono cristiani, ma in maniera ben diversa. Così, la fede dà frutto e produce virtù. Noi crediamo le stesse verità che credevano gli apostoli, i martiri e i primi cristiani. Professiamo lo stesso credo, ma purtroppo la nostra fede non ha meritato ancora il premio di quella di coloro che Gesù sanò e dei quali lodò pubblicamente la fede come causa dei suoi miracoli. Aggiungendo alla vostra fede virtù, così deve essere se la fede è vera, perché il segreto della santità dei primi cristiani non sta nella differenza di epoca, nella diversità di clima, nella differenza di persecuzioni o nella miglior natura, ma nella fede viva che generava la carità e dava i suoi frutti naturali, le virtù. Virtù eccelse in mezzo ai costumi pagani, mantenute salde con l'eroismo che si spiega soltanto con la fede. E alla virtù, scienza, dovrebbe essere tale da non essere superati da nessuno nel sapere o nell'arte di rendere piacevole lo studio e di inculcare amore per la scienza, il cui autore è Dio, sapienza infinita, al quale tanto più assomigliamo quanto più verità conosciamo. Così scriveva Pietro Poveda in Fede e Scienza nel 1919.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre,

0: O Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

è la parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Così sarà al compimento del mondo, dice Gesù. Brilleranno due fuochi, quello delle zizzanie che bruciano e quello dei giusti che splendono come il sole. Il giudizio di Dio è solo alla fine, non ora, ed è fatto da Lui, non da noi. Quindi non ora e non noi. Il presente è sempre il tempo della pazienza, perché tutti giungiamo alla conversione e alla salvezza. Questa pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltata, questi versetti, sono un richiamo alla responsabilità personale. Dobbiamo non giudicare gli altri ed usare misericordia per ottenere misericordia. La misericordia è verso l'altro, verso di sé ci vuole vigilanza e discernimento, giudizio e conversione continua per diventare figli perfetti come il Padre. Gesù semina la parola di misericordia. Nel suo regno sono accolti tutti così come sono, perché sono fratelli. Per entrare bisogna aver misericordia della zizzania dell'altro, non della propria. Il giudizio dunque è fatto da Dio. Abbiamo detto non ora e non da noi. E ricordo la testimonianza di Carmelo, data recentemente. Aveva 10 anni al tempo della lacrimazione, e racconta: ho guardato il quadro e c'erano delle lacrime, bollicine, così le definisce, di lacrime che scendevano giù. Questo miracolo si è ripetuto per quasi 4 giorni. Sono andato lì più volte, ma dopo il 4º giorno le lacrime sono finite. È una testimonianza che ci aiuta a capire. A Siracusa sì, Maria ha pianto, ma il 4º giorno ha smesso. Se dunque è vero che nelle nostre vicende umane le lacrime sono presenti, e come, È anche vero che alle lacrime Dio ha posto un termine, un argine. E tutti quelli che credono sanno che le lacrime hanno una fine. Perché? Perché Dio si prenderà cura di loro, secondo la promessa della beatitudine evangelica. Per la Sacra Scrittura non si è beati perché si piange, ma perché Dio ci consola, Dio interviene, Dio si coinvolge nelle nostre vicende per le quali piangiamo. E così le lacrime ci invitano a realizzare il ministero della consolazione, lo possiamo fare verso gli altri. Le lacrime, queste della Madonna, danno luce sulla realtà del pianto umano, che purtroppo è sempre presente, ma anche sulla consolazione che ci viene da Dio. E allora con questa speranza traduciamo in preghiera perché Dio ascolti e ci consoli.

0: Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla

0: nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, perché tu li conforti, i nostri corpi, perché tu li guarisca, i nostri cuori, perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime, perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Per la difesa il governo prenota prestiti per 14,9 miliardi dei fondi europei SAFE, ma è polemica la cifra da utilizzare, verrà decisa entro fine anno, la Lega frena, l'Europa preme sui tempi. A Washington il presidente Zelensky e il premier Netanyahu incontrano Trump, colloqui a porte chiuse, forte terremoto in Giappone, esplosione in un centro commerciale, numerosi feriti e dispersi. Report della Fondazione per la Natalità, sono 355.000 bambini nati nel 2025, nuovo minimo storico del secondo dopoguerra, ostacoli economici, lavorativi o sociali per chi rinuncia ad avere figli. La nazionale riparte da Roberto Mancini, nuovo CT azzurro, con Claudio Ranieri direttore tecnico. Dopo giorni di incertezze la FIGC rilancia il progetto Italia. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale, come avete sentito dai titoli, con la pagina politica. Per la difesa il governo ha prenotato 14,9 miliardi dal SAFE, strumento finanziario dell'Unione Europea che mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti. Frena la Lega e ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Elena, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE, una richiesta che di fatto divide la maggioranza, tutto nasce dalle parole un po' sorpresa del ministro degli esteri Tajani sulla prenotazione poi precisata dell'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Tajani poi puntualizza, saranno 6, 7, 8 o 9 i miliardi che potrebbero essere chiesti, ma immediata scatta la reazione della Lega che dice no all'utilizzo del fondo europeo per la difesa, critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle e AVS, occhi puntati oggi anche sulla questione dell'ex Silva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati, mentre sui temi di politica estera e interna si è discusso con il presidente della Camera Fontana nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E ora andiamo all'estero, a Washington, dove Trump incontra il premier israeliano Netanyahu. Falso che manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ha indicato il presidente americano che torna a lanciare un avvertimento a Teheran. Maurizio Dischino.
3: Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così il presidente americano Donald Trump, prima di affrontare il dossier Medio Oriente alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi in agenda dopo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump e Netanyahu si incontrano esattamente 5 mesi dopo l'attacco congiunto del 28 febbraio contro l'Iran. Attacco scattato subito dopo un colloquio tra i due leader a Washington. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca con l'opposizione al cessate il fuoco e al memorandum d'intesa del giugno scorso tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ed è arrivato mentre Trump affermava che ci sono buone possibilità di negoziati con Teheran. Trump oggi ha dichiarato che Netanyahu è ancora convinto che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Ha fatto anche sapere che Washington controlla lo stretto di Hormuz, non Teheran. Maurizio Di Schinoline allo studio.
1: E anche il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati intercettati 842 droni contro la regione di Mosca. La Russia invece ha colpito 2 navi di Kiev. Il servizio è di Antonio Soviero.
4: Nella notte gli invasori russi hanno lanciato missili e droni su infrastrutture civili in Ucraina e Kiev ha risposto con un massiccio attacco di droni su impianti energetici russi. Vittime e feriti su entrambi i fronti, con l'ONU che dichiara la guerra si intensifica e il numero dei morti aumenta. Ma il fronte più caldo oggi è quello diplomatico. Trump riceve alla Casa Bianca Zelensky, un incontro a porte chiuse. Il presidente ucraino ha bisogno di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea Patriot per contrastare i missili di Putin. Per convincere il tycoon a confermare il sostegno a Kiev si gioca la carta che gli ha passato la sua intelligence, e cioè Mosca condivide dati satellitari con Teheran per gli attacchi alle basi USA nel Medio Oriente. Saltato il bilaterale Zelensky-Netanyahu, entrambi a Washington per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa ucraina e acerrimo nemico del regime iraniano. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In Giappone almeno una vittima per il potente sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. Numerosi dispersi. Si scava tra le macerie in un centro commerciale in una cartiera. Cesare Cavoni.
5: Una scossa pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo si è verificata alle 16:27 ora locale, 7:27 ora italiana, sull'isola di Kyushu. Almeno 50 persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono crollati. Una mezz'ora dopo la prima scossa, un'esplosione si è verificata nel centro commerciale Aeon di Kashima. Il secondo piano è crollato e le pareti esterne si sono sbriciolate. Si teme che sotto le macerie vi siano molte persone e già si parla di un numero considerevole di morti. La polizia ha fatto sapere che si sono perse le tracce di almeno una trentina di dipendenti. Dispersi anche gli operai di una cartiera la cui ciminiera è precipitata al suolo. E ancora 12 case sono crollate e persone intrappolate all'interno. Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Takaichi, dando un primo bilancio del sisma. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, i resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di 2 coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. Atto vandalico a Međugorje, nella notte imbrattate con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l'altare esterno della parrocchia con scritte offensive e un incendio doloso. Davide Murgia.
6: Si chiama Krakowiak Bartolomiej, ha 31 anni, polacco ed è nato a Varsavia. Sarebbe lui il sospettato dell'incendio avvenuto a Međugorje la scorsa notte presso l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e delle profanazioni a danno di varie statue della Gospa, come qui chiamano la Madonna. L'arresto, secondo la polizia locale, è avvenuto a Cerno, non lontano da Međugorje. L'uomo era stato visto in precedenza in una delle stazioni di servizio della zona quando probabilmente si riforniva della benzina necessaria per dar fuoco all'altare. Sempre lui, secondo gli investigatori, sarebbe anche l'autore degli imbratti alla statua della Gospa situata sul Podbro, la collina delle apparizioni, e delle scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono dei truffatori». Krakowiak Bartolomiej, secondo quanto si apprende dai media locali, si era già recato a Međugorje in precedenza, dove aveva compiuto un pellegrinaggio nel 2017. In quell'occasione aveva dichiarato di aver trovato conforto nella religione dopo aver ricevuto una diagnosi di depressione. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ora gli incendi che piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. In Gironda messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. Peggiora la qualità dell'aria a causa del fumo vicino Bordeaux. Vengono distribuite 3,5 milioni di mascherine agli abitanti più esposti. E un incendio poi domato è scoppiato stamane intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Numerosi mezzi dei vigili del fuoco intervenuti e conseguenze per il custode dell'impianto, che è stato ricoverato per un'intossicazione leggero. Dai primi rilievi non risultano critici i valori degli inquinanti nell'aria nella zona circostante. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha rilanciato l'allarme sul controllo degli istituti penitenziari e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre che continuano così le loro attività. Fausto Nicastro.
7: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia. Solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene manificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rilevato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordini all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Nascono sempre meno bambini in Italia e il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, e quanto emerge da un report realizzato dalla Fondazione per la Natalità. Luigi Ferraiuolo.
8: Dal 2025 ogni anno si perde una città come Catania o due come Reggio Emilia e Salerno. È l'effetto della crisi demografica, non si fanno figli, spariscono le città, chiudono le scuole. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, cioè i figli che nascono non coprono le persone che muoiono. Ma soprattutto, se solo si realizzassero le intenzioni dichiarate dalle donne italiane in età fertile, in Italia nascerebbero il doppio dei bambini, ben 760.000. Significa che qualcosa non va, e quanto si evince dal dossier natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. La denatalità è causata dall'insicurezza lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà di accesso alla casa, carenza di servizi e penalizzazioni professionali delle madri dopo la maternità. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Sentiamo il servizio di Fabio Bolzetta.
9: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantelleria per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette, perché non esauriscono il loro compito nella conservazione, ha sottolineato il capo dello Stato, ma sono luoghi di ricerca che garantisce prospettive future. Infine, l'auspicio di poter tornare sull'isola siciliana con le parole: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non lo escludo per il futuro. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E ora il calcio con il futuro della nazionale. Roberto Mancini è nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Sentiamo Federico Plotti.
10: Non c'era più tempo e così ho deciso che Roberto Mancini potesse essere la persona giusta per allenare la nazionale italiana. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, annunciando ufficialmente il nuovo CT azzurro che verrà affiancato come direttore tecnico da Claudio Ranieri. La loro presentazione domani alle 18, una scelta quasi obbligata quella di Mancini, dice ancora il numero uno del calcio italiano, arrivato al culmine del pasticcio fatto con Andrea Pirlo. L'ex calciatore di Brescia, Inter, Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, chiamato sulla panchina azzurra da Maldini e Leonardo, è stato lasciato a casa, complice una sua collaborazione con un sito di scommesse russo non in linea con i precetti nazionali e le sanzioni imposte a Mosca. Una debacle che ieri ha coinvolto anche i due dirigenti azzurri che si sono dimessi in tronco. Mancini, che ha firmato l'ultimo successo italiano, quello agli europei del 2021, il miglior commissario tecnico possibile, dice ancora Giovanni Malagò. Federico Plotti in linea allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui, grazie a Lorenzo Sada in regia e a voi tutti per l'ascolto. Buona serata.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, se paralizzi la mia destra, se mi attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: Prima di far diventare questo Salmo 137 una nostra preghiera nel giorno della sofferenza, sono necessarie alcune note di spiegazione. Come si può facilmente capire, è il canto degli ebrei deportati in esilio dall'imperatore babilonese Nabucodonosor, dopo che costui nel 586 avanti Cristo aveva distrutto Gerusalemme e il suo tempio. Potremmo quasi immaginare di ascoltare questa lamentazione avendo in sottofondo il coro del Nabucco di Verdi, mentre gli ebrei sono raccolti nei campi di concentramento lungo i fiumi di Babilonia, sotto i comandi urlati dei loro carcerieri che vogliono divertirsi infierendo sulle loro vittime. È quasi un'anticipazione delle ben peggiori infamie compiute sugli ebrei dai nazisti nei lager.
2: Il Salmo è pervaso di asciutta malinconia. Il ricordo della città santa perduta coinvolge la mano, la lingua, il palato, la voce, l'allegria, la mente, le lacrime. Piuttosto che dimenticare Sion, è meglio che la mia destra mi dimentichi, cioè si paralizzi, e la mano è fondamentale soprattutto per il suonatore di cetra. La lingua è decisiva per il cantore. Ebbene, esclama il salmista, la mia lingua resti per sempre bloccata al palato, se non mi ricorderò di Sion, fonte unica di vita e di gioia. Invano gli aguzzini babilonesi tentano di spezzare questo silenzio. I canti di Israele non sono folklore da usare come spettacolo, ma sono preghiera, ed è solo nella libertà e nella liturgia del Tempio di Sion che possono levarsi al cielo.
1: A questo punto possiamo far diventare nostro questo lamento di un popolo. La malattia strappa dalle proprie case, ci allontana dalle consuetudini, ci stacca dalle piccole gioie quotidiane e ci manda in esilio. Può essere anche un esilio dorato, come lo sono certe cliniche lussuose, eppure non cessano di essere come una prigione, un luogo estraneo a chi vi risiede. In quel luogo cade il desiderio di cantare. La mano si paralizza talora anche fisicamente e non solo simbolicamente. La lingua si attacca al palato, divenendo simile a un coccio arido, per usare un'altra immagine biblica.
2: Ebbene, in quella situazione, il nostro Salmo ci invita a non dimenticare che Dio può farci ritornare alla gioia del passato. Non dobbiamo permettere allo scoraggiamento di trionfare, al silenzio a cui siamo costretti di prevalere, alla sfiducia di abbatterci.
1: Certo, ora non possiamo muoverci liberamente, imprigionati come siamo in un letto. Non possiamo sorridere e sentirci a nostro agio. Ma possiamo conservare intatta la forza della speranza.
2: Concludiamo la nostra riflessione sul Salmo 137 allargando lo sguardo oltre il nostro piccolo orizzonte, estendendolo a tutta la Chiesa, e lo facciamo con una preghiera liturgica tratta dal breviario mozarabico, cioè dal libro di orazione dell'antica Chiesa spagnola.
3: Ricordati, Signore, della tua Chiesa pellegrina quaggiù. Mentre noi siamo seduti in lacrime sulle rive dei corsi d'acqua di Babilonia, fa che non siamo trascinati via dai flutti impetuosi del secolo che passa, ma liberati dal contagio della vita presente, eleviamo la nostra intenzione verso Gerusalemme di lassù e non ne perdiamo mai il ricordo.

0: Tutti sappiamo che non esiste solo il dolore fisico. Ci sono infatti malattie dell'anima che si chiamano infelicità, insoddisfazione, solitudine, tradimento, incomprensione. E spesso non si sa dire quale dei due tipi di sofferenza, quella fisica e quella interiore, sia la più grave.
1: Questa volta, nella nostra antologia di Canti del Malato, vogliamo proporre una supplica lanciata al cielo da parte di una persona che si sente come soffocare dalla cattiveria che la circonda. È il tema del Salmo 140.
2: Salvami, Signore, dal malvagio. Proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre. Aguzzano la lingua come serpenti, veleno d'aspide è sotto le loro labbra. Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi. Salvami dall'uomo violento. Essi tramano per farmi cadere. I superbi mi tendono lacci, estendono funi come una rete, pongono agguati sul mio cammino. Io dico al Signore: tu sei il mio Dio. Ascolta, Signore, la voce della mia preghiera. Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
1: È la preghiera delle vittime dell'ingiustizia, della violenza, della maldicenza. Possiamo dirla un po' tutti, anche se con gradazioni differenti. Ci sono i martiri della violenza militare, ma ci sono anche coloro che hanno parenti simili a serpenti, per usare un'immagine del nostro Salmo. Ci sono le persone colpite dalle trame oscure e infami della mafia o della camorra, e ci sono coloro che vengono umiliati nella loro dignità dalle calunnie, dall'acrimonia, dall'arroganza degli altri, forse anche da chi sta loro vicino.
0: Ci sono i poveri che nei tribunali non possono permettersi avvocati famosi e giudici compiacenti. Ci sono i carcerati innocenti o i condannati a pene severe per atti illeciti minimi. Ci sono tutti i dimenticati della terra, le persone a cui nessuno pensa, a cui nessuno telefona, a cui nessuno dà mai una carezza. Ecco, questa è la loro preghiera, una preghiera che sboccia alla fine nella fiducia. La speranza ultima delle vittime non è nella politica, non è nelle strutture sociali, non è neppure nei fratelli.
1: Riascoltiamo le parole finali del Salmo. Tu sei il mio Dio, Signore, mio Dio, forza della mia salvezza. Proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
0: Alla fine dell'intero Salmo, l'orante attesta la sua fede nel Signore liberatore ed esclama: so che il Signore difende la causa dei miseri e il diritto dei poveri. Affidiamoci anche noi a questa certezza quando siamo nella bufera, quando ci perseguitano, quando il veleno della calunnia rende amari i nostri giorni, e continuiamo a pregare così, con la bellissima e celebre invocazione di Santa Teresa d'Avila.
3: Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non muta, la pazienza tutto ottiene, chi possiede Dio non manca di nulla, solo Dio gli basta.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Simona De Santis, Cristina Del Sordo, Alessandro Rossi, Aldo Russo. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: ci impressiona la parola tesoro. La si usa nelle fiabe, se la dicono gli innamorati reciprocamente, e Gesù la vuole a conclusione del suo discorso in parabole, dove ha annunciato il regno di Dio, che è un modo nuovo di vivere, che è Lui stesso il regno tra noi, con le sue scelte, con le sue parole. E vorremmo questa sera capire che Cristo è il tesoro della nostra vita, davanti al quale tutto il resto è di secondaria importanza. Anzi, imparando dal contadino, dal mercante, dovremo essere disposti a lasciare tutto, proprio tutto, ma acquistare quel tesoro scoperto per caso mentre si lavora il campo della vita, acquistare quella perla individuata nel bazar sul quale abbiamo appostato il nostro sguardo, non è questione di tristezza, è un affare, l'affare d'oro. E Gesù sembra rimarcarlo a noi. Quegli ascoltatori sulla sponda del lago certamente non comprendevano, anche se alla fine gli dicono sì. Dopo un po' si stancheranno di star dietro a Gesù come altre persone, perché immaginano che sono molto più importanti le loro cose, il lavoro, le ansie quotidiane, le preoccupazioni, oppure si lasciano attirare da altre sorgenti che immaginano il loro tesoro. Si sottolinea nelle parole di Gesù la gioia con cui il contadino e anche il commerciante si dispongono a vendere tutto quello che hanno pur di acquistare il terreno dove è sepolto il tesoro, la perla che ha giudicato di grande valore. Questa abitudine di nascondere casseforti nel terreno era abbastanza diffusa in passato. Quando arrivavano le guerre, c'era il pericolo di perdere tutto e magari si moriva successivamente senza che alcuno andasse a disseppellire quello che era stato messo apparentemente al sicuro. Ecco che le parole di Gesù trovano un riscontro nella vita di ogni giorno, perché le parabole nascono dalla quotidianità e vogliono aiutare ciascuno di noi a riflettere sul grande dono che ci è fatto con il Vangelo, con la buona notizia del Signore. La domanda che ci facciamo: cosa sappiamo rinunciare per il Signore? E queste rinunce le facciamo con gioia? Abbiamo davvero appoggiato lo sguardo sul valore inestimabile che è Lui per noi, che è la sua proposta di vita, l'insegnamento che ci ha lasciato, la sua presenza nel nostro cuore? Noi cristiani non dovremmo mai sottolineare quello che lasciamo, ma quello che troviamo, come fanno proprio gli individui della parabola. Non vanno a dire quanto è costato loro, il prezzo che hanno dovuto rischiare, ma sono talmente pieni di gioia per quello che hanno trovato che tutta la loro esistenza acquista un significato nuovo. Allora sarà importante discernere, capire dove sta il bene e dove sta il male, chiedere al Signore che ci liberi dall'attrattiva delle apparenze. E noi vorremmo far nostra la preghiera di Salomone in quella specie di sogno che ha in Gabaon, giovanissimo ancora, quando gli è toccata la responsabilità di amministrare il regno lasciatogli da suo padre Davide. Si sente impreparato ed ecco che chiede a Dio non una lunga vita, non le ricchezze, neppure la morte dei suoi nemici, ma chiede di saper distinguere il bene dal male. Chiede un cuore attento, docile, obbediente agli insegnamenti del Signore. E il Signore apprezza questa saggezza del giovane Salomone, che diventerà poi proverbiale. Credo che a noi cristiani di questo tempo sia necessaria la capacità di discernere, più che mai indispensabile in un mondo pieno di contraddizioni. Allora capiremo quale tesoro sia la preghiera, l'incontro con Dio, l'ascolto della sua parola, quale tesoro vivere nella comunità come fratelli e sorelle, quale tesoro incontrare in un piccolo servizio gratuito, fatto col cuore, una persona che è nella necessità, quale tesoro rinunciare magari a un divertimento banale, a un'avidità che mette soltanto ansia dentro di noi, per una offerta, per un gesto di gratuità che può sollevare qualche persona bisognosa. Il tesoro del regno va scoperto pian piano, illuminati e sostenuti dallo Spirito che il Signore non farà mancare a chi lo chiede. Ed ecco l'ultima, brevissima parabola, quella della rete trascinata a riva. Sappiamo che gli antichi ebrei non consumavano tutte le specie di pesce che pur pescavano nel lago di Tiberiade. Alcune le consideravano cattive, inopportune da mettere sulla tavola. Ecco perché questi pescatori sulla riva, su due ceste diverse, collocano i pesci commestibili e quelli che non lo sono. E Gesù vede in questo gesto un richiamo all'ultimo incontro con Dio, a quello che chiamiamo normalmente il giudizio, lo stare davanti a Dio portando come in uno strascico tutte le esperienze della nostra esistenza, belle, brutte, buone e cattive, e lì davanti all'occhio penetrante del Signore noi faremo una verifica generale. Gesù sembra dirci: ricordati di quel momento in cui arriverai al porto, giungerà alla fine, giungerà all'altra sponda la tua vita, e cerca di portare quel pesce buono che va messo nel canestro della vita eterna. Cerca di essere in quel momento amato dal Signore. Ringraziamo colui che ci ha dato questi insegnamenti, e anche l'Evangelista Matteo, che ha collocato le parabole di Gesù all'interno di questo 13° capitolo del suo libro. Tocca a noi discernere, comprendere, approfondire e applicare giorno dopo giorno questa parola di vita, ricordando quello che ci diceva l'Apostolo: tutto concorre al bene, alla salvezza, per coloro che amano Dio. Tutto, proprio tutto, anche le nostre sofferenze e le nostre prove.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo sesto. In quel tempo disse Gesù: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Questo è il Vangelo del Signore.

Il Signore ci raccoglie questa sera, sorelle e fratelli, in questa santa casa, come radunava i discepoli e le folle del suo tempo. E lo fa per rivolgerci la sua parola e pregare insieme a noi. E questa sera siamo lieti di pregare insieme ad un gruppo di giovani della provincia di Brescia che ha avuto questo pomeriggio un incontro con i giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio e anche con un gruppo dell'Azione Cattolica di Avezzano. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, dice Gesù ai suoi discepoli. Gesù conosce il cuore dell'uomo e sa che la vita quotidiana spesso rischia di essere dominata dall'affanno, dall'agitazione, dalle preoccupazioni per le mille cose. Ma sono proprio quelle molte cose che finiscono per farci perdere di vista l'unica necessaria. Sorelle e fratelli, anche noi viviamo in un tempo segnato dall'affanno. Le preoccupazioni non mancano e molte sono anche legittime. Il lavoro, la salute, la famiglia, il futuro, le responsabilità quotidiane. E tuttavia, proprio perché sono tante, spesso entrano nella nostra vita in modo confuso, quasi caotico. Occupano la mente e il cuore, fino a riempire ogni spazio, senza che riusciamo nemmeno a dare loro un nome preciso e a comprenderne davvero il peso. È proprio in questa situazione che risuonano le parole di Gesù. Non preoccupatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Oggi il Signore ci rivela il volto di un padre che si prende cura dei suoi figli e ci invita a vivere senza lasciarci dominare dall'ansia. Per questo indica gli uccelli del cielo che non seminano né mietono e tuttavia vengono nutriti dal Padre. E poi i gilli del campo, che non lavorano, né filano eppure sono rivestiti di una bellezza che supera quella perfino di Salomone. Il Padre si prende cura di ciascuno di noi, molto più di quanto noi stessi riusciamo a immaginare o a credere. Ed è davvero questa una buona notizia. In un mondo che ci convince continuamente di dovercela cavare da soli, di dover controllare tutto, di dover garantire da soli il proprio futuro. È un mondo nel quale facilmente diventiamo schiavi delle nostre paure e della ricerca di una felicità effimera, alimentata da promesse che sembrano risolvere ogni problema, ma che in realtà durano poco. Il Vangelo ci propone invece la strada liberante della fiducia, cioè del credere che Dio conosce la nostra vita e ci conduce verso il vero bene, verso una vita con Lui, riconciliata con Lui, capace di amare e di cooperare al suo disegno di amore per il mondo. Per questo Gesù aggiunge:
cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ecco, questo brano non è affatto un invito al disimpegno o alla passività. Gesù non dice ai suoi discepoli di smettere di lavorare o di rinunciare alle proprie responsabilità. Al contrario, indica quale deve essere la vera preoccupazione del discepolo: cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco allora l'unica preoccupazione che il Vangelo accetta, quella di diventare cercatori di Dio e della sua buona notizia di liberazione e di giustizia. E il regno di Dio lo si cerca prima di tutto qui, nella preghiera, dove il Signore ci comunica la parola che ci fa partecipi del suo sogno di cambiamento della realtà. C'è tanto bisogno di giustizia, c'è tanto bisogno di cercatori di giustizia, di tanti che lottino a mani nude, che cooperino al disegno di Dio per tanta giustizia di che ha bisogno questo mondo, di tanti oppressi dalle guerre, interi popoli schiacciati dal flagello della violenza degli uomini, dalla solitudine, dall'abbandono. Ecco, di questa preoccupazione ci chiederà conto il Signore. E in questa missione bisogna investire energie, intelligenza, capacità. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Gesù ci ricorda che anche il domani appartiene a Dio e non alle nostre mani. E a noi è chiesto di vivere pienamente l'oggi, con gli occhi aperti e il cuore largo. È chiesto di non rimanere prigionieri di ciò che pensiamo di possedere, siano essi beni materiali, sicurezze o persino convinzioni che riteniamo definitive. A ciascun giorno basta la sua pena. Sì, sorelle e fratelli, viviamo ogni giorno, certi che il Signore guida la storia, e affrettiamo con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze i segni del suo regno di amore e di pace.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. E la pace e la benedizione del Signore sia con tutti noi e con tutto il mondo.
1: Amen. Amen.

0: un programma di Monica Mondo.
1: Tonelli, fisico molto molto noto, scienziato, dovremmo dire di più, docente all'Università di Pisa, collaboratore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi al CERN di Ginevra, e qui già il 9 CERN ci fa ricordare vagamente questo grande orgoglio italiano che è stata la tutta una serie di esperimenti effettuati da voi scienziati del CERN che hanno portato alla scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Dico cosiddetto perché non so bene cosa voglia dire bosone, e perché qualcuno l'ha chiamato particella di Dio, il che complica ancora di più le cose, vero?
2: Sì, ma è corretto, diciamo, il bosone di Higgs è il nome tecnico, certo. No? I bosoni sono particelle che alcune fra le particelle più semplici che uno possa immaginare, anche se sono in generale molto massicce, però diciamo una delle caratteristiche che hanno è che hanno una maniera di ruotare su se stesse, diciamo, molto particolare, hanno caratterizzate da questa rotazione su di sé che è un po' specifica. Nel caso del bosone di Higgs addirittura non c'è questa rotazione su se stessi, quindi è uno dei bosoni, delle particelle più semplici, ma anche delle più importanti, di quelle che giocano un ruolo più decisivo nella costruzione del mondo
1: e
2: materiale.
1: Forse è stata, se non la prima, quella subito dopo la prima?
2: No, non è questione di tempo, okay. No? In realtà il bosone di Higgs ha giocato un ruolo, sappiamo, quando si è installato nell'universo, nel senso che in uno stato precedente era già in questa specie di poltiglia di particelle che si muovevano alla velocità della luce, che vagavano per l'universo caldissimo, primordiale, nei primissimi istanti. Sappiamo che quando è scattato un centesimo di miliardesimo, quindi una frazione di tempo infinitesima, e si è congelato, no? E da quel momento occupa l'universo intero, quindi ancora qui il campo di Higgs è cristallizzato e ha un ruolo decisivo. La cosa veramente che ancora ci stupisce, no? Noi che l'abbiamo inseguito per 25 anni
1: e poi l'abbiamo, anni, sì, 3500 scienziati,
2: sì,
1: che lei guidava,
2: migliaia di persone, quindi noi stessi che in qualche misura per noi è familiare, no? Perché appunto sì, l'hai cercato di catturare in tutti i modi, ancora ci stupisce oggi a distanza di più di 13 anni, 14 anni dalla scoperta, il ruolo decisivo che svolge, cioè le particelle elementari che sta svolgendo ancora oggi, cioè il mondo materiale nostro, noi esseri umani, questo studio, Roma, il pianeta Terra, la galassia, le infinite galassie che occupano l'universo, sono tutti oggetti materiali, no? Oggetti materiali che sono fatti da quark, gluoni, protoni, neutroni messi insieme, tenuti assieme da queste forze subnucleari. Ma la cosa decisiva è il fatto che i quark, i componenti elementari della materia, hanno una massa molto piccola che gli viene data da questa interazione col bosone di Higgs. Se il bosone di Higgs impazzisse e la massa dei quark up and down che fanno tutta la materia o quasi tutta la materia non potrebbero stare insieme. Se il bosone di Higgs avesse una piccola perturbazione, gli elettroni che orbitano intorno ai nostri nuclei, fanno gli atomi, cadrebbero, spiralizzerebbero o sfuggirebbero.
1: È un aggregatore, di fatto.
2: È un qualcosa che permette alla materia di aggregarsi.
1: È per quello che hanno chiamato la particella di Dio.
2: E forse lì si merita un po' questo nomignolo che noi non amiamo come scienziati,
1: immagino,
2: ma insomma
1: immagino
2: un pochino ricorda un ruolo importante.
1: Di Dio ci arriviamo. Io intanto volevo ricordare, non soltanto, tutte le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, tantissimi testi di saggistica, ovviamente specialistica, ma anche tanti testi divulgativi, e qui ci dobbiamo fermare alla parola divulgazione, che qualche volta per gli scienziati è considerata un po' con disprezzo, invece no.
2: Ma non è questione di, cioè la considero impropria, non, certo, non che la disprezzo, al contrario, è un'azione fondamentale, è un ruolo importante, ma è inadeguata a descrivere quello che perlomeno io vorrei fare, no? Non si tratta di mettersi su un piedistallo e spiegare, semplificando le cose che sappiamo, a un pubblico in maniera unidirezionale, no? Cioè io sono lo scienziato e ora vi racconto le cose come stanno. Io cerco, cioè penso che i concetti scientifici siano talmente belli e talmente importanti che non li posso tenere per me. Ecco, li voglio condividere con, un tempo si diceva, la mia polis, no? Cioè i miei concittadini, che sono gli studenti, ma che sono anche il pubblico in generale, l'opinione pubblica. Allora, scrivo libri per far superare questa difficoltà che è tecnica. Se io parlassi in termini tecnici nessuno capirebbe, nessuno si avvicinerebbe a questi concetti. Allora cerco di usare un linguaggio che permette a chiunque di avvicinarsi a questi concetti e di farli propri.
1: Di più, perché lei ha una grande stima anche del suo possibile pubblico e quindi ritiene che non sia incapace di capirla.
2: Non solo.
1: Spesso gli scienziati invece sono molto
2: al contrario, proprio il contrario. Io per esempio, quando io come scienziato mi trovo a leggere alcuni libri di divulgazione scientifica, mi irrito, perché è come se ti trattassero come un bambino dell'asilo, usano esempi banali, mentre invece la gente che legge libri oggi è gente che ha un bagaglio culturale, perché non legge solo libri di divulgazione scientifica, legge romanzi, legge racconti, legge altri saggi. Chi legge libri oggi ha cultura, non è una minoranza della popolazione, quella minoranza è una minoranza colta, consapevole, critica, no? E bisogna rispettarla, e rispettarla vuol dire usare le cose che conoscono come strumenti per farli avvicinare alla scienza. Quindi
1: quest'ultimo suo saggio, credo sia l'ultimo, non so, perché lei ne starà sicuramente scrivendo altri due o tre, Quando si accesero le stelle, in teoria è un libro che è dedicato ai ragazzini dai 12 anni in su. Più o meno, insomma, è servito anche a me. Lei racconta le origini del mondo, è un suo particolare genesi, qui ripercorre tra l'altro tutta la storia della filosofia prima ancora che la storia della scienza, perché la filosofia è una sua grande amica. Sarà per la moglie filosofa?
2: Anche è vero, Luciana è laureata in filosofia e mi apre un mondo, perché sono curioso, ma avevo passione per la filosofia già al liceo. Ero al liceo classico, io ero amante della filosofia, della storia del greco, e odiavo la fisica, no? Mi è rimasta, poi ho cambiato un po' atteggiamento, ma mi è rimasta questa passione per
1: ha
2: la
1: una
2: filosofia.
1: Mente filosofica, perché sa che pensare aiuta anche la scienza. Ovviamente.
2: Non solo, ma c'è un qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna, no? Cioè i filosofi, per certi versi anche gli artisti, sono come noi scienziati, esploratori dell'immaginario, esploratori che si muovono in un terreno irto, difficile, pericoloso, perché va al di fuori del senso comune, si pongono questioni che le persone normali, abituali, noi scienziati e anche filosofi e anche gli artisti ci poniamo questioni che non si pone la gente comune. Questo ci accomuna. E cosa cerchiamo? Noi cerchiamo nuove leggi della natura. Filosofi e artisti cercano nuovi strumenti con cui tenere insieme la collettività umana, no? Costruiscono
1: risposte anche alla complessità della realtà, no?
2: Esattamente, e soprattutto loro che hanno questa consapevolezza della lunga storia e dei tanti errori che le comunità umane hanno fatto, sono decisivi per orientarci anche verso il futuro, no?
1: Usiamo il condizionale, perché non parrebbe, guardando il mondo oggi, che la storia sia magistra vitae, tutt'altro. Ma è vero che lei voleva fare il calciatore o il pilota?
2: Sì, da bambino.
1: Da piccolo piccolo.
2: Da bambino, come tutti i bambini, non avevo la più pallida. Cioè, ci sono alcuni colleghi che mi dicono: io da bambino sognavo di fare lo scienziato oppure l'astronauta. Il mio no, io intanto vivevo in una famiglia di lavoratori in cui anche solo studiare era considerato qualcosa di strano, no? Nessuno nella mia famiglia aveva superato le scuole medie, diciamo. Si facevano le scuole medie e poi si andava a lavorare. Questo era il destino di molte persone. Stiamo parlando degli anni 60, quindi di un'Italia complicata, che è uscita dalla guerra, povera, insomma, che cercava di risollevarsi. E quindi non immaginavo, se me l'avessero detto, non avrei
1: creduto. Dalla Lunigiana sarebbe arrivato a Ginevra.
2: No, assolutamente no.
1: Riprendendo il nesso con la filosofia e con l'arte, perché c'è tutto questo nei suoi libri, lei dice che c'è bisogno di esperti dell'umano, non solo di scienziati. Perché gli scienziati non sono esperti dell'umano?
2: No, noi siamo, io e come me tutti i miei colleghi siamo esperti nel meccanismo di interrogare la natura e i processi naturali, no? Ma se mi chiedi cosa si agita nell'animo umano, le emozioni, le paure, o a livello sociale quali sono i metodi migliori per sanare le ferite di una comunità, o per organizzare il diritto in maniera che non ci sia un'ingiustizia troppo grave, no? Tutte queste questioni a noi scienziati, o anche le questioni estetiche, no? Le questioni etiche, queste, la scienza non può dire nulla, non può decidere cosa è bello, cosa è brutto.
1: Beh,
2: cosa è giusto e cosa è sbagliato.
1: Dove fermarsi o no.
2: Ecco, può, diciamo, investigando la natura, fare attenzione a non farsi travolgere dal narcisismo e dal senso di onnipotenza. Questo è
1: e
2: già.
1: Può anche decidere mettere a servizio la propria scienza di chi?
2: Assolutamente, il punto è che noi abbiamo uno strumento estremamente potente nelle nostre mani, il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare la natura, nell'investigare i fenomeni naturali. La questione è che qualunque scoperta poi tu fai, qualunque nuova visione del mondo, la devi inserire in una comunità, no? E specialmente oggi, nel XXI secolo, questo nostro secolo sarà segnato dalla conoscenza, diciamo, la gerarchia che si stabilirà nel mondo sarà ridefinita fra paesi che avranno un ruolo di avanguardia nello sviluppo di nuove conoscenze, no? Per farne cosa, quella è una questione fondamentale, per cui non possono essere gli scienziati da soli a decidere l'uso o il contesto in cui vengono usate le scoperte. Bisogna costruire una nuova unità fra scienziati, filosofi, artisti, uomini di chiesa.
1: Ecco, uomini di chiesa che sono, in teoria, dovrebbero essere esperti dell'umano anche loro. Ecco, si può essere ottimi scienziati e credenti, perché lei mi spiega che era un sacerdote, uno degli autori della, una della più sconvolgente scoperta scientifica per il suo tempo, no? Il dottor Lemaître era un prete.
2: Era un prete, ma diciamo ci sono tanti casi anche ora. Dice io, colleghi e colleghe, per citarne una, Fabiola, che siamo amici,
1: a Giannotti,
2: che è credente, come so, Amaldi, lo stesso, un'altra persona che io stimo enormemente, anche lui con una forte fede. Io sono, l'ho detto in altre occasioni, sono uno scienziato ateo, non credente, ma questo fatto che ci sia una diversa opzione rispetto a immaginare un ente sovrannaturale al di fuori della natura non è così rilevante, non è così fondamentale come poteva essere di qualche secolo fa, diciamo.
1: Ma l'armonia delle leggi della natura, le simmetrie nella realtà, non l'hanno mai fatto pensare che ci sia un autore?
2: No, è esattamente questo il punto, cioè fino a qualche decennio fa era abbastanza naturale seguire la stessa linea di pensiero che gli umani hanno seguito, per me in Occidente, da 2500 anni, no? Cioè, che poi si riassume in un detto famoso, il meccanismo del cosmo è così ben congegnato, assomiglia a un perfetto orologio, se c'è un perfetto orologio ci deve essere un orologiaio, no? Ora, abbiamo scoperto in realtà negli ultimi 30-40 anni che le zone di equilibrio nel cosmo, infatti cosmo, ordine, no? Abbiamo anche associato questa idea di ordine a, in realtà sono zone particolari, molto particolari, sono zone dell'universo che sono tutt'altro che cosmo, sono caotiche, turbolente, terribili. Cioè noi se avessimo abitato in una zona vicina a queste zone in cui un buco nero devasta intere gruppi di stelle, famiglie di pianeti, distrugge, scombina, fa oscillare lo spazio-tempo, cioè non avremmo mai potuto sviluppare una nostra visione del mondo che assomiglia alla regolarità, no? Perché le orbite dovevano essere caotiche, quindi il Sole stesso nostro, visto da vicino, da lontano è una stella placida e tranquilla, se uno si avvicina al Sole, come si fa con i satelliti, si vede una cosa spaventosa.
1: Come ha fatto Galileo, vedi intanto le macchie.
2: Si vedono cose spaventose, quindi è come se ci fosse insieme, sì, alcuni elementi di simmetria che sono quelli che poi gli scienziati ricercano, e insieme elementi caotici, no? E c'è il caso che gioca un ruolo decisivo, quindi non c'è bisogno di immaginare un meccanismo esterno. Se uno considera le leggi della fisica e il caso, può spiegare l'evoluzione dell'universo senza troppa fatica, senza immaginare.
1: Diciamo che lo scienziato cerca la verità, esattamente come.
2: La verità non
1: è conoscibile.
2: No, è proprio sbagliata questa cosa.
1: Non è conoscibile la verità.
2: Diciamo, Galilei per primo ci ha insegnato che lo scopo della ricerca scientifica non è la verità, ma è il sottoporre a test una congettura, un'idea, una teoria, no? E tu fai la congettura, l'idea che hai, diciamo, produce una certa conseguenza. Tu verifichi questa conseguenza. Si verifica la conseguenza, la congettura rimane valida. Attenzione, non è la verità, rimane valida temporaneamente. È una teoria scientifica che per un certo periodo di tempo rimarrà valida.
1: Ma alcune verità incontrovertibili ci sono.
2: No, non potrà mai dimostrare. No, perché tu devi dire sempre, per il momento, per esempio, il modello standard, che è la nostra visione delle particelle elementari, noi diciamo per il momento è valido, ma in questo momento ci sono migliaia di scienziati che si danno da fare per farlo crollare. È questa la bellezza della scienza. Lo sforzo non è di dimostrare la verità, ma è di farla cadere. Quindi e costruire una nuova visione.
1: Lei, bellissimo il titolo, peraltro, l'eleganza del vuoto, perché il vuoto è qualcosa, anche qui 2500 anni di pensiero ce lo insegnano, qualcosa che mette angoscia, che mette paura, identifichiamo il vuoto col nulla. Lei invece ci dice che il vuoto è elegante, è bello, e in realtà non è vuoto per niente, ma è anche pieno. È una verità al momento.
2: Sì, è quello che attualmente, cioè mi piace moltissimo, diciamo, quando uno scienziato, un collega, dice sempre queste, per il momento, sulla base di quello che fino a questo momento abbiamo testato, questa è la nostra visione. È chiaro che oggi c'è un'unanimità intorno a queste cose, ma il giorno in cui fra una settimana o fra 50 anni un giovane ricercatore, una giovane ricercatrice trovasse qualcosa in contrasto con questa, saremo e noi saremo felici di che questo succedesse. Siamo costretti a costruire una nuova teoria che ingloba, cioè attenzione, non è che cancella la teoria precedente, la ingloba in una visione più ampia, e la vecchia teoria rimane un caso particolare.
1: Ma spiegarci, raccontarci, e lei lo fa in maniera molto chiara, che il vuoto appunto è tutt'altro che vuoto, ma anzi è pieno, a cosa serve a noi per vivere oggi o domani, ma soprattutto oltre al fatto che ci serva o meno, è la conoscenza per la conoscenza che la muove, o è la conoscenza per un fine?
2: Allora, non serve a niente, no? Però attenzione.
1: E quindi è la prima.
2: Attenzione, perché le cose che veramente segnano la storia dell'umanità sono le scoperte inutili. Ma questa è una mia tesi che ho argomentato in vari
1: elementi. Ai bambini, diciamo.
2: Sì. In che senso? Cioè, oggi noi sappiamo che l'universo che ci circonda nasce dal vuoto ed è tuttora uno stato di vuoto. È un vuoto che ha subito una trasformazione, si è vestito dalla fede, è come un vuoto vestito di carnevale. Guarda che bello il vuoto, cioè noi stessi siamo un pezzo di vuoto, le stelle, i pianeti, le galassie, l'universo materiale.
1: Quindi non c'è il vuoto qui.
2: Sembra tutto pieno di oggetti, ma in realtà se lo guardi nell'insieme come sistema fisico, è un sistema fisico che ha tutte le caratteristiche del vuoto, però l'aspetto è assolutamente sorprendente, le stelle, le galassie, i pianeti, la Terra, gli esseri umani, tutte cose bellissime, no? Questa cosa che è recente, non stiamo parlando degli ultimi 20 o 30 anni, cosa cambia? Niente, no? Non è che uno scienziato che vede questa cosa o un lettore che legge queste cose di colpo cambia la sua vita. Però attenzione, non cambiò niente neanche quando Galileo Galilei vide i satelliti Medice, vide un piccolo sistema solare e scrisse, attenzione, diciamo, qui forse ha ragione, insomma, lasciò intuire, ha ragione Keplero, che diciamo.
1: Beh, insomma, è cambiata la storia del mondo.
2: Ecco, però esattamente quando cambia la visione del mondo, lì per lì non cambia niente. Ma se lasci passare qualche decennio, quella nuova visione del mondo ti costringe a cambiare tutto. Cambiano le tue relazioni, cambiano le società, cambiano i rapporti, cambia il rapporto con noi stessi, con la nostra identità, con noi. Ci vediamo nell'universo in un ruolo diverso, e questo ha delle conseguenze enormi che io non so prevedere. Devo anche dire che spesso succede che le scoperte scientifiche, che a noi sembrano pura speculazione, per esempio il bosone di Higgs, no? In realtà a distanza di qualche decennio diventano tecnologie, no? Come è diventata tecnologia, che ne so, l'antimateria, no? Dirac non poteva immaginare che quella sua equazione che dava due soluzioni con segno diverso avrebbe portato ad avere negli ospedali la tomografia a emissione di positroni, cioè si usa l'antimateria per fare degli esami diagnostici, no? Oppure Einstein, con la sua teoria della relatività generale, avrebbe immaginato che le variazioni di tempo fra la Terra e i satelliti che orbitano ci avrebbero permesso, tenendone conto, di calcolare la posizione di un ristorante in cui vogliamo andare. Cioè, le teorie,
1: povero Einstein.
2: Sì, le speculazioni applicazioni più astratte spesso a distanza di decenni diventano tecnologie su cui qualcuno guadagna miliardi di dollari.
1: Comunque ci servono e come?
2: E sono utilissime.
1: Certo. Senta, lei ha lavorato con, e lavora con moltissimi scienziati che vengono da paesi anche lontani, culture anche lontane, diverse, pakistani, ovviamente russi, arabi, americani. Oggi è più difficile.
2: Sì, oggi è un po' più difficile, però io rimango ottimista, no? Noi abbiamo nel nostro esperimento abbiamo russi e ucraini, no? Abbiamo iraniani e americani, no? Io sono stato in Iran parecchi anni fa a fare la prima conferenza scientifica internazionale, no? Proprio spinta dal nostro esperimento, no? E quindi ho visto i ragazzi, le ragazze, tutte le complessità di questa società che è molto più articolata di come viene descritta, di come ci si immagina. C'è una società civile, ci sono per esempio l'Università di Teheran, la maggioranza sono ragazze, no? C'è una società che spinge.
1: Ahimè,
2: che vuole diventare insomma come noi.
1: Ma non è minoritaria, perché poi in realtà
2: è minoritaria perché le campagne sono ancora importanti, ma sta diventando sempre più. Insomma, io mi auguro che prima o poi succeda qualcosa. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, io penso che noi come scienziati dobbiamo insistere,
1: okay.
2: Cioè non dobbiamo lasciarci scoraggiare, no? Perché le guerre prima o poi finiscono, no? I conflitti prima o poi si esauriscono, no? Allora, se durante il periodo della guerra, del conflitto più feroce, si rompono tutti i legami, sarà più difficile dopo ritrovare delle relazioni. Noi scienziati, come i musicisti, come gli artisti, penso noi abbiamo il dovere, anche se ci guardano male, anche se l'opinione pubblica magari non è d'accordo, anche se i governi ci spingono a metterci l'elmetto, noi dobbiamo resistere a questa tentazione e continuare a dire: attenzione, manteniamo le relazioni, discutiamo ancora fra noi, non coinvolgiamo scienziati o artisti o musicisti, diciamo, in questo conflitto, perché quando la guerra finirà, e prima o poi finirà, le relazioni che noi manterremo in questo momento saranno fondamentali per ricostruire qualcosa di più solido e duraturo nel tempo.
1: Ma gli scienziati sono ottimisti per natura o no?
2: Io sono scienziati di natura, ah, okay. Io sono, diciamo, è un mio elemento. Un po' è vero, però, che diciamo lo scienziato, che come nel caso mio, un fisico sperimentale, che se non sei ottimista non puoi.
1: Ti fermi.
2: Diciamo, perché sai già che è molto difficile, no? La ricerca scientifica, se fosse semplice, l'avrebbero già portata avanti altri. Quindi quando tu affronti una nuova sfida, sai già che tu potrai fallire, devi accettare di fallire e devi sapere che il tuo fallimento servirà a qualcun altro per trovare la strada giusta. Devi accettare questa regola del gioco, e però è chiaro che l'accetti solo se sei ottimista, cioè se pensi che ci puoi provare, no? Che forse l'idea che hai avuto e che gli altri non hanno ancora sviluppato è quella buona. Poi magari non sarà così, ma se parti già con l'idea che è inutile provarci, non è meglio che tu eviti questo tipo di mestiere.
1: Qual è la musica dell'universo? Ce l'ascoltiamo, su.
2: No, l'universo non ha una, diciamo, è vuoto.
1: Ma quando lei lavora, immagina il vuoto, con che musica ci metterebbe sotto?
2: Ecco, si può fare un esercizio, sì, di immaginazione. Specialmente se immagino i primi istanti dell'universo, quindi questa formazione di minuscole bollicine che poi si espandono.
1: Lo dice, che musica è?
2: Sì, no, lì una musica che penso abbastanza adatta è Satie. Mi piace la Gnossienne, quelle cellule musicali che si alternano e che si costruiscono. Mi ricorda un po' quei meccanismi primordiali di formazione dell'universo, ma insomma ce ne sono anche altre che si possono usare.
1: Vediamo se chi ci ascolta riesce ad avere la stessa sensazione. Grazie.
2: Grazie a voi.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi propone la registrazione dell'incontro tenuto dal professore Don Giorgio Tonolo a tema Vivere la famiglia.

0: Benvenuti a questa trasmissione Vivere la famiglia. Ognuno di voi genitori, chiunque abbia una famiglia, deve fare i conti con problemi che sorgono nell'impegno contemporaneo per il lavoro e la famiglia contemporaneamente. È precisamente questo il tema della serata, che ha come argomento lavoro, famiglia, educazione, coesistenza o conflitto. È preciso che quando parlo di famiglia voglio intendere quelle situazioni di stabilità nelle quali si intenda promuovere la crescita dei figli. Qui abbiamo rappresentate varie situazioni di vita familiare, sia da parte della relatrice, che ora presenterà anche la propria esperienza, sia da parte degli altri ospiti, i quali porranno dei problemi che nascono all'interno di situazioni familiari nelle quali non sempre è facile mettere in armonia un serio impegno per il lavoro, oggi più che mai necessario e spesso stressante, con gli impegni della famiglia, che sono altrettanto, se non maggiormente, assorbenti. Come conduttrice di questa conversazione sarà la dottoressa Angela Schinella, professoressa sì. Angela Schinella, sì. Che ci dice qualcosa di sé.
1: Sì, insegno, sono una docente universitaria, insegno alla SIS Visre, insegno in un liceo appunto di Udine, sono sposata, sono mamma di due ragazzini ormai, e sono formatrice, mi occupo anche di incontri con genitori, con coppie, con famiglie, proprio per cercare un po' di analizzare insieme le tematiche che stanno un po' a cuore, diciamo, sempre di più in questo periodo.
0: E con lei ci sono degli ospiti, parliamo anzitutto di un ospite speciale.
2: Mi chiamo Tommaso, sono un 25enne, abito a Casarsa, lavoro, sono fidanzato e sto pensando a mettere su famiglia. Sono il secondo di 5 figli.
0: Bene,

0: sono Luigina De Bernardo, che abito a Lauzacco, Pavia di Udine. Con Alfredo sono sposata, abbiamo 7 figli, per adesso faccio la casalinga e aiuto quanto posso sia a tenere i nipotini sia al centro di aiuto alla vita di Udine.
1: Ecco, potrà essere interessante sentire come lei riesce con il marito a conciliare la cura di 7 figli con un lavoro che evidentemente ha le sue esigenze. Con noi c'è anche Mario, che presenta una sua esperienza.
2: Io sono Mario, abito a Porcia, in provincia di Pordenone, e sono sposato da 25 anni esatti, e ho 3 figli e mia moglie è in paradiso da un annetto circa, e lavoro in un'azienda metalmeccanica.
1: Quindi questa conciliazione tra lavoro e famiglia, sì, si presenta con una particolare fisionomia. Sì. Un'altra esperienza ci viene.
3: Io mi chiamo Maria Goretta, sono sposata da 30 anni e abbiamo con mio marito una figlia di quasi 25. E lavoro come fisioterapista attualmente in una casa di riposo, e un aneddoto che mi piace così dire: di cognome mi faccio Amadio, quindi la nostra vita è tutto un programma.
1: Bene, ci orientiamo ad analizzare i problemi ma anche le soluzioni che eventualmente sulla base dell'esperienza si possono produrre in questo tentativo di una conciliazione che è abbastanza ardua tra lavoro ed educazione all'interno della famiglia. Per dare in qualche modo una collocazione, una cornice a questa difficoltà di conciliazione, ritengo importante riferirmi a 2 elementi di contesto socioculturale. Primo, alle trasformazioni che il lavoro ha subito e sta subendo in questa fase storica, per le ricadute che ne derivano sulla vita familiare, ma poi anche per le trasformazioni del nostro contesto socioculturale che vengono a incidere sulle scelte che la famiglia si trova quotidianamente o più volte al giorno a dover effettuare per avere un suo stile di vita. È stato giustamente osservato che la natura del lavoro è cambiata più da circa 150 anni di quanto non sia cambiata dagli albori dell'umanità, quindi per millenni e millenni. Molto brevemente noi possiamo considerare questa trasformazione sapendo che da una fase nella quale prevalente era l'attività agricola, un'attività che metteva l'individuo a contatto con la natura, quindi con l'agricoltura, la pesca, l'artigianato, metteva a contatto con gli oggetti che l'artigiano, per esempio, riusciva a sbozzare, a elaborare, esprimendosi in un contatto diretto con ciò che produceva, verso una fase dilagante e crescente che è quella dello sviluppo dell'industria, in cui l'uomo si è trovato in una condizione molto mutata, a contatto con la macchina, sempre più asservito alla macchina, e noi pensiamo al processo di automazione che ha concluso con l'esclusione dell'uomo rispetto al contatto diretto con la macchina. Ora ci troviamo in una fase dagli sviluppi imprevedibili e che è difficile riassumere compiutamente, ma nella quale, se noi immaginiamo le varie attività che vediamo svolgere attorno a noi o che svolgiamo noi stessi, ci accorgiamo come il contatto con ciò che si produce è eliminato e sempre più l'individuo è portato a un'azione di tipo intellettuale, di tipo astratto, di tipo anche progettuale, che implica uno squilibrio mai conosciuto dall'inizio dell'umanità tra ciò che l'individuo deve fare per realizzare quello che i compiti del lavoro gli richiedono e una propria attuazione, una propria realizzazione personale armonica. In queste trasformazioni, se noi pensiamo alla ricaduta verso la famiglia di questa trasformazione, immaginiamo subito quello che si può descrivere così: prima, per esigenze di lavoro, è uscito il padre dalla famiglia. Successivamente è uscito il figlio, che doverosamente doveva prepararsi con una qualificazione professionale. Infine, per un giusto avvento dei diritti della donna e della sua parità, o anche per esigenze di tipo economico della famiglia, è uscita dalla famiglia anche la madre. In queste condizioni di risucchio in qualche modo all'esterno della famiglia, il lavoro però è entrato all'interno, creando una insicurezza economica che deriva dal fatto di una continua trasformazione della realtà lavorativa. Oltre che in una insicurezza economica, dato che il lavoro ha una sua anima, in una sua orientazione verso il profitto, sta diventando per l'uomo che lavora una specie di scambio di prestazioni per il profitto. La famiglia si trova quindi con persone che rientrano stressate. Ma questa trasformazione del lavoro ha anche prodotto una emarginazione della donna. Oggi, statistica italiana, noi sappiamo che quando una mamma ha tre figli o più, non lavora, non può lavorare. Noi sappiamo in che situazione si trovi chi abbia la prospettiva della maternità all'interno di un lavoro che continuamente cambia. Immaginiamo all'interno della famiglia il periodo di permanenza nell'incertezza di figli che non possono avere la sicurezza di un lavoro stabile. Di fronte alle trasformazioni del lavoro, noi siamo portati immediatamente a un orizzonte più ampio, che riguarda le trasformazioni dell'intera società, nella quale ormai anche il lavoro è una specie di ingranaggio. La mondializzazione dei mercati, l'avvento della comunicazione che penetra in ogni momento e in ogni fase della famiglia, la fluidificazione, si dice ormai, delle istituzioni che sono in continuo cambiamento. Tutto questo viene a creare disorientamento nella famiglia, tutto questo viene a creare l'isolamento della famiglia. Quando io penso alla vita di un bambino che dal 20° piano guarda oltre la finestra o vive all'interno di una famiglia dentro lo spazio di pochi metri quadrati, che quando scende in giardino deve vedere la sua abitazione come un qualcosa di altissimo e di remoto, e ha nel piccolo giardino creato quasi un artefatto di natura, quasi una finzione tellurica, vive in condizioni che sono veramente trasformate. La famiglia nell'attuale situazione è trascurata. Il PIL erogato a favore della famiglia è di 1,2 in Italia rispetto ad altre nazioni che nel concerto europeo ci vedono in coda alla 25esima o alla 30esima posizione. Questa è la situazione italiana, e in questa situazione immaginiamo quello che tutti sanno, la crisi della famiglia come istituzione. Su questo non mi soffermo, perché immediatamente questa constatazione fa esplodere una serie di considerazioni che riguardano accresciute difficoltà per l'educazione dei figli, cosa che è l'argomento fondamentale di questa nostra conversazione. Ad onta di tutto ciò, diciamo, concludendo, la famiglia resta il cardine per la formazione della personalità. Ciò che si esige dalla famiglia è la consapevolezza di questa specie di tsunami da cui è travolta e da cui deve ricavare delle scelte di valore e dentro cui deve creare uno stile di vita che ha la vera origine dell'equilibrio delle proprie creature. Ringraziamo la professoressa della sua presenza e vogliamo avviare una conversazione nella quale entriamo dentro questi problemi concreti che sono molto vasti, ma che sono vissuti in maniera particolare da ciascuno e che dall'esperienza di ciascuno possono aprire uno spiraglio sulle difficoltà della famiglia oggi.
4: Ma io volevo, se mi permettete così, mettere un po' in evidenza anche un altro aspetto del lavoro e del lavoro che io credo sia anche un'importantissima occasione, e mi auguro e spero che lo sia per tutti, anche se sappiamo che non è così, di realizzazione della persona. E lo dico anche come donna, no? Nel senso che è importante, e credo sia importantissimo e fondamentale per una donna essere presente come madre, come moglie all'interno della propria famiglia, ed essere presente, assicurare una presenza costante, continua e significativa. Però credo che sia importante, soprattutto se è una scelta, ma anche se è una necessità in qualche caso, insomma, sia importante avere una dimensione di realizzazione anche nell'interno del lavoro e per mezzo del proprio lavoro. Quindi il lavoro, sì, come mi premerebbe sottolineare, come occasione o sollecitazione per un conflitto, per uno scontro alle volte, ma anche come occasione per una crescita, per un'apertura anche a livello sociale, no? Perché tante volte il fatto di lavorare ti permette di avere dei rapporti, delle relazioni con gli altri, con la dimensione sociale, che forse magari così sarebbero piuttosto limitati in alcuni casi, no? Ecco,
1: quindi all'interno del lavoro, sì, io ho avuto modo di sottolineare gli aspetti,
4: esatto,
1: che possono,
4: sì,
1: comportare,
4: sì,
1: delle difficoltà,
4: esatto,
1: per la vita,
4: sì,
1: della famiglia,
4: esatto,
1: della singola persona,
4: sì.
1: Però è giusto anche dire
4: anche
1: che la famiglia,
4: esatto,
1: sceglie il proprio stile e che può trasformare,
4: esatto,
1: legittimamente e doverosamente il lavoro come un'opportunità di crescita.
4: È un'occasione proprio per spendersi o per spendere le proprie risorse, perché io credo che, insomma, le persone hanno o abbiano delle risorse, e l'ambiente di lavoro, questo credo sia ovviamente l'ideale, quello a cui tutti tendono e mirano, che l'ambiente di lavoro sia proprio l'occasione per far emergere anche le proprie risorse al meglio. Ecco, questo ci tenevo un po' a dirlo, insomma.
1: Bene, ciascuno dei presenti evidentemente,
4: sì,
1: avrà delle sue difficoltà in questa forma di tentativo di conciliazione.
2: Io, come dicevo prima, sono solo che lavoro in famiglia, sì, e ho tre figli. E come vede lei, come conciliare il lavoro, che prende tempo, che mi piace, con le esigenze della famiglia di tipo educativo, di tipo di relazione familiare?
4: Sì. Ecco, io prendo spunto dall'ultima parola che lei ha detto, la parola relazione, no? Che mi sembra una parola veramente centrale e fondamentale. Allora, la relazione è una relazione a due minimo, ma può essere a tre, a quattro, a cinque, perché le famiglie possono crescere, abbiamo anche esempi qui di famiglie numerose. Ecco, la relazione va sicuramente nutrita e coltivata, nel senso che una relazione a senso unico non è una relazione, evidentemente, no? Quindi c'è sempre bisogno dell'apporto di tutti i soggetti che entrano in questa relazione e che danno vita a questa relazione. Ecco, sottolineo un altro fatto: per nutrire e per alimentare le relazioni ci vuole tempo, no? Ecco, credo che questo sia un elemento importante. Perché importante? Perché tante volte sento dire: non è tanto il tempo che dedico ai figli, ma è la qualità. Sì. D'accordo, è vero, perché è importante dedicare ai propri figli e alle relazioni familiari una qualità, un essere presente, un essere anche in maniera coinvolgente presente in famiglia. Però è anche vero che non si possono sempre risicare degli spazi molto ridotti, molto marginali. Perché? Perché magari, appunto, ci sono le priorità lavorative o le priorità di altro genere, no? Ecco, credo che i bisogni della famiglia e le priorità dei figli e delle relazioni di coppia, perché quando parlo di famiglia parlo anche della relazione tra la coppia, ecco, credo che abbiano bisogno di tempo, e quindi non tanto ritagliare, ma io direi strutturare un po' il tempo e la dimensione del tempo.
1: Sì. Questo evidentemente ha dei costi.
5: Parlo per esperienza personale, perché è anche un po' difficile così, e faccio una premessa: l'avventura della famiglia è un'avventura bella, è la bellezza, no? Perché? Perché è lì che si impara sia noi adulti ad accettarsi, a perdonarsi, a volersi bene, sia lo insegniamo ai piccoli, insomma, è il luogo primario in cui ci si educa a voler bene e accogliersi come siamo. Allora, quando tante volte parlo, anche sentendo le mamme così nell'ambito, no, dico quella frase che aveva detto prima lei, poco tempo ma buono per dedicarsi, io rimango un po' perplessa, perché come tutte le cose un po' difficili, cioè è da godere, no? E quando una cosa è bella da godere non ci si può ritagliare con l'orologio in mano pochi momenti. Allora volevo chiedere questo, no? Cioè tra il correre praticamente delle mamme, lo stress lo fanno perché e si pensa al bene dei figli correndo tanto, e il godere i figli, fra queste due parole che ci sta di mezzo tutto, insomma, certo, tutto il lavoro di una mamma o di un papà, insomma, no? C'è la possibilità di qualche soluzione? Personalmente, poi, tipo la conciliazione lavoro-famiglia pensata in particolare per la mamma, cioè che dia quindi anche aiutata questo il part-time, per esempio, perché secondo me, dalla mia esperienza, io ho potuto farlo ed è stato un grande aiuto per poter conciliare senza correre, diventare matti, la possibilità che venga dato, aiutato, stimolato il part-time per le mamme e che sia una scelta libera. Sì, come dire, questo, perché uno può scegliere senza essere costretto o tutto il giorno o niente.
4: Sì, questo sicuramente è un problema, che è un problema anche sociale, un problema politico, un problema culturale, perché se vogliamo possiamo leggerlo a più livelli, no? Ecco, io ribadisco proprio questa centralità del tempo, quindi per creare una relazione, per creare la possibilità di crescere dei figli e soprattutto di avere delle occasioni di ascolto nei confronti dei figli, ecco, occorre il tempo, no? Tante volte i figli sono così bravi e così particolarmente ingegnosi nel chiederci il loro bisogno, nell'esprimere il loro bisogno e nel chiederci il tempo, quando ovviamente siamo più impegnati, più indaffarati. Ecco, io dico sempre, no? Magari diamo delle priorità, cioè possiamo anche permetterci di mettere, se possiamo farlo, insomma, di mettere tra le righe o di mettere tra parentesi così un po' quello che in qualche modo urge o è primario. Perché? Perché quando decidiamo di porre una famiglia in essere, io credo che l'urgenza e il primario siano un po' le esigenze dei propri figli, no? Ecco, naturalmente trovando anche delle mediazioni, perché certo le situazioni sono diverse, no? E sono diverse in ogni momento della vita familiare, però ecco, sottolineo l'importanza di crescere e di nutrire la relazione attraverso i tempi. Ecco.
3: Ma io vedo che, cioè, ascolto con attenzione questo, no? E sento che parliamo molto dei figli. Come dire, prima dei figli noi siamo sposi e genitori, sì, lavoratori, adulti, ecco, lavoratori, adulti, e quindi mi sembra che dalla mia esperienza mi sono trovata così a suo tempo a sentirmi frammentata in tutto questo. Per poter gestire tutto ero la persona sposata, adulta, lavoratrice, mamma, eccetera, e quindi ho perso un po' di vista anche la mia, diciamo, come si dice, il mio essere persona unita, sì, ecco, sì, unita, e anche con non doveri ma cose belle, scelte proprio da condividere con gli altri. Quindi è possibile trovare, poi nel tempo, cercando, ho trovato questa unità che mi fa vivere molto meglio. Allora mi chiedo, è possibile trovare un modo sano e costruttivo perché i bisogni proprio profondi della persona escano, per poter portare positività nella vita che poi scegliamo, quindi di essere lavoratori, genitori, adulti e sposi?
4: Sì. Credo questo, che cioè, naturalmente bacchette magiche, ricette non ce ne sono, però un sano ascolto di sé credo che sia veramente il punto di partenza. Siamo genitori, siamo lavoratori, siamo adulti, siamo sposi, siamo chiamati su più fronti, però prima di tutto siamo persone, e in quanto tali credo che il dovere che abbiamo nei confronti di noi stessi sia proprio quello di saperci ascoltare, per saper capire di che cosa abbiamo bisogno. Ecco, io ho vissuto e vivo tante volte questa difficoltà, no? Perché tutti chiedono e tanti chiedono anche contemporaneamente su più fronti. Ecco, ma se io per esempio mi sento svuotata, mi sento priva di una forza, di un'energia, perché non ho avuto appunto la possibilità, l'occasione, il tempo per guardare dentro me stessa e per capire di che cosa ho bisogno io, ecco, sono anche incapace di dare agli altri. Quindi, come sempre, no? Trovare un po' un equilibrio, trovare una forma per riuscire ad ascoltare se stessi, a fare qualcosa di positivo e costruttivo per sé, ad essere felici come persone, perché credo molto che essendo felici noi, sereni come persone, riusciamo anche poi a trasmettere questa felicità, a infonderla anche nelle persone che ci stanno accanto. Questo non vuol dire essere egoisti, no? Ecco, tante volte le persone si deprivano delle cose importanti perché hanno paura di togliere qualcosa agli altri o di non mettere sempre gli altri al primo posto, o al contrario mettono sempre se stesse al primo posto. Quindi io dico, troviamo un equilibrio, una misura, ecco, come singole persone, ribadisco, come coppia, perché tante volte l'essere genitori ci porta a dimenticare che siamo adulti e che possiamo ricavare energia, possiamo ricavare anche aspetti positivi nel nostro essere coppia e poi di conseguenza nell'essere genitori, nell'essere adulti educatori.
6: Volevo chiederle, questo stress generale è anche dovuto alla ricerca di qualcosa, della priorità che va data? Le priorità, la scelta che io andrò a fare sulla mia vita, come potrò dare, qual è la prima scelta nella mia vita, nella vita della mia coppia, della mia ragazza, tutte le scelte che dovrò percorrere per la scelta di ciò che sarà il mio futuro, di ciò che sarà la famiglia che andrò a formare. Questo volevo un attimo esporre, capire,
4: perché sembra... Ecco, io così evidenzierei due parole importanti, no? La parola stress e la parola scelta, che insomma sono due parole anche molto correlate. È vero, e concordo con quello appunto che diceva Tommaso adesso, è vero che viviamo in una vita dove il livello di stress e il livello proprio di gestione dello stress diventa sempre più difficile. Io così percepisco anche in maniera molto epidermica tanta rabbia nelle persone, no? Trovo tante persone arrabbiate, tante persone che fanno fatica proprio a gestire la vita quotidiana, i momenti quotidiani con serenità. Ecco, trovo sempre molta rabbia, molta acredine, e c'è sempre questa parola, lo stress, che diventa un po' il filo conduttore del tutto, perché è vero, come diceva prima la signora, siamo genitori, siamo adulti, siamo lavoratori, siamo persone, siamo tante cose insieme, e la cosa forse più difficile è mettere d'accordo e trovare la sinergia, trovare l'equilibrio tra tutti questi nostri modi di essere. Ecco, allora il tema della scelta diventa un tema ancora più difficile, perché vivere così l'elemento dello stress, vivere la rabbia o vivere l'ansia e poi essere sereni nell'operare una scelta, credo siano due cose che non conciliano poi troppo, no? Ecco, invece io credo che la scelta vada affrontata proprio con una sorta di equilibrio e di serenità. Ecco, scegliere cosa vuol dire? Scegliere vuol dire avere di fronte a sé un orizzonte di possibilità, perché le possibilità sono sempre tante, sono sempre diverse, e poi porre in essere una possibilità che diventa realtà. Quindi la scelta è proprio far diventare reale ciò che è possibile. Quali le priorità nella scelta? Difficile dirlo. Prima Tommaso tu dicevi, no? Vengo da una famiglia con 5 figli e quindi con un modello di vita, un modello di famiglia alle spalle che sicuramente avrà lasciato qualcosa e orienterà probabilmente per il tuo futuro anche una scelta. E poi tu dicevi la mia fidanzata. Ecco, a scegliere si è sempre in due, e questo credo sia importante, no? Proprio ritornando all'elemento della relazione, la relazione è condivisione, è condivisione ed è un mettersi in gioco insieme, no? In fin dei conti ogni relazione è un atto di coraggio, perché significa anche un po' scoprirsi, significa imparare a conoscere i punti forti ma anche i punti deboli, e significa mettere in gioco ciò che ciascuno di noi ha per operare quella che si pensa la scelta più giusta, e ci si augura, si spera la scelta più giusta. Però credo che sia sempre importante riflettere e condividere insieme. Ecco,
1: ecco, se è accettabile in pieno tutto questo, quanto va messa in conto anche la necessità che la società si interessi della famiglia? Ad esempio, sì, quanto viene aiutata la famiglia da chi dovrebbe politicamente dare un vero supporto alle necessità di una famiglia che, quando ha un certo numero di figli, vede moltiplicarsi i problemi? Io sentivo con un certo interesse la sua esperienza, se lei vuole citarla, senza che questo implichi il giudizio su amministrazioni o realtà locali.
5: Io all'amministrazione chiederei solo una cosa: aiutate la famiglia, nel senso che la famiglia è una grande risorsa per la famiglia stessa, per la società, per la scuola, per tutti. Quindi questa premessa è bella, va aiutata ed è una risorsa. Adesso racconto un fatto di stamattina. Noi come famiglie numerose, per la legge regionale, possiamo avere dei rimborsi per un certo numero di spese. Mi arriva il modulo a casa, lo compilo, faccio 100 fotocopie, perché erano tutte le utenze, tutte le tasse, tutte le ricette mediche, cioè erano 100 fotocopie, perché erano 3 anni, 2008, 2009, 2010. Porto il mio balloppo, il totale era molto alto, ve lo assicuro, nei 3 anni, con il 7,30 avevo guadagnato il 19% di una parte, che erano 540 euro in 3 anni di quello che avevo guadagnato, e la somma era sui 15.000 euro e non era dentro tutto. E praticamente mi fa l'impiegata: sì, signora, l'ha fatto bene, ma forse un 1000 euro riesce a averlo. E ho detto: boh, meglio che niente, grazie, mi pago una rata di università dei figli. Però ho ripensato a tutte le nostre grandi fatiche fatte anche come associazione per il quoziente familiare, dico una così, che non erano 1000 euro in 3 anni per una famiglia così. Io li accolgo, spero me li diano, perché insomma ho fatto la domanda, e sono un aiuto e ringrazio. Però questo non è aiutare la famiglia, riconoscere il suo grande valore. Ringrazio per quelli, perché fino adesso non c'erano neanche quelli, quindi un passetto è stato fatto. Però questo non era, insomma, che uno va a chiedere, perché sicuramente il figlio non viene, è un dono, quindi ci viene donato, e uno, anche se lo cerca, non lo fa certo per gli aiuti, insomma, che riceverà un domani. Però è come un riconoscere, di dire: dai, è una cosa buona quello che fai, anche a livello sociale, e non solo dal vicino di casa che ti dice che brava che sei, che hai 7, che non è cioè tutto aiuta. Ma io volevo tornare qui, quindi ai non so chi mi ascolterà, al comune, io dico grazie a tutti, però siamo a questo livello. Prima il signor conduttore ha dato le percentuali che siamo in Italia, io ci spero ancora, adesso non li ho piccoli, li ho grandi, ma spero, cioè mi batto perché anche altre famiglie abbiano una possibilità di più di vivere e non sopravvivere.
1: Ecco, nella misura in cui crescerà la sensibilità sociale a vasi comunicanti, questa sensibilità che noi anche attraverso queste trasmissioni vogliamo accrescere, poi si potrà sperare per le nuove generazioni qualcosa di più, qualcosa di meglio.
4: Certo.
2: Io volevo chiederle una cosa. Abbiamo sentito parlare di stress, di tante cose, e il lavoro adesso, in questo periodo, ha un ruolo ovviamente vitale, cioè, però è anche minato per tante precarietà di vario genere, eccetera.
7: Sì.
2: Quanto, secondo lei,
7: 1866-1942, quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. E il vescovo di Padova ha scritto una lettera pastorale proprio su questo santo in questi giorni. I santi sono una vivente spiegazione del Vangelo. e per comprenderli bisogna spesso risalire a quella pagina sacra che hanno dovuto commentare con la loro esistenza, ognuno una pagina diversa, per incarico di Dio. San Leopoldo Mandic, frate cappuccino, fu chiamato a incarnare nella prima metà di questo secolo la parabola del padre misericordioso che attende il figlio prodigo. In lui la paternità si esprimeva tutta quanto più gli anni passavano, nel volto venerando dalla barba fluente e nella illimitata accoglienza, là nel segreto della sua celletta confessionale, dove per 10-15 ore al giorno, per circa 30 anni, ascoltò e perdonò peccatori nel nome di Dio. Di paterno, dunque, gli era stato dato solo il volto e il cuore. Per il resto era un uomo insignificante, alto 1,35 m, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare e lo metteva sempre in imbarazzo. Lo diceva lui stesso con sconfinata umiltà: io sono veramente un uomo da nulla, anzi ridicolo. Qualche confratello che amava le battute intelligenti e che invece riusciva ad essere solo più crudele, diceva, lo chiamava il compendio dell'uomo. Padre Leopoldo sorrideva, mansueto, anche se di temperamento era orgoglioso e impulsivo, come si addice a un croato di razza, di nobile famiglia, anche se decaduta. Per farsi perdonare qualche raro scatto, ripeteva le parole di San Girolamo, il quale si scusava con Dio della sua irruenza pregando: perdonami Signore perché sono dalmata. Ma a vederlo così piccolo pareva ridicolo anche in quelle occasioni. Quando la città di Padova non aveva ancora imparato a venerarlo come un padre, accadeva che gli universitari che oziavano al caffè Pedrocchi lo sbeffeggiassero al suo passare e lo maltrattassero perfino. A volte anche i bambini l'avevano deriso per via. Ma poi l'intera cittadinanza si era convertita, letteralmente voltata verso di lui, verso quella celletta dove ogni giorno accadeva il miracolo della divina misericordia. Qualche anno prima della morte, avvenuta nel 1942, padre Leopoldo profetizzò: sia il bagno di sangue che stava per sommergere l'Italia, sia il bombardamento che avrebbe distrutto la città di Padova. La città sarà colpita molte volte, disse. Anche questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone Dio ha usato molta misericordia alle anime, deve restare a monumento della sua bontà. Quando nel maggio 1944 Padova venne martoriata dai bombardamenti, sulla chiesa e sul convento dei Cappuccini caddero 5 bombe ad alto potenziale che demolirono tutto, ma la celletta restò in piedi, intatta. Oggi, lì accanto, è stata costruita una cappella. Il corpo di San Leopoldo vi è sepolto, incorrotto, meta di pellegrinaggi. La gente va e nella celletta scrive sul registro riflessioni e preghiere. Dice: 10 anni fa, a 40 anni dalla morte, erano già stati raccolti 240 volumi di 1000 pagine l'uno. Padre Leopoldo era dunque un frate piccolo agli occhi degli uomini, tanto che alcuni dei suoi confratelli non riuscirono mai a stimarlo davvero. Dicevano che era un confessore ignorante, di manica troppo larga, che assolveva tutti senza discernimento. Qualcuno lo chiamò spregiativamente frate assolve tutti, ma i cristiani lo cercavano con l'intuito sicuro di chi può sperare solo nell'infinita bontà del Padre Celeste. Padre Leopoldo Bogdan Adiodato Mandic era nato nel 1866 a Castelnuovo in Dalmazia, sulle bocche del Cattaro, ultimo di 12 figli di razza croata. da una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. Come spesso accade, il disegno di Dio che Dio aveva su di lui si preannunciò in un episodio dell'infanzia. Lo raccontò egli stesso. Quando ero bambino di 8 anni, commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la reputo ancora oggi. Mia sorella mi rimproverò, poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Rimasi tanto addolorato e dicevo tra me: ma perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Uno di quegli episodi che possono o allontanare dai sacramenti per sempre, o, se presi male, o fondare una vocazione, se fanno sognare il bene. Dipende dal cuore e dalla educazione avuta in famiglia. Scelse l'ordine cappuccino. Allora in Dalmazia lavoravano i frati veneti, perché li vedeva umili, penitenti, amati dal popolo e ben visti anche dagli ortodossi. Soprattutto quest'ultimo aspetto lo attraeva da quando si era accorto che il suo popolo, e considerava tale tutti gli slavi, era lacerato dai nazionalismi e da divisioni che duravano da secoli. Sappiamo che prima ancora di diventare prete a 22 anni ebbe la persuasione di una particolare chiamata da parte di Dio. Lui doveva lavorare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Non si trattò di un impulso momentaneo, ma di una certezza che durò tutta la vita, con un crescendo vertiginoso. Sono decine e decine le immagini e i biglietti su cui egli, anno dopo anno, con molteplici formule scritte solennemente in latino, si legava a questa missione con voto e giuramento. La certezza della origine divina di tale vocazione si fa sempre più marcata e si ripetono espressioni come: mi consta davanti a Dio, so per grazia di Dio di essere stato scelto per la salvezza del mio popolo, adempio con libera volontà un eterno decreto. Ecco la formula del 1912, durante la Santa Comunione. Ho compreso chiaramente, con abbondanza di prove e evidenza di verità, che sono chiamato all'opera della redenzione del mio popolo. Tale certezza non si interruppe mai. Nel 1937 scrisse: pro solenni memoria, vuol dire per solenne memoria, quest'anno è il 50° anniversario da quando per la prima volta io ho sentito la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a meritare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Ancora più impressionanti sono le formule usate: rinnovo il mio voto legandomi col giuramento, oppure di nuovo ho giurato con la mente e con l'anima, oppure impegno tutte le energie della mia vita, oppure vorrei scrivere il mio voto col sangue. Con determinazione diceva: il fine della mia vita deve essere il ritorno degli orientali alla unità cattolica. Ma i superiori sembravano non badarci. Lo vedevano debole di costituzione, impacciato nella parola, anche se studiava accanitamente parecchie lingue slave, buono solo per confessare. Un paio di volte gli diedero la responsabilità di qualche conventino, giunsero fino a nominarlo direttore degli studenti cappuccini di Padova, un incarico di educativo di fiducia, ma gli tolsero l'ufficio dopo pochi anni perché giudicato troppo arrendevole. Certo, con se stesso egli era rigorosissimo e di esemplare osservanza, ma con gli studenti non voleva. Quella durezza che allora si usava, concedeva qualche dispensa e diceva: farò io penitenza per voi, pregherò io per voi. I superiori giunsero perfino a sconsigliare gli studenti di confessarsi da lui. Non era abbastanza severo e potevano approfittare della sua bontà. Così la vita di padre Leopoldo scorreva in una insanabile contraddizione. Da un lato egli era certo che Dio lo chiamava a un apostolato tra gli orientali separati, la mia gente, il mio popolo, i miei fratelli, diceva sempre. Dall'altro Dio gli impediva di partire, dato che i superiori gli negavano il permesso. Nel 1923, aveva ormai 57 anni, dopo l'annessione di Fiume all'Italia, Finalmente lo destinarono a quella nuova sede e fu a un passo dal realizzare i suoi sogni. Ma giunse una lettera del vescovo di Padova. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa città si possa ammettere un'eccezione. È il provinciale, rievocando l'ordine di partenza, gli scrisse: la sua missione a Padova non è ancora compiuta. Tutti conoscevano la sua passione per l'Oriente, tanto spesso egli ne parlava. Tra i frati qualcuno diceva che era la sua santa pazzia, altri concludevano più sbrigativamente che padre Leopoldo era matto. Ma da allora nessuno lo sentì più parlarne, se non il confessore, nelle cui mani continuava a rinnovare voti e giuramenti. A un confratello che dopo anni lo interrogava, meravigliato dell'insolito silenzio, spiegò: tempo fa ebbi occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assisterà qui nella confessione è il suo Oriente. Poteva essere una formula consolatoria, fu invece una formula che entrò nel suo giuramento: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà il mio Oriente. Dobbiamo approfondire un po' per comprendere il mistero e la ricchezza della testimonianza di padre Leopoldo. Tutti sanno che fare a Dio un voto e legarsi con un giuramento è un impegno che dura tutta la vita, e se si ha un'anima sensibile, e padre Leopoldo era addirittura scrupoloso, un voto può diventare fonte di inquietudine e di angosce, tanto più quanto lo si è fatto con formule rigide. Ebbene, padre Leopoldo usò da allora in poi formule di una assolutezza impressionante. Ne citiamo una. 1928. Mi obbligo con voto ad impegnare tutte le energie della mia vita, secondo il metodo che mi è stato dato, per tutto il tempo della mia vita, momento per momento, con ogni diligenza, per il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica. Il metodo che gli era stato offerto, come risulta, era questo: adempiere il ministero sacerdotale nel celebrare l'Eucarestia e nel confessare nella maniera più perfetta possibile, con ogni diligenza, momento per momento. Durante la messa egli sentiva e soffriva fisicamente il dramma dell'unità, immedesimandosi a Cristo con una indescrivibile passione, spesso piangendo fino a bagnare le tovaglie dell'altare. Vedi, disse un giorno a un penitente, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo, e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni trattava ogni penitente come se la conversione della sua gente dipendesse tutta dalla conversione di quel peccatore che gli stava davanti. Meglio, non come se, ma nella fede che la grazia di Dio versata su un singolo peccatore raggiungeva anche il suo popolo per il mistero della comunione dei santi. Era certo che l'unità si sarebbe realizzata, scriveva: infallibilmente avverrà il grande fatto dell'unione. Soffermiamoci un istante su questa sua vocazione ecumenica che gli bruciava il cuore in un'epoca in cui di tale argomento quasi non si parlava, prima del Vaticano II. E riflettiamoci ora che, cadute le ideologie, proprio nella sua terra divampano ancora i nazionalismi più esasperati e i conflitti religiosi. Serbi e croati si accusano reciprocamente di genocidio. I primi, ortodossi, devono ancora vendicarsi di fatti accaduti nel 1941. I secondi, cattolici, sono decimati in questi nostri giorni. E la diversa confessione religiosa fa da cassa di risonanza all'odio nazionalista. Padre Leopoldo era cattolico croato, ma sulla sua bocca l'espressione "mio popolo" indicò sempre e indistintamente tutte le genti slave, pensando soprattutto ai non cattolici. Per essi diceva: io mi offro vittima per i miei fratelli. L'unione che desiderava egli l'aveva già fatta nel suo cuore. Così, trattando ogni peccatore come il suo oriente, divenne un confessore straordinario. La sua missione cominciava da quando il penitente entrava nella sua disadorna celletta. Se si accorgeva di qualche esitazione, di qualche impaccio o disagio, si alzava in fretta, gli andava incontro allargando le braccia. Si accomodi, signore, si accomodi, non abbia paura, sa, non abbia riguardo. Vede, anch'io, benché frate sacerdote, sono tanto misero. Se il padrone Dio non mi tenesse le per le briglie, farei peggio degli altri. Poi accadeva l'incontro con la misericordia di Dio, quella dolce, esigente, penetrante come una spada a due tagli. Ascoltiamo il racconto di un episodio, tra i tanti, che allora accadevano sotto gli occhi di molti testimoni. Un testimone. Un giorno io ero con parecchi altri in quel piccolo corridoio d'attesa davanti al confessionale di padre Leopoldo. Ad un tratto entrò spavaldo un contadino dalle forme atletiche. «Sono 40 anni che non mi confesso», disse forte. «E ora devo confessarmi, perché se no la padrona mi toglie l'affitto dei campi. Fatemi il piacere di lasciarmi passare subito, perché non ho tempo da perdere con queste storie». Lo lasciammo passare per primo. Dopo quasi mezz'ora uscì, completamente cambiato, e si allontanò che piangeva come un bambino. In mille modi, in quella piccola celletta, la storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire: «Lei è un delinquente», ma in modo tale che il violento ne rimaneva sconvolto e finiva per ammetterlo pentito. Padre Leopoldo non era dolce al modo che noi possiamo immaginare nella nostra superficialità. Durante la cerimonia dei suoi funerali si vide un uomo che raccontava a tutti, piangendo, la storia della sua conversione. Era entrato in quella celletta senza vera conversione, s'era ostinato a difendere i suoi peccati con sottili ragionamenti. Padre Leopoldo le aveva provate tutte. Poi, davanti a quella specie di derisione, si era levato in piedi, piccolo ma terribile, e aveva esclamato: «Se ne vada, se ne vada. Lei si mette dalla parte dei maledetti da Dio». Quel poveretto era quasi svenuto dalla paura e si era prostrato a terra piangendo. Allora il padre l'aveva sollevato e abbracciato. «Ecco, vedi», gli aveva detto, «così sei di nuovo mio fratello». Un insuccesso su cui padre Leopoldo piangeva al ricordarsene gli accadde con un nobile trevigiano lontano da Dio. I parenti gli avevano addirittura mandato una macchina a prenderlo, ma poi, giunti a palazzo, pretendevano che il padre benedicesse il morente da dietro la porta, furtivamente. «Non facciamo commedie», disse padre Leopoldo, «con Dio non si scherza. Voi siete responsabili di questa povera anima». Non era dolce quando si voleva scusare il peccato o minimizzarlo, ma lo diventava infinitamente quando lo si riconosceva con umiltà. «La misericordia di Dio», diceva, «è superiore ad ogni aspettativa. Se una cosa mi dispiace è di aver negato qualche rarissima volta l'assoluzione». Gli era accaduto 2 o 3 volte nei primi tempi del ministero, ma diceva che era stato a causa della sua inesperienza. Testimoniò Ezio Franceschini, allora rettore dell'Università Cattolica, durante i processi di beatificazione. «Mentre una volta mi accostavo al confessionale, prima di iniziare la confessione, notando in padre Leopoldo un turbamento, senza che io gliene chiedessi la ragione, mi disse: "E dicono che sono troppo buono. Ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi", diceva altre volte, "ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Noi dobbiamo trattare le anime come ci ha insegnato lui, col suo esempio". In un'altra occasione spiegò: "Se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: questo cattivo esempio, Paron Benedetto, in Veneto, me l'avete dato voi. Ancora io non sono giunto alla follia di morire per le anime". Al confessionale restava attaccato ore e ore come un'ostrica allo scoglio. «Padre», gli diceva qualche penitente, «come fa a confessare per tanto tempo?» «Vede», rispondeva, «è la mia vita». Non conoscevano il suo giuramento, ma si accorgevano di quella assoluta diligenza momento per momento che egli aveva promesso con voto. Se lo richiamavano un istante dopo che era appena uscito, giungeva immediatamente: «Eccomi, signore, eccomi», come se si scusasse, e non si riusciva mai a scorgere il minimo gesto di disappunto. Così, in una sola frase, egli univa assieme indissolubilmente la carità verso il visitatore sopraggiunto e la risposta a Dio che l'aveva chiamato da tutta l'eternità. Nell'ultima notte della sua vita, un religioso andò a bussare a tarda sera alla sua porta per confessarsi ed egli, ormai stremato dalla malattia, un tumore all'esofago, lo invitò ad entrare con la formula preghiera di sempre: eccomi, eccomi. Diceva che sarebbe stato volentieri a confessare fino alla fine del mondo, se Dio l'avesse voluto. A volte dovevano chiamarlo insistentemente almeno per l'ora del pranzo. Diceva rattristato: ma come si può lasciare tanti poveri penitenti per il cibo? Certi superiori capivano, altri si mostravano infastiditi da tanto zelo. Diceva una volta un amico: preghi il Signore per me, affinché illumini i miei superiori a lasciarmi più possibilità di attendere al mio ministero. Sono troppo buoni i miei superiori e hanno troppi riguardi per la mia salute. Scendeva in confessionale anche quando era malato, con la febbre alta. Cosa vuole, spiegava, noi siamo nati per faticare, ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Ed io come posso stare a letto mentre lì fuori ci sono tante anime bisognose della mia assistenza? E come se non bastasse, dopo le lunghe confessioni gli restavano ancora da fare lunghe preghiere notturne, perché lui doveva accompagnare i suoi penitenti nello sforzo della conversione e dell'espiazione. Tutto io devo fare per le anime, diceva, tutto, tutto. Io devo morire sulla breccia. La prego di chiedere sempre per me la grazia di morire sulla breccia. E quante volte lo videro vecchio e malato trascinarsi letteralmente per le scale per scendere al suo confessionale, che era sempre assiepato da gente. Nessuna meraviglia dunque se in quel confessionale si aprissero quasi spazi naturali per il miracolo. Si diffondeva il racconto di episodi simili a quelli evangelici. Padri affranti chiedevano la guarigione di bambini gravemente ammalati e si sentivano dire di tornare a casa, che tutto andava bene. Lo trovavano guariti tornando. A un bambino completamente muto da 12 anni disse: vai in pace, figliolo, tra 2 giorni tu parlerai. E così accadde. A un uomo disperato per la lunga mancanza di lavoro, deciso a uccidersi, disse: abbia fede, le prometto in nome di Dio che troverà lavoro, anzi lo troverà prima ancora di arrivare a casa. E così il prodigio si avverava. Oppure era il nonno che veniva a raccontargli tra le lacrime la tragedia di casa. La figlia doveva partorire un nuovo nipotino e il parto si annunciava difficile. Il professore della clinica ostetrica di Padova diceva che l'intervento sarebbe stato probabilmente fatale al piccolino. Andrà tutto bene, assicurava padre Leopoldo. Glielo dico ufficialmente in nome di Dio. Lei sa che cosa vuol dire ufficialmente? Abbia fede. Ma sosteneva che i miracoli non era lui a farli. Che colpa ne ho io, diceva, se vengono con tanta fede e se per la loro fede il padrone Dio li esaudisce. C'erano penitenti che si sentivano svelare i peccati prima ancora di confessarli, altri che venivano raggiunti prima che potessero scappare. Un signore che non si confessava da molti anni era stato trascinato lì da certi amici. Pensava: mi metto in coda e poi, quando se ne sono andati tutti, me ne vado anch'io prima che mi tocchi entrare in quello stanzino. Ma ecco aprirsi improvvisamente la porta della celletta e padre Leopoldo andargli dritto incontro. Venga avanti lei, signore, l'aspettavo, sa, l'aspettavo. Lei non voleva venire. Poi dentro il confessionale: non si preoccupi, le dico io quello che ha fatto. È questo quello che ha fatto, vero? E ora è pentito, vero? Allora Dio la perdona tutto. La ringrazio di essere venuto a portarmi tanta gioia, ma l'aspetto ancora, sa, venga, saremo buoni amici. E cominciava un altro legame spirituale che non si spezzava più. Sulla faccenda dei miracoli, un giorno riuscirono a farlo parlare ponendogli la questione genericamente come un problema teologico. Gli chiesero: ma come fanno i santi a dire con tanta sicurezza sarai guarito? Con quale fondamento pronunciano questa parola? Spiegò, citando San Giovanni Bosco, che a domanda simile rispondeva: figlio mio, se tu sapessi che cosa si costano i miracoli, pregheresti Dio di non concederti mai un tale dono. E continuò spiegando che quando i santi si trovano davanti qualche infelice, si mettono davanti a Dio e gli dicono: Signore, getta su di me la pena di quest'anima, mi offro io per lei. Ed essi sono così uniti a Dio che sanno con certezza che Dio accetta il cambio. Era letteralmente quello che padre Leopoldo faceva. lo udirono spesso dire a certi infelici: butti tutto sulle mie spalle, stia tranquillo. Ed è una spiegazione che ci permette di comprendere uno degli aspetti più paradossali della sua vita, tanto che fu portato come grave obiezione alla sua santità durante i processi canonici. Quel padre Leopoldo, che accoglieva tutti e tutti confortava e a tutti offriva la certezza della sconfinata misericordia di Dio, pur ammettendo umilmente di non avere mai commesso un grave peccato, diceva: mi sento l'anima ancora bambina, provava per se stesso un continuo sconvolgente timore del giudizio di Dio. Lo vedevano tremare come una foglia al solo pensarci, confessarsi quasi ogni giorno, sentirsi terrorizzato al pensiero della morte, tanto che da non avere mai nemmeno il coraggio di tremare come una foglia al solo pensarci. Confessarsi quasi ogni giorno, sentirsi terrorizzato al pensiero della morte, tanto che

Allora, come mai? E poi, lasciamo stare, io non ci penso, perché mi gira la testa. Dio è padre e basta, egli solo sa fare tutto quello che è bene. Sembrava come Gesù in croce, quando su di lui pesava tutto il peccato del mondo e si sentiva abbandonato dal Padre Celeste. Così su padre Leopoldo pesavano i peccati e le angosce di tutti coloro che egli aveva confortato e ai quali aveva detto: farò penitenza io. Dio gli dava la terribile e gloriosa grazia di vivere tutto il mistero di questo sacramento che noi così facilmente trascuriamo da una parte e dall'altra del confessionale. I sacerdoti a volte ci stanno con un po' di sopportazione a sentire peccati sempre uguali, biascicati senza grande pentimento, e i fedeli pensano alle loro piccole o grandi colpe più di quanto assistano stupefatti al miracolo della misericordia. Più spesso ancora i sacerdoti non hanno nemmeno da confessare, perché i fedeli non ne sentono neppure il bisogno, e si dimentica che questo sacramento è il cuore bruciante del cristianesimo, è là dove tutto il mistero della redenzione riguarda proprio te, proprio il tuo bisogno, proprio il tuo destino, là dove il sangue versato sulla croce è versato proprio per il tuo peccato e scende direttamente sulla tua anima, là dove tu prendi parte personalmente alle vicende della passione di Cristo, prima come colui che ha crocifisso il Signore della vita, l'elenco dei peccati, poi come colui che lo riconosce, lo ringrazia e l'adora, il perdono. Padre Leopoldo non solo confessava tutto il giorno, ma viveva anche a nome dei suoi penitenti tutto il dramma. Chi parla troppo facilmente di perdono rischia di dimenticare quale peso abbia il peccato e quanto sia costata la redenzione. Perciò il piccolo santo cappuccino si era offerto a vivere tutta la drammatica e dolorosa bellezza di quel sacramento. A volte era così turbato che passava la notte a piangere e lo assaliva un terrore indefinito e cercava come Gesù nell'orto qualche persona amica che gli tenesse compagnia. Solo la parola del suo confessore lo tranquillizzava interamente, quando anche su di lui scendeva quella stessa grazia del perdono. Così fino alla fine. Ma la fine venne con dolcezza, anche se da tempo una malattia terribile, un tumore all'esofago con quasi completa occlusione, lo distruggeva. Quella mattina del 20 luglio 1942, quando era già preparato per celebrare la messa, rinvenne sul suo lettuccio e ricevette con umiltà gli ultimi sacramenti. Poi, mentre recitava con i confratelli la Salve Regina, alle parole «O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria», si addormentò come un vecchio bambino nelle braccia di colei che aveva sempre chiamato con tenerezza, al modo degli antichi veneziani, parona benedetta. Ai tempi in cui era educatore dei giovani studenti, giovane egli stesso, aveva insegnato, un sacerdote, deve morire di fatiche apostoliche, non c'è un'altra morte degna per un sacerdote. E nel giorno in cui gli festeggiarono il 50° anniversario di sacerdozio, disse ai confratelli riuniti: permettano che un loro confratello anziano dica una parola. Siamo nati per la fatica, somma gioia poterci occupare. Domandate al padrone Dio di morire di fatiche apostoliche. Stanco? Gli chiesero un giorno, vedendolo più affaticato del solito. Rispose: ringraziamo il Signore e domandiamogli perdono perché si è degnato permettere che la nostra miseria venisse a contatto con i tesori della sua grazia.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Per la serie Profili e scritti, Radio Voce nel Deserto vi propone Giuseppina Bachita e Clemens August von Kahlen, vescovo di Münster, a cura di Don Andrea Vena.

questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Parola del Signore. Mentre leggevo il Vangelo e ascoltavo, potremmo dire, la musica della pioggia, mi tornavano alla mente le parole di Santa Scolastica e di San Benedetto, quando, se non sbaglio, sono loro, quando Santa Scolastica va a incontrare il fratello e, pur di non abbandonarlo in quella sera, perché il fratello diceva torna a casa tua, ma no, continua a parlarmi di Dio, no, vai a casa, gli dice Benedetto. E Santa Scolastica prega il buon Dio e gli dice: fai venire giù tanta pioggia, così io resto bloccata qui con San Benedetto a parlare delle cose di Dio. E ha piovuto per tutta la notte. Non vi trattengo qui per tutta la notte, ma la serata di quest'oggi ci porta a incontrare la figura di Santa Giuseppina Bacchita. Ogni venerdì, sia d'inverno ma anche d'estate, andiamo alla scoperta dei grandi testimoni del Vangelo. Perché è bello ascoltare il Vangelo, perché ci riscalda il cuore. È bello capire che seguire il Signore è impegnativo, ma è anche entusiasmante. Ma è possibile seguirlo? Sì. I santi sono il segno di questa concretezza. Senza i santi sarebbe difficile capire se è possibile seguire il Signore. E beh, ma lui è Dio, poteva fare tutto. Eh no, ma i santi sono uomini e donne come noi, fragili come noi, e loro ci sono riusciti. Ecco perché è bello andare alla scoperta dei santi, perché ci aiutano anche a metterci alla scuola di Gesù, ci accompagnano a scoprire il nostro Signore. Chi è Santa Giuseppina Bacchita? Nasce nel 1869 in Sudan, precisamente nella regione del Timor, e muore a Schio, provincia di Vicenza, nel 1947. È stata definita da Giovanni Paolo II come una sorella universale, perché lei ci ha portato e ci ha indicato la vera felicità. E sapete, la felicità è il desiderio di tutti, tutti desideriamo essere felici. E allora cerchiamo di capire come Bacchita è stata felice, come ha scoperto la felicità e come può aiutare ciascuno di noi a trovare la felicità. E lo fa da sorella, da amica che si mette accanto a noi. Certo, scoprendo ora la sua vita, ci farà quasi sorridere e ci domandiamo: ma come può lei insegnarci la felicità? Perché? Perché lei è stata una donna e prima ancora una bambina che ha scoperto tutto tranne che la felicità. Bacchita, come vi dicevo, nasce nel 1869 in un villaggio del Darfur, non del Timon, del Darfur, in Sudan. Era una piccola bambina, nipote del capotribù, e viveva in modo molto agiato, tranquilla. Era felice. All'età di 4 anni visse la sua prima esperienza dolorosa. Arrivarono gli arabi e le rapirono la sorella maggiore, la quale fece appena in tempo per nascondere la piccola Bacchita in un fienile affinché non portassero via anche lei. Trascorsero 2 anni e Bacchita fu anche lei rapita e fatta schiava. Ebbe una vita fortunata nella sua sfortuna.
Proprio perché era ancora una bambina ed era particolarmente graziosa, fu guardata con un certo atteggiamento di simpatia. I rapitori le domandarono: «Come ti chiami?» Ma lei non ricordava più nulla. Era analfabeta e la paura e la sofferenza le avevano fatto dimenticare tutto. Qui nacque il suo nome. «Va bene, ti chiameremo Bachita, che vuol dire felicità, fortunata». Allora notiamo come le vie di Dio e talvolta le vie storte degli uomini si intrecciano in un disegno particolare e provvidenziale. Intanto, anche dentro questo intreccio di sofferenza e di provvidenza, Bachita incontra una seconda amica, una sua coetanea. E le bambine vengono lasciate, a differenza di tutti gli altri schiavi, libere, libere di correre nella carovana. E una sera scapparono, rifugiandosi in una foresta. Tanta fu la paura della solitudine, ma anche tanta la gioia della libertà. Al mattino, però, furono prese da altri rapitori. E Bachita sorrise quasi, dicendo: «Per fortuna che ci presero altri, perché se ci avessero presi i primi rapitori, chissà quanti ne avremmo prese». E così Bachita continua la sua esperienza di schiavitù. Una delle esperienze più faticose che lei ricorda è questa, che lei segna direttamente nel suo diario quando diventerà più grande. Una mamma, scrive, portava in braccio il suo bambino di pochi mesi. Lo spavento e il dolore le avevano inaridito il seno e il bambino chiedeva invano con i suoi gemiti il latte materno. Il padrone ingiunse alla madre di farlo tacere e, continuando il bambino a piangere, essi si infastidirono e si vendicarono percuotendo la donna. Poi il capo della carovana le strappò il bambino e con aria di sfida mostrò alla madre come egli lo avrebbe fatto tacere. La povera madre diede un urlo e si lanciò verso l'arabo, ma questi, afferrato il bimbo per un piede, lo roteò nell'aria e, dopo aver cacciato via la madre, sfracellò la testa del bambino contro una grossa pietra. Si vide allora la disperazione della madre divenire feroce. Essa si avventò sull'uccisore, graffiandolo con le unghie e mordendolo come una iena, e questi, con colpi, la ridusse all'impotenza e non fu più possibile rialzarla finché morì. E la carovana riprese il suo cammino. Immaginiamoci questa bambina di 7-8 anni, protagonista di queste visioni e di queste esperienze di sofferenza. Intanto il tempo passa e i nuovi rapitori, vedendola come una bambina simpatica e graziosa, decisero di tenerla in casa affinché facesse da bambola alle sue figlie. Doveva farle fresco con le palme quando c'era caldo e farle giocare. Ma capitò qualche cosa di particolare. Bachita sembrava contenta perché diceva in fondo aveva trovato delle vere amiche. Ma un giorno, quando ruppe un vaso prezioso in casa e i fratelli maschi la cercarono per bastonarla, lei si rifugiò proprio dalle sue nuove amiche, che non la considerarono minimamente e permisero ai fratelli di bastonarla a sangue. Una volta guarita, Bachita fu venduta nuovamente. E questa volta era un generale turco.
Una delle esperienze più dure che Bachita ha vissuto sotto questa schiavitù è il fatto che il generale vedeva troppo belle il corpo delle sue schiave, e così la moglie fece incidere delle ferite nel corpo di tutte le sue schiave. Di solito le schiave vestivano senza nulla e questo attirava l'attenzione anche del capo, e così fecero incidere delle ferite, sparse poi di sale per rendere più forte il dolore e la sofferenza. Per giorni interi Bachita, sdraiata su una stuoia, gridò e soffrì, e solo dopo 2 mesi si riprese dalle sue sofferenze. Ma questo, se questo non bastava, la sua bellezza continuava a conquistare. Aveva un seno troppo sporgente, troppo bello, e il capo glielo stritolò a tal punto che di giorno in giorno glielo annullò. Ferite e seno sono i segni che Bachita si porterà per tutta la vita. Arrivò finalmente un'altra vendita, e chi acquistò Bachita fu un console italiano. È la prima volta che Bachita incontra gli italiani e incontra l'esperienza di una famiglia italiana. Fece di tutto il console per intracciare la famiglia, gli amici, ma Bachita non ricordava nulla e fu difficile la ricerca. Intanto, per motivi d'urgenza, il console dovette partire verso l'Italia a causa di un possibile attentato. E guarda caso, la sera dopo la partenza arrivò la squadra di arabi che uccisero tutti e vendettero ancora una volta le donne. Ma Bachita, per fortuna, ormai era in viaggio verso l'Italia. Il console non era cristiano praticante, però aveva insegnato le sue figlie il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Preghiere sufficienti per far gustare a Bachita il gusto della preghiera e soprattutto per imparare a dare del tu a Dio con la preghiera del Padre Nostro. Qui avviene un'esperienza particolare. Bachita ormai è amica intima della figlia del console, e il console un giorno, tornando a casa, disse: Bachita, devo metterti in un collegio perché devo andare in Africa per aprire un albergo, verrò a riprenderti tra qualche mese. E venne affidata a un monastero di canossiane, le suore canossiane. E qui Bachita scoprì la gioia della preghiera, dell'educazione, della liturgia, e scoppiò di gioia nell'aver incontrato un'esperienza che tanto coltivava nel suo cuore. Dopo essere passata schiava di tanti uomini, come dice San Paolo, sentì di essere schiava di Cristo e di una schiavitù che ti rende veramente libera. Ebbene, nel momento in cui il console e la famiglia annunciarono a Bachita che sarebbero ritornati in Africa e lì avrebbero vissuto per sempre, Bachita fece la sua prima decisione: io resto qui. Ma il console non voleva. Intervenne addirittura il patriarca, ricordando al console che in Italia la schiavitù non è ammessa. E così Bachita rimase ospite delle suore canossiane, finché un giorno, col tempo, il confessore disse a Bachita: ma quando ti decidi di entrare in convento? Preghi meglio di tutte, porti avanti una vita splendida, sei capace di stare in mezzo alle ragazze in maniera incredibile.
chiese così il permesso alla provinciale e poi chiesero l'esame di ammissione a un certo Giuseppe Sarto, colui che poi diventerà papa. E guarda caso come si intrecciano le storie dei santi anche in queste piccole storie quotidiane. Certamente la vita del monastero e del convento non fu facile per Bachita. Siamo agli inizi del 1900. Bachita è una delle primissime suore africane che entrano in Italia e ricorderà lei stessa la fatica iniziale, ma anche la capacità di sdrammatizzare quando le bambine le diranno: non toccarmi, sei tutta sporca, mi sporchi anche me, riferendosi alla sua pelle nera. O quando va dal medico perché aveva fatto una sbucciatura sul ginocchio e il medico le disse: su Bachita, tira via le calze, devo medicarti. E lei rispondeva candidamente: ma il Signore ha pensato così, di farmi le calze nere, e la mia natura. Non se l'è mai presa per queste osservazioni e per queste critiche. Lei distribuiva le caramelle alle bambine e le bambine la gettavano via perché erano date da una mano sporca, nera. Eppure la tenerezza e la dolcezza di Bachita conquistarono i cuori e le intelligenze. Bachita insegnava a comportarsi rettamente, ad avere pazienza, a saper sorridere di fronte alla vita, a saper essere felice, non per quello che hai o per come appari, ma essere felice per quello che sei, figlia di Dio. E lei diceva: quale gioia quando ho scoperto che Dio mi voleva bene. A me, una povera nera, una povera schiava. Beh, se Dio mi vuole così tanto bene, non c'è altro problema. D'altronde, diceva, quando si va in chiesa, si guarda forse alla forma dell'ostensorio o a quello che c'è dentro? Si guarda al Signore dell'Eucaristia o ai fiori che la circondano? Che ci siano i fiori che si vogliono, a me interessa l'Eucaristia. Che mi dicano pure quello che vogliono, a me interessa essere amata da Dio e amare come Dio. E se il me paron, diceva in Veneto, mi chiede di subire, io subisco. Se il me paron chiede di essere felice, io gioisco. L'importante è essere felice accanto a lui. Bachita sarà canonizzata da Giovanni Paolo II. Lei, schiava degli uomini e maltrattata, diventerà una schiava di Cristo, carica di gioia e di felicità, perché la schiavitù con Dio è semplicemente amore. Chiediamo al Signore, attraverso l'intercessione di Santa Bachita, che ci aiuti a godere della vita nelle cose più semplici, perché solo questa strada ci conduce a vivere la vita nella gioia e nella felicità. Continuiamo il nostro cammino, la nostra ricerca sulle orme dei santi, per metterci alla loro scuola e imparare come meglio è possibile seguire il Signore. I santi sono sempre un trampolino di lancio, sono dei segnali indicatori per avvicinarci al Signore. La figura di questa sera è Clemente Augusto von Galen, vescovo di Münster, beatificato da Benedetto XVI, ma già Giovanni Paolo II ne aveva riconosciuto le virtù eroiche. Poi morì e la beatificazione fu dunque trasferita di qualche mese. Chi è questo vescovo e questo cardinale di Münster, definito il leone di Münster?
nasce in Germania il 16 marzo 1878 e muore il 22 marzo 1946. Le date ci indicano subito il contesto storico in cui egli visse, le due guerre. In particolare la sua fama emerge nella Seconda Guerra Mondiale, quando dal pulpito attaccò duramente il regime di Hitler. E nel suo motto episcopale c'è tutta la sintesi del suo impegno pastorale. Non con le lodi né con la minaccia devio dalle vie di Dio, né per gli applausi né tantomeno per le minacce devierò dalle vie di Dio. In questa sintesi c'è tutto l'impegno che vedrà von Galen, il leone di Münster, guidare la sua comunità, la sua diocesi. Non ci spinga né la lode né il timore degli uomini. Questa è la norma per tutti noi. Sono le parole con le quali spiegò la scelta del suo motto episcopale. Cercherò sempre di tenere lontana ogni ricerca della lode degli uomini, ma non ebbe mai paura nell'affrontare la minaccia degli uomini. Lui sapeva molto bene che uno era il suo orizzonte, il Vangelo e la fedeltà al Papa. Scrive Pio XII il 24 febbraio 1943, dopo che von Galen gli ha scritto gli auguri. Al nostro venerabile fratello von Galen, vescovo di Münster, accogliamo con gratitudine e gioia i voti augurali che tu, venerabile fratello, hai voluto porgere a noi a nome tuo e dei fedeli della tua diocesi nell'anniversario della nostra elezione e incoronazione. La lettera prosegue. Raramente, aggiunge, nella moderna storia della Chiesa, forse mai come oggi si è manifestata in modo così tangibile l'unità di destino tra la dignità umana, la famiglia e la Chiesa. E per noi una consolazione ogni volta che veniamo a conoscenza di una parola chiara e coraggiosa da parte di un singolo vescovo tedesco o dell'episcopato tedesco. In queste poche parole intuiamo la grande stima del Papa nei confronti di un vescovo che non ha paura di chiamare le cose per nome, per porsi a difesa della verità. Tre comunque saranno le prediche di sfida al nazismo. Una il 13 luglio 1941, una il 20 luglio, cioè 7 giorni dopo, e una il 3 agosto, sempre del 1941. La Gestapo non toccherà mai von Galen, perché ormai aveva acquistato una tale fama che temevano nella ritorsione della folla, ma sicuramente si vendicò sui sacerdoti. La terza lettera, la più dura e la più chiara, dice, la terza predica, è l'unica lettera che l'unica omelia sulla quale mi soffermerò qualche istante per capire la tempra, lo spessore di questo uomo. Purtroppo devo comunicare, scrive von Galen,
che la Gestapo anche in questa settimana ha continuato la sua lotta di annientamento contro gli ordini religiosi cattolici. Erano ormai i giorni, diceva nelle lettere precedenti e nelle prediche precedenti, che venivano chiusi monasteri di clausura, conventi di frati francescani e case dei padri gesuiti, tutti indirizzati verso i campi di concentramento. Mercoledì 30 luglio la Gestapo ha occupato e dichiarato chiusa la casa provinciale delle suore, distretto di Kempen. Le suore, delle quali molte provengono dalla nostra diocesi, sono state espulse. Io dichiaro, questa è una volgare calunnia che noi non accettiamo a danno di connazionali tedeschi, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Contro un giovane che davanti ai testimoni ha osato affermare tali accuse, ho già inoltrato denuncia presso il signor pubblico ministero. Mi aspetto che quest'uomo sia reso responsabile al più presto e che i nostri tribunali abbiano ancora il coraggio di riconoscere i responsabili e di punire i calunniatori che osano togliere a degli onesti connazionali tedeschi, dopo che a loro sono state tolte le proprietà, anche l'onore. E aggiunge: a partire da oggi invito tutti i miei ascoltatori, anzi tutti i concittadini onesti, a farsi dare subito il nome e l'indirizzo dell'accusatore e degli eventuali testimoni presenti, se in loro presenza vengano fatte tali accuse contro i religiosi espulsi da Münster. Spero che qui a Münster vi siano ancora uomini che abbiano il coraggio di chiarire dinanzi al tribunale tali accuse. Il vescovo dunque prende posizione a favore dei cristiani, ma anche dei semplici cittadini tedeschi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio la crudeltà con la quale hanno agito nei confronti dei monasteri di clausura e dei conventi, dove le persone religiose sono state condannate di spionaggio e di sovversione. Ma è inevitabile che dentro un monastero ci sia poco spionaggio da fare e tantomeno poca sovversione. Però cogliamo dalle parole la durezza e la franchezza con la quale il cardinal Münster si rivolge alla sua gente. Miei cari diocesani, aggiunge, è un evento commovente quello che il Vangelo della domenica odierna riporta. Gesù piange, il Figlio di Dio piange, e chi piange ha dolori, dolori fisici o del cuore. Gesù non soffriva fisicamente, eppure pianse. Perché pianse? Piangeva su Gerusalemme, sulla città sacra a Dio. Piangeva sui suoi abitanti e sui suoi connazionali. E da qui lui svilupperà poi il pensiero che quel pianto continua di fronte al dramma che la Germania stava vivendo. E aggiunge, dopo aver sviluppato il tema dei monasteri, so da fonti attendibili che ora anche nelle case di cura e nei manicomi della provincia della Vestfalia vengono compilati degli elenchi di tali malati che cosiddetti compatrioti improduttivi entro breve tempo devono essere portati via ed eliminati. Ospedali, case di riposo, manicomi. Quando sono venuto a conoscenza che dei malati dovevano essere portati via per essere uccisi,
Io il 29 luglio ho sporto denuncia al pubblico ministero della Prettura di Münster e al signor Questore. Sporgo debita denuncia e chiedo di difendere senza indugio i connazionali minacciati, procedendo contro gli organi che intendono eseguire. Noi dobbiamo tener conto del fatto che i poveri e indifesi malati prima o poi saranno uccisi. Perché? Non perché siano colpevoli di un crimine che meriti la morte. Non perché forse abbiano aggredito il loro infermiere o guardiano. Questi casi, oltre all'uccisione del nemico, sono visti con attenzione. Ma non è per tali motivi che devono morire quegli infelici malati, ma perché, secondo il giudizio di un ufficio, secondo il parere di un qualunque commissione, sono divenuti indegni di vivere, per il fatto che secondo tale perizia fanno parte dei connazionali improduttivi. Si giudica, non possono più produrre, sono come una vecchia macchina che non funziona più, come un vecchio cavallo diventato inguarabilmente zoppo, sono come una mucca che non dà più latte. E cosa si fa per tale macchina? Viene demolita. Cosa si fa per un cavallo zoppo? No, non voglio portare a fine questo paragone. Per quanto tremendi siano la sua giustificazione e il suo potere illuminante. No, qui si tratta di esseri umani, nostri consimili, nostri fratelli, nostre sorelle. Poveri esseri malati, e se si vuole anche improduttivi, ma per questo non meritano di essere uccisi. Non basta che siano improduttivi per uccidere, perché altrimenti nessuno è più sicuro della propria vita. Una qualunque commissione può includere in una lista degli improduttivi che secondo il loro parere sono diventati vite inutili. Nessuna polizia in questo caso proteggerà, nessun tribunale punirà i loro assassini e condannerà l'assassino alla pena che si merita. Gesù piange sull'orribile peccato e sulla punizione che non può tardare, perché Dio non si fa beffare. Cari fedeli di Münster, Dio vede ogni cosa. Ha pianto solo su Gerusalemme? No. Il suo pianto continua. Con la preghiera e con la penitenza sincera imploriamo il perdono e la misericordia di Dio per noi, per la nostra città, per il nostro paese. E conclude: o Dio, fai conoscere a noi tutti in questo giorno, prima che sia troppo tardi, quello che giova per la nostra pace. O Sacro Cuore di Gesù, tu che piangi sulla cecità e sui misfatti degli uomini, aiutaci con la tua grazia ad aspirare sempre a ciò che a te piace e a rinunciare a ciò che a te dispiace, affinché restiamo nel tuo amore e troviamo la tranquillità delle nostre anime. Non siamo in guerra e non viviamo sotto un regime nazista in questo momento. Ma come non pensare al duro richiamo del leone di Münster quando parla di vite inutili? E come non mettere a fianco di queste espressioni quanto sta avvenendo nella nostra società di oggi, dove i bambini che apparentemente sono vite inutili

Quanto sta avvenendo nella nostra società di oggi, dove i bambini che apparentemente sono vite inutili

Bambini che apparentemente sono vite inutili, Signore, che doni a ciascuno di noi luce e coraggio per saper testimoniare la gioia della vita e la speranza che sorge e sgorga dal Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Come cominciare? Come cominciare a parlare di Gesù? Mi sono detto, non si può parlare di Gesù senza partire dalle domande che ci poniamo noi, che cominci a porti anche tu. Cosa vuol dire per me essere una persona? Come vivo i rapporti con gli altri? Perché devo rispettare i diritti altrui? Che cosa fa crescere la mia persona e gli altri intorno a me? Come supero i conflitti tra il mio interesse personale e il bene di tutti? Che rapporto c'è tra le mie convinzioni e le opinioni diffuse intorno a me? Il desiderio di comunicare, di amare e di essere amato, che fa tendere la mia persona verso gli altri, è pienamente realizzato nella famiglia, con gli amici, oppure va al di là delle esperienze umane e mi orienta verso un mistero da cui la mia persona riceve la sua vera dignità? E chi mi ha insegnato queste cose? Chi mi ha dato il senso della mia interiore dignità e della dignità di ogni persona? Chi sostiene ogni giorno la mia debolezza? Chi rinnova in me la decisione di combattere sempre e comunque per l'uomo, di mettere gli ultimi al primo posto e di dare voce a chi non ha voce? È la parola di Gesù. È Lui che ha detto: «Venite da me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Io vi farò riposare. Accogliete le mie richieste e venite alla mia scuola. Io vi tratto con rispetto e vi accolgo con semplicità. Voi troverete la pace, perché quello che vi chiedo è per la vostra gioia e quello che vi do da portare è un peso leggero». È questa continua ricerca d'un amore più grande di noi che costituisce la tua grandezza di persona. Cerca Gesù. Hai mai provato a trovarti al buio? Magari hai paura del buio. Tante persone hanno paura del buio, non bisogna vergognarsene. Questo è sempre accaduto, anche 2000 anni fa esisteva la paura del buio. Anche più di oggi, perché non c'era la luce elettrica. E Giovanni, che scrisse il quarto Vangelo, doveva saperlo bene, perché diceva così: «La luce splende nel buio, e il buio non l'ha spenta». Sì, hai capito bene. Nel Vangelo di Giovanni si parla di buio, di notte e di luce. Sembra di vedere davanti a noi il presepio, con la capanna illuminata da un tenue lumino e tutt'intorno l'oscurità. Perché il buio ci fa paura? Perché nel buio c'è confusione, non si capisce dove andare, non si vede chi ci sta attorno e ci sembra di essere soli. Ci sembra che nessuno ci possa aiutare. Questo spaventa. Ma Giovanni ha detto: «In questo buio la luce splende e il buio non la spegne». Quanta luce serve per vincere contro il buio? Non serve una grande luce. Tutti sappiamo che dove c'è il buio più profondo basta una fiammella, anche molto piccola, un guizzo, un momento di luce per far sperare, per far sì che il buio non sia più così buio. Basta una piccola luce per tornare a camminare, a vedere gli altri attorno a noi, a trovare le nostre cose che sembravano scomparse, perdute. E la luce non è mai a caso. Una luce che splende nel buio vuol dire che qualcuno ci è venuto incontro. Non c'è immagine più bella per cominciare a parlare di Gesù. Gesù è la luce che Dio accende per noi affinché non abbiamo più paura del buio. E questa luce che è Gesù, benché nasca piccola come il bambino del presepe, illumina la notte. Le tenebre non la spengono. Una volta che questa luce si è accesa nel mondo, è indistruttibile. Ha lo stesso calore dell'amore. Prova a tendere l'orecchio. Nel tuo presepe c'è solo silenzio. Non c'è bisogno di parole. C'è Maria, la madre,
il bambino, Giuseppe. Nessuno parla. È successo qualcosa che non ha bisogno di parole. Ci hai fatto caso? Tutti parliamo tanto, in casa, tra amici, in televisione. Nel presepe non parla nessuno. Tutto si svolge in silenzio. Anche i pastori che vengono a trovare Maria, Giuseppe e il bambino vengono e tacciono. Prima di arrivare si sono invitati tra loro così: andiamo a vedere la parola. Nel silenzio del presepe l'unica parola è Gesù bambino. Nel silenzio parla solo Dio e la sua parola è un bambino. Un bambino, come sei stato anche tu. Ma che parola è quel bambino? Una parola di gioia, certamente. Un bimbo è sempre gioia e amore, perché significa che una famiglia sta crescendo. Ma un bambino è anche parola di pianto. Appena nati i bimbi piangono, e anche Gesù ha pianto come tutti, si è agitato come tutti, ha sorriso come tutti, ha chiesto di essere amato e accudito come tutti i bambini. Gesù bambino è la parola di Dio che ci dice: prenditi cura di me e sarai felice. Vogliamo prenderci cura di questo bambino? Vogliamo conoscerlo? Per conoscere Gesù, Luca, l'autore del terzo Vangelo, ci invita a fare come i pastori. Nel buio della notte, essi sono andati verso la luce e la parola, per capire chi fosse colui che era nato. Facciamolo anche noi. Andare verso Gesù significa innanzitutto camminare dal buio verso la luce, cioè dal peggio verso il meglio, dalla paura verso la gioia. È ora di comprendere una cosa che magari ripetiamo troppo spesso senza saperne il significato. Noi chiamiamo Gesù anche con il nome di Cristo. Cristo è una parola greca che significa unto, consacrato da Dio come responsabile della storia, del cammino degli uomini verso la pace. E la parola ebraica Messia vuol dire la stessa cosa. Il Messia, infatti, è colui che ci permette di realizzare il bene della pace in tutti i nostri rapporti. Tu certamente sai quanto è difficile fare la pace, vivere sempre in pace. Ecco, Gesù è Cristo Messia perché rende possibile essere in pace. Noi accogliamo Gesù come Messia quando accettiamo che Egli ci insegni la pace, l'amore. Accogliamo Gesù come Cristo Messia quando accettiamo che ci sia amico, quando gli permettiamo di venirci incontro davvero.

Rosario Tronolone ha proposto: Chi è Gesù? Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.

L'ultima volta, venerabili padri e fratelli, ho parlato della parola di Dio nella storia della salvezza. Questa volta vorrei parlare della parola di Dio nella vita personale del cristiano e in particolare del sacerdote. E parto da un testo dell'Epistola di San Giacomo. Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Lo sapete, fratelli miei carissimi, sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Come ogni testo della Bibbia, anche questo testo di San Giacomo ha bisogno, per sprigionare tutte le sue risonanze, le profondità, di essere letto nel contesto di altri testi della Bibbia. Ed è il miglior modo certamente di leggere la Bibbia, quello di leggere ogni volta un testo dentro il contesto della parola di Dio. Questa volta il contesto migliore ce lo offre un passo dell'Epistola di Pietro. Dice: amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il latte puro spirituale per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete gustato quanto è buono il Signore. Mettendo insieme queste due parole possiamo già trarne alcune luci. Entrambi questi testi ci parlano di una rigenerazione mediante la parola di Dio. Il primo contatto con la parola di Dio è dunque nel battesimo, nel momento in cui comincia la nostra vita. Anzi, la vita cristiana comincia dal contatto misterioso, quasi sboccia nel contatto misterioso di una creatura con la parola di Dio. È un fondamento dunque misterico nel battesimo. Entrambi i testi poi ci parlano di una purificazione necessaria. Dice San Giacomo che bisogna deporre ogni malizia, e il testo di Pietro dice: deposta ogni frode, ipocrisia, come bambini appena nati accostatevi al latte puro spirituale. Questo latte puro è la parola di Dio, logikon, significa il latte della parola. L'epistola di Giacomo dice: accogliete la parola che è stata seminata in voi. Dunque è un atto successivo questo di accogliere la parola. Il seminare riguarda il battesimo, l'accogliere è quello che facciamo noi adesso. È un'operazione ulteriore, è un far penetrare la parola di Dio già ricevuta a un livello più profondo, interiorizzare la parola di Dio. Poi questi testi ci parlano di un praticare, di un mettere in pratica, e anche qui
Mettendo insieme varie parole della Bibbia, questo pensiero si illumina. San Paolo, per esempio, dice: non coloro che ascoltano la legge sono giustificati, ma coloro che mettono in pratica la legge. E subito pensiamo al testo di Gesù: coloro che ascoltano ma non mettono in pratica sono simili a coloro che costruiscono sulla sabbia, coloro che ascoltano e mettono in pratica invece sono coloro che costruiscono sulla roccia. Infine, beato è chi mette in pratica. La beatitudine è solo di questa terza fase del mettere in pratica, e Gesù stesso lo dice: sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Dal testo di San Giacomo, dunque, noi possiamo trarre una specie di itinerario completo di vita cristiana. Questo itinerario di crescita verso la salvezza, dice Pietro, comporta tre momenti o tre elementi fondamentali. Il primo è il momento dell'ascolto, della ricezione della parola di Dio, e in questo momento possiamo comprendere tutti i modi, tutte le forme con le quali noi entriamo in contatto con la parola di Dio, dalla più solenne di tutte, che è la proclamazione della parola nella liturgia, dove noi beviamo, per così dire, il latte puro della parola dal seno stesso della madre Chiesa, alla forma più umile, che è la lettura personale della Bibbia che facciamo per conto nostro, o l'ascolto di una predica. Il secondo momento di questo itinerario spirituale è dato invece da quello che San Giacomo chiama il fissare lo sguardo sulla parola, o l'indugiare sulla parola, parameinas, ed è il momento della riflessione o della contemplazione della parola di Dio, che abbraccia tutti i modi con cui noi, dopo aver ascoltato, recepito la parola, facciamo sì che questa parola cali dentro di noi, diceva un autore medievale, si invisceri dentro di noi, cioè illumini il nostro universo interiore, il microcosmo, i pensieri, le parole, il modo, la mentalità. Infine, il terzo momento di questo cammino basato sulla parola è il fare la parola, ricevere, contemplare, fare la parola. E questo è il momento decisivo che stabilisce se si tratta di un cammino che porta avanti o un cammino che invece non porta avanti. E il fare la parola consiste nel tradurre la parola in decisioni pratiche, sia interiori, in propositi interiori, sia in gesti concreti, in decisioni esterne, a seconda di ciò che la parola di Dio ci ha detto. E poiché nella scrittura è consegnato tutta la volontà di Dio a nostro riguardo, tutta la santità di Dio, seguire questo cammino spirituale basato sulla parola significa poter arrivare all'apice della santità. Parlando dell'Eucarestia l'anno scorso, facevo vedere come anche l'Eucarestia ci presenta un cammino con questi tre momenti. C'è il momento della ricezione del mistero, la comunione eucaristica, che è il dato primordiale, sempre Dio che fa il primo passo. Ogni cammino spirituale si basa sul solido fondamento del dono di Dio, della grazia, prima di ogni sforzo nostro. Dunque anche nell'Eucarestia c'è la comunione in cui il mistero viene a noi, poi la contemplazione dell'Eucarestia, l'adorazione, e infine l'imitazione nella vita. E così avviene della parola di Dio. Attraverso questi tre momenti noi ci incamminiamo verso la santità. Il primo momento, dunque la prima tappa, è l'ascolto della parola di Dio. Un testo del Vaticano II, precisamente della Dei Verbum, dice: il Santo Sinodo esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine scritture.
si accostino essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia ricca di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e di altri sussidi. Oggi noi di questi sussidi ne abbiamo tanti, scritti o orali, per chi deve un giorno predicare, insegnare al popolo a leggere la scrittura. Ci sono poi dei sussidi, dei modi di ascoltare la parola anche scientifici, lo studio delle lingue, l'esegesi, la teologia biblica. Tutto questo fa parte del primo momento dell'ascolto, della ricezione della parola. È vero, è una cosa importantissima e la Dei Verbum ci insiste, ma tutto questo è importante se è finalizzato a qualcos'altro. C'è addirittura un rischio in questa prima fase, ed è di fermarsi ad essa. Un rischio che oggi è tutt'altro che ipotetico, soprattutto nei luoghi dove si deve insegnare a leggere la scrittura, nei luoghi, negli istituti accademici più che altrove. È il rischio di fermarsi a una lettura cosiddetta oggettiva della Bibbia, a una lettura impersonale, non personale. Usando l'immagine di Giacomo dovremmo dire che questo è, non è un guardarsi nello specchio, ma è un guardare lo specchio. E c'è il rischio che dei cristiani passino la vita a guardare lo specchio come è fatto, cioè le varianti del testo, i generi letterari, le divergenze di opinione degli esegeti. Questo fa parte dello specchio, ma uno non guarda se stesso nello specchio in questo modo. E questo è un terribile inganno. Diceva Kierkegaard, che poi non era un uomo facile, diceva che c'è oggi un'inflazione di ermeneutica, ma la cosa peggiore non è che ci sia l'ermeneutica, è che si faccia dell'ermeneutica, cioè dello spiegare, dell'interpretare, del discutere, la cosa principale riguardo alla scrittura e non più la pratica. E questo è un terribile inganno, perché la scrittura ci è data non perché noi ci esercitiamo nella spiegazione delle sue oscurità, ma perché noi la pratichiamo. Dunque l'ascolto, lo studio, la critica della parola di Dio è importante se è finalizzata a qualcos'altro. E che cosa? Alla contemplazione, alla riflessione. È sempre il primo gradino, per quanto una lettura della Bibbia sia esegeticamente a livello massimo, il più approfondito, fa parte del primo gradino. Diceva Guigo II il Certosino, un autore medievale, che è quello che ci ha dato la sintesi medievale più limpida della famosa spiritualità della Lectio Divina. Diceva così, introducendo il libro: un giorno, durante l'ora di lavoro manuale, cominciai a riflettere sull'esercizio spirituale dell'uomo e di colpo si presentarono alla mia mente quattro gradini spirituali: la lettura, la meditazione, la preghiera e la contemplazione. Questa è la scala dei monaci che si innalza dalla terra al cielo. La lettura è lo studio assiduo delle scritture fatto con animo attento. La meditazione è un'operazione dell'intelligenza che si applica all'investigazione di una verità nascosta con l'aiuto della ragione, o dei sussidi scientifici, diremo noi oggi. La preghiera è un'applicazione devota del cuore per evitare il male e ottenere il bene. La contemplazione, infine, è una certa elevazione in Dio dell'anima attirata al di sopra di se stessa per assaporare le gioie della dolcezza eterna. La lettura ricerca, la beatitudine trova, la meditazione trova, la preghiera domanda, la contemplazione gusta. Se mi è lecito esprimermi così, continua quest'autore, dirò che la lettura reca un nutrimento sostanziale alla bocca, la meditazione lo rompe e lo mastica, la preghiera ottiene di gustarlo e la contemplazione è la dolcezza stessa che rifocilla e dà gioia, quello che Pietro chiamava il gustare quanto è buono il Signore. Bisogna dunque passare
alla seconda fase, che è questa fase del coinvolgimento personale nella parola di Dio. Guido II parla di una contemplazione nel senso più forte, la contemplazione infusa, laddove l'uomo cessa ogni attività, meditazione, preghiera ed è preso, afferrato dalla dolcezza di Dio e allora non è più che agisce. Ma noi possiamo prendere questa contemplazione in un senso più generale, più accessibile a tutti i cristiani ed è bene anzi fare così. E allora questa contemplazione è una cosa di tutti noi, significa indugiare, diceva Giacomo, parameinas, indugiare sulla parola, fissare lo sguardo sulla parola, stare davanti allo specchio. L'anima cristiana che impara a stare davanti allo specchio della parola di Dio apprende anzitutto come è fatta lei, com'è. Apprende come l'ha voluta Dio ad immagine della sua santità e come l'ha ridotta il peccato. Quindi impara a conoscersi nella sua realtà profonda. Per esempio, facciamo degli esempi, Gesù dice nel Vangelo di Giovanni: io non cerco la mia gloria. Ecco lo specchio è davanti a te, fratello. E di colpo, davanti a questo specchio di Gesù, l'uomo che non ha cercato la propria gloria mai, di colpo tu vedi quante volte tu cerchi la tua gloria in ciò che fai, in ciò che dici. Oppure leggi nella parola di Dio: beati i poveri di spirito. Ecco lo specchio di nuovo davanti a te. E di colpo, davanti a questa beatitudine, tu vedi quando sei ancora attaccato alle cose, quando sei poco distaccato, quante cose superflue circondano la tua vita, quanta ricchezza interiore superflua c'è nella tua vita. Ancora un altro esempio. San Paolo, prima epistola ai Corinti, capitolo 13. Qui lo specchio è messo davanti, è tenuto fermo davanti a lungo. La carità è paziente, la carità non è invidiosa, la carità tutto sopporta, la carità tutto crede, tutto spera. E questo è uno specchio che è davanti, terribile, che fruga, che mette in luce tutte invece le nostre impazienze, le nostre invidie, le nostre incapacità di tutto superare, tutto scusare, tutto perdonare. San Paolo stesso, proprio in quel contesto, dice che finché noi siamo in questo mondo vediamo come in uno specchio, e lo specchio è la parola di Dio. È la parola di Dio in cui vediamo Dio come ci è permesso in questa vita. Ciò che di Dio si può conoscere, cioè le sue perfezioni invisibili, dice Paolo, Epistola ai Romani, lo conosciamo attraverso la sua creazione, le creature, ma ciò che di Dio non è conoscibile con il puro intelletto umano, non lo possiamo conoscere che attraverso la parola di Dio, la Bibbia. E dunque attraverso la parola di Dio noi acquistiamo le due conoscenze fondamentali che fanno i santi e sulle quali i santi hanno insistito in una maniera netta, nitida, fortissima: la conoscenza di sé, la conoscenza di Dio. L'una deve marciare di pari passo con l'altra, perché la conoscenza di Dio senza la conoscenza di sé genera la disperazione. La conoscenza di sé senza la conoscenza di Dio genera, dicevo, la disperazione, mentre la conoscenza di Dio senza la conoscenza di sé può generare una presunzione. E nella Bibbia noi troviamo queste due cose, la conoscenza di noi ma anche la conoscenza di Dio, perché diceva San Gregorio Magno che attraverso le parole di Dio noi scopriamo il cuore di Dio. La Bibbia è una lettera scritta alla Chiesa, alle creature, e in essa è nascosto il cuore di Dio. Gesù diceva che la bocca parla di ciò che abbonda nel cuore. Anche la bocca di Dio ha parlato di ciò che abbonda nel cuore di Dio, cioè l'amore. E tutte le scritture sono fatte per rivelarci questo: quanto Dio ci ama. Quanto Dio ci ama. Chi impara a leggere le scritture con l'aiuto dello Spirito, con l'assistenza dello Spirito Santo, la prima grande scoperta che fa è questo: quanto ci ama Dio. Per questa lettura
in profondità della parola di Dio e di noi dentro la parola di Dio, abbiamo un'esegeta, una guida portata di mano noi tutti. E in questo momento non penso allo Spirito Santo, che certamente è il maestro interiore alla cui luce avviene ogni nostra attività, ma penso alla nostra anima, la quale, essendo stata creata immagine di Dio, è anch'essa uno specchio di Dio, come la scrittura, e l'una può aiutare l'altra. Diceva Origene, commentando quel versetto dei Proverbi che dice: attingi acqua dal tuo pozzo e dalle tue sorgenti, diceva: cerca anche tu di avere un tuo pozzo e una tua fonte, affinché anche tu, quando prenderai il libro delle scritture, cominci a ricavarne una qualche interpretazione personale, partendo da ciò che hai appreso nella Chiesa. Tenta di bere anche tu alla fontana del tuo spirito. In te c'è una sorta di acqua viva. Ci sono vene inesauribili e correnti di irrigazione, solo che non siano ostruite di terra e di detriti. Applicati a scavare la terra e a pulirla dalle sporcizie, cioè a respingere la pigrizia e a scuotere il torpore. Ecco, qui raggiungiamo quello che San Giacomo diceva: il deporre la malizia, il deporre l'ipocrisia, il purificarsi, perché purificandoci noi ripuliamo questo specchio che portiamo in noi, che è la nostra anima, la nostra intelligenza, il nostro spirito, e in esso vediamo come riflesso ciò che Dio ci dice attraverso la sua parola. Bisogna rimuovere dalla nostra anima i detriti, e per cui di fatto, concretamente, quando ci si accosta alla parola di Dio, occorre dire il Confiter, come all'inizio della messa, perché solo una purificazione, solo un eliminare ciò che ostruisce, ciò che agita lo specchio che è nel nostro cuore, noi possiamo entrare in contatto con la parola di Dio. E qui ci viene da pensare a Maria, il modello insuperato della contemplazione della parola di Dio. Di lei è scritto che serbava tutte queste cose, ma nell'originale dice tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Conference, cioè confrontandole l'una con l'altra. E infine abbiamo il terzo momento del nostro itinerario spirituale, il fare la parola di Dio, il metterla in pratica. Il testo di Giacomo ha una caratteristica curiosa. È un testo animato da un dinamismo, spinge in avanti. Giacomo ci dice: sia ognuno pronto ad ascoltare, ci inculca l'ascolto, accogliete la parola, però subito invita a superare questo stadio. Sia ognuno pronto ad ascoltare, ci inculca l'ascolto, accogliete la parola, però

Diceva San Gregorio Magno che la Bibbia è un libro che si capisce per esperienza, cioè facendolo. Bisogna però cominciare subito. Questo è un accorgimento decisivo. Quando uno ha letto o ascoltato una parola di Dio, o attraverso i mille canali attraverso i quali la parola di Dio gli è giunta, lui ha capito che Dio gli parla, bisogna che immediatamente dica cosa devo fare. E non c'è, si può dire, un'occasione in cui il Signore non risponda, non fosse altro che pentirti di non aver fatto quella parola, di essere tanto distante dalla parola di Dio, e poi decidere subito il momento, la circostanza in cui potrai mettere in pratica quella parola. Kierkegaard faceva un'osservazione acuta spiegando questo testo di San Giacomo e spiegando come bisogna appunto cominciare subito in qualche modo a praticare la parola di Dio. Diceva: supponiamo che uno ha un vizio, un difetto dominante, e lui ipotizzava il difetto del gioco. Per noi forse non vale questo esempio, ma potrebbe valere per esempio il difetto di tralasciare la preghiera o di mormorare o di difenderci. E dunque diceva: se costui, il cui difetto dominante è il gioco, la cui passione è il gioco, dice, ascolta la parola di Dio che l'ha toccato e dice: ho capito, faccio voto solenne, sacro, di non giocare mai più in vita mia, questa sera sarà l'ultima volta. Quest'uomo è perduto, dice Kierkegaard. Invece se lui dice, va bene, dice a se stesso, d'ora in poi, da domani in poi, tu potrai giocare tutto il resto della vita, ma stasera no, quest'uomo è salvo. La prima risoluzione è uno scherzo che la passione gioca all'uomo. Invece la seconda è uno scherzo che l'uomo gioca alla passione, perché se comincia subito, interrompe quel giorno, la passione è spezzata, ha perso mordente, non ha più potere su di lui. E in questo modo la parola di Dio diventa quello strumento che pota la nostra vita dalle cose umane, mondane, cattive. Per cui Gesù paragona proprio la sua parola allo strumento con cui il Padre pota, pulisce i tralci. Voi siete mondi per la parola che vi ho annunciata. Oggi è sentito molto nella Chiesa il problema della direzione spirituale. È sentito perché, probabilmente perché di fatto, non esistono quasi più direttori spirituali. È un segno buono però, perché se si sente questo problema vuol dire che nella Chiesa esistono molte anime che hanno bisogno di direzione spirituale. Torna ad essere sentito perché lo Spirito Santo sta facendo fare cammini meravigliosi a delle anime nella Chiesa. Ora c'è una direzione spirituale straordinaria, potremmo dire, che si impone in alcune circostanze precise della vita, davanti a delle scelte, dei cambiamenti di vita, o anche quando a una persona è affidata una responsabilità nuova. E certamente questa direzione straordinaria ha bisogno urgente di persone, di tramiti umani che, per così dire, siano il canale attraverso cui la parola di Dio giunge, arricchita dalla sapienza della Chiesa. Ma in mancanza di questi bravi direttori spirituali, come potevano essere Francesco di Sales o Giovanni della Croce, noi abbiamo la parola di Dio e sappiamo che molti santi, in circostanze analoghe, cioè quando hanno dovuto imprimere una svolta alla loro vita, hanno trovato in una parola di Dio la luce, il direttore spirituale. Sant'Antonio Abate scelse la nuova vita su una parola di Dio ascoltata a caso. Francesco d'Assisi finalmente seppe cosa Dio voleva da lui ascoltando un brano della scrittura, andando in chiesa con fede a dire: la parola che il Signore ci farà ascoltare è quella per noi. Talvolta si pensa che questo modo di usare la scrittura, o aprendola con fede in preghiera, dopo un'ora di preghiera aprendola a caso e credendo che Dio ci parlerà, sia un modo pericoloso, ma sta di fatto che Dio ha usato questo mezzo attraverso infiniti casi dei santi, e noi dobbiamo dire come San Pietro quando Cornelio ricevette lo Spirito Santo: chi siamo noi per impedire a Dio di agire come vuole?
Magari avessimo la fede di pregare un'ora quando ci troviamo davanti a decisioni importanti e poi aprire la Bibbia con fede profonda. Quante volte il Signore di colpo ci illumina.

Yeah. C'è poi una direzione spirituale ordinaria, ordinaria, giorno per giorno, che consiste nel sapere cosa il Signore vuole nelle varie circostanze, nel tessuto quotidiano della mia vita, come vuole che mi comporti di fronte a certe concrete situazioni. E in questo non c'è una direzione spirituale migliore di quella della parola di Dio. La parola di Dio, dice l'Epistola agli Ebrei, è una spada a doppio taglio che separa i sentimenti e le intenzioni del cuore, fa il discernimento degli spiriti. Cioè la parola di Dio ha questa prerogativa di illuminare le intenzioni del nostro cuore, farci vedere perché facciamo una cosa o perché non la facciamo. Potremmo fare molti esempi. Per esempio, Gesù diceva al popolo, alla folla, un giorno: voi mi cercate, ma non perché avete visto dei segni che vi inducono a credere, a scoprire chi sono io, ma perché avete mangiato, vi siete saziati. Questa parola ci invita a vedere perché noi seguiamo il Signore. Proviamo a esaminarci bene. Che cosa c'è al fondo del nostro fare quotidiano, del nostro sforzo, del nostro fare il nostro dovere? E infallibilmente la parola di Dio ci aiuterà a separare le intenzioni spurie, le intenzioni umane, ipocrite, dalla vera ricerca di Dio. Ci sono stati santi che, non avendo direttori spirituali a portata di mano, hanno trovato nella parola di Dio la guida infallibile che li ha condotti attraverso tutti gli scogli all'apice della santità. Scriveva Santa Teresa di Lisieux: nel Vangelo trovo tutto il necessario per la mia povera anima. Scopro sempre in esso luci nuove, significati nascosti e misteriosi. Capisco e so per esperienza che il regno di Dio è dentro di noi. Gesù non ha bisogno di libri né di dottori per istruire le anime. Lui, il dottore dei dottori, insegna senza strepito di parole. E termino questa meditazione con una preghiera che prendo anche questa volta da Sant'Agostino nelle Confessioni. È la preghiera per ottenere di penetrare la parola di Dio, di entrare dentro questo mistero della parola di Dio, di ottenere di saperci guardare nello specchio. Siano le tue scritture le mie caste delizie, che io non mi inganni su di esse né inganni gli altri con esse. Volgi la tua attenzione sulla mia anima e ascolta, Signore, chi grida dall'abisso. Concedimi tempo per meditare sui segreti della tua legge, come dovremmo fare nostra questa preghiera, soprattutto essendo presi in mille faccende anche della Chiesa. Concedimi tempo per meditare sui segreti della tua legge, non chiuderla a chi bussa, non senza uno scopo, certo. Tu hai fatto scrivere pagine così dense di mistero. O Signore, compi la tua opera in me rivelandomele. Ecco, la tua voce è la mia gioia, la tua voce è un piacere superiore a tutti gli altri. Dammi ciò che amo. Non abbandonare questo tuo filo d'erba assetato di te. Si aprano i recessi delle tue parole a cui busso. Ti scongiuro per il Signore nostro Gesù Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

Siamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci. Liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: armi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti noi a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega.

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Gesù, aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Che cosa separa l'uomo da Dio? Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi hanno affidato il tema del peccato, questa parola di derivazione latina abbastanza incerta, più significativa per noi è la parola greca, col quale è stato scritto il Nuovo Testamento. La parola greca, peccato, viene tradotta con amartia. Amartia significa sbagliare il bersaglio. Fate conto di avere una freccia, un arco, un arciere e un bersaglio. Quindi c'è il tiro, ma la freccia non raggiunge il centro, e questo è il peccato. Di per sé verrebbe da dire, ma cosa c'entra questa immagine un po' sportiva, poco forte, per segnalare il peccato? Invece ha tutta una sua logica, cioè noi siamo la freccia e l'arciere chi è? Sarà Dio che ci lancia, e c'è un bersaglio che dobbiamo raggiungere, che sarebbe la vita eterna, la completezza del nostro essere, la forza che Dio ci dà nel spingere la freccia è la creazione, ci mette in essere e ci dà la forza dello spirito, poi ci dà la legge morale naturale per camminare secondo questa direzione. Nello spirito la freccia va molto più rapida, molto più veloce, e quindi colpisce se gli atti del cristiano sono in ordine alla volontà di Dio, colpisce il bersaglio e quindi fa centro. Però c'è un problema, che durante questo viaggio della freccia c'è qualcuno che si interpone, c'è qualcuno che ci dice: ma guarda che quel centro lì non è buono, io ho un centro migliore. E questo qualcuno ha un nome e un cognome e una casa, si chiama Satana, si chiama demonio, il quale demonio non può far nulla per far sì che la freccia stia andando, perché siamo nati e siamo direzionati, ma può far sì che la freccia sbagli il bersaglio, e questo si chiama seduzione, la seduzione del maligno, di Satana, che ci dice: non è vero, non è quello il centro, fai altro, guarda altro, dai un altro bersaglio. I casi dunque sono due, non sono tre: o siamo di Dio o siamo di Satana. Vi do questa bella notizia: non c'è un terzo proprietario. Dice San Paolo: voi non appartenete a voi stessi. Dunque di chi siamo? O di Dio, ma se non siamo di Dio siamo del demonio. Questo lo dicono i padri del deserto quando descrivono la situazione dell'uomo. Se l'uomo è di Dio, succede che Satana gira attorno. Avete presente l'immagine di San Pietro come un leone ruggente cercando chi divorare? Anche qui è presente il demonio, l'ho sentito fuori in San Pietro mentre entravo. Gira attorno cercando chi divorare, ma questo è un buon segno, vuol dire che siete di Dio. Quando l'anima invece, dicono i padri del deserto, è di Dio, no scusate, è del demonio, allora c'è il caso contrario. È il Signore che gira attorno alla città cercando il pertugio e il luogo da dove entrare. Dunque, è verissimo quanto detto prima da Padre Maurizio. La vita cristiana è un combattimento, è una lotta per essere di Dio, perché le lusinghe del demonio sono propagate in tutti i mezzi, in tutti i luoghi e in tutti i modi. Dunque c'è questa lotta furibonda, questo assedio, questi due contendenti, e il campo di battaglia sono io. Io sono come tirato da due parti, da una parte c'è il Signore, dall'altra c'è il demonio, il quale, come dicevo, rende seducente il male. Cioè il male lo chiama bene e dice: segui me, perché seguendo me troverai il bene. Ma chiamando il male bene, voi capite che facendo così l'uomo non va nella direzione del giusto bersaglio, della giusta linea, e cosa fa? Perde se stesso, cioè segue altre direttive
non sta perseguendo il suo fine, finisce nel caos, e il primo effetto di questo caos è la sua tristezza. Come diceva San Francesco, non c'è un peccatore felice, fa finta di essere felice. Francesco, il culmine della spiritualità francescana non è la povertà, non è Madonna povertà, ma è la perfetta letizia. Francesco è perfettamente lieto perché, nonostante tutte le tribolazioni, ha capito che la sua direttiva, il suo bersaglio è il Signore Gesù. Dunque non ci sono altri bersagli, non ci sono delle distrazioni. Oggi il demonio, come sempre, lavora moltissimo sulle distrazioni. Ma aprite una televisione, dove vivo io non c'è la televisione, non l'abbiamo. Aprite qualsiasi canale di informazione, distrazioni che creano in noi una tensione per cui non andiamo più nella giusta direzione. Allora il vero problema non è la direzione, ma è il virus. Il vero problema è un virus. O il vero problema è la guerra? No, no. Ovviamente non minimizzo problemi di guerra e di malattie, ma non è il vero problema. O il vero problema qual è? La bolletta del gas. Io vi auguro di non avere bollette del gas, ma se vi arriva una bolletta del gas di 10.000 euro, cosa fate? Butta male. Ma è meglio questa o cadere nel peccato? Attenzione cosa scrive il Cardinal Newman, il Santo Cardinal Newman. La Chiesa Cattolica ritiene che sarebbe meglio che il Sole e la Luna cadessero dal cielo, che la Terra venisse meno, attenzione, e che tutti i milioni di uomini che ci sono morissero di fame, piuttosto che una sola anima, non dico vada perduta, ma commetta un solo peccato veniale. Questa è la visione del, non lo dico io, non dico io, Cardinal Newman canonizzato. Un solo peccato veniale è la rovina del mondo. Bene, quando l'uomo sbaglia direzione, cade nel peccato, sente questa tristezza dovuta alla colpa, che lo sappia o non lo sappia, che ha contratto. Perché la colpa crea questo senso di disagio e nessuno la vuole. Neanche l'ateo, infatti siamo bravissimi a dare la colpa agli altri. Il primo è Adamo. Adamo, cosa hai fatto? No, colpa di Eva, non c'entro io. Eva, cosa hai fatto? No, non c'entro io, colpa del serpente. Serpente, cosa hai fatto? Lui non può dare colpa a nessun altro, però a un certo punto uno cerca di gettare fuori di sé la colpa. Ebbene, la notizia della morte e resurrezione del Signore si pone su questo piano. Siccome non possiamo stare con la colpa, è venuto uno, Gesù, che cosa ha fatto nella sua morte di croce? Ha preso su di me quella colpa, su di sé quella colpa. Cioè l'operazione del Cristo che toglie i peccati del mondo la può fare solo lui, la può fare solo Dio. Entrare nella tua vita, entrare nel tuo passato, mettiamo che tu 10 anni fa abbia commesso un qualcosa di terribile, che ti è lì e non se ne va, ebbene se tu ti confessi, se tu dici è colpa mia, l'ho fatto io, Signore abbi misericordia di me, ecco l'effetto della salvezza della croce. Gesù entra nella tua storia, è un modo di dire, cercate di capire, torna indietro nel tempo, prende quella colpa e te la toglie. Ma chi lo fa questo? Ma chi lo fa se non Dio? E dove la mette? Dove va a finire quella colpa? Sulla croce, viene distrutta dal sangue di Cristo, perché Cristo è Dio ed è venuto per salvare i peccatori. Cioè questo atto del Cristo perdonante sulla croce è sempre presente. La funzione del Signore è e rimarrà sempre quella che ha detto Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio. Cosa ha detto? Ecco colui che mette a posto le bollette. Ecco colui che mette a posto le malattie. Ecco colui che mette a posto le cose del mondo. No, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
E questa è la missione della Chiesa. Se no, cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Scusate. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? La Chiesa nel mondo continua la missione del Cristo. Pulire, fa lo spazzaneve, porta via i peccati di chi glieli dà. Fa presente il Cristo ed ecco la messa ed ecco la confessione. Tutto il resto possono farlo anche gli altri, sapete. Le opere benefiche può farle anche Carlo Marx o qualsiasi Croce Rossa. La Chiesa non è nel mondo per compiere queste opere, è una conseguenza. La Chiesa è nel mondo per togliere il peccato. Come dovremmo ballare in questo momento sentendo questa notizia? E per farvi capire meglio la potenza del male nel peccato e la grazia del bene nella grazia, vi narrerò di due sguardi. Ho preso due immagini fatti con lo sguardo. La prima immagine sono i tre pastorelli di Fatima. La Madonna